vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione.

attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV d'Italia.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione.

Attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

ask yourself this. What are you doing it for?

0: want to talk about.
1: Driving. I grandi successi.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata.

delicata. Continueremo a raccontare ogni giorno in territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare

0: più.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
2: 2 settimane o 5 minuti?
3: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
4: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
3: Ma, signor Rockwell...
4: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
3: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
4: Che hai appena detto?
3: Scusi, signore.
4: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
5: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
6: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
5: $18 miliardi, signore.
7: C'è qualche altra brutta notizia?
8: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
7: Cazzo, porco!
9: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
4: Adesso, cazzo, andiamo.
10: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
4: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
11: Ma è successo?
4: Madre natura ama vincere!
12: Tu salverai il mondo!
9: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
13: Sta bene, signor Presidente?
4: Signor Presidente?
9: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
4: Cazzo! Creiamo la storia.
14: La conoscono già, la storia.
4: Conoscono i fatti. La storia...
15: Cazzo!
4: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così! Bang, bang, bang! Woo! Woo! Parangana!
1: Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: leci. Cap, sono Sam, ricevi. A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
11: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
10: Beh, neanche io. Andiamo!
12: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
11: La tua Lola è fortissima.
13: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
14: Fatti gli affari tuoi!
13: No!
10: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
12: Non si trova l'isola dei ricordi.
13: Dayuna! Amiche per la vita!
12: Lei trova voi.
14: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
4: Non ci credo.
13: Avanti, andiamo.
4: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo!

0: Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
0: Ma per i mortali è pericoloso.
2: Non dovevate venire nel mio mondo.
0: È un demone dei ricordi. Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi. Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro.
3: Non ti dimenticherò mai.
5: Reggetevi forte!
2: Noi andiamo a casa.
0: No, quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane.
2: Modalità cane?
1: Oh no. Ross, sei lì dentro bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
9: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
14: No!
13: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
15: Odil tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
13: Il primo regalo fatto a tua madre.
16: Le piaceva quando le costruivo le cose.
9: Mi sta costruendo un sex toy.
17: È una battuta?
9: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
13: Vedi che succede se lo strofini?
9: Sì.
13: Serve un nome.
9: Lo posso provare?
14: No, tesoro, fa male!
16: Usa questo!
14: Metti subito giù qualcosa!
18: Avrei bisogno del codice del libro... Come farla venire?
17: Concentrati su cosa piace a lei.
13: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
9: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì. Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
1: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
0: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
1: Gli ho sparato in testa.
2: Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io.
1: Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
3: Non ci credo, l'hai preso.
1: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
4: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
5: Io di questa storia non so niente.
6: Se ti rivedo ti ammazzo!
7: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
8: Renzo Invernizzi,
9: detto il salamandra.
10: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
11: Ed è la Diego, se è sotto copertura.
10: Quasi, investigatore privato.
12: Mi manda il collocamento.
13: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
14: Diego Viani
15: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
16: Omicidio?
17: Lo c'entro, lo c'entro. Sono solo lo stagista.
18: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
19: Noi?
18: Noi.
19: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
20: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
21: Io con questa storia non c'entro.
10: Ma che è?
22: Mamma, adesso ti devo lasciare.
23: Io sarei il coglione.
24: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
25: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
26: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
27: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
28: Un attimo. Pronto, mamma?
29: Ti posso richiamare io?
28: Come hai fatto a trovarci?
26: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
30: Dove sono i 5? No, no, no, no, no. Miliardi di lingotti d'oro!
24: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
28: Me la ricordo.
24: Dammela.
28: Eh no.
24: Dammi sta scatola.
28: L'ho nascosta.
24: Bel nascondiglio.
31: Come si sente oggi?
32: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero.

0: di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare.
1: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
3: Cosa sappiamo su Col Reed?
4: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
3: Che fine ha fatto?
4: Se ne sono perse le tracce.
5: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
6: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
7: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
8: Tu chi cazzo sei?
9: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
7: È in trappola.
9: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
6: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
4: Chiamata di soccorso.
3: Il codice?
4: Attacco, signore.
3: Un attacco.
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
11: Le storie sono vere.
10: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Viti, e salva tutti noi.
11: Maui, semidio del vento e del mare.
12: Eroe degli uomini.
11: Huh?
12: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
11: Ti ringrazio.
12: Tranquilla.
13: Se la luce risplende così, è un segno.
11: Mi serve il tuo aiuto.
12: Non vado in missione con una mortale.
11: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
12: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
11: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
12: Pronta a essere l'eroina?
11: Andiamo a salvare il mondo.
12: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda.
5: Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
8: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo?
9: Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
10: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
9: No, per oggi sono a posto.
10: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
9: Ma affari fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
11: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
9: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
11: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
9: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Anzi, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie.

non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
0: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio! Zoti, ricordi di Pineocchio?
2: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
3: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
1: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
3: Hai della tequila?
1: Joe, metti un po' di musica.
2: Che musica ti piace, Oak?
3: Che genere è, Shady?
2: Che genere è,
3: Shady? Lei lo adora.
4: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei...

0: legami significativi.
1: Che sta succedendo?
2: È una cosa da pazzi!
3: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
1: L'hai sentito in un podcast?
3: Sì, e allora?
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
1: Anche io.
3: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
5: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
6: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
8: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
6: Cazzo!
5: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
5: Scusate. Certo.
1: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
6: Ma che ore sono?
1: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
5: Sa che posso anche cucinare.
6: Ha detto che è un cuoco, chef.
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
6: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
5: Io non c'entro niente.
7: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
1: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
5: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to be. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
1: Lo so!
5: Cos'è?
1: È per te. And the world still so
5: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
6: Scusi, qual è il suo nome?
5: Anthony Bourdain.
9: Immagino che avrai delle domande.
10: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
9: Vuoi davvero saperlo?
5: Lei
9: è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
10: I suoi fan conoscono il suo stile. Direbbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.

0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: passa il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: i successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione.

0: ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto

0: Vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127. Intanto, sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal Consiglio dei Ministri e bisognerà essere tutti presenti. E la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Premier Meloni ai ministri durante la riunione di governo. La cronaca: dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Dall'estero: sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo, non dovremo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Addio ad Elena Apero, storica voce della tennis di Sky Sport. Aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio: all'Olimpico di Roma tutto è pronto per il Mancini bis. Il commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarsi. Poi sulla formazione, Mancini ha confermato di aver lavorato sulla coppia più Esposito e Kin. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: grandi successi. Solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 25 settembre 2026. È il 268esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7 e tramonta alle 19.02. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 settembre del 1979 la mafia uccide il magistrato e politico italiano Cesare Terranova. Nel 1988 vittime della mafia sono invece il magistrato Antonino Saetta e suo figlio Stefano. Nel 2005 a Ferrara il 18enne Federico Aldrovandi muore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'ippodromo. Vengono indagati per la sua morte 4 poliziotti condannati in via definitiva il 21 giugno 2012 a 3 anni e 6 mesi per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. E nel 2022 in Italia vince le elezioni politiche nazionali il partito politico di destra Fratelli d'Italia con il 26% di preferenze assieme alla coalizione di centrodestra. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana un partito guidato da una donna, Giorgia Meloni, vince le elezioni nazionali. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 25 settembre del 2005 in Brasile con l'ennesimo podio Fernando Alonso a 24 anni, 1 mese e 28 giorni è il più giovane campione del mondo, superando il precedente record di Emerson Fittipaldi. E nello stesso giorno il 24esimo campionato europeo di pallavolo femminile svoltosi in Croazia si conclude con la finale vinta dalla Polonia per 3-1 contro l'Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 settembre del 1976 il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a mettere su una band, affigge un volantino nella bacheca della Mount Temple Comprehensive School, l'unica scuola non confessionale di Dublino. All'appello rispondono in 4 e quel giorno di settembre si ritrovano a suonare nella cucina di Larry, dando vita a un nuovo gruppo, i Feedback, che diventeranno poi gli U2, una delle rock band più famose del mondo. E nel 1982 Avrai di Claudio Baglioni è in vetta alle classifiche. Nel 1997 Irene Grandi pubblica l'album Per fortuna purtroppo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Sandro Pertini, nato a Stella San Giovanni il 25 settembre 1896 e scomparso a Roma il 24 febbraio 1990. È stato un politico, giornalista e partigiano italiano. Fu il 7° presidente della Repubblica Italiana, primo socialista e unico esponente del PSI a ricoprire la carica. Compie oggi 82 anni Michael Douglas, figlio d'arte, è una delle star più ricercate dell'universo hollywoodiano. Compie 77 anni Pedro Almodovar, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Dai tardi anni 80 del XX secolo è il regista più popolare del cinema spagnolo, rinomato anche a livello internazionale. Spegne 71 candeline e zucchero, un big della musica rock italiana e un musicista di rilievo internazionale. 58 candeline sulla torta di Will Smith, attore, rapper e produttore cinematografico statunitense. Spegne 57 candeline l'attrice britannica Catherine Zeta-Jones. E buon compleanno ad Elio Germano, l'attore italiano, compie 46 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Arcobaleno porta il sereno.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Era Rewind.

0: Buongiorno, buongiorno Taranto, ben svegliati, 2 ore insieme. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro, in regia alla parte tecnica c'è Piero Caffio. Sono le 7:20 ed è ora di svegliarsi per cominciare un venerdì scintillante. Sì, insomma, più o meno sta piovendo, vi dico che sta piovigginando in realtà. Vi dico che oggi è una giornata molto fresca, la massima arriverà a 24 gradi, iniziate a uscire le giacche, oggi mettete le scarpe chiuse, anche se insomma fino alle 10 porta un po' di pioggerellina, poi nuvoloso e stabile. Insomma, sarà una giornata fresca, non mi sento di dire che sono triste di questa cosa, anzi con tutto quello che abbiamo sofferto. Allora, di che parliamo oggi in queste 2 ore di trasmissione? Andremo a scoprire una piccola festa, quella di San Cosma e Damiano nella città nuova, perché si parla sempre di quella della città vecchia, invece scopriremo questa lunga tradizione, 40 anni di storia, forse anche qualcosina di più, la chiesa di San Cosma e Damiano, che si trova proprio dei Santissimi Medici, che si trova vicino all'Archimede nella zona dei Giardini Virgilio. E poi ancora ci ne andremo a Manduria, perché è stata candidata capitale europea della cultura. Avremo ospite il sindaco di Manduria dopo i blitz, dopo insomma la Sacra Corona Unita tanti anni fa, lo scioglimento anche del comune per infiltrazioni mafiose, la cittadina ha deciso di distaccarsi da questo nome e vuole andare avanti, vuole creare una nuova reputazione. E poi ancora ieri gli sbarchi nel porto di Taranto, 134 migranti, ormai qui non c'è quasi più nessuno, insomma ne parleremo con Enzo Pilò dell'associazione Babele, ma le critiche che sono arrivate sui social sono veramente terribili. Poi la realtà di queste situazioni è un'altra e lo scopriremo. E poi ancora torna un gradito ospite, Angelo Conte, il nostro TikToker, anzi content creator, se no si arrabbia. Non è vero, non si arrabbia, è così carino che non si arrabbia. Con lui parleremo di attualità attraverso la voce dei ragazzi. E poi oggi è venerdì, significa solo una cosa, l'eco dei social. Ma noi adesso, prima di scoprire le notizie di oggi dalle prime pagine dei quotidiani locali, non possiamo che affidarci alle stelle e soprattutto a Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che sono pronte a guidarci con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, una serie di affari indovinati potrebbero ribaltare una situazione che andava piano piano peggiorando. Le stelle prevedono anche una bella dose di ottimismo, utile per concludere al meglio la giornata sul posto di lavoro. Toro, il filo della fortuna si intreccerà con quello degli interessi personali ed economici. I guadagni sia ordinari che quelli extra e del tutto inaspettati vi faranno fare un bel salto di qualità. Fate attenzione a spenderli in modo adeguato. Gemelli, i miglioramenti sul posto di lavoro si faranno sentire in modo sempre più tangibile. Sarà però opportuno procedere con cautela per evitare che una minima situazione sfugga di mano. Cancro, darete per scontata oggi una collaborazione di gruppo che va avanti da molto, ma che adesso conoscerà un forte declino. Cercate di fare chiarezza nelle vostre intenzioni. I risparmi potrebbero essere assorbiti da imprevisti considerevoli. Leone, avrete oggi molte turbolenze in chiave finanziaria, per le quali saranno necessarie misure abbastanza drastiche. La comunicazione sul posto di lavoro potrebbe essere compromessa da parecchi malintesi. Attenzione! Vergine, i molti sforzi a cui vi state sottoponendo non avranno riscontri nell'immediato e questo senso di negatività potrebbe influire sulle vostre prestazioni lavorative. Cercate di portare pazienza e soprattutto coltivate la fiducia. Bilancia, tra oggi e domani si riscontrerà una situazione economica e lavorativa praticamente ferma. Sarà bene tenere duro e non cadere nella tentazione di cedere all'ansia oppure di mandare tutto all'aria. Scorpione, si respira un'aria frizzante nei legami di coppia. Nel quotidiano, professionale o nelle mansioni domestiche, la determinazione vi aiuta a superare piccoli ostacoli materiali, regalandovi una gratificante sensazione di efficienza. Sagittario, mansioni complesse ed impegni di lavoro procedono con un ritmo spedito, permettendo di raggiungere traguardi importanti senza accumulare stanchezza o inutile stress. Capricorno, un dialogo pacato tra le mura domestiche aiuta a risolvere questioni patrimoniali ancora irrisolte, portando chiarezza e sollievo a tutti i componenti della famiglia. Accogliete ogni novità con grande fiducia. Acquario, chi vive una storia importante avverte il desiderio di fare progetti a lungo termine, mentre i cuori solitari ricevono attenzioni inaspettate da persone affascinanti. Sul fronte lavorativo, l'ingegno sblocca situazioni burocratiche bloccate. Pesci, nel lavoro come nella gestione quotidiana dei compiti casalinghi, i risultati arrivano senza sforzi eccessivi, grazie a una gestione mirata del tempo libero. In amore si risveglia il desiderio di romanticismo. Oggi saluto con le parole di Anthony Robbins: ciò che noi possiamo o non possiamo fare, ciò che consideriamo possibile o impossibile, è raramente una funzione della nostra vera capacità, è più verosimilmente una funzione dei nostri convincimenti riguardo a chi siamo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Insomma, a me è andata bene oggi, a te Piero è andata bene con l'oroscopo di Maya? Insomma, non era molto contento. Prima di iniziare, chiedo scusa, con la nostra rassegna stampa devo fare gli auguri di compleanno a mio cognato Michele. Auguri Michele, me ne ero dimenticata prima. E allora, adesso entriamo nel vivo della rassegna stampa, partiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno che in prima al titolone: Meloni rilancia voto utile anti Vannacci, gli italiani sapranno scegliere, più importante governare bene che vincere le elezioni. Il decreto scuola, volto scoperto, multe salate, stranieri sotto il tetto del 30%, c'è una multa che va dai 100 ai 1000 euro se si indossano nelle scuole il niqab o il burka, che poi voglio vedere chi va a scuola col burka, perché il burka è quello che copre completamente tutta la faccia. Già è difficile trovare bambine con il velo, poi coperte col niqab, quindi solo gli occhi di fuori, non lo so. No, io sono molto dubbiosa su questa cosa, ma sono fatti miei. Allora, andiamo avanti. Il gettito IRPEF in Puglia cresce più che al nord, i redditi dal 2028 al 2024, e un articolo a pagina 3 che racconta una situazione in Puglia e in Basilicata piuttosto interessanti. Corre l'IRPEF di pugliesi e lucani, bruciati veneti e lombardi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se si conficca la punta del compasso dell'IRPEF, scrive Marisa Ingrosso sulla Gazzetta del Mezzogiorno, nel 2028 lo si apre fino alle dichiarazioni dei redditi del 2025, quindi sui flussi 2024 si scopre che le imposte pagate al sud sono aumentate quasi del 40%, surclassando il nord e il centro, al netto della ricchissima provincia autonoma di Bolzano, dove l'ammontare del gettito è cresciuto del 58,9%. Gli incrementi maggiori sono registrati in Abruzzo, Campania, Basilicata, la Puglia è quinta con il 42,7%, cioè molto di più di regioni come Veneto e Lombardia. Il dato è davvero interessante, contenuto nella 13ª indagine sulle entrate fiscali intitolate Le dichiarazioni dei redditi 2024. L'analisi IRPEF e delle altre imposte dirette e indirette per importanti tipologie di contribuenti, per importi e tipologie tipologia di contribuenti, territori negli ultimi 17 anni. Insomma, molto interessante, soprattutto se si pensa che a pagare le tasse, abbiamo visto stamattina sui giornali, è soltanto il 30% degli italiani, quindi il resto non paga. È molto interessante questo. E poi aiuti all'ex Silva dall'Europa, c'è un no secco ai nodi dell'acciaio, niente agevolazioni sui consumi energetici. Lo avevamo visto ieri anche nel nostro telegiornale, la Corte Europea ha dato questo responso, non si possono aiutare le imprese in crisi. Andiamo velocemente sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, no al federatore De Caro, Emiliano boccia il piano B del centro-sinistra al voto, sarebbe un disastro l'intervista, l'ex governatore invita il suo successore a restare in regione, Stoccata a Gemmato. Insomma, quando De Caro non voleva far candidare Emiliano era proprio per questo, per non avere il suo parere sulle cose, almeno questa era la voce che girava, invece se l'è trovato davanti. E poi ancora Giorgia e Arianna Meloni si candideranno in Puglia, Fitto rimane commissario. E di taglio centrale, il sudario, quasi 19.000 nuovi, centinaia di baresi in un corteo sfilano per i bambini uccisi a Gaza. E poi di taglio basso, Confindustria unica meglio di 5, Barberio confida nell'aggregazione delle territoriali, occasione da non perdere. Noi adesso ci fermiamo e fra un po' continuiamo con le altre prime pagine.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Eccoci tornati per la nostra rassegna stampa. Andiamo sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia. Birretti, rischio ingorgo nelle corsie. Al tribunale c'è il caso parcheggi per taxi e NCC, serve un nuovo regolamento. SOS dagli avvocati, stalli svaniti. C'è un rischio caos per le corsie della Birretti a Taranto. I percorsi preferenziali per bus veloci infatti non prevedono al momento il passaggio di taxi e NCC. Casartigiani ha presentato un documento per cambiare il regolamento e dagli avvocati arriva un altro SOS con gli stalli da svaniti dopo i cantieri e un'impresa a parcheggiare al tribunale. E poi ancora Ilva, cordata italiana, avanti con cautela, allarme indotto, corsa per i

0: pagamenti gozi, l'offerta dipende da un piano industriale sostenibile. E ancora, poi cadde in ospedale, morì dopo 2 mesi, indagati in 9 tra medici e infermieri. È successo a Taranto, la 59enne era in un letto del Santissima Annunziata. E poi blitz arresti a Manduria, scena muta, e oggi tocca a Stellina, ci sono gli interrogatori. E poi il dibattito di Taglio Alto, aeroporto di Grottaglia, non solo voli civili, l'ASL spinge per i cargo, grande potenziale. L'ASI ovviamente, scusate, è presto anche per me. E poi invece, se andiamo su Repubblica Bari, anche qui c'è un titolo dedicato all'aeroporto Arlotta di Grottaglia. Puglia, Sky vuole volare da Grottaglia, a giorni verrà pubblicato il bando della regione per attivare i voli civili dall'aeroporto di Grottaglia verso Roma e Milano, e c'è già un primo partecipante. Tra l'altro si parla anche di possibili voli per Istanbul. E poi ancora l'edicola, strage sulle strade pugliesi, 4 morti, una giornata nera quella di ieri. E poi la vicenda, visita a paziente oncologica non prima di febbraio 2028, il caso riferito al vicepresidente del consiglio regionale Renato Ferrini. La donna ha subito una lobettomia al polmone destro dopo aver già combattuto contro 2 tumori. La questione delle liste d'attesa non riesce ad appianarsi, francamente. E poi il titolo dedicato alla Taranto, 2 sono i titoli, uno sull'ILVA, Corte UE no agli aiuti sull'energia, imprese insolventi. E poi sbarcano al porto 134 migranti, ma noi ne parleremo fra poco con Enzo Pilò. Restate con noi, la rassegna stampa è finita, vi ricordo di acquistare i giornali cartacei e sostenere la stampa, perché è un'altra cosa leggere e approfondire. Noi adesso ci fermiamo, quando torniamo andremo a San Cosma e Damiano, perché domani si festeggia la festa dei Santi Medici.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: erano Ariete e Angelina Mango, e noi adesso entriamo nell'attualità. Entriamo nell'attualità, però ci entriamo con calma perché è venerdì per tutti. Domani non è un giorno importante soltanto perché è il mio giorno libero, ma perché è la festa di San Cosimo e Damiano, Santi Medici, che è una festa molto sentita a Taranto, soprattutto in Città Vecchia, ma non solo. Da tantissimi anni c'è una parrocchia, Santi Medici, vicino all'Archimede, che festeggia questa festa con dei momenti particolari dedicati a tutti, ammalati e famiglie. Noi per parlarne abbiamo in videocollegamento il priore della confraternita dei Santi Medici, Donato Caricasole. Buongiorno Donato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora, la festa è già iniziata domenica scorsa, ci sono stati tantissimi appuntamenti, ma il triduo, insomma, vero e proprio, parte oggi con una delle funzioni più importanti di questi festeggiamenti, che è la messa del malato, la giornata dedicata alla malati.
1: Sì, oggi in realtà è il terzo giorno del triduo, perché i primi due giorni ci sono stati la messa con dei giovani, con le testimonianze dei ragazzi, tra cui anche i nostri giovani, nuovi confratelli che abbiamo aggregato domenica, tre nuovi ragazzi in età appena diciottenni. E poi giovedì, ieri, era la messa dedicata alle famiglie, e questa sera la messa dedicata ai malati, ecco.
0: È bella la soddisfazione nella faccia del priore che dice tre giovani ragazzi, tre diciottenni, perché quando dei ragazzi si avvicinano a, diciamo, un percorso di fede come quello delle confraternite, e soprattutto una piccola confraternita come quella dei Santi Medici, che non è scontato, non è moda, non è neanche tradizione, se non tradizione familiare, è bella questa cosa. State crescendo.
1: Infatti sì, stiamo crescendo, guardando, diciamo, ci danno una speranza per il futuro, questi giovani, e poi ovviamente, come hai detto tu, sono figli di confratelli già iscritti da tanti anni e consolidati, quindi è una famiglia che si allarga, ecco, appunto per questo. Quest'anno sono 28 anni che siamo qui sul territorio, in questa parte della città, diciamo un po' di periferia, ecco, che poi come confraternita, perché la parrocchia esiste da tantissimi anni, dal 74, e prima.
0: Oddio, stiamo perdendo. Donato, ti stiamo perdendo. T'abbiamo perso, forse. Va bene, comunque vi dico quali sono gli appuntamenti mentre cerchiamo di recuperare il priore. Allora, oggi c'è la messa dedicata agli ammalati, in cui sarà amministrato anche il sacramento dell'unzione degli infermi. Non la vedete come l'unzione prima della morte, perché l'unzione degli infermi si fa a tutti, non è solo per chi è in fin di vita. Tra l'altro, San Cosma e Damiano, i Santi Medici, sono anche patroni degli ammalati e sono molto visitati. Abbiamo di nuovo Donato in videocollegamento.
1: Eccomi.
0: Domani, sì, dicevamo, la festa solenne dei Santi Medici, ci sarà, sì, la processione, giusto?
1: Sì, la processione, che prevede un percorso ancora per quest'anno corto. Non sappiamo in realtà se potremo continuare a fare il nostro percorso solito anche nei prossimi anni, perché dove dice in via Lago di Nemi, diciamo, lì ci sarà, passerà la BRT nei prossimi anni, quindi oltre ad altri lavori che procedono un po' a rilento dall'anno scorso, e quindi il percorso sarà un percorso breve, che taglierà da via Lago Trasimeno, poi andrà via Alleghe, e poi taglierà per la Complanare di Ancona,
0: okay.
1: Per poi ritornare da via Lago di Viverone.
0: Donato, la messa sarà celebrata dall'arcivescovo di Taranto, Ciro,
1: sì,
0: Miniero, ma quello che voglio sottolineare io è l'attenzione dei fedeli verso i Santi Medici, perché sono tante le persone che in questi periodi, in questi giorni, vengono a visitare la statua dei Santi Medici lì in Via Lago.

0: di Via Lago, che Via Lago è quella?
1: Di Scanno, di Scanno, quella, okay. Via Lago di Scanno 13.
0: Quindi c'è sì. un'attenzione dei tarantini sì, a sì, questa sì, festa?
1: C'è un'attenzione dei tarantini, diciamo la vera processione, diciamo quella più sentita, più storica, è sicuramente quella della Città Vecchia, però i Santi Medici sono i Santi Medici, quindi ovunque siano attirano fedeli in ogni parte della Puglia e penso anche d'Italia.
0: Io ringrazio Donato, priore della Confraternita dei Santi Medici, per questa bella...
1: Volevo sottolineare soltanto sì. per ultimo, se posso, che domenica ci saranno anche premiati il sanitario amico da parte nostra, che premia come ogni anno un medico o un infermiere che si sono distinti col loro impegno nella loro professione.
0: Sappiamo già i nomi o li svegliamo domenica?
1: Li svegliamo domenica.
0: Va bene, grazie Donato.
1: grazie
0: Donato, buona festa e buona giornata.
1: Grazie a tutti, arrivederci.
0: E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo ce ne andiamo a Manduria.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Bentornati a Buongiorno Taranto, questi erano i Beatles con And I Love Her. Bentornati a chi ci ascolta in radio sui 96.5 FM, a chi ci guarda in TV sul canale 94 del digitale terrestre, ma poi ci potete ascoltare anche su Alexa e Google e sul DAB Plus. Oggi parliamo di Manduria, che lancia ufficialmente la sua candidatura a capitale italiana della cultura 2029, un progetto ambizioso basato su archeologia, paesaggio e primitivo per costruire un nuovo modello di sviluppo. Ne parliamo direttamente con il sindaco di Manduria, Domenico San Marco. Buongiorno sindaco, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: E allora, questa visione può rappresentare un modello alternativo per l'intera provincia? Abbiamo visto che cosa è successo con Matera, Manduria punta a fare questo, forse anche di meglio.
1: Beh, diciamo che ci speriamo, nel senso che abbiamo avuto un po' la pazzia e la fortuna di poter essere gli unici candidati pugliesi, e quindi abbiamo raccolto nel progetto tutte le istanze di un territorio allargato, quindi l'Alto Salento ovviamente in particolare, ma abbiamo avuto davvero un'adesione incredibile da parte di tutta la regione che si è stretta intorno a questo progetto, perché in fondo questo vuole essere un ennesimo tassello in quella visione di Puglia quale calamita di tutta l'area del Mediterraneo.
0: È anche un modo per destagionalizzare il turismo, ripeto, abbiamo visto che cosa è successo con Matera, potrebbe essere molto interessante anche per la Puglia. Sindaco, lei quando è stato eletto è stata una boccata di freschezza dopo una situazione difficile di Manduria, il comune fu sciolto per infiltrazioni mafiose, abbiamo visto anche i blitz della DDA di Lecce in questo periodo. Questa candidatura ha mica la volontà di creare un cambio di passo?
1: Diciamo che non solo un cambio di passo, ma davvero una ripartenza di una città ferma da troppo tempo. È una ripartenza economica e appunto anche e soprattutto turistica, perché noi oggi abbiamo una certezza, quella di uno sviluppo intorno al nostro principe assoluto, il primitivo di Manduria. Certo. Ma ciò non deve e non può bastare, ovviamente, perché con 18 km di costa, con un mare cristallino quale quello dello Ionio in generale e della nostra, mi permetterà di dirlo, della nostra costa in particolare manduriana, non possiamo permetterci di non puntare al turismo. Ed ecco, non solo il turismo di luglio e agosto e settembre, visto che fa tanto caldo e c'è ancora in giro tanto turismo, ma occorre davvero un turismo

0: di 365 giorni. E allora questa è un'occasione, direi, importantissima, se non rara, proprio per poter attrarre e essere calamita di interesse da parte dei turisti e dei visitatori.
1: L'obiettivo dichiarato del vostro programma è far sì che la cultura non sia calata dall'alto, ma che generi partecipazione. Come intendete trasformare le mura messapiche, il fonte pliniano, in un vero presidio sociale di legalità e di difesa del territorio, soprattutto per i giovani?
0: Certo, l'abbiamo trasformato già in maniera concreta proprio con la partecipazione di tutta la società manduriana e dell'associazionismo in particolare nel progetto di Manduria Capitale della Cultura 2029, in cui abbiamo costruito quello che è un calendario degli eventi che va inserito all'interno della progettualità, proprio con la partecipazione degli eventi già strutturati, storicizzati, che rappresentano il territorio, che già le nostre meravigliose associazioni hanno e fanno sul territorio. Queste le abbiamo chiaramente poi confezionate con un filo rouge, un filo comune che conduceva sull'aspetto storico, sull'aspetto architettonico e chiaramente parliamo di acqua, quindi sul nostro mare, e quando parliamo di acqua parliamo anche proprio di fonte pliniano, che è il nostro simbolo, è uno dei marchi identitari. È qui che costruiamo gli edifici in senso metaforico della cultura. Se consideriamo anche che nel 2027 avremo anche il ritorno finalmente della nostra Gattiana, della nostra biblioteca Marco Gatti, che ha dei volumi preziosissimi finalmente all'interno della sua sede, cioè il vecchio municipio sito nella piazza centrale, bene, allora insomma tutto torna a essere, a fare cultura, e noi anche come obiettivo culturale abbiamo quella della riapertura di un cineteatro che da troppi anni manca in una piazza come quella di Manduria, una città di 30.000 abitanti che ha bisogno di spazi culturali per i cittadini e, perché no, anche per i forestieri.
1: Insomma, cinema, biblioteche, tutta roba bellissima, sindaco. In bocca al lupo per questa candidatura e buon lavoro, ce n'è da fare.
0: Hai voglia, non riusciamo a stare mai un giorno con le mani in mano, ma va bene così, e siamo stati chiamati a lavorare fortemente e insomma ci proviamo davvero con tutte le nostre forze per raggiungere gli obiettivi della città, che sono quelli di una ripartenza, di una crescita economica, sociale e culturale, e insomma che ci farà lasciare le chiavi della città alla prossima amministrazione con serenità e con soddisfazione.
1: E anche perché tra la crisi dell'ex Ilva e quello che ci siamo detti prima, ci vuole un cambiamento, ci vuole un'alternativa, mi sembra il modo giusto di crearla. Grazie a Domenico San Marco, sindaco di Manduria, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E noi ora ci fermiamo, quando torniamo invece parliamo dello sbarco di ieri dei migranti al porto di Taranto.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
5: Buongiorno dalla redazione. Non si può andare a scuola con il burka né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1.000 euro, e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1.000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola.

Scuola approvato dal governo assieme a quella che introduce il tetto nelle classi del 30%. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale.

0: raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Premier Meloni ai ministri durante la riunione di governo. La cronaca, dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme alla fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Dall'estero sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo, non dovremo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Addio ad Elena Apero, storica voce della tennis di Sky Sport, aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio all'Olimpico di Roma, tutto è pronto per il Mancini bis. Il commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa la vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarsi. Poi sulla formazione, Mancini ha confermato di aver lavorato sulla coppia più Esposito e Kim. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: nostra new hit, questo era Cesare Cremonini con Paparazzi. Adesso noi ce ne andiamo al porto di Taranto, perché ieri sono sbarcate 134 persone soccorse in mare dalla nave della ONG tedesca Solidair, e per parlarne in collegamento con noi c'è Enzo Pirò dell'associazione Babele. Buongiorno Enzo.
1: Buongiorno a voi.
0: E allora, ieri questo sbarco, e già sono arrivati, noi abbiamo dato la notizia dell'arrivo, e non ti dico che cosa è successo sui nostri social, non te lo dico neanche, però ci sono un sacco di credenze, diciamo di scarsa informazione su queste tematiche, che io vorrei fugare con te questa mattina. Prima di tutto, questi 134 migranti stanno bene?
1: Questo è da vedere.
0: Da vedere. Quanti di loro sono. Non sei informato. Quanti di loro sono rimasti a Taranto? O comunque, quanti di loro sono già andati via? Che questa è la domanda giusta.
1: Io so che per le pochissime informazioni che abbiamo, perché il problema è quello: nessuno di noi ha accesso al porto. Per cui le notizie, forse siete più in possesso voi di notizie certe che noi. Io so per certo che tutte le donne con i minori sono state trasferite immediatamente, che dovrebbero essere intorno ai 40, quindi sto arrotondando i numeri, per cui una novantina dovrebbero essere in questo momento in hotspot, per quello che è previsto dal nuovo patto europeo. Dico trattenuti perché il patto europeo prevede appunto che ci sia una prima identificazione in base alla provenienza, al paese di origine, e quindi verificare se queste persone sono provenienti da paesi considerati sicuri nella lista dei paesi sicuri, e quindi
0: hanno diritto a rimanere sul territorio,
1: sottoposti alla procedura di accelerata. E il problema è proprio questo, perché da quello che sappiamo noi, in primo luogo non c'era nessun ente internazionale che facesse l'informativa legale. In secondo luogo non esiste una lista degli avvocati a cui le persone si possono rivolgere per appunto impugnare eventuali provvedimenti di espulsione.
0: Sì.
1: E quindi tutto rimane nel vago e nella disinformazione assoluta.
0: Questo che significa che i migranti che vogliono fare richiesta di asilo hanno difficoltà a farlo. In parole povere, questa la questione. Uno, per una questione di lingua. Proprio certo. Basilare, e due, perché comunque non conoscono magari il diritto e quindi non sanno la burocrazia, non ne parliamo ancora, non la conosciamo noi, figurati i migranti, e quindi non hanno idea neanche da dove iniziare, ed è questo uno.
1: Prevede che debbano essere assistiti e che debba essere fornita assistenza legale, informativa legale per all'arrivo, per cui non sappiamo in questo momento se c'è una lista di avvocati e soprattutto se ci sono le organizzazioni internazionali ACNUR e OIM presenti in hotspot. Sicuramente non erano ieri allo sbarco, da notizie certe che ho io.
0: L'altra domanda che ti voglio fare è l'altra falsa credenza, è che queste persone vogliono venire qua e basta, per non lavorare. Allora, noi li chiamiamo spesso vittime di tratta, e se sono vittime di tratta non sono persone che vogliono venire qua a non fare niente.
1: Certo, intanto c'è da dire una cosa, gli sbarchi sono fortemente calati negli anni. Quest'anno abbiamo avuto appena poco più di 22.000 sbarchi durante il 2026. Le persone che arrivano qui, alcune, molte, arrivano da paesi che hanno ancora problematiche di guerra, o sono persone che hanno problematiche di persecuzioni personali per orientamento politico, religioso, di orientamento sessuale. tantissimi sono costretti ad arrivare in Italia e in Europa in maniera illegale perché non è previsto un canale di ingresso legale nei nostri paesi. L'unico canale di ingresso legale in Italia è quello del cosiddetto decreto flussi, che è noi dal 2004, da quando abbiamo cominciato la nostra attività, abbiamo sempre denunciato su tutti i tavoli istituzionali, in tutti i convegni, in tutte le occasioni, che è un decreto criminogeno. Basterebbe ricordare quello che è avvenuto un paio di mesi fa, l'arresto di 30 persone a Taranto che avevano organizzato un traffico illegale di persone, perché è normale, cioè è il buon senso che ci dice: nessun imprenditore assume a scatola chiusa senza conoscere una persona che proviene da 8.000 chilometri di distanza, e quindi si crea questo traffico illegale di persone che pagano fino a 8-10.000 euro organizzazioni malavitose nei paesi di origine, che hanno dei contatti sul territorio italiano e organizzano questo traffico per arrivare legalmente. Una volta arrivati legalmente in Italia, ma comunque secondo un percorso di tratta, di sfruttamento e di truffa, si può dire, sul territorio vengono sfruttati in condizioni lavorative che sfiorano la schiavitù, o rimangono addirittura senza lavoro, perché gli imprenditori che hanno avuto anche una parte di questa somma che hanno pagato i migranti non li assumono, non confermano l'assunzione. Per quanto riguarda invece quelle poche migliaia di persone che arrivano con gli sbarchi da operazioni di salvataggio come quella di ieri a Taranto, il percorso è obbligato proprio perché, non essendoci una via legale di arrivo in Italia, di permanenza in Italia per ricerca lavoro, è evidente che sono costretti a percorrere rotte pericolose per loro. Ma il paradosso è esattamente questo, che queste persone non possono essere che considerate vittime di questa tratta, tenuto conto che vengono detenute in carceri informali, vengono torturate, alle famiglie viene storto denaro.
0: E poi spinte verso il mare, certo. Sono
1: catturate, riportate indietro, fanno questo tragitto per 3-4 volte fino a quando riescono ad arrivare, eppure queste persone noi le consideriamo criminali, quando invece sono le vittime. C'è il capovolgimento della cosa, la vittima diventa carnefice. Che poi un po' a Taranto, io proprio leggendo i commenti sui social rispetto alle persone che sono arrivate ieri, c'è questo capovolgimento del buon senso, no? Che a Taranto è diventata anche una cosa comune. Basta pensare anche alla questione dell'Ilva.
0: Sì.
1: Gli operai, soprattutto quelli dell'indotto, da vittime di una situazione, perché sono
0: vengono chiamati carnefici perché lavorano procurando inquinamento. Fa riflettere, è vero, hai ragione Anzo. Io ti devo lasciare perché dobbiamo andare in pubblicità, ma ti ringrazio tantissimo, spero che questo spazio sia servito per informare e per aprire un po' le menti. Grazie Anzo Pilò dell'Associazione Babele.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: E noi ci risentiamo fra poco.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Allora, Gali, bentornati in diretta. Buongiorno Taranto, l'ultima parte, mezz'ora della trasmissione. In diretta ci sono io al microfono, Valentina Castelleta, dall'altra parte del vetro Piero Caffio, e in collegamento c'è il nostro content creator preferito, Angelo Xonte. Angelo, buongiorno, bentornato.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno Valentina, buongiorno.
0: Ci sei mancato.
1: Grazie.
0: Come stai?
1: Grazie, anche voi tantissimo. Bene, bene, bene. Sto bene, voi?
0: Tutto bene? Stavo meglio la settimana scorsa in ferie, però domani, domani è il mio giorno libero. Allora, Angelino, di che parliamo oggi? Di che cosa si parla fra i ragazzi? Quali sono i temi di cui parlare?
1: Oggi ho due temi di cui sto sentendo tanto parlare in questi giorni. Il primo tema è lo stesso tema per cui sono uscito sulla Gazzetta del Mezzogiorno, quindi ok, quindi diciamo in breve esprimere la mia su questa opinione, e l'altra cosa, la benzina, i prezzi assurdi. Dimmi tu da dove vuoi cominciare.
0: Ma iniziamo dall'ex Ilva, perché ho capito che questo è il tema. Qual è il parere di voi, tuo, di ragazzo giovane di Taranto su questa situazione? Ci state capendo qualcosa di queste storie, vertenze sindacali, chiusure giudiziaria? Ci state capendo qualcosa?
1: Allora, personalmente, agli occhi miei e agli occhi dei giovani che io comunque ho incontrato, ti dirò no, non stiamo cambiando nulla. Io personalmente sono rimasto alla chiusura dell'Ilva. Si è detto che poi non è più una chiusura, ma una cosa, quindi, capito, non si sta capendo tantissimo. Io ho espresso la mia opinione a riguardo, ripeto, ascoltando sia comunque il mio cuore, ecco, sia comunque quello dei giovani che mi circondano.
0: Anche perché ricordiamo che Angelo è ai tamburi, quindi diciamo vive la fabbrica,
1: centro,
0: il siderurgico proprio vicino vicino.
1: Sì, sì, sì, sì. Ed è per questo che comunque ci tengo a ribadire per un'altra volta che dovremmo fare la pace tutti quanti insieme e lottare tutti quanti insieme, perché lottiamo tutti quanti per la stessa cosa, in modo diverso, ma tutti quanti lottiamo per la nostra salute, e già comunque siamo pieni di problemi. In quest'altro problema non mettiamoci anche noi che ci litighiamo, capito, tra noi, quindi dovremmo tutti coesistere in questa cosa e combattere contro questo mostro.
0: Quindi la sensazione è una divisione, una discrepanza fra i vari mondi, sindacale, ambientalista, industriale,
1: sì,
0: da cui voi non riuscite a comprendere quale
1: sì,
0: sia.
1: Sì, perché giustamente comunque da una parte c'è chi vuole il lavoro, dall'altra c'è chi vuole appunto la salute. E quindi, capito, sono due mondi che non riescono a coesistere tantissimo insieme, nonostante comunque lo scopo è lo stesso, entrambi vogliono stare bene in salute, però ad uno serve comunque il lavoro e i soldi, e è quello.
0: Senti,
1: ci
0: Angelo,
1: divide perché di solito sono i soldi.
0: Ecco, a proposito di soldi, Angelo, come ve la state cavando con questo caro benzina, voi ragazzi? Cioè, si riesce ad andare a lavorare? Sì, anche perché gli stipendi dei ragazzi sappiamo che fra tirocini, apprendistati...

0: sono da fame, si riesce ad andare a lavorare, si riesce ad uscire la sera, si riesce a vivere?
1: La risposta a breve è no, ecco. Nel senso, io in prima persona non guido e non ho neanche patente, quindi guardo sempre dal lato passeggero, ancora per il momento. Però mi rendo conto che ogni volta che io sono in questo lato passeggero sento tante lamentele, quindi benzina è troppo cara, magari non facciamo un viaggio troppo lungo. Cioè, la benzina è diventata l'ennesima cosa su cui dire c'è bisogno di sacrifici per farmelo. Cioè, capito? Per fare la benzina c'è bisogno di sacrificare qualcos'altro. Già lo facciamo sempre.
0: Sì.
1: Metterlo anche sulla benzina, sacrificare qualcos'altro per mettere la benzina e uscire, quindi la sera invece di prenderti una pizza metti la benzina, cioè non dovrebbe essere così. Quindi sì, stiamo molto divisi da questo pure, nel senso anche chi non guida nota che c'è qualcosa che non va e che il prezzo della benzina è assurdo. Per me personalmente leggerlo a quasi 3 euro e sapere che per fare un pieno un altro po' c'è bisogno di chiedere un prestito,
0: un mutuo, insomma è piuttosto difficile la situazione. Angelo, noi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, però magari ci riaggiorniamo e possiamo pure lanciare un sondaggio sui social su questa storia dell'Ilva o della benzina. Vedi tu che cosa fare, vediamo la settimana prossima i ragazzi come rispondono. Grazie Angelino, ti vogliamo bene.
1: Grazie a voi anch'io.
0: Ciao ragazzo. E allora noi ci fermiamo e quando torniamo c'è già fuori qui Claudio Petrone, perché oggi è venerdì e c'è l'eco dei social.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: bentornati, bentornati a Buongiorno Taranto. Se ci guardate in TV lo sapete, ormai è arrivato Claudio Petrone, collega dei social. Buongiorno
1: a tutti. Oggi, per chi ci guarda, ho una sobria maglietta rossa.
0: Ecco, sì, infatti.
1: Non so se in radio si può mettere la maglietta rossa. Piero, si può mettere il rosso o sbatte in faccia?
0: Anche i nostri microfoni sono molto rossi, quindi non c'è problema. Infatti, se guardi in TV non ti si vede il microfono.
1: Ok, si è perso nella mia t-shirt.
0: Sì.
1: Allora, Vale.
0: Di che parliamo oggi?
1: Di questo splendido weekend assolato che ci aspetta.
0: Parliamo dell'IRPEF.
1: Dell'IRPEF che si paga a fine mese, a fine settembre.
0: E del fatto che soltanto il 30% degli italiani lo pagano. Parliamo, è arrivato il codice per il concerto degli Oasis a te.
1: Ma il concerto dei... No, ho saputo invece che i Backstreet Boys fanno un concerto, una reunion in Nord Europa.
0: Ah sì?
1: Sì, se vogliamo organizzarci col pulmino.
0: Scusate, ho una... Elena!
1: Chi è Elena?
0: La mia amica, se lo faccio... Tra l'altro moglie di chi sei tu. C'è la reunion
1: Elena.
0: Elena!
1: La moglie di Casula.
0: Sì.
1: Casula.
0: Allora, andiamo avanti. Buongiorno.
1: Ciccio, dove sei?
0: Allora, di che parliamo oggi? Parliamo di questo? Quali sono i problemi che attanagliano la città dal punto di vista dei social?
1: Tutto a posto. Ai giochi del Mediterraneo, come sappiamo, hanno portato una ventata di entusiasmo, una ventata di sport, e hanno risolto tutti i problemi di questa città.
0: Siamo diventati atletici, infatti ultimamente c'è anche il salto del cordolo. E questo è il nuovo sport.
1: Tambieri. Vale, io ti ho conosciuto, che eri una giornalista seria, se preparata, ma è un po' di cazzonismo che ti sta accanagliando. Ah, è colpa mia.
0: È venerdì, dopo una settimana di sveglia alle 5, il venerdì, lasciami cazzeggiare.
1: Voi dovete sapere una cosa, che noi ci sentiamo con Vale per la trasmissione, diciamo, che di che parliamo domani, che parliamo venerdì, e io sono diventato il serio, che vuole parlare di argomenti seri. Invece lei già questa pigliaculeria sottile che mi porta a dover mio malgrado scherzare. Quindi ci abbiamo questo cordolo di cui si è parlato molto, perché sono cadute purtroppo si sono fatte male alcune persone, che è un cordolo di Corso Umberto, che pare che sia a Corso Umberto
0: di fronte al Battaglini,
1: il cordolo della discordia.
0: In due giorni sono cadute due persone, ma io mi chiedo: ci sono le strisce pedonali?
1: Ma io mi chiedo, guardando questa foto, noi stiamo vedendo in TV questa foto, sono tutte le facce, sono tutte, tranne due soggetti, sono tutte coperte, tranne due soggetti che ovviamente hanno firmato la liberatoria per finire su Radio Cittadella. No, qui...
0: No, ho fregato questa foto.
1: A chi l'abbiamo rubata?
0: A Taranto Buonasera, sappiatelo che l'ho
1: rubata. Buonasera Taranto Buonasera. E quindi questo cordolo, ma qualcuno è intervenuto?
0: Non è intervenuto nessuno, perché in effetti il cordolo sta bene dove sta. Il punto non è il cordolo, il punto è perché attraversare lì se non ci sono le strisce pedonali, se è un punto evidentemente pericoloso. Anche se mi viene da pensare, perché non ci sono? Piero, ho mandato la foto, se vuoi la puoi far vedere, senza gente caduta. Non ci sono le strisce pedonali davanti a una scuola, perché, mi chiedo io. Ho riflettuto ieri sera su questa cosa.
1: Quindi abbiamo bisogno di strisce pedonali.
0: Evidentemente sì, c'è bisogno di strisce pedonali in quel punto.
1: Ah no, ma lo so. Qua praticamente dovrebbe essere via...
0: Corso Umberto.
1: Via Pupino, angolo Corso Umberto, e si può serenamente attraversare vicino al Ponte Girevole. Cioè, se tu arrivi da via Pupino e devi attraversare per andare in via di Palma, per intenderci, devi andare quantomeno, non dico Ponte Girevole, ma Piazza Artigita,
0: via Giovinazzi. Ci sono le strisce pedonali davanti
1: arriveranno,
0: a via Mignogna.
1: Arriveranno le strisce, arriveranno con calma, ma non è che si può attraversare da tutte le parti. Cioè, il pedone non è che può fare quello che vuole.
0: No.
1: Deve camminare, fa due passi e...
0: No, comunque, per spezzare una lancia a favore, le strisce pedonali ci sono poco prima di quell'incrocio, cioè in via Pupino ci sono le strisce pedonali al semaforo là vicino, però la gente ha fretta e quindi attraversa lì. Ma io dico, è vero che dovete guardare se passano le macchine, ma guardate pure a terra. Il cordolo non è che c'è stato messo adesso per la BRT, c'è sempre stato per la corsia preferenziale.
1: Attenti al cordolo. Chi ci segue dalla radio ed è anziano come me, ricorderà il serpentone di... Tu Piero te lo ricordi, indietro tutta, volante 1, volante 2, volante 1, volante 2, quando si parlava dei primi serpentoni che arrivarono in Italia. L'educazione al serpentone evidentemente sta fallendo. Comunque c'è una novità, sto venendo in radio, ho visto che stanno facendo anche i lavori all'ingresso di Taranto per la
0: il cavalcavia Crocia.
1: E infatti io mi chiedevo, ma come mai sono finiti i lavori? Dobbiamo incrementare, incentivare i lavori.
0: Era pericolante, bloccato ormai da un sacco di tempo, ce n'era bisogno, però ecco, in effetti dopo i giochi del Mediterraneo ci mancavano. Aspetta che ci è arrivato un messaggio, il cordolo non c'era prima, mi dicono.
1: Attenti al cordolo, chi ha scritto? È una fonte accreditata, non citiamo, no, non conosco.
0: È sempre mio marito che ne so.
1: Ma perché non lo facciamo venire in trasmissione con noi, tuo marito?
0: Ma
1: noi ti aspettiamo.
0: È sempre stata la corsia preferenziale dei bus, il cordolo no, però è così rovinato ormai il cordolo che sembra essere stato lì da sempre.
1: Vabbè, dobbiamo approfondire sta cosa, contatteremo gli enti preposti e vedremo che cosa hanno da dirci, ascolteremo cosa hanno da dirci.
0: Anche perché la gente che è caduta, scusami, poi chiudiamo, non è che c'è bastato che si rialzassero e se andassero, c'è voluta l'ambulanza, che diavolo di caduta rovinosa hanno fatto.
1: Si saranno fatti sicuramente male, però l'ambulanza insomma deve intervenire. Tu pensa quando l'ambulanza se ne dovrà andare fino al San Cataldo.
0: Comunque c'è Federica
1: Pompamia. Ma aprirà sto San Cataldo?
0: Questa è la domanda delle domande. C'è Federica Pompamia che non riesce a registrare il giornale radio perché ci ascolta e non riesce a smettere di ridere, quindi la salutiamo. Federica, fa il giornale radio, se no non lo deve fare nessuno.
1: Mamma, quanto è bella questa radio interattiva, eh? A proposito, ma di che facciamo? Quando andiamo in pausa?
0: Adesso?
1: Ok, abbiamo una bellissima canzone, Piero. Ormai siamo arrivati al contrario, siamo noi che sollecitiamo Piero a mandare la musica. Siamo impazziti.
0: No, ci sarebbe dovuta essere la pubblicità, ma ce la siamo persa. No, c'è la canzone.
1: Ci siamo.
0: Ci siamo, ok. Ci sentiamo una canzone e ci vediamo fra poco.

0: 64 barre?
1: Ce l'hai 64 barre, me le fai così adesso, le lanci, ti metti a reppare?
0: Io purtroppo sono timido, altrimenti lo farei, muoio di timidezza. Ragazzi, stasera c'è un riscaldamento, perché come tutti sappiamo, ne parleremo però sicuramente la settimana prossima, approda a Taranto il 64 barre, dopo...
1: No, me lo devi dire in inglese, bene, me lo devi dire.
0: No, io lo dico in italiano, 64 barre, e approda al Paolo VI, dopo Corviale, sì, e dopo Scampia, e ci sarà questo mega concerto, tutto esaurito, sold out...
1: Stiamo parlando del mega evento di Red Bull, che porta in giro per l'Italia i grandi nomi del rap, ma anche nomi emergenti del rap... E stasera c'è l'evento di avvicinamento allo Spazio Porto.
0: E infatti ci sono delle voci giovani e anche meno giovani. Infatti c'è
1: Fido Guido,
0: lo storico grandissimo Fido Guido. Poi abbiamo altri cantanti che si esibiranno,
1: ecco,
0: questa sera.
1: Qui. Eccoli,
0: okay,
1: qua.
0: E sono, leggo un Meat Loos, un JFK, un Denaldo e un The Kid Atlas, insomma sono cantanti locali.
1: Sì, esordienti
0: nella scena hip hop rap, e quindi questo sarà sicuramente un evento da traino per... il mega evento che ci sarà invece sabato prossimo qui a Paolo VI.
1: Esatto, che cosa significa 64 barre? I cantanti rap, quindi questi rapper faranno 64, cioè faranno, rapperanno per senza ritornello e soprattutto così liberamente.
0: Ma uno dei king del 64 barre è il mio idolo incontrastato Fabri Fibra, che ovviamente ha composto un pezzo che si chiama Vai Piero.
2: Mic check, bella Zef. Qui chi c'è? Che fine hai fatto, Fibra?

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Che pezzone.
1: Sì, Claudio Petrone propone un Fabri Fibra, poi arriva Piero Caffio e mi ammazza con questo pezzo storico del rap, Run DMC, mamma che figata.
0: Con Aerosmith, tra l'altro.
1: Vabbè, quella è una nota di colore, però, perché Vale adora Steve Tyler.
0: Sì. Comunque io adesso potrei fare come i rapper, buttare il microfono a terra e andarmene, perché oggi mio marito per iscritto ha scritto hai ragione.
1: Sì sì, ho visto, abbiamo fatto subito una foto della foto e la foto della foto, perché è un momento storico, ci facciamo il quadretto anche.
0: Sì sì, hai ragione, puoi dire che hai sempre ragione, ha scritto, cioè proprio, va bene, andiamo avanti.
1: Lo ha ribadito, ma hanno tutti ragione, diceva Paolo Sorrentino nel libro Icona del decennio scorso, che ha dato vita poi a Tony Pagoda, ha dato vita al film La Grande Bellezza, ma fatta questa dotta citazione non ci rimane che parlare del ministro Tajani.
0: Ecco.
1: Quel ragazzaccio, ma che fa? Ma che fai? Oh?
0: Hai visto quanto è bello?
1: Ministro.
0: Chi sta guardando, ci stia guardando in TV può vedere il ministro Tajani con la gonna corta. Ma secondo te è affidabile lui?
1: Le donne con le gonne, le puppe a pera, cioè c'è tutto un mondo. Ecco, questo invece sono io, chi ci vede in TV. Sono molto orgoglioso, mi sono autocelebrato per un post che ho messo su Instagram e ho preso la locandina di Donne con le gonne del mitico film di Francesco Nuti per omaggiare le cazzate che si sono lette successivamente alle dichiarazioni del ministro Tajani.
0: Ma da dove è partita? Perché lui l'ha detta?
1: Allora, pare che si sia il figlio di Tajani che gli abbia chiesto:
0: no,
1: papà, io mi voglio sposare.
0: La domanda che gli è stata posta,
1: no,
0: qual è?
1: No, ma nasce così: io mi voglio sposare, papà. E lui dice: ti devi prendere una brava ragazza piuttosto che una ragazza inquieta, sbarazzina. Tra le altre
0: cose. Affascinante, ha detto.
1: Sì, vabbè, il senso era una brava uaiona, tutta forse casa e chiesa, gonna lunga e chiesa, piuttosto che una ragazza un po' frivola che è stata con tanti.
0: E che magari ti lascia e ti mette le corna, ha detto.
1: Ecco, io posso dire la mia?
0: Sì.
1: Posso, Vale? Io non sono d'accordo, cioè nel senso che se io dovessi scegliere una ragazza pimpante piuttosto che un'acqua quieta, io sceglierei quella pimpante, perché ha già dato. Ma questo vale anche per l'uomo.
0: Sempre
1: attenzione,
0: ammesso,
1: non voglio i meme pure miei.
0: Ammesso che voi maschi possiate scegliere. Comunque,
1: esattamente, sempre ammesso che qualcuno mi vuola, se qualcuno mi vuole. Via. Detto questo, sono partiti.
0: La domanda che gli era stata posta, il giornalista, che domanda gli aveva posto?
1: Non lo so, ma io ho visto invece.
0: Nessuno se l'è posta questa. La domanda che gli aveva chiesto era, la domanda che gli aveva fatto era su Vannacci, quindi quello con la gonna corta è Vannacci.
1: No, allora, quindi tu mi stai dicendo che o che Tajani collega le gonne a Vannacci o Vannacci alle gonne, oppure che Tajani, forse c'è un'ossessioncina.
0: Comunque in tutta questa storia c'era della fluidità. Andiamo avanti.
1: C'era della fluidità, ma aspetta, parliamo un altro po' di Tajani. Dai, perché dobbiamo mollarcelo così? Perché poi dopo è stato intervistato Vannacci.
0: E ha migliorato la sua situazione.
1: Sì, ha migliorato. Ha cercato di far dimenticare i meme di Tajani e di attirare a sé, ma come ci riesce abbastanza spesso e volentieri,
0: Vannacci,
1: sì,
0: certo.
1: Sì. E ha detto: ma io preferisco, tra la gonna lunga e la gonna corta, io preferisco le donne senza gonne.
0: Anche lì, sempre che le donne preferiscono togliere.
1: E poi se la prendevano con la...
0: sono le 8:56.
1: No, ma poi se la prendevano con la commedia sexy.

0: anni 70, anni 80. Qua stiamo raschiando il barile del buon gusto.
1: E questi sono i politici.
0: Ragazzi, posso dire una cosa politically correct, ma che credo e che sostengo?
1: Sì.
0: Vivamente, gonne, pantaloni, cioè andiamo alla sostanza e non all'estetica dell'uomo e della donna.
1: Ecco.
0: Detto questo, è arrivato il momento di parlare di pallone.
1: Ecco.
0: Come spesso facciamo il venerdì, a ridosso della domenica, abbiamo avuto la notizia che domenica la partita si svolgerà in serale alle ore 20 allo stadio Erasmo Iacobone.
1: Ed è corsa ai biglietti.
0: Taranto-Novoli. Pare che siano stati venduti, mi correggeranno se sbaglio, ma noi erriamo per essere corretti, e, 10.000 biglietti sulla capienza dello Iacobone, che dovrebbe...
1: Di 21.000.
0: Dovrebbe aggirarsi sui 21.000. Non sapremo quanti biglietti saranno venduti, ci sarà sicuramente il sold out. Devo dire che io ho fatto un sopralluogo, sono andato a controllare, Vale.
1: Ah,
0: perché,
1: beh.
0: Sì, no, perché ci tenevo a vedere come stava lo Iacobone dopo i giochi del Mediterraneo, tutte le polemiche che sappiamo, i ballerini, gli amici tuoi, quelli che hanno cantato, i musicisti.
1: Rocchemilla.
0: 350.000 rocchettari. E sono andato a vedere lo stadio, sono andato a mezzogiorno.
1: Si è andato a controllare il manto erboso.
0: Il manto erboso, lo stadio col sole che calava. Ragazzi, è una cosa bellissima.
1: Ma ti sei portato la sdraio?
0: No, mi sono seduto proprio sul...
1: Per terra?
0: No, mi sono seduto sul seggiolino, quello rosso-blu.
1: Ah, okay.
0: No, mica sono andato in tribuna d'onore, dovevo fare il... non il sound check, il check, lo stadio check. Ho checkato, è tutto pronto.
1: Ok.
0: Dobbiamo solamente dotarci di bandiere... No, bandiere no, sì, sciarpe.
1: Sciarpe. Magliette.
0: Siamo pronti a luculare finalmente in ritorno allo Iacobone dopo tanto tempo di assenza.
1: Tutte quelle belle canzoni che...
0: Noi facciamo i chilometri, sì. Superiamo gli ostacoli per il Taranto, quindi Taranto-Novoli. Peraltro credo che questa gara di eccellenza rappresenterà un dato storico per l'affluenza che ci sarà. Ci saranno, già che ci sono 10.000 persone allo stadio per una partita di eccellenza, Vale, tu che sei una pallonara esperta, grandissima esperta di calcio.
1: Una pallonara, non so come prenderla.
0: Grandissima esperta di calcio.
1: Ecco.
0: Ok, no, va bene.
1: No, io vado allo stadio per imparare le parolacce e mi diverto tantissimo. Tra l'altro, con quei colori e quella maglia strepitosa, noi saremo qui vicino a te.
0: Taranto, Taranto a lei. Amore mio.
1: Dai, non essere gelosa.
0: Siamo pronti. Allora, domenica sera alle 20, tutti allo stadio. Ciao Michael, è arrivato. Michael col nuovo taglio di capelli.
1: Michael arriva prima il venerdì solo per mangiare i cornetti che porti tu. Io l'ho detta sta roba.
0: Non ho portato i cornetti oggi. No, ci sono. Va bene. Allora, noi ci vediamo la settimana prossima. Passate
1: sì.
0: Un bel weekend. Domenica se posso, Vale. Oggi sono
1: sì,
0: bello
1: fai
0: carico.
1: Fai anche i saluti, dai le segnalazioni.
0: No, quelle non le ho imparate. Domenica ultimo bagno, perché come piace a tanti, domenica potrebbe essere il 59 agosto.
1: Sì, infatti.
0: Il 69 agosto.
1: E allora noi ci fermiamo qui perché abbiamo finito questa settimana di Buongiorno Taranto. Grazie a Claudio Petrone per averci portato il tuo sapere e la tua allegria. Grazie a Piero Caffio per la parte tecnica. Io vi saluto, vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio su WhatsApp al 339-680-6868. L'informazione con Cittadella e Taranto TV prosegue con i giornali radio, se Federica è riuscita a farlo, e con il telegiornale. Ciao Claudio, ci vediamo venerdì prossimo.
0: Ciao a tutti e buon fine settimana.
1: E ciao invece con Buongiorno Taranto, a lunedì.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1.000 euro. E se chi ha il volto coperto è un minore la multa.

0: Parlamento. Norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la Demschlein.
1: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
0: Dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nella sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione di energia in Arabia Saudita.
1: Alla Casa Bianca va in scena il G2 fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan: si imponga l'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi.
0: E la Cina di Stato tra i due leader è stata al centro del boicottaggio delle TV americane, che si sono rifiutate di fornire la diretta video in segno di protesta contro l'amministrazione Trump, che aveva negato l'accesso ai giornalisti della CNN ed MS Now. Dopo l'episodio, l'amministrazione Trump ha riammesso le testate giornalistiche, compreso Politico, anche dopo che i 3 media avevano chiesto un'udienza di urgenza alla giudice che ha rimosso il divieto imposto dal presidente americano, denunciando che la Casa Bianca non stava rispettando l'ordine emesso dalla giudice federale.
1: La seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte all'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, ha detto il CT in conferenza stampa, chiarendo subito i suoi obiettivi.
2: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura. Però insomma sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
0: E con le parole di Mancini è tutto. A più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Partecipiamo a Taranto.
6: Partecipiamo a Taranto.
5: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
6: Partecipiamo a Taranto.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
6: Cittadella.
5: La radio e la TV di Taranto.
7: Cittadella.
8: Cittadella.
7: New hit.

0: Visual Radio TV. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 25 settembre 2026. È il 268esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7 e tramonta alle 19.02. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 settembre del 1979 la mafia uccide il magistrato e politico italiano Cesare Terranova. Nel 1988 vittime della mafia sono invece il magistrato Antonino Saetta e suo figlio Stefano. Nel 2005 a Ferrara il 18enne Federico Aldrovandi muore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'ippodromo. Vengono indagati per la sua morte 4 poliziotti condannati in via definitiva il 21 giugno 2012 a 3 anni e 6 mesi per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. E nel 2022 in Italia vince le elezioni politiche nazionali il partito politico di destra Fratelli d'Italia con il 26% di preferenze assieme alla coalizione di centrodestra. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana un partito guidato da una donna, Giorgia Meloni, vince le elezioni nazionali. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 25 settembre del 2005 in Brasile con l'ennesimo podio Fernando Alonso a 24 anni, 1 mese e 28 giorni è il più giovane campione del mondo, superando il precedente record di Emerson Fittipaldi. E nello stesso giorno il 24esimo campionato europeo di pallavolo femminile svoltosi in Croazia si conclude con la finale vinta dalla Polonia per 3-1 contro l'Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 settembre del 1976 il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a mettersi una band, affigge un volantino nella bacheca della Mount Temple Comprehensive School, l'unica scuola non confessionale di Dublino. All'appello rispondono in 4 e quel giorno di settembre si ritrovano a suonare nella cucina di Larry, dando vita a un nuovo gruppo, i Feedback, che diventeranno poi gli U2, una delle rock band più famose del mondo. E nel 1982 Avrai di Claudio Baglioni è in vetta alle classifiche. Nel 1997 Irene Grandi pubblica l'album Per fortuna purtroppo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Sandro Pertini, nato a Stella San Giovanni il 25 settembre 1896 e scomparso a Roma il 24 febbraio 1990. È stato un politico, giornalista e partigiano italiano. Fu il 7° presidente della Repubblica Italiana, primo socialista e unico esponente del PSI a ricoprire la carica. Compie oggi 82 anni Michael Douglas, figlio d'arte, è una delle star più ricercate dell'universo hollywoodiano. Compie 77 anni Pedro Almodovar, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Dai tardi anni 80 del XX secolo è il regista più popolare del cinema spagnolo, rinomato anche a livello internazionale. Spegne 71 candeline e zucchero, un big della musica rock italiana e un musicista di rilievo internazionale. 58 candeline sulla torta di Will Smith, attore, rapper e produttore cinematografico statunitense. Spegne 57 candeline l'attrice britannica Catherine Zeta-Jones. E buon compleanno ad Elio Germano, l'attore italiano, compie 46 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio: arcobaleno porta il sereno.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Ciao alla Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Brad Pitt torna sul grande schermo con Heart of the Beast, nelle sale dal 24 settembre, con una storia che unisce adrenalina ed emozione. Diretto da David Ayer, segue le vicende di un ufficiale delle forze speciali che, dopo un drammatico incidente aereo, si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odino dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Il 24 settembre arriva al cinema anche il film d'esordio alla regia di Anna Foglietta. Si intitola Una storia e affronta il delicato tema della sindrome del nido vuoto. Quando la figlia va a studiare all'estero, la casa di Erika e Mauro si riempie di scomodi silenzi e attese troppo lunghe. A dare spessore, anima e pathos ai due protagonisti sono Alvaro Orvater e Guido Caprino. Gianni Amelio torna a interrogarsi sul fenomeno migratorio con Nessun dolore, un dramma ambientato nell'Italia contemporanea che affida a una vicenda privata e sempre più surreale il compito di affrontare una questione rimasta irrisolta: il rapporto con chi arriva da lontano e con chi si trova senza una casa, una protezione o un luogo a cui appartenere. Protagonista è Alessandro Borghi, affiancato da Valeria Golino e Valerio Mastandrea, in sala dal 24 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Debutta il 20 settembre con le prime due puntate su MGM Plus American Hostage, miniserie ispirata a un podcast omonimo che racconta una storia vera ambientata negli anni 70. La prima stagione racconta la storia di Fred Heckman, giornalista radiofonico di Indianapolis, che viene coinvolto in una situazione più complessa rispetto a quelle cui è normalmente abituato, quando un criminale, nel pieno di una crisi con ostaggi, chiede di essere intervistato da lui. Il 21 settembre su HBO Max partirà la commedia Youth, creata e interpretata da Sharon Horgan. Al centro, la storia di una donna divorziata di 50 anni, alla ricerca di sesso e amore, mentre prova a conciliare la cura dei genitori malati con il ruolo di madre di un figlio che dovrebbe ormai essere adulto. Liceo militare, amori proibiti, rivalità e una verità che doveva restare nascosta. Minerva, la scuola, arriva il 22 settembre su Netflix. La nuova serie teen drama in 8 episodi racconta un rientro a scuola come non l'avete mai visto. Decisamente da non perdere è Brothers, commedia con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, che interpretano versioni romanzate di loro stessi. La loro amicizia viene sconvolta quando scoprono un segreto custodito da decenni. Potrebbero essere davvero fratelli. Dal 23 settembre su Apple TV Plus. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Scatta la protesta alla raffineria Eni di Taranto. Le sigle FIM e UILM dell'appalto metalmeccanico hanno indetto un'assemblea sindacale a partire dalle 8 di questa mattina davanti al Varco 10. La manifestazione nasce a seguito dell'ennesimo allontanamento di un lavoratore regolarmente dotato dei dispositivi di protezione individuale, contestato da un addetto alla sicurezza a una distanza di 15 metri. I sindacati denunciano provvedimenti ingiustificati e chiedono massimo rispetto per il diritto alle maestranze dell'indotto, sollecitando verifiche trasparenti sulla gestione della sicurezza nell'impianto. Parte da Taranto la campagna nazionale Operazione Verità, promossa dal sindacato OSAP per denunciare le criticità nelle carceri. Il segretario generale Pasquale Montesano, dopo la visita alla casa circondariale Carmelo Magli, ha evidenziato la grave situazione dell'istituto ionico, che ospita circa 850 detenuti a fronte di soli 350 posti e registra una carenza di oltre 200 agenti. Il sovraffollamento supera il 170%, turni massacranti, aggressioni e la difficile gestione dei casi psichiatrici mettono a rischio il personale. Il segretario Leo Beneducci ha poi denunciato le forti carenze dell'assistenza sanitaria interna. Cambiamo argomento. 20 proposte, 5 assi strategici e 6 priorità. Sono i risultati del percorso partecipativo sul futuro del Mar Piccolo di Taranto, coordinato dalla professoressa Maria Casola dell'Università di Bari, scritti in nero su bianco all'interno della raccomandazione finale presentata al Castello Aragonese durante la notte dei ricercatori 2026. Il documento indica le attività per il primo triennio, operatività nel parco naturale, coordinamento, monitoraggio, trasparenza, qualità ambientale e transizione economica. Il commissario straordinario Vito

0: Felice Auricchio ha già recepito gli indizi definiti una bussola per l'azione istituzionale sul territorio. La stagione estiva 2026 delle motonavi Adria e Clodia di Kim a Mobilità si chiude con un ottimo bilancio. Quasi 50.000 passeggeri hanno visitato l'isola di San Pietro, con il 14% in più dell'afflusso rispetto al 2025 e un picco straordinario a settembre. In crescita anche i tour dei due mari in orario serale, che hanno registrato oltre 7.000 presenze con un aumento del 35%. Oltre al successo di pubblico, il servizio ha migliorato anche la sostenibilità. L'ottimizzazione delle corse ha ridotto chilometri di percorsi, evitando l'emissione di circa 10,23 tonnellate di CO2. Passiamo alla pagina della cultura. Domani e domenica 27 settembre il Parco Storico Naturalistico in Contrada Carelli a Lama ospiterà la 15ª edizione della Battaglia dell'XI secolo, la rievocazione storica curata dall'Associazione I Cavalieri delle Terre Tarantine e sostenuta dal Ministero della Cultura, che farà rivivere gli scontri tra bizantini e normanni. L'evento propone un accampamento medievale con laboratori, tiro con l'arco, musica, visite sensoriali e street food. L'ingresso costa 8 euro per una giornata, 10 euro per il weekend ed è gratis per i bambini sotto i 10 anni. Ora diamo uno sguardo al meteo, giornata all'insegna dell'instabilità a Taranto, con cieli parzialmente nuvolosi e possibilità di deboli piogge sparse nelle ore centrali. Le temperature resteranno stabili con una minima di 19 gradi centigradi ed una massima che raggiungerà i 25 gradi. I venti soffieranno moderati da nord ad ovest, mentre il mare si presenterà mosso. Ora lo sport con Francesco Friuli.
1: È ufficiale, il Taranto giocherà contro il Novo e lo stadio Erasmo Iacovone, seppur con capienza ridotta a 10.000 spettatori. Ci sarà la presenza di Paola Raisi, la moglie del compianto Erasmo Iacovone, sugli spalti. Domani scatta il campionato di Serie B femminile di basket. Esordio interno per le Repinette di Dinamo Taranto, che alle 18 al Palafium affronterà Battipaglia. Domani

0: Molise.
1: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova per una mostra che celebra il rapporto tra mondo naturale, produzione artistica e cultura della corte nel Cinquecento. In 7 sezioni tematiche vengono presentate le diverse visioni della natura compresenti nella cultura rinascimentale, da strumento della volontà divina a forza distruttrice, da dimensione di interesse scientifico e collezionistico a oggetto di curiosità e fonte di intrattenimento della corte, passando attraverso la ricerca artistica. Inventare la natura, Leonardo Arcimboldo Caravaggio, in programma dal 26 settembre al 10 gennaio a Palazzo Te di Mantova. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una particolare Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore provenienti dai depositi del parco archeologico. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 18 ottobre. E ora a Milano per un grande evento teatrale capace di emozionare ed ispirare. Il musical tratto dall'omonimo film d'animazione Il Principe d'Egitto. L'allestimento si distingue per la sua dimensione colossal, con un'orchestra dal vivo e oltre 50 interpreti in scena, effetti speciali spettacolari e scenografie mozzafiato. Tra epica e spiritualità, lo spettacolo affronta con forza temi universali come libertà, identità e sacrificio, regalando al pubblico un'esperienza che va ben oltre il semplice intrattenimento. Un evento imperdibile per chi ama il grande teatro e desidera lasciarsi trasportare da una storia senza tempo, raccontata con arte, musica ed emozione. Il Principe d'Egitto, il musical, in scena al Teatro Arcimboldi di Milano dal 25 novembre fino al 13 dicembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. 8 ragazze di Aurora Tamigio. Dopo il grande successo del suo romanzo d'esordio Il cognome delle donne, l'autrice torna ad esplorare le relazioni tra donne di età diverse per raccontare come le nuove parentele stiano cambiando le famiglie, consegnandoci l'intensa storia di legami per scelta. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Nuova Porsche Macan Electric che sposa la filosofia a zero emissioni. La variante turbo sviluppa la bellezza di 639 cavalli grazie a due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 avviene in appena 3,3 secondi, un tempo da supercar per un SUV che non rinuncia al dinamismo tipico di stoccarda. Dalla sportività passiamo alla massima praticità urbana con la nuova Hyundai Inster. Questo piccolo crossover elettrico lungo solo 3,82 metri, offre un design geometrico e pixelato molto originale. Sotto la carrozzeria si nasconde un motore elettrico da 115 cavalli abbinato a una batteria da 49 kWh. È l'auto da città ideale per muoversi nel traffico con scatto e zero emissioni. Passiamo alle due ruote Yamaha Tri-City 300. Pensato per chi cerca la stabilità assoluta anche sul pavé bagnato o sulle rotaie del tram, è equipaggiato con un motore monocilindrico Blue Core da 292 cm3 di cilindrata che eroga 28 cavalli. Una scelta eccezionale per i pendolari che cercano sicurezza totale senza rinunciare all'agilità. Rimaniamo in sella per gli amanti delle carenate stradali. Debutta la Triumph Daytona 660, una sportiva entry level accessibile e divertente. Il motore a tre cilindri da 660 cm3 di cilindrata esprime 95 cavalli a 11.250 giri. È la moto perfetta per chi cerca le linee e l'impostazione da pista, ma con un comfort quotidiano ideale per l'uso su strada. Chiudiamo con una curiosità. Firenze si conferma la città italiana con i maggiori incassi da multe per eccesso di velocità. Nel 2025 il comune ha dichiarato 19.718.932 euro di proventi, più del doppio rispetto a Bologna e quasi tre volte Milano. Il dato arriva dalle rendicontazioni trasmesse dagli enti locali al Ministero dell'Interno e riguarda soltanto le violazioni dei limiti di velocità previste dall'articolo 142 del Codice della Strada. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. In una lunga intervista a Fox News, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Demmeli Schlein.
3: E il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 197 della Costituzione.
2: 2 persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23:30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Tra i 13 feriti classificati con diversi livelli di gravità tra codici rossi, gialli e verdi ci sono almeno 3 o 4 bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia.
3: Ancora un passo avanti, inquietante, verso la frontiera dell'autonomia teorica, una scoperta autonoma dell'intelligenza artificiale segnalata dall'azienda Anthropic, un sistema di enzimi nascosto in una sequenza di DNA finora sfuggiti ai biologi umani, che è stata scovata grazie a Claude, il modello di AI della compagnia. Il nuovo sistema di enzimi agisce sul DNA, ma la funzione non è ancora nota.
2: Il calcio vigilia di Italia-Belgio, primo appuntamento di Nations League e soprattutto prima partita col nuovo ciclo, il secondo inaugurato da Roberto Mancini. Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa sia Mancini che il capitano degli azzurri Gigio Donnarumma. Sono stati mesi durissimi, ma dobbiamo ricominciare, abbiamo grande voglia, molto contento del ritorno di Mancini, ha poi sottolineato Gigio.
4: Con il mister ci lega oltre un grande affetto, ma per tutto quello che abbiamo passato insieme, per quello che abbiamo vinto, quindi sono contento.
3: E con le parole di Donnarumma è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il

0: della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia, la parte tecnica, un'altra puntata insieme, piena di tante cose, di bellezze, di storie, di notizie, di informazioni e di musica, come sempre. Oggi è la volta anche del nostro Jazz Pocket, vi presenterò un bellissimo artista incredibile, ma poi ancora parleremo con il nostro professor Antonio Fornaro tra pochissimo, e lui arriva adesso proprio all'inizio, perché ci sono delle cose da raccontare rispetto alla cultura, alle tradizioni del nostro territorio, come sempre chiamiamo lui, e tante cose. Voi, come al solito, fate così, scrivetemi al 339-70-768. C'è tanta gente che mi ha scritto ieri, oggi prometto che andrò a vedere e vi risponderò, quindi sicuramente mi occuperò di questa cosa, insomma, mentre va la pubblicità, in buona sostanza. Detto questo, partiamo con la New Hit
0: Cittadella. New Hit

0: fa lo stesso, è simpaticissimo. Poi non so se avete notato un po' la linea di basso, no? Che rievoca un pochino My Sharona, ci avevate pensato? No? Beh, non si fa così, si pensa alle cose. Va bene, 339-680-6868. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, canale 94, Puglia e Basilicata. Noi adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, poi facciamo una piccola pausa. Mi raccomando, restate con noi.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

mix di cose nella testa, perché mai Sharona sembra quello, poi insomma Cremonini che suona il sax, amici, bello, dai, simpatico, perché lui ha deciso scientemente di imparare a suonare, l'ha suonato nel suo disco. Oh, il disco di chi è? È di Cremonini? E può suonare il sassofono? Certo. È un sassofonista? No, però

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo, sia quello contro il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Dato formazione, gli 11 sono quasi tutti scelti. Sicuramente ci sarà Alessandro Romano, del quale il CT ha parlato.

0: così.
1: No, beh, ha delle qualità, sì, effettivamente un po' potrebbe assomigliare. Io spero che Matic è stato, ancora, ma è stato un grande giocatore, ha giocato a grandi livelli, spero che lui possa diventare bravo, ancora più bravo, perché ha delle qualità importanti, però ragazzo giovane.
0: La Nations League 2026-2027 si è aperta intanto col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft Orange. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles. Sorride pure la Norvegia che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. Il tennis, l'Italia vola in semifinale alla Billie Jean King Cup, le azzurre battono 2-1 la Cina nei quarti di finale a Shenzhen e si guadagnano la prossima sfida contro l'Ucraina, potendo quindi continuare a difendere il titolo di bicampionessa in carica. Dopo la sconfitta per 6-0, 6-2 di Cocciaretto contro Zhang e la vittoria per 6-3, 7-6 di Paolini contro Zheng, è il doppio a decidere il match. Il due Rani Paolini batte 6-3, 5-7, 6-3 Guo Jiang e stacca il pass per il prossimo turno. Il volley, la delusione è tanta per l'uscita ai quarti degli europei maschili, ma la nazionale azzurra vuole continuare con Fefe De Giorgi in panchina. Lo racconta il presidente della Federpallavolo Giuseppe Manfredi, che ha parlato di una serata storta. In ogni caso la sconfitta azzurra sarà discussa in consiglio federale. Come sempre faremo il punto, dice Manfredi, ricordando che De Giorgi aveva un contratto di 2+2 anni già rinnovato. Non ci dovrebbero essere dunque le condizioni per un addio. Comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro mesi dopo l'appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo Napoletano sugli AC40 prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della C75 che verrà usato nella competizione vera e propria. Effettori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioni edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto Brief, questo è il pezzo, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Net, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica, ed è arrivato il momento di parlare delle nostre tradizioni, della nostra anche spiritualità, ed è per questo motivo che io vorrei anche parlare di un appuntamento che torna dopo un po' di tempo, ed è la Stella Maris, ma voglio parlarne insieme al professor Antonio Fornaro. Eccoci professore, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, ad onor del vero anche domani c'è un appuntamento tradizionale molto importante ed è la festa dei Santi Medici.
0: Dei Santi Medici, quindi parleremo anche dei Santi Medici, va bene professore?
1: Va bene, cominciamo. Grazie. Allora da che cosa? Dalla Stella Maris.
0: Sì.
1: La Stella Maris ritorna dopo 6 anni di assenza da Taranto. Questa assenza è stata dovuta inizialmente al Covid, poi si è trascinata. Finalmente quest'anno riprende la processione, ma è una processione che ha ancora da migliorare negli anni a venire, perché quest'anno regolarmente ci sarà alle 17 nella cappellina della stazione ferroviaria, dove si trova dal 1989 la statua della Stella Maris, la messa, poi ci sarà la processione che sarà curata dai pescatori in abito di rito con i loro figli che avranno le reti in mano, e per l'occasione sono state invitate anche tutte le confraternite di Taranto con una rappresentanza di almeno 2 confratelli. Poi ci sarà questa processione accompagnata dalla banda Bolognino Città di Crispiano, e sarà poi issata la statua sul peschereccio che è stato estratto a sorte. Si tratta della nuova tonia di un pescatore, e quindi qui ci sarà la processione a mare della durata più o meno di 2 ore. Praticamente la processione attraverserà Mar Grande, poi Mar Piccolo, poi farà ritorno di nuovo a Mar Grande per sbarcare, questa volta sempre alla panchina
0: alla banchina del Piazzale Democrate, quella lì?
1: No, non è quella di Piazzale Democrate, è alla panchina. Ogni tanto c'è
0: la Torpediniere.
1: No, non è Torpediniere, è quella dove ci sta la piazzetta Sant'Eligio, di fronte alla piazzetta Sant'Eligio.
0: Di fronte alla piazzetta Sant'Eligio, e c'è.
1: Lì è. Madonna.
0: Vabbè,
1: Santa.
0: Ci verrà in mente tra poco. Dai, mentre parliamo, ci tornerà in mente.
1: Allora, perché questa ripresa? Perché è una ripresa che praticamente ha 2 assenze: l'assenza dei fuochi di artificio che non ci saranno, e non c'è nemmeno la sagra della cozza e del pesce tarantino. Hanno promesso che dal prossimo anno faranno in modo che tutto possa essere ripreso, però questa è una bella tradizione.
0: Sì.
1: Del resto l'anno prossimo, 2027, si celebrerà l'80° anniversario della presenza di questa bellissima statua realizzata a Ortisei dallo scultore Suflesser, appunto della Stella Maris, che è molto molto venerata dai tarantini, ma soprattutto dai pescatori, e non solo dai pescatori. È una processione voluta dal comitato che si è costituito, che speriamo il prossimo anno possa regalarci ancora qualcosa di bello. Per quanto riguarda invece i Santi Medici, si sa che a Taranto sono 3 processioni dei Santi Medici, pensate. La prima, dopo la messa delle 9:30 dell'arcivescovo, che sarà celebrata all'interno del cortile della parrocchia di San Giuseppe, ci sarà la lunga processione dei torcianti dei Santi Medici, quelli che sono i più noti e più venerati dai tarantini per tradizione, accompagnata dalle 2 bande del maestro Giuseppe Gregucci, e sarà accompagnata anche dalla banda del maestro Lemma. E poi questa rientrerà nel primo pomeriggio. poi nel tardo pomeriggio dalle 18 dopo la messa dell'arcivescovo Monsignor Miro ci sarà la processione a via Lago di Scanno, dove c'è la parrocchia proprio intitolata ai Santi Medici. Anche qui ci sono delle statue pesantissime che vengono portate a spalla dei confratelli della confraternita dei Santi Medici, così si chiama, sì. E poi quest'anno ci sarà anche una confraternita esterna che si unirà e che è stata invitata a prendere parte a questa processione. La terza processione si svolgerà sempre dopo le 17 alle Cutrane, che è una frazione di Talzano. Come vedete è grandissima la devozione dei tarantini verso i Santi Medici, che digiunano, vanno anche scalzi con grossi ceri dietro alla processione dei Santi Medici. È stato cancellato moltissimo rispetto al passato, non ci sono più le tradizioni di una volta, ma ne è rimasta una sola, quella del tarallino, che viene offerto, il tarallino con l'immagine dei Santi Medici e con la preghiera per gli ammalati, perché ricordiamo che i Santi Medici vengono invocati da tutti gli ammalati, anche se nella lunga casistica dei santi, i santi da invocare ce ne sarebbero tantissimi.
0: Tanti, assolutamente, eccetera. Assolutamente. Va bene, sì, professore, sì. Intanto la ringraziamo per queste informazioni, come sempre, grazie mille, le auguriamo una felice giornata, un buon weekend e ci risentiamo alla prossima, va bene? Grazie mille, professor Antonio Fornari.
1: D'accordo Fornale. A lei, grazie, tante
0: grazie,
1: belle cose.
0: Grazie, lei, grazie, ciao. Professore. Che bello, quando mi dice tante belle cose sono troppo felice, perché è una cosa molto bella. Adesso diamo la linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Scatta la protesta alla raffineria Eni di Taranto. Le sigle FIM e UILM dell'appalto metalmeccanico hanno indetto un'assemblea sindacale a partire dalle 8 di questa mattina davanti al varco 10. La manifestazione nasce a seguito dell'ennesimo allontanamento di un lavoratore regolarmente dotato dei dispositivi di protezione individuale, contestato da un addetto alla sicurezza a una distanza di 15 metri. I sindacati denunciano provvedimenti ingiustificati e chiedono massimo rispetto per il diritto alle maestranze dell'indotto, sollecitando verifiche trasparenti sulla gestione della sicurezza nell'impianto. Parte da Taranto la campagna nazionale Operazione Verità, promossa dal sindacato OSAP per denunciare le criticità nelle carceri. Il segretario generale Pasquale Montesano, dopo la visita alla casa circondariale Carmelo Magli, ha evidenziato la grave situazione dell'istituto ionico, che ospita circa 850 detenuti a fronte di soli 350 posti e registra una carenza di oltre 200 agenti. Il sovraffollamento supera il 170%, turni massacranti, aggressioni e la difficile gestione dei casi psichiatrici mettono a rischio il personale. Il segretario Leo Beneducci ha poi denunciato le forti carenze dell'assistenza sanitaria interna. Cambiamo argomento. 20 proposte, 5 assi strategici e 6 priorità. Sono i risultati del percorso partecipativo sul futuro del Mar Piccolo di Taranto, coordinato dalla professoressa Maria Casola dell'Università di Bari, scritti in nero su bianco all'interno della raccomandazione finale presentata al Castello Aragonese durante la Notte dei Ricercatori 2026. Il documento indica le attività per il primo triennio, operatività nel parco naturale, coordinamento, monitoraggio, trasparenza, qualità ambientale e transizione economica. Il commissario straordinario

0: ordinario Vito Felice Auricchio ha già recepito gli indizi definiti una bussola per l'azione istituzionale sul territorio. La stagione estiva 2026 delle motonavi Adria e Clodia di Kim a mobilità si chiude con un ottimo bilancio. Quasi 50.000 passeggeri hanno visitato l'isola di San Pietro, con il 14% in più dell'afflusso rispetto al 2025 e un picco straordinario a settembre. In crescita anche i tour dei due mari in orario serale, che hanno registrato oltre 7.000 presenze con un aumento del 35%. Oltre al successo di pubblico, il servizio ha migliorato anche la sostenibilità. L'ottimizzazione delle corse ha ridotto chilometri di percorsi, evitando l'emissione di circa 10,23 tonnellate di CO2. Passiamo alla pagina della cultura. Domani e domenica 27 settembre il Parco Storico Naturalistico in Contrada Carelli a Lama ospiterà la 15ª edizione della Battaglia dell'XI secolo. La rievocazione storica, curata dall'Associazione I Cavalieri delle Terre Tarantine e sostenuta dal Ministero della Cultura, che farà rivivere gli scontri tra bizantini e normanni. L'evento propone un accampamento medievale con laboratori, tiro con l'arco, musica, visite sensoriali e street food. L'ingresso costa 8 euro per una giornata, 10 euro per il weekend ed è gratis per i bambini sotto i 10 anni. Ora diamo uno sguardo al meteo. Giornata all'insegna dell'instabilità a Taranto, con cieli parzialmente nuvolosi e possibilità di deboli piogge sparse nelle ore centrali. Le temperature resteranno stabili con una minima di 19 gradi centigradi ed una massima che raggiungerà i 25 gradi. I venti soffieranno moderati da nord ad ovest, mentre il mare si presenterà mosso. Ora lo sport con Francesco Friuli.
1: È ufficiale, il Taranto giocherà contro il Novo e allo stadio Erasmo Iacovone, seppur con capienza ridotta a 10.000 spettatori. Ci sarà la presenza di Paola Raisi, la moglie del compianto Erasmo Iacovone, sugli spalti. Domani scatta il campionato di Serie B femminile di basket. Esordio interno per le Repinette Dinamo Taranto, che alle 18 al Palafium affronterà Battipaglia. Domani

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

di questa settimana, questo bellissimo pezzo dei Simple Minds, Beginner Boys. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, la regia e la parte tecnica. Scriveteci 339-70-768 e adesso ci spostiamo a Martina Franca, perché ci sarà il concerto di fine estate, una rassegna di giovani musicisti per salutare una stagione densa di eventi. Sarà l'evento musicale che poi di fatto chiuderà una lunga stagione di appuntamenti a Martina Franca, ed è organizzato dai giovani delle ACLI e delle ACLI provinciali di Taranto. Sì, si avvale del patrocinio dell'assessorato alle attività culturali e spettacolo del comune di Martina Franca, e ad esibirsi sabato 26 settembre alle ore 20:30 nella rinnovata piazza della Sanità una band, i Moon Days, costituita da 5 giovanissimi musicisti, da un duo, Frank Claude, e 2 solisti, ambidestro e Cosimo Tartarella. La manifestazione cosa vuole fare? Vuole dare visibilità ai giovani musicisti del territorio. Questo ci spiega la presidente. Sì, ok, benissimo, arrivo subito, perché faccio questa cosa rapidissima. Sì, assolutamente, questo è perché pensate quanto è bello quando i giovani sono impegnati, no, a fare una cosa molto bella che è quella della musica, e poi di svolgerla tutti quanti insieme, e quindi di fare finalmente poi un concerto. Perché io non so, adesso lo chiederemo alla presidente di Martina Franca, alla presidente delle ACLI di Martina Franca, e le chiederemo insomma un po' qui il percorso di questi ragazzi, che cosa fanno. Sicuramente c'è una stagione che li ha visti, no, protagonisti in qualcosa, e proprio lei, la presidente del circolo ACLI di Martina Franca, l'avvocato Silvana Venerito, ha fatto questo percorso artistico insieme ai ragazzi proprio attraverso la valorizzazione, che poi è un frutto di grande passione per la musica. Io sono molto molto felice quando parliamo di musica, perché è bello anche quando noi facciamo insomma un po' di cose importanti. Detto questo, noi cerchiamo di collegarci con la Silvana, che non riusciamo a raggiungere. Sì, ma raggiungeremo tra pochissimo. Quando voi avete a che fare con i giovani, no? È una cosa molto bella quella di poter fare musica insieme ai ragazzi, poterli vedere poi sul palco, no? Durante l'esibizione, durante il concerto. Quindi questa è una cosa molto importante. Quindi il 26, che è sabato, dalle ore 20:30, nella piazza della Sanità, che è nuova e rinnovata, riusciamo ad essere in collegamento? Ciao Silvana, buongiorno, benvenuta. Non riusciamo a trovare, allora facciamo così, no? Andiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica, la ribecchiamo dopo, va bene? Proviamo a risentirla dopo. Adesso ci ascoltiamo un pochino di musica, mi raccomando, restate con noi.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata

0: amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Quello che sentite è Vincente Amigo, è un artista incredibile, straordinario. Questa è la rubrica che da anni è qui, da sempre, per parlare delle stelle del jazz, della musica un po' particolare. Oggi ci spostiamo un po', parliamo di flamenco, di un linguaggio universale che diventa così proprio grazie anche a Vincente Amigo, perché ci sono dei musicisti, secondo me, che custodiscono una tradizione, e poi ci sono musicisti che invece, partendo da quella tradizione, riescono a trasformarla e certe volte a reinventarla fino a renderla contemporanea e universale. E Vincente Amigo appartiene proprio a questa categoria. È nato a Guadalcanal in Andalusia, poi è cresciuto a Cordoba. Vincente Amigo è uno dei grandi, no, protagonisti della chitarra flamenca negli ultimi decenni, ed un artista che, come dicevo prima, proprio ha saputo raccogliere quell'eredità dei giganti del flamenco, e faccio riferimento a Paco de Lucía, ovviamente il maestro soprano Paco de Lucía, e poi anche Manolo Sanlúcar. Però ne potrei menzionare la sua ispirazione è partita da questa, e anzi mi riservo, apro parentesi e chiudo parentesi, di dirvi che qui c'è stato un flamenco vero in carne ed ossa, lo abbiamo avuto qua ospite, De Miguel Zepedias, che poi io chiamerò di nuovo a venire qua, perché vorrei tanto che lui ci parlasse un po' di queste storie del flamenco, che sono un po' la sua specializzazione, insieme a tutte le storie bellissime della musica sudamericana. E quindi vi prometto che lo inviterò ancora qua di nuovo da noi in radio, in TV, a parlarci di questa musica. Noi oggi, chiedendo il permesso, parliamo di questo artista incredibile che avete sentito, e questa chitarra, insomma, ha la sua voce, il suo stile si distingue proprio per questa straordinaria qualità melodica, e dietro la complessità tecnica, perché la sentiamo, no? Non c'è mai un semplice virtuosismo, c'è la ricerca di dire qualcosa, di una frase, di un'emozione. E ne voglio parlare insieme ad Alberto Graziani, che è qui in collegamento con noi. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Alberto, mi senti?
1: Sì, ti sento, voi mi sentite?
0: Benissimo, adesso ti sentiamo bene. Allora, Vincente Amigo, so che non è il tuo, diciamo, preciso, infatti ho detto chiameremo Miguel, il nostro amico Miguel Zepedias, per parlare di flamenco, per approfondire tutti questi aspetti, però oggi proprio così nel Jazz Pocket, Vincente Amigo secondo me ci stava benissimo.

0: È un fine settimana autunnale e quindi ascoltare questa musica che ci riscalda un po' il cuore va bene, va benissimo. Insomma, lo adoriamo, io lo adoro, tu suppongo anche tu adori Vincente Amigo.
1: Assolutamente, assolutamente. Un chitarrista straordinario. Ecco, lo hai descritto, l'hai definito perfettamente nelle sue caratteristiche e anche, diciamo, nella sua carattura, no? Essendo oggi uno degli studenti più importanti, possiamo dire in certo senso, riconosciuto come più importante della chitarra.
0: Allora facciamo una cosa, noi ti chiamiamo al telefono Alberto perché purtroppo non si sente bene, ti richiamiamo subito e adesso io continuo ovviamente a parlare di Vincente Amigo, che è una cosa pazzesca, amici. Allora, dicevo, questo incredibile artista, questa carriera che ovviamente è costellata di riconoscimenti internazionali e poi di opere che hanno contribuito proprio a portare la chitarra flamenca verso nuovi territori espressivi, ma questo al di là dei premi e della notorietà e una precisa idea, no, della musica. Cioè, quello che voglio dire è che questo artista, ha un'arte profonda, che è quella che è la capacità di conservare le proprie radici mentre si cercano nuove strade. E quindi questa è una cosa bellissima di questo artista incredibile. Ma io vi consiglio tanti album di Vincente Amigo, eh? Adesso c'è questo di quello che abbiamo sentito noi, che è questo brano molto molto molto bello, che è Tre Notas para Decirte Quiero, però ce ne sono tanti altri bellissimi, tanti album. Se non sbaglio c'è l'album Terra, che è molto bello e che vi consiglio, e come detto ovviamente noi chiederemo al nostro maestro Miguel Zepedias di venire qua, perché oltre, insomma, a suonare, a essere un compositore, un docente di chitarra flamenca ovviamente sudamericana, è anche un esperto di flamenco, quindi gli chiederemo veramente questo piacere, questo sarebbe per noi un onore averlo qua di nuovo in radio e in TV. Alberto, mi senti?
2: Vi sento bene, voi vi sentite?
0: Adesso perfettamente. Allora, dicevamo di Vincente Amigo, io ho fatto un po' l'introduzione perché sto studiando in questo periodo storico della mia vita questo tipo di cose insieme al maestro Miguel Zepedias, come tu sai, che ho invitato qua e ho detto: Miguel, con tutto il rispetto ti invitiamo qua a parlare di questa musica, però le emozioni che ti trasmette questo artista, Alberto, secondo te?
2: Ma allora, guarda, io penso che non lo si può descrivere meglio di come hai fatto tu. Io quello che posso aggiungere è una sorta di inquadramento generale relativo al percorso che la chitarra flamenco ha avuto nella musica mondiale del Novecento.
0: Certo.
2: Diciamo che il flamenco è, a mio modo di vedere, la massima espressione chitarristica. Cioè, io sono un chitarrista e riconosco nel flamenco lo stile più alto, dove un chitarrista riesce a tirar fuori una gamma espressiva più ampia dello strumento. Però dobbiamo dire che fino all'inizio del Novecento è rimasta una musica folclorica legata al territorio. Tu hai citato un artista chiave che è stato Paco de Lucia, è stato colui che ha portato il flamenco nel mondo. Ma non solo questo, non lo definirei in questi termini. Io direi che è stato colui che ha contaminato il flamenco con la musica del mondo e con la world music a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90. Le collaborazioni di Paco de Lucia sono moltissime, ovviamente citiamo il trio con John McLaughlin e Aldi Meola,
0: che
2: ha fatto storia, no?
0: Assolutamente.
2: Diciamo che Vincente Amigo è in qualche modo un erede in questo senso. Le sue collaborazioni sono altrettanto interessanti, per esempio mi sono informato e ho visto che ha suonato musica nord europea, musica irlandese, con alcuni componenti dai Dire Straits, tanto per dire, e veramente è un mashup molto molto ricco e molto interessante, no? Per far capire come una musica che ha un carattere regionale e molto specifico possa diventare la musica del mondo in un contesto che in quegli anni veniva definito la world music.
0: Certo.
2: Oggi siamo in piena world music, anche se non c'è più questa etichetta, perché in realtà la rete e le comunicazioni globali consentono legami fra musicisti che erano impensabili anche fino a qualche decennio fa.
0: Certo, assolutamente. Adesso sto cercando di capire se mi ricordo bene un brano, voglio appunto

0: appunto supportare la tua conversazione dicendo che se non sbaglio lui era uscito un po', diciamo, da quello che dici tu, no? Da quello che era la tradizione, da quello che era, andando anche nel mondo e nella caratterialità. Ad esempio, certo, c'è una sua collaborazione in un pezzo che è meraviglioso, che io amo, che si chiama Corazon Partido, e lui ha collaborato con Alejandro Sanz, che è un cantante, certo, insomma, del Sud America. Tante sono le, certo, collaborazioni di Vincente Amigo con tanti altri dischi, anche altri cantanti, le collaborazioni. La bellezza e la emozione che ci trasmette Vincente Amigo, come al solito diciamo, andate a vedere, leggere le biografie, andate ad ascoltare i dischi, se avete l'opportunità andate a vedere i concerti. Io ho avuto una fortuna grandissima proprio quest'estate, Alberto, ti ricordi che ti ho mandato il video, di vedere Aldi, certo, Meola, Aldi Meola dal vivo,
1: certo,
0: a Matera, e certo, mi auguro di vedere Vincente Amigo. Ahimè non sono riuscita mai a vedere Paco de Lucia, avrei voluto tanto. Non...
1: Io sì, ti devo,
0: dai,
1: dire di sì,
0: dove
1: nel
0: l'hai
1: 2001,
0: visto?
1: Sì, certo, al Castello Visconteo di Pavia, e ti assicuro che è stato un concerto incredibile. Però ti darò una chicca: io l'ho accompagnato in macchina dall'albergo al castello, perché facevo parte dello staff dell'organizzazione, sì.
0: No, ma dai, tu lo dici con te, tu hai accompagnato in macchina Paco de Lucia e lo dici così,
1: sì.
0: No, dai, è una roba pazzesca, è una roba
1: assolutamente sì.
0: Ah, mamma mia, pensa che mi suggerisce, perché ovviamente Miguel Zepedias ci sta scrivendo, ci segue, grazie per le sue parole, dice: lui è il poeta di flamenco, così dicono gli studiosi del flamenco, ragazzi.
1: Sì, certamente.
0: E la verità, sì. E Miguel ci dice, ecco, sì, ha il poster di a casa, c'è il poster firmato da Paco de Lucia, madonna ragazzi, e qui scopriamo delle cose bellissime. Allora Miguel, visto che ci stai seguendo, ti invito ufficialmente a tornare qua, così parliamo di queste belle cose, della musica del Sud America, della musica flamenca. Comunque Alberto, veramente,
1: bellissimo,
0: grazie, un abbraccio, ci rivediamo prossima settimana, ciao.
1: Alla prossima, ciao.
0: Linea la regia, amici, a tra poco.
2: Partecipiamo Taranto. Drive.

0: di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. In una lunga intervista a Fox News, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria De Melly Schlein.
3: Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 197 della Costituzione.
2: 2 persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23:30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Tra i 13 feriti classificati con diversi livelli di gravità tra codici rossi, gialli e verdi ci sono almeno 3 o 4 bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia.
3: Ancora un passo avanti, inquietante, verso la frontiera dell'autonomia teorica, una scoperta autonoma dell'intelligenza artificiale segnalata dall'azienda Anthropic, un sistema di enzimi nascosto in una sequenza di DNA finora sfuggiti ai biologi umani che è stata scovata grazie a Claude, il modello di AI della compagnia. Il nuovo sistema di enzimi agisce sul DNA, ma la funzione non è ancora nota.
2: Il calcio vigilia di Italia-Belgio, primo appuntamento di Nations League e soprattutto prima partita col nuovo ciclo, il secondo inaugurato da Roberto Mancini. Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa sia Mancini che il capitano degli azzurri Gigio Donnarumma. Sono stati mesi durissimi, ma dobbiamo ricominciare, abbiamo grande voglia, molto contento del ritorno di Mancini, ha poi sottolineato Gigio.
4: Con il mister ci lega

0: Cittadella Meteo.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Lisa, Madam, amica, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. E adesso, come dicevo prima, Martina Franca, concerto di fine estate ed entro in collegamento, in video collegamento con l'avvocata Silvana Venerito, che è la presidente del circolo Acli di Martina Franca. Ciao Silvana, buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, buona giornata a voi.
0: Grazie a te per essere qua. Allora, c'è una manifestazione che vuole dare visibilità ai giovani musicisti del territorio e tu sei la presidente del Circolo Acli di Martina Franca e proprio stai facendo questo, la valorizzazione del loro percorso artistico, perché insomma c'è questa grande passione che è la musica. Quindi sabato, giusto, 26 settembre alle 20:30, ci dici dove?
1: Perfetto.
0: E ci racconti un po' qual è il percorso che hanno fatto i ragazzi.
1: Allora sì, in realtà la nostra associazione Le Acli ha anche una componente giovanile, motivo per il quale proprio, diciamo, sosteniamo effettivamente le iniziative dei giovani, in realtà sono quelle che ci piacciono di più e preferiamo di più. Un nostro membro, Rosangela Mastrocinque, che in realtà è proprio membro di una band che si esibirà sabato in Piazza della Sanità, ci ha proposto questa iniziativa e questo evento. L'abbiamo accolta veramente con grande entusiasmo, perché sono tutti giovani che in realtà studiano, frequentano il liceo e l'università e che nel tempo libero si dedicano proprio alla loro passione. E quindi perché non sostenere quindi questi giovani, che in realtà la scelta di sostenere le band giovanili non è soltanto una scelta culturale, ma un dovere verso la nostra comunità, perché lo sappiamo benissimo che comunque ogni grande rapparo, ogni cantatore in realtà è iniziato proprio così, prima canta in garage con 3 accordi e un sogno nel cassetto. Quindi vogliamo proprio che il sogno di questi ragazzi cantano che effettivamente diventi una grande realtà, motivo per il quale proprio in sinergia con l'amministrazione comunale, con la nostra associazione, con le altre idee provinciali di Taranto, abbiamo organizzato questo evento, questo concerto di fine estate, che in realtà va in linea effettivamente con tutte le attività che sono state organizzate dall'amministrazione comunale. Quindi sabato si esibiranno 5 band giovanili in Piazza della Sanità alle 20:30 e vi aspettiamo, perché sarà veramente un bellissimo evento.
0: Benissimo, allora Piazza della Sanità, 5 band giovanissimi musicisti, sabato 26 settembre alle 20:30, tutto questo a Martina Franca. Grazie a Silvana Venerito per questa intervista e a presto, buon lavoro a tutti quanti voi, alla prossima, ciao, grazie.
1: Grazie, arrivederci, buona giornata.
0: Bene amici, allora detto questo, sabato ci spostiamo a Martina Franca e per un bel concerto con una bella giacchettina, però mi raccomando che è già freschetta l'aria, immagina, figurati a Martina. Amici, a tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: notizie è Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Mamma mia, Simply Red, amici, amici, li volete vedere? Li volete vedere? Noi li abbiamo visti. Io e Piero Caffio, avendo una certa età, nel 400 li abbiamo visti, già che suonavano allo Jacobone. Non era il 400, ma era il 2000? Se non ricordo male, 2000, lì nei dintorni degli anni 2000, 99 o 2001, era lì più o meno, non ricordo, forse 2022, non lo so, amici, non ricordo, ma se volete vedere Simply Red, saranno i protagonisti della 23esima edizione del Locus Festival, Fiera del Levante Bari, 28 luglio 2027, per la prima volta. Mick Agnall e la sua band porteranno in scena i Simply Red Summer Funk Tour 2027. Soul, pop, funk, oltre 4 decenni di carriera. Amici, lo spettacolo ovviamente proporrà alcuni dei brani più celebri del gruppo e poi ovviamente una formazione incredibile, pazzesca. E loro hanno anche dichiarato: non vediamo l'ora di tornare in tour nell'estate 2027 per esibirci in alcune incredibili venue storiche del Regno Unito e in Europa. Potete aspettarvi un set pieno dei successi più coinvolgenti dei Simply Red per alzarvi in piedi e divertirvi sotto il sole con amici e famiglia. Questo l'ha detto Mick. Ho detto Mick? L'ho detto lui. Bene, quindi, oh ragazzi, i biglietti sono già disponibili. Adesso vediamo, non mi ricordo se li ho trovati già su. Sì, su Ticket One, va bene? Li trovate su Ticket One, quindi alle ore 21 il 28 luglio del 2027 a Bari i Simply Red su Ticket One, ripeto, Ticket One. Detto questo, amici, e poi su altri, però adesso il Ticket One è quello più veloce. Detto questo, io saluto Sabrina che mi scrive: e Anette, visto ieri parlavamo di... Buongiorno a tutti, buongiorno a te Sabrina. A proposito del discorso di ieri, che parlavamo dell'autunno che sta arrivando, noi parlavamo dell'autunno in maniera un po' romantica anche, no? Delle cose che ci sono da fare. Oggi siamo in pieno autunno, fa freschetto, io adesso non so che temperatura c'è, vediamo se il mio telefono, ci sono 22 gradi, è possibile. È possibile che ci siano 22 gradi.

gradi là fuori, tra una massima di 23 e una minima di 15 a Taranto. A Martina no, sarà più freschetto, figurati a Martina. Allora amici, detto questo, a proposito, stamattina parlavamo proprio con Michael, con gli altri ragazzi eccetera, parlavamo dell'ordine, perché io stamattina quando esco, no, sistemo un po', metto in ordine, perché quando rientro mi piace trovare la casa in ordine. Allora raccontavo, non so, ai ragazzi in redazione, era sala montaggio, tutti quanti, noi siamo uno staff incredibile, perché non è che sono solo io, cioè, o solo Piero, ci sono tutti gli altri, c'è tutta la redazione, tutti i tecnici eccetera, e si parla, si fanno due chiacchiere, e proprio parlavamo di questo, e Michael mi confermava che anche lui ama mettere in ordine la sua cameretta. Dice: no, anche io con la mia stanza devo metterla in ordine. Beato Michael, che è molto giovane, che mette in ordine la sua stanza. A me piace mettere in ordine tutta la casa, pensate un po', che fortuna. No, comunque, a parte gli scherzi, mi piace. E poi dicevo di questa bellissima sensazione di quando si torna a casa, che si entra, si apre la porta, che bello, che è già tutto in ordine. Voi immaginate di trovare la casa nel caos pieno, e questo aumenta lo stress. Ci sono degli studi, lo dico io lo dico perché, come si dice, o vai dal saputo o vai dal patuto. Io lo dico perché non sono un'esperta, ma sicuramente mi dà fastidio, quindi so che mi dà fastidio. Però ci sono degli studi, infatti uno studio del 2025, pubblicato proprio su una rivista di psicologia, ha coinvolto 501 adulti, e chi riportava più disordine domestico tendeva anche a riferire minore soddisfazione di vita, più emozioni negative e benessere più basso, ok? Quindi lo studio cosa ha fatto? Era anche trasversale, perché fotografa un legame, non stabilisce quale fattore venga prima. Ad esempio, il disordine in casa conta anche come lo percepiamo, ed è qui che arriva la parte più interessante di questo studio. Un'altra ricerca del 2021, condotta su 1111 persone, ha mostrato che il clutter ha una forte componente soggettiva. In pratica, la stessa stanza può sembrare insopportabile a qualcuno è perfettamente vissuta a qualcun altro, e anche lo studio del 2025 suggerisce che la bellezza percepita della casa possa spiegare in parte il rapporto tra clutter e benessere. Quindi no, non serve trasformare il salotto in uno showroom, anche se quello che a me sembra ogni volta che sistemo il mio salotto mi piace da morire, mi piace tutte le linee precise, l'ordine, perché io nell'ordine sto bene. Quindi detto questo, ordine e pulizia per me proprio deve essere, è fondamentale, amici, pensate proprio così. Quindi detto questo, oltre a mettere, poi c'è il famoso tema di sto cortisolo, che ogni volta di il cortisolo, adesso è la moda del cortisolo, poi c'è la moda dei, vabbè, non voglio parlare che sennò faccio danno. Nel 2010 una ricerca su 60 coniugi di coppie a doppio reddito osservò che le donne che descrivevano la casa come più stressante mostravano un andamento giornaliero del cortisolo più piatto e un peggioramento dell'umore poi nel corso della giornata. Questo non significa che una pila di magliette faccia automaticamente salire il cortisolo, anche se ve la sconsiglio, veramente, arriviamo a 2-3 massimo, poi via, mettiamole a posto. Il campione era piccolo e quindi lo studio è, diciamo, ancora osservazionale. Il punto quindi è molto più semplice: se il tuo spazio ti pesa, renderlo più gestibile ovviamente può aiutarti a vivere meglio, senza seguire la perfezione, chiaro, va bene, però se riusciamo a sistemarci bene siamo più felici, e questa è la cosa bella. Detto questo, continuiamo. Bello questo pezzo, Michico, lo sentiamo, amici, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella la radio, partecipiamo Taranto 96.5 FM, streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, canale 94 Cittadella TV, mi raccomando, restate con noi.

0: 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Scatta la protesta alla raffineria Eni di Taranto. Le sigle FIM e UILM dell'appalto metalmeccanico hanno indetto un'assemblea sindacale a partire dalle 8 di questa mattina davanti al varco 10. La manifestazione nasce a seguito dell'ennesimo allontanamento di un lavoratore regolarmente dotato dei dispositivi di protezione individuale, contestato da un addetto alla sicurezza a una distanza di 15 metri. I sindacati denunciano provvedimenti ingiustificati e chiedono massimo rispetto per il diritto alle maestranze dell'indotto, sollecitando verifiche trasparenti sulla gestione della sicurezza nell'impianto. Parte da Taranto la campagna nazionale Operazione Verità, promossa dal sindacato OSAP per denunciare le criticità nelle carceri. Il segretario generale Pasquale Montesano, dopo la visita alla casa circondariale Carmelo Magli, ha evidenziato la grave situazione dell'istituto ionico, che ospita circa 850 detenuti a fronte di soli 350 posti e registra una carenza di oltre 200 agenti. Il sovraffollamento supera il 170%, turni massacranti, aggressioni e la difficile gestione dei casi psichiatrici mettono a rischio il personale. Il segretario Leo Beneducci ha poi denunciato le forti carenze dell'assistenza sanitaria interna. Cambiamo argomento. 20 proposte, 5 assi strategici e 6 priorità. Sono i risultati del percorso partecipativo sul futuro del Mar Piccolo di Taranto, coordinato dalla professoressa Maria Casola dell'Università di Bari, scritti in nero su bianco all'interno della raccomandazione finale presentata al Castello Aragonese durante la Notte dei Ricercatori 2026. Il documento indica le attività per il primo triennio, operatività nel parco naturale, coordinamento, monitoraggio, trasparenza, qualità ambientale e transizione economica. Il commissario straordinario Vito Felice Uricchio ha già recepito gli indizi, definiti una bussola per l'azione istituzionale sul territorio. La stagione estiva 2026 delle motonavi Adria e Clodia di Kim a Mobilità si chiude con un ottimo bilancio. Quasi 50.000 passeggeri hanno visitato l'isola di San Pietro, con il 14% in più dell'afflusso rispetto al 2025 e un picco straordinario a settembre. In crescita anche i tour dei due mari in orario serale, che hanno registrato oltre 7.000 presenze con un aumento del 35%. Oltre al successo di pubblico, il servizio ha migliorato anche la sostenibilità. L'ottimizzazione delle corse ha ridotto chilometri di percorsi, evitando l'emissione di circa 10,23 tonnellate di CO2. Passiamo alla pagina della cultura. Domani e domenica 27 settembre il Parco Storico Naturalistico in Contrada Carelli a Lama ospiterà la 15ª edizione della Battaglia dell'XI secolo, la rievocazione storica curata dall'Associazione I Cavalieri delle Terre Tarantine e sostenuta dal Ministero della Cultura, che farà rivivere gli scontri tra bizantini e normanni. L'evento propone un accampamento medievale con laboratori, tiro con l'arco, musica,

0: visite sensoriali e street food. L'ingresso costa 8 euro per una giornata, 10 euro per il weekend ed è gratis per i bambini sotto i 10 anni. Ora diamo uno sguardo al meteo, giornata all'insegna dell'instabilità a Taranto, con cieli parzialmente nuvolosi e possibilità di deboli piogge sparse nelle ore centrali. Le temperature resteranno stabili con una minima di 19 gradi centigradi ed una massima che raggiungerà i 25 gradi. I venti soffieranno moderati da nord ad ovest, mentre il mare si presenterà mosso. Ora lo sport con Francesco Friuli.
1: È ufficiale, il Taranto giocherà contro il Novo e allo stadio Erasmo Iacovone, seppur con capienza ridotta a 10.000 spettatori. Ci sarà la presenza di Paola Raisi, la moglie del compianto Erasmo Iacovone, sugli spalti. Domani scatta il campionato di Serie B femminile di basket, esordio interno per le Repinette Dinamo Taranto che alle 18 al Palafium affronterà Battipaglia. Domani anche il futsal maschile in campo con la formazione della New Taranto che va a caccia della prima vittoria in esterna sul campo di Campobasso contro il Cus Molise.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: John Legend, Daylight, amici, che bello, ci piace John Legend? E caspita se ci piace, poi questo pezzo nuovo, Daylight, vabbè, sforna successi a ripetizione, a profusione, a noi piace moltissimo, infatti una new hit di questa settimana su Città della Radio, amici. Adesso ci spostiamo qui nel nostro quartiere a Paolo VI perché è stato inaugurato il nuovo centro polivalente Don Bosco. Io voglio parlarne proprio con la responsabile, Suor Maria Rita. Buongiorno, bentrovata.
1: Ciao Annette, bentrovata a te e al vostro staff.
0: Allora, intanto noi siamo felici perché io vedo dalla vostra pagina social OCG L'Aquilone Vides Paolo VI che insomma è partita questa grande avventura. Non è una novità, nel senso che voi quotidianamente svolgete tante, mille attività, però raccontaci tutto di questo centro nuovo, questo nuovo centro polivalente.
1: Ecco, l'11 settembre lo abbiamo inaugurato con una esperienza molto bella che ha coinvolto sia alcuni personaggi della politica di Taranto, assessori e consiglieri, anche due esperti, la sindaca di Mastocca, la dottoressa Zatter e la dottoressa Sarcomani. Questa tavola rotonda, e anche grazie delle performance dei ragazzi, abbiamo inaugurato il centro, che ha iniziato a vivere il 1 settembre. E la bellezza di questa esperienza educativa, che naturalmente ha permesso a 20 famiglie del quartiere di poter fruire dei buoni servizi della regione Puglia, è stata maturata nel corso degli anni, dove oltre a tutti gli adempimenti normativi abbiamo creato all'interno un'esperienza educativa che potesse essere lo zoccolo relazionale di questa nuova esperienza pastorale e sociale. La cosa mi rimane nel cuore come gioia grande che sono stati assunti giovani, 5 nostri giovani che hanno frequentato in questi anni l'oratorio, si sono messi in discussione da un punto di vista educativo e hanno iniziato dei percorsi di studio necessari poi per il ruolo che ho oggi svolgere.
0: Ho capito, bello, molto bello. Quindi i ragazzi che per anni hanno collaborato con voi, quindi con l'oratorio, oggi fanno parte, quindi ci significa che lavorano, che hanno avuto un posto di lavoro, nel senso di assunzione e tutto quanto, quindi fanno proprio parte del centro polivalente, l'Aquilone, è così?
1: Sì, è così.
0: E sono ragazzi che stanno nel quartiere, che vivono nel quartiere o in città, a Taranto?
1: No, vivono nel quartiere.
0: Perfetto.
1: E questo penso che sia una cosa molto bella, diciamo una sorta di piccolo polmone di impresa dove c'è tutta una promozione umana che non riguarda solo i destinatari del centro ma anche coloro che hanno deciso di dedicarsi e di dedicare il lavoro a questa esperienza educativa.
0: Assolutamente. Allora vi faccio una carrellata, perché voi dal 1 settembre avete riaperto, quindi l'oratorio è riaperto e c'è lo spazio compiti, danza e calcio, poi i pomeriggi orarotiani con i laboratori di musica, arte, manualità, fotografia, cucina, clownerie, teatro, chitarra, insomma tanto tanto altro. E quindi questa è una cosa molto bella, perché da anni, no, come sempre, i ragazzi sono i bimbi, anche i bambini più piccoli sono abituati a venire all'oratorio per svolgere le loro attività, dai compiti ad attività di arte, musica e tante altre cose belle. Quindi questo è un grande risultato. Buon lavoro a te, Suor Maria Rita, che come sempre sei la responsabile di tanto. Come ringraziarti? Non lo so come possiamo ringraziarti, però so che tu hai il cuore grande e che quindi accogli con tutta la gioia che poi rimandi a tutti quanti noi questi ringraziamenti che noi ti facciamo, e congratulazioni ai nuovi ragazzi che hanno ottenuto un lavoro, quindi questa è una cosa molto importante. Siamo felici per questi nuovi ragazzi che iniziano un percorso di tipo lavorativo proprio qua nel loro quartiere, ed è una roba fantastica. Poi insieme ai bambini aiutare a fare tutte le cose che bisogna fare, perché educare è questione di cuore, diceva San Giovanni Bosco, è corretto?
1: Sì, è corretto. Ci tengo a sottolineare una cosa: tutto questo è stato possibile grazie all'aiuto di una comunità di suore, che sono le suore interessanti, di una comunità di laici che sono molto impegnati, e soprattutto di Don Bosco e Madre Mazzarello.
0: Benissimo, grazie Suor Maria Rita, a presto, buon lavoro a tutti quanti voi, ci vediamo presto. Ciao, buona giornata. Bene amici, detto questo, noi diamo linea alla regia, mi raccomando, restate con noi.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Radio di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Styles, mamma mia, just stop you crying, it's a sign of the times. Smetti di piangere, è il segno dei tempi. Insomma, invita ad accettare le difficoltà e i momenti bui con coraggio e insomma, è un'espressione un po' di un'epoca, no? Di cambiamenti difficili. Si spinge alla riflessione, insomma, sulla resilienza umana, anche questa parola ormai abusata, però alla capacità di resistere, ecco, davanti alle tragedie, alle cose brutte della nostra vita. Beh, i tempi sono così. Amici, detto questo, grazie per questo brano, perché anche se ha quella, no, quella roba lì, quel retrogusto amaro, ci piace moltissimo perché Harry Styles è un grande artista. Amici, detto questo, vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it 339-680-6868 è il nostro numero WhatsApp. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Io ringrazio Piero Caffio, la regia, la parte tecnica, ringrazio tutti voi che mi scrivete sempre al 339-680-6868. Vi auguro di passare un felice weekend. La prima volta che non vi dico cerchiamo di andare al mare, ma sì, ma anche per una passeggiata possiamo andare al mare, amici, perché no? Facciamolo, facciamolo. Oppure stiamo sotto la copertina, va bene? Ci vediamo lunedì, buon weekend, ciao ciao! Let's go.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Apriamo con la cronaca. Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in un incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. I corpi delle due vittime sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Una donna è stata portata in codice rosso al centro Grandi Ostionati di Pisa. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato. Il comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati.
3: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, un cadavere è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dell'omicidio. Due giovani all'incirca ventenni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento.
2: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è partito questa mattina per atterrare nella capitale francese, dove si tratterrà fino al 28 settembre. Prima l'incontro con Macron all'Eliseo, poi le tappe all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata è prevista una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Prima di partire, Leone XIV ha inviato, come da tradizione, un telegramma di saluto al Presidente della Repubblica Mattarella. Mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia con il desiderio della pace tra i popoli.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Emily Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola. Tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
2: E il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. Intanto sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal CDM e bisognerà essere tutti presenti. È la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la

0: Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai ministri durante la riunione di governo.
1: Economia: da 4 anni per le tensioni internazionali l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. È l'allarme di Confesercenti, secondo cui, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 a oggi l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi

0: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Mirabella Visual Radio TV.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 25 settembre 2026. È il 268esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7 e tramonta alle 19.02. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 settembre del 1979 la mafia uccide il magistrato e politico italiano Cesare Terranova. Nel 1988 vittime della mafia sono invece il magistrato Antonino Saetta e suo figlio Stefano. Nel 2005 a Ferrara il 18enne Federico Aldrovandi muore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'ippodromo. Vengono indagati per la sua morte 4 poliziotti condannati in via definitiva il 21 giugno 2012 a 3 anni e 6 mesi per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. E nel 2022 in Italia vince le elezioni politiche nazionali il partito politico di destra Fratelli d'Italia con il 26% di preferenze assieme alla coalizione di centrodestra. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana un partito guidato da una donna, Giorgia Meloni, vince le elezioni nazionali. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 25 settembre del 2005 in Brasile con l'ennesimo podio Fernando Alonso a 24 anni, 1 mese e 28 giorni è il più giovane campione del mondo superando il precedente record di Emerson Fittipaldi. E nello stesso giorno il 24esimo campionato europeo di pallavolo femminile svoltosi in Croazia si conclude con la finale vinta dalla Polonia per 3-1 contro l'Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 settembre del 1976 il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a mettersi una band, affigge un volantino nella bacheca della Mount Temple Comprehensive School, l'unica scuola non confessionale di Dublino. All'appello rispondono in 4 e quel giorno di settembre si ritrovano a suonare nella cucina di Larry, dando vita a un nuovo gruppo, i Feedback, che diventeranno poi gli U2, una delle rock band più famose del mondo. E nel 1982 Avrai di Claudio Baglioni è in vetta alle classifiche. Nel 1997 Irene Grandi pubblica l'album Per fortuna purtroppo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Sandro Pertini, nato a Stella San Giovanni il 25 settembre 1896 e scomparso a Roma il 24 febbraio 1990. È stato un politico, giornalista e partigiano italiano. Fu il 7° presidente della Repubblica Italiana, primo socialista e unico esponente del PSI a ricoprire la carica. Compie oggi 82 anni Michael Douglas, figlio d'arte, è una delle star più ricercate dell'universo hollywoodiano. Compie 77 anni Pedro Almodóvar, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Dai tardi anni 80 del XX secolo è il regista più popolare del cinema spagnolo, rinomato anche a livello internazionale. Spegne 71 candeline e zucchero, un big della musica rock italiana e un musicista di rilievo internazionale. 58 candeline sulla torta di Will Smith, attore, rapper e produttore cinematografico statunitense. Spegne 57 candeline l'attrice britannica Catherine Zeta-Jones. E buon compleanno ad Elio Germano, l'attore italiano, compie 46 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Arcobaleno porta il sereno.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Era Rewind. Rewind. A più tardi con un altro grande successo su Cittadella. La radio.

0: Buongiorno, buongiorno Taranto, ben svegliati, 2 ore insieme. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro, in regia alla parte tecnica c'è Piero Caffio. Sono le 7:20 ed è ora di svegliarsi per cominciare un venerdì scintillante. Sì, insomma, più o meno sta piovendo, vi dico che sta piovigginando in realtà. Vi dico che oggi è una giornata molto fresca, la massima arriverà a 24 gradi, iniziate a uscire le giacche, oggi mettete le scarpe chiuse, anche se insomma fino alle 10 porta un po' di pioggerellina, poi nuvoloso e stabile. Insomma, sarà una giornata fresca, non mi sento di dire che sono triste di questa cosa, anzi con tutto quello che abbiamo sofferto. Allora, di che parliamo oggi in queste 2 ore di trasmissione? Andremo a scoprire una piccola festa, quella di San Cosma e Damiano nella città nuova, perché si parla sempre di quella della città vecchia, invece scopriremo questa lunga tradizione, 40 anni di storia, forse anche qualcosina di più, la chiesa di San Cosma e Damiano, che si trova proprio dei Santissimi Medici, che si trova vicino all'Archimede nella zona dei Giardini Virgilio. E poi ancora ce ne andremo a Manduria, perché è stata candidata capitale europea della cultura. Avremo ospite il sindaco di Manduria dopo i blitz, dopo insomma la Sacra Corona Unita tanti anni fa, lo scioglimento anche del comune per infiltrazioni mafiose, la cittadina ha deciso di distaccarsi da questo nome e vuole andare avanti, vuole creare una nuova reputazione. E poi ancora ieri gli sbarchi nel porto di Taranto, 134 migranti, ormai qui non c'è quasi più nessuno, insomma ne parleremo con Enzo Pilò dell'associazione Babele, ma le critiche che sono arrivate sui social sono veramente terribili. Poi la realtà di queste situazioni è un'altra e lo scopriremo. E poi ancora torna un gradito ospite, Angelo Conte, il nostro TikToker, anzi content creator, se no si arrabbia. Non è vero, non si arrabbia, è così carino che non si arrabbia. Con lui parleremo di attualità attraverso la voce dei ragazzi. E poi oggi è venerdì, significa solo una cosa, l'eco dei social. Ma noi adesso, prima di scoprire le notizie di oggi dalle prime pagine dei quotidiani locali, non possiamo che affidarci alle stelle e soprattutto a Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che sono pronte a guidarci con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, una serie di affari indovinati potrebbero ribaltare una situazione che andava piano piano peggiorando. Le stelle prevedono anche una bella dose di ottimismo, utile per concludere al meglio la giornata sul posto di lavoro. Toro, il filo della fortuna si intreccerà con quello degli interessi personali ed economici. I guadagni sia ordinari che quelli extra e del tutto inaspettati vi faranno fare un bel salto di qualità. Fate attenzione a spenderli in modo adeguato. Gemelli, i miglioramenti sul posto di lavoro si faranno sentire in modo sempre più tangibile. Sarà però opportuno procedere con cautela per evitare che una minima situazione sfugga di mano. Cancro, darete per scontata oggi una collaborazione di gruppo che va avanti da molto, ma che adesso conoscerà un forte declino. Cercate di fare chiarezza nelle vostre intenzioni. I risparmi potrebbero essere assorbiti da imprevisti considerevoli. Leone, avrete oggi molte turbolenze in chiave finanziaria, per le quali saranno necessarie misure abbastanza drastiche. La comunicazione sul posto di lavoro potrebbe essere compromessa da parecchi malintesi. Attenzione! Vergine, i molti sforzi a cui vi state sottoponendo non avranno riscontri nell'immediato e questo senso di negatività potrebbe influire sulle vostre prestazioni lavorative. Cercate di portare pazienza e soprattutto coltivate la fiducia. Bilancia, tra oggi e domani si riscontrerà una situazione economica e lavorativa praticamente ferma. Sarà bene tenere duro e non cadere nella tentazione di cedere all'ansia oppure di mandare tutto all'aria. Scorpione, si respira un'aria frizzante nei legami di coppia. Nel quotidiano, professionale o nelle mansioni domestiche, la determinazione vi aiuta a superare piccoli ostacoli materiali, regalandovi una gratificante sensazione di efficienza. Sagittario, mansioni complesse ed impegni di lavoro procedono con un ritmo spedito, permettendo di raggiungere traguardi importanti senza accumulare stanchezza o inutile stress. Capricorno, un dialogo pacato tra le mura domestiche aiuta a risolvere questioni patrimoniali ancora irrisolte, portando chiarezza e sollievo a tutti i componenti della famiglia. Accogliete ogni novità con grande fiducia. Acquario, chi vive una storia importante avverte il desiderio di fare progetti a lungo termine, mentre i cuori solitari ricevono attenzioni inaspettate da persone affascinanti. Sul fronte lavorativo, l'ingegno sblocca situazioni burocratiche bloccate. Pesci, nel lavoro come nella gestione quotidiana dei compiti casalinghi, i risultati arrivano senza sforzi eccessivi, grazie a una gestione mirata del tempo libero. In amore si risveglia il desiderio di romanticismo. Oggi saluto con le parole di Anthony Robbins: ciò che noi possiamo o non possiamo fare, ciò che consideriamo possibile o impossibile, è raramente una funzione della nostra vera capacità, è più verosimilmente una funzione dei nostri convincimenti riguardo a chi siamo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Insomma, a me è andata bene oggi, a te Piero è andata bene con l'oroscopo di Maya? Insomma, non era molto contento. Prima di iniziare, chiedo scusa, con la nostra rassegna stampa devo fare gli auguri di compleanno a mio cognato Michele. Auguri Michele, me ne ero dimenticata prima. E allora, adesso entriamo nel vivo della rassegna stampa, partiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno che in prima al titolone: Meloni rilancia voto utile anti Vannacci, gli italiani sapranno scegliere, più importante governare bene che vincere le elezioni. Il decreto scuola, volto scoperto, multe salate, stranieri sotto il tetto del 30%, c'è una multa che va dai 100 ai 1000 euro se si indossano nelle scuole il niqab o il burka, che poi voglio vedere chi va a scuola col burka, perché il burka è quello che copre completamente tutta la faccia. Già è difficile trovare bambine con il velo, poi coperte col niqab, quindi solo gli occhi di fuori, non lo so. No, io sono molto dubbiosa su questa cosa, ma sono fatti miei. Allora, andiamo avanti. Il gettito IRPEF in Puglia cresce più che al nord, i redditi dal 2028 al 2024, e un articolo a pagina 3 che racconta una situazione in Puglia e in Basilicata piuttosto interessanti. Corre l'IRPEF di pugliesi e lucani, bruciati veneti e lombardi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se si conficca la punta del compasso dell'IRPEF, scrive Marisa Ingrosso sulla Gazzetta del Mezzogiorno, nel 2028 lo si apre fino alle dichiarazioni dei redditi del 2025, quindi sui flussi 2024 si scopre che le imposte pagate al sud sono aumentate quasi del 40%, surclassando il nord e il centro, al netto della ricchissima provincia autonoma di Bolzano, dove l'ammontare del gettito è cresciuto del 58,9%. Gli incrementi maggiori sono registrati in Abruzzo, Campania, Basilicata, la Puglia è quinta con il 42,7%, cioè molto di più di regioni come Veneto e Lombardia. Il dato è davvero interessante, contenuto nella 13ª indagine sulle entrate fiscali intitolate Le dichiarazioni dei redditi 2024. L'analisi IRPEF e delle altre imposte dirette e indirette per importanti tipologie di contribuenti, per importi e tipologie di contribuenti e territori negli ultimi 17 anni. Insomma, molto interessante, soprattutto se si pensa che a pagare le tasse, abbiamo visto stamattina sui giornali, è soltanto il 30% degli italiani, quindi il resto non paga. È molto interessante questo. E poi aiuti all'ex Silva dall'Europa, c'è un no a secco, i nodi dell'acciaio, niente agevolazioni sui consumi energetici. Lo avevamo visto ieri anche nel nostro telegiornale, la Corte Europea ha dato questo responso, non si possono aiutare le imprese in crisi. Andiamo velocemente sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, no al federatore De Caro, Emiliano boccia il piano B del centro-sinistra al voto, sarebbe un disastro l'intervista, l'ex governatore invita il suo successore a restare in regione, Stoccata ha gemmato. Insomma, quando De Caro non voleva far candidare Emiliano era proprio per questo, per non avere il suo parere sulle cose, almeno questa era la voce che girava, invece se l'è trovato davanti. E poi ancora Giorgia e Arianna Meloni si candideranno in Puglia, Fitto rimane commissario. E di taglio centrale il sudario, quasi 19.000 nuove centinaia di baresi in un corteo sfilano per i bambini uccisi a Gaza. E poi di taglio basso Confindustria unica meglio di 5, Barberio confida nell'aggregazione delle territoriali, occasione da non perdere. Noi adesso ci fermiamo e fra un po' continuiamo con le altre prime pagine.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Cittadella. Cittadella. New hit.

Eccoci tornati per la nostra rassegna stampa. Andiamo sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia. Birretti, rischio ingorgo nelle corsie. Al tribunale c'è il caso parcheggi per taxi e NCC, serve un nuovo regolamento. SOS dagli avvocati, stalli svaniti. C'è un rischio caos per le corsie della Birretti a Taranto. I percorsi preferenziali per bus veloci infatti non prevedono al momento il passaggio di taxi e NCC. Casartigiani ha presentato un documento per cambiare il regolamento e dagli avvocati arriva un altro SOS con gli stalli da svaniti dopo i cantieri e un'impresa a parcheggiare al tribunale. E poi ancora Ilva, cordata italiana, avanti con cautela, allarme indotto, corsa per i pagamenti. Gozzi, l'offerta dipende da un piano industriale sostenibile. E ancora poi cadde in ospedale, morì dopo 2 mesi, indagati in 9 tra medici e infermieri. È successo a Taranto, la 59enne era in un letto del Santissima Annunziata. E poi blitz, arresti a Manduria, scena muta, e oggi tocca a Stellina, ci sono gli interrogatori. E poi il dibattito di Taglio Alto, aeroporto di Grottaglia, non solo voli civili, l'ASL spinge per i cargo, grande potenziale. L'ASI ovviamente, scusate, è presto anche per me. E poi invece, se andiamo su Repubblica Bari, anche qui c'è un titolo dedicato all'aeroporto Arlotta di Grottaglia. Puglia Sky vuole volare da Grottaglia, a giorni verrà pubblicato il bando della regione per attivare i voli civili dall'aeroporto di Grottaglia verso Roma e Milano, e c'è già un primo partecipante. Tra l'altro si parla anche di possibili voli per Istanbul. E poi ancora l'edicola, strage sulle strade pugliesi, 4 morti, una giornata nera quella di ieri. E poi la vicenda, visita paziente oncologica non prima di febbraio 2028, il caso riferito al vicepresidente del consiglio regionale Renato Perrini. La donna ha subito una lobettomia al polmone destro dopo aver già combattuto contro 2 tumori. La questione delle liste d'attesa non riesce ad appianarsi, francamente. E poi il titolo dedicato alla Taranto, 2 sono i titoli, uno sull'Ilva, Corte UE no agli aiuti sull'energia, imprese insolventi, e poi sbarcano al porto 134 migranti, ma noi ne parleremo fra poco con Enzo Pilò. Restate con noi, la rassegna stampa è finita, vi ricordo di acquistare i giornali cartacei e sostenere la stampa, perché è un'altra cosa leggere e approfondire. Noi adesso ci fermiamo, quando torniamo andremo a San Cosma e Damiano per

0: Arieta.
1: E queste erano Ariete e Angelina Mango, e noi adesso entriamo nell'attualità, però ci entriamo con calma perché è venerdì per tutti. Domani non è un giorno importante soltanto perché è il mio giorno libero, ma perché è la festa di San Cosimo e Damiano, Santi Medici, che è una festa molto sentita a Taranto, soprattutto in Città Vecchia, ma non solo. Da tantissimi anni c'è una parrocchia, Santi Medici, vicino all'Archimede, che festeggia questa festa con dei momenti particolari dedicati a tutti, ammalati e famiglie. Noi per parlarne abbiamo in videocollegamento il priore della confraternita dei Santi Medici, Donato Caricasole. Buongiorno Donato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E allora, la festa è già iniziata domenica scorsa, ci sono stati tantissimi appuntamenti, ma il triduo, insomma, vero e proprio, parte oggi con una delle funzioni più importanti di questi festeggiamenti, che è la messa del malato, la giornata dedicata alla malati.
2: Sì, oggi in realtà è il terzo giorno del triduo, perché i primi due giorni ci sono stati la messa con dei giovani, con le testimonianze dei ragazzi, tra cui anche i nostri giovani, i nuovi confratelli che abbiamo aggregato domenica, tre nuovi ragazzi in età appena diciottenni. E poi giovedì ieri era la messa dedicata alle famiglie, e questa sera la messa dedicata ai malati, ecco.
1: È bella la soddisfazione nella faccia del priore che dice tre giovani ragazzi, tre diciottenni, perché quando dei ragazzi si avvicinano a, diciamo, un percorso di fede come quello delle confraternite, e soprattutto una piccola confraternita come quella dei Santi Medici, che non è scontato, non è moda, non è neanche tradizione, se non tradizione familiare, è bella questa cosa, state crescendo.
2: Infatti sì, stiamo crescendo, guardando, diciamo, ci danno una speranza per il futuro questi giovani, e poi ovviamente, come hai detto tu, sono figli di confratelli già iscritti da tanti anni e consolidati, quindi è una famiglia che si allarga, ecco, appunto per questo. Quest'anno sono 28 anni che siamo qui sul territorio, in questa parte della città, diciamo un po' di periferia, ecco, che poi come confraternita, perché la parrocchia esiste da tantissimi anni, dal 74, e prima
1: oddio, stiamo perdendo Donato, ti stiamo perdendo, t'abbiamo perso forse. Va bene, comunque vi dico quali sono gli appuntamenti mentre cerchiamo di recuperare il priore. Allora, oggi c'è la messa dedicata agli ammalati, in cui sarà amministrato anche il sacramento dell'unzione degli infermi, non la vedete come l'unzione prima della morte, perché l'unzione degli infermi si fa a tutti, non è solo per chi è in fin di vita. Tra l'altro, San Cosma e Damiano, i Santi Medici, sono anche patroni degli ammalati e sono molto visitati. Abbiamo di nuovo Donato in videocollegamento.
2: Eccomi.
1: Domani, sì, dicevamo, la festa solenne dei Santi Medici, ci sarà, sì, la processione, giusto?
2: Sì, la processione, che prevede un percorso ancora per quest'anno corto. Non sappiamo in realtà se potremo continuare a fare il nostro percorso solito anche nei prossimi anni, perché dove dice in via Lago di Nemi, diciamo, lì ci sarà, passerà la BRT nei prossimi anni, quindi oltre ad altri lavori che procedono un po' a rilento dall'anno scorso, e quindi il percorso sarà un percorso breve, che taglierà da via Lago Trasimeno, poi andrà via Leghe e poi taglierà per la Complanare di Ancona,
1: okay,
2: per poi ritornare da via Lago di Viverone.
1: Donato, la messa sarà celebrata dall'arcivescovo di Taranto, Ciro,
2: sì,
1: Miniero, ma quello che voglio sottolineare io è l'attenzione dei fedeli verso i Santi Medici, perché sono tante le persone che in questi periodi, in questi giorni, vengono a visitare la statua dei Santi Medici lì in Via Lago di Via Lago, che Via Lago è quella?
2: Toscano, quella, okay. Dialogo Toscano 13.
1: Quindi c'è sì. un'attenzione dei Tarantini
2: sì,
1: a
2: sì,
1: questa
2: sì,
1: festa.
2: C'è un'attenzione dei Tarantini, diciamo la vera processione, diciamo quella più sentita, più storica, è sicuramente quella della Città Vecchia, però i Santi Medici sono i Santi Medici, quindi ovunque siano attirano fedeli in ogni parte della Puglia e penso anche d'Italia.
1: Io ringrazio Donato, priore della Confraternita dei Santi Medici, per questa bella...
2: Volevo sottolineare soltanto sì. per ultimo, se posso, che domenica ci saranno anche premiati il sanitario amico da parte nostra, che premia come ogni anno un medico e un infermiere che si sono distinti col loro impegno nella loro professione.
1: Sappiamo già i nomi o li svegliamo domenica?
2: Li svegliamo domenica.
1: Va bene, grazie Donato.
2: Grazie.
1: Grazie Donato, buona festa e buona giornata.
2: Grazie a tutti, arrivederci.
1: E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo ce ne andiamo a Manduria.
0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Bentornati, buongiorno Taranto, questi erano i Beatles con And I Love Her. Bentornati a chi ci ascolta in radio sui 96.5 FM, a chi ci guarda in TV sul canale 94 del digitale terrestre, ma poi ci potete ascoltare anche su Alexa e Google e sul DAB Plus. Oggi parliamo di Manduria, che lancia ufficialmente la sua candidatura a capitale italiana della cultura 2029, un progetto ambizioso basato su archeologia, paesaggio e primitivo per costruire un nuovo modello di sviluppo. Ne parliamo direttamente con il sindaco di Manduria, Domenico San Marco. Buongiorno sindaco, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: E allora, questa visione può rappresentare un modello alternativo per l'intera provincia? Abbiamo visto che cosa è successo con Matera, Manduria punta a fare questo, forse anche di meglio.
1: Beh, diciamo che ci speriamo, nel senso che abbiamo avuto un po' la pazzia e la fortuna di poter essere gli unici candidati pugliesi, e quindi abbiamo raccolto nel progetto tutte le istanze di un territorio allargato, quindi l'Alto Salento ovviamente in particolare, ma abbiamo avuto davvero un'adesione incredibile da parte di tutta la regione che si è stretta intorno a questo progetto, perché in fondo questo vuole essere un ennesimo tassello in quella visione di Puglia quale calamita di tutta l'area del Mediterraneo.
0: È anche un modo per destagionalizzare il turismo, ripeto, abbiamo visto che cosa è successo con Matera, potrebbe essere molto interessante anche per la Puglia. Sindaco, lei quando è stato eletto è stata una boccata di freschezza dopo una situazione difficile di Manduria, il comune fu sciolto per infiltrazioni mafiose, abbiamo visto anche i blitz della DDA di Lecce in questo periodo. Questa candidatura ha anche la volontà di creare un cambio di passo?
1: Diciamo che non solo un cambio di passo, ma davvero una ripartenza di una città ferma da troppo tempo. È una ripartenza economica e appunto anche soprattutto turistica, perché noi oggi abbiamo una certezza, quella di uno sviluppo intorno alla nostra, al nostro principe assoluto, il primitivo di Manduria. Certo. Ma ciò non deve e non può bastare, ovviamente, perché con 18 km di costa, con un mare cristallino quale quello dello Ionio in generale e della nostra, mi permetterà di dirlo, della nostra costa in particolare manduriana, non possiamo permetterci di non puntare al turismo. Ed ecco, non solo il turismo di luglio, agosto e settembre, visto che fa tanto caldo e c'è ancora in giro tanto turismo, ma occorre davvero un turismo di 365 giorni. E allora questa è un'occasione, direi, importantissima, se non rara, proprio per poter attrarre e essere calamita di interesse da parte dei turisti e dei visitatori.
0: L'obiettivo dichiarato del vostro programma è far sì che la cultura non sia calata dall'alto, ma che generi partecipazione. Come intendete trasformare le mura messapiche, il fonte Pliniano, in un vero presidio sociale di legalità e di difesa del territorio, soprattutto per i giovani?
1: Certo, l'abbiamo trasformato già in maniera concreta proprio con la partecipazione di tutta la società manduriana e dell'associazionismo in particolare nel progetto di Manduria Capitale della Cultura 2029, in cui abbiamo costruito quello che è un calendario degli eventi che va inserito all'interno della progettualità, proprio con la partecipazione degli eventi già strutturati, storicizzati, che rappresentano il territorio, che già le nostre meravigliose associazioni hanno e fanno sul territorio. Queste le abbiamo chiaramente poi confezionate con un fil rouge, un fil filo comune che conduceva sull'aspetto storico, sull'aspetto architettonico e chiaramente parliamo di acqua, quindi sul nostro mare, e quando parliamo di acqua parliamo anche proprio di Fonte Pliniano, che è il nostro simbolo, è uno dei marchi identitari. È qui che costruiamo gli edifici in senso metaforico della cultura. Se consideriamo anche che nel 2027 avremo anche il ritorno finalmente della nostra Gattiana, della nostra biblioteca Marco Gatti, che ha dei volumi preziosissimi finalmente all'interno della sua sede, cioè il vecchio municipio sito nella piazza centrale, bene, allora insomma tutto torna a essere, a fare cultura, e noi anche come obiettivo culturale abbiamo quella della riapertura di un cineteatro che da troppi troppi anni manca in una piazza come quella di Manduria, una città di 30.000 abitanti che ha bisogno di spazi culturali per i cittadini e, perché no, anche per i forestieri.
0: Insomma, cinema, biblioteche, tutta roba bellissima, sindaco. In bocca al lupo per questa candidatura e buon lavoro, ce n'è da fare.
1: Hai voglia, non riusciamo a stare mai un giorno con le mani in mano, ma va bene così, e siamo stati chiamati a lavorare fortemente e insomma ci proviamo davvero con tutte le nostre forze per raggiungere gli obiettivi della città, che sono quelli di una ripartenza, di una crescita economica, sociale e culturale, e insomma che ci farà lasciare le chiavi della città alla prossima amministrazione con serenità e con soddisfazione.
0: E anche perché tra la crisi dell'ex Ilva e quello che ci siamo detti prima, ci vuole un cambiamento, ci vuole un'alternativa, mi sembra il modo giusto di crearla. Grazie a Domenico San Marco, sindaco di Manduria, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E noi ora ci fermiamo, quando torniamo invece parliamo dello sbarco di ieri dei migranti al porto di Taranto.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto. Partecipiamo Taranto.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella.
5: Cittadella.
2: New Hit.

0: Bentornati a Buongiorno Taranto. Se ci guardate in TV lo sapete ormai, è arrivato Claudio Petrone, collega dei social. Buongiorno
1: a tutti. Oggi, per chi ci guarda, ho una sobria maglietta rossa.
0: Ecco, sì, infatti.
1: Non so se in radio si può mettere la maglietta rossa. Piero, si può mettere il rosso o sbatte in faccia?
0: Anche i nostri microfoni sono molto rossi, quindi non c'è problema. Infatti, se guardi in TV non si vede il microfono.
1: Ok, si è... Si è perso nella mia t-shirt.
0: Sì.
1: Allora, Vale,
0: di che parliamo oggi?
1: Di questo splendido weekend assolato che ci aspetta.
0: Parliamo dell'IRPEF.
1: Dell'IRPEF che si paga a fine mese, a fine settembre.
0: E del fatto che soltanto il 30% degli italiani lo pagano. Parliamo, è arrivato il codice per il concerto degli Oasis a te.
1: Ma il concerto dei... No, ho saputo invece che i Backstreet Boys fanno un concerto, una reunion in Nord Europa.
0: Ah sì?
1: Sì, se vogliamo organizzarci col pulmino.
0: Scusate, ho una... Elena!
1: Chi è Elena?
0: La mia amica, se lo faccio... Tra l'altro moglie di chi sei tu.
1: Elena.
0: C'è la reunion
1: Elena.
0: Dei... Elena!
1: La moglie di Casula.
0: Sì.
1: Ciccio Casula.
0: Allora, andiamo avanti. Buongiorno.
1: Ciccio, dove sei?
0: Allora, di che parliamo oggi? Parliamo di questo? Quali sono i problemi che attanagliano la città dal punto di vista dei social?
1: Tutto a posto. Ai giochi del Mediterraneo, come sappiamo, hanno portato una ventata di entusiasmo, una ventata di sport, e hanno risolto tutti i problemi di questa città.
0: Siamo diventati atletici, infatti ultimamente c'è anche il salto del cordolo. E questo è il nuovo sport.
1: Tambieretti. Vale, io ti ho conosciuto, ok? Eri una giornalista seria, se preparata, ma è un po' di cazzonismo che ti sta accanagliando. È colpa mia, dopo una settimana
0: di sveglia alle 5 il venerdì, lasciami cazzeggiare.
1: Voi dovete sapere una cosa, che noi ci sentiamo con Vale per la trasmissione, diciamo, che di che parliamo domani, che parliamo venerdì, e io sono diventato il serio, le vuole parlare di argomenti seri. Invece lei già questa piglianculeria sottile che mi porta a dover mio malgrado scherzare. Quindi ci abbiamo questo cordolo di cui si è parlato molto, perché sono cadute purtroppo si sono fatte male alcune persone, che è un cordolo di Corso Umberto, che pare che sia Corso Umberto
0: di fronte al Battaglini,
1: il cordolo della discordia.
0: In due giorni sono cadute due persone, ma io mi chiedo, ci sono le strisce pedonali?
1: Ma io mi chiedo, guardando questa foto, noi stiamo vedendo in TV questa foto, sono tutte coperte, tranne due soggetti che ovviamente hanno firmato la liberatoria per finire su Radio Cittadella. No, qui...
0: No, ho fregato questa foto.
1: A chi l'abbiamo rubata?
0: A Taranto Buonasera, sappiatelo che l'ho
1: rubata. Buonasera Taranto Buonasera. E quindi questo cordolo, ma qualcuno è intervenuto?
0: Non è intervenuto nessuno, perché in effetti il cordolo sta bene dove sta. Il punto non è il cordolo, il punto è perché attraversare lì se non ci sono le strisce pedonali, se è un punto evidentemente pericoloso. Anche se mi viene da pensare, perché non ci sono? Piero, ho mandato la foto, se vuoi la puoi far vedere, senza gente caduta. Non ci sono le strisce pedonali davanti a una scuola, perché, mi chiedo io, ho riflettuto ieri sera su questa cosa.
1: Quindi abbiamo bisogno di strisce pedonali.
0: Evidentemente sì, c'è bisogno di strisce pedonali in quel punto.
1: Ah no, ma lo so. Qua praticamente dovrebbe essere via...
0: Corso Umberto.
1: Via Pupino, angolo Corso Umberto. Via Pupino, angolo Corso Umberto. E si può serenamente attraversare vicino al Ponte Girevole. Cioè, se tu arrivi da via Pupino e devi attraversare per andare in via di Palma, per intenderci, devi andare quantomeno, non dico Ponte Girevole, ma Piazza Archita, via Giovinazzi.
0: Ci sono le strisce pedonali davanti a via Mignogna.
1: Arriveranno le strisce, arriveranno con calma, Ma
0: dai,
1: non è che si può attraversare da tutte le parti. Cioè, il pedone non è che può fare quello che vuole.
0: No.
1: Deve camminare, fa due passi e...
0: No,

0: comunque per spezzare una lancia a favore, cioè le strisce pedonali ci sono poco prima di quella di quell'incrocio, cioè in via Pupino ci sono le strisce pedonali al semaforo là vicino, però la gente ha fretta e quindi attraversa lì. Ma io dico, è vero che dovete guardare se passano le macchine, ma guardate pure a terra, il cordolo non è che c'è stato messo adesso per la BRT, c'è sempre stato per la corsia preferenziale.
1: Attenti al cordolo, chi ci segue in radio ed è anziano come me, ricorderà il serpentone di... Tu Piero te lo ricordi, indietro tutta, volante 1, volante 2, volante 1, volante 2, quando si parlava dei primi serpentoni che arrivarono in Italia. L'educazione al serpentone evidentemente sta fallendo. Comunque, c'è una novità, sono venendo in radio, ho visto che stanno facendo anche i lavori all'ingresso di Taranto per la
0: il cavalcavia Crocia.
1: E infatti io mi chiedevo, ma come mai sono finiti i lavori? Dobbiamo incrementare,
0: beh,
1: incentivare i lavori.
0: Era pericolante, bloccato ormai da un sacco di tempo, ce n'era bisogno, però ecco, in effetti dopo i giochi del Mediterraneo ci mancavano. Aspetta che ci è arrivato un messaggio. Il cordolo non c'era prima, mi dicono.
1: Attenti al cordolo, chi ha scritto? È una fonte accreditata, non citiamo. No, non conosco.
0: È sempre mio marito che risponde.
1: Ma perché non lo facciamo venire in trasmissione con noi, tuo marito?
0: Ma
1: noi ti aspettiamo.
0: C'è sempre stata la corsia preferenziale dei bus, il cordolo no, però è così rovinato ormai il cordolo che sembra essere stato lì da sempre.
1: Vabbè, dobbiamo approfondire sta cosa, contatteremo gli enti preposti e vedremo che cosa hanno da dirci, ascolteremo cosa hanno da dirci.
0: Anche perché la gente che è caduta, scusami, poi chiudiamo, non è che c'è bastato che si rialzassero e se andassero, c'è voluta l'ambulanza, che diavolo di caduta rovinosa hanno fatto.
1: Si saranno fatti sicuramente male, però l'ambulanza insomma deve intervenire. Tu pensa quando l'ambulanza se ne dovrà andare fino al San Cataldo.
0: Comunque c'è Federica
1: Pompamia. Aprirasso San Cataldo?
0: Questa è la domanda delle domande. C'è Federica Pompamia che non riesce a registrare il giornale radio perché ci ascolta e non riesce a smettere di ridere. Quindi la salutiamo. Federica,
1: ciao,
0: fa il giornale radio, se no non lo deve fare nessuno.
1: Mamma, quanto è bella questa radio interattiva, eh? A proposito, ma di che facciamo? Quando andiamo in pausa?
0: Adesso?
1: Che abbiamo una bellissima canzone, Piero. Ormai siamo arrivati al contrario, siamo noi che sollecitiamo Piero a mandare la musica. Siamo impazziti.
0: Ci sarebbe dovuta essere la pubblicità, ma ce la siamo persa. No, c'è la canzone.
1: Ci siamo.
0: Ci siamo, ok. Ci sentiamo una canzone e ci vediamo fra poco.

0: 64 barre.
1: Ce l'hai 64 barre, me le fai così adesso, le lanci, ti metti a reppare?
0: Io purtroppo sono timido, altrimenti lo farei, muoio di timidezza. Ragazzi, stasera c'è un riscaldamento, perché come tutti sappiamo, ne parleremo però sicuramente la settimana prossima, approda a Taranto il 64 barre, dopo...
1: No, me lo devi dire in inglese, bene, me lo devi dire.
0: No, io lo dico in italiano, 64 barre, e approda al Paolo VI, dopo Corviale, sì, e dopo Scampia, e ci sarà questo mega concerto, tutto esaurito, sold out...
1: Stiamo parlando del mega evento di Red Bull, che porta in giro per l'Italia i grandi nomi del rap, ma anche nomi emergenti del rap... E stasera c'è l'evento di avvicinamento allo Spazio Porto.
0: E infatti ci sono delle voci giovani e anche meno giovani. Infatti c'è
1: Fido Guido,
0: lo storico grandissimo Fido Guido. Poi abbiamo altri cantanti che si esibiranno,
1: ecco, guarda,
0: questa sera.
1: Qui. Eccoli, okay, qua.
0: E sono, leggo, un Meat Loos, un JFK, un Denaldo e un The Kid Atlas. Insomma, sono cantanti locali.
1: Sì, esordienti.
0: Esordienti nella scena hip hop rap. E quindi questo sarà sicuramente un evento da traino per... il mega evento che ci sarà invece sabato prossimo qui a Paolo VI.
1: Esatto, che cosa significa 64 barre? I cantanti rap, quindi questi rapper faranno 64, cioè faranno, rapperanno per senza ritornello e soprattutto così liberamente.
0: Ma uno dei king del 64 barre è il mio idolo incontrastato Fabri Fibra, che ovviamente ha composto un pezzo che si chiama Vai Piero.
2: Mic check, bella Zef. Qui chi c'è? Che fine hai fatto, Fibra?

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ma che pezzone, che pezzone!
1: Sì, Claudio Petrone propone un Fabri Fibra, poi arriva Piero Caffio e mi ammazza con questo pezzo storico del rap, Run DMC, mamma che figata.
0: Con Aerosmith, tra l'altro.
1: Vabbè, quella è una nota di colore, però, perché Vale adora Steve Tyler.
0: Sì. Comunque io adesso potrei fare come rapper, buttare il microfono a terra e andarmene, perché oggi mio marito per iscritto ha scritto "hai ragione".
1: Sì, ho visto, abbiamo fatto subito una foto della foto, la foto della foto, perché è un momento storico, ci facciamo il quadretto anche.
0: Sì, hai ragione, puoi dire che hai sempre ragione, ha scritto, cioè proprio, va bene, andiamo avanti.
1: Lo ha ribadito, ma hanno tutti ragione, diceva Paolo Sorrentino nel libro Icona del decennio scorso, che ha dato vita poi a Tony Pagoda, ha dato vita al film La Grande Bellezza. Ma fatta questa dotta citazione, non ci rimane che parlare del ministro Tajani.
0: Ecco.
1: Quel ragazzaccio. Ma che fa? Ma che fai? Oh?
0: Hai visto quanto è bello?
1: Ministro.
0: Chi sta guardando, ci stia guardando in TV può vedere il ministro Tajani con la gonna corta. Ma secondo te è affidabile lui?
1: Le donne con le gonne, le puppe a pera, cioè c'è tutto un mondo. Ecco, questo invece sono io, chi ci vede in TV. Sono molto orgoglioso, mi sono autocelebrato per un post che ho messo su Instagram e ho preso la locandina di Donne con le gonne del mitico film di Francesco Nuti per omaggiare le cazzate che si sono lette successivamente alle dichiarazioni del ministro Tajani.
0: Ma da dove è partita? No, perché lui l'ha detta?
1: Allora, pare che ci sia il figlio di Tajani che gli abbia chiesto:
0: no,
1: papà, io mi voglio sposare.
0: La domanda che gli è stata posta,
1: no,
0: qual è?
1: No, ma nasce così: io mi voglio sposare, papà. E lui dice: ti devi prendere una brava ragazza piuttosto che una ragazza inquieta, sbarazzina. Tra le altre
0: cose, affascinante, ha detto.
1: Sì, vabbè, il senso era una brava uagliona, tutta forse casa e chiesa, gonna lunga e chiesa, piuttosto che una ragazza un po' frivola che è stata con tanti
0: e che magari ti lascia e ti mette le corna, ha detto.
1: Ecco, io posso dire la mia?
0: Sì.
1: Posso, Vale? Io non sono d'accordo, cioè nel senso che se io dovessi scegliere una ragazza pimpante piuttosto che un'acqua quieta, io sceglierei quella pimpante, perché ha già dato. Ma questo vale anche per l'uomo.
0: Sempre
1: attenzione,
0: ammesso,
1: non voglio i meme pure miei.
0: Sempre ammesso che voi maschi possiate scegliere. Comunque,
1: esattamente, sempre ammesso che qualcuno mi vuola, se qualcuno mi vuole. Detto questo, sono partiti.
0: La domanda che gli era stata posta al giornalista, che domanda gli aveva posto?
1: Non lo so, ma io ho visto
0: nessuno se l'è posta questa. La domanda che gli aveva chiesto era su Vannacci, quindi quello con la gonna corta è Vannacci.
1: No, allora, quindi tu mi stai dicendo che o che Tajani collega le gonne a Vannacci o Vannacci alle gonne, oppure che Tajani, forse c'è un'ossessioncina.
0: Comunque in tutta questa storia c'era della fluidità, andiamo avanti.
1: C'era della fluidità, ma aspetta, parliamo un altro po' di Tajani, dai, perché dobbiamo mollarcelo?
0: Parliamone.
1: Così? Perché poi dopo è stato intervistato Vannacci.
0: E ha migliorato la sua situazione.
1: Sì, ha migliorato. Ha cercato di far dimenticare i meme di Tajani e di attirare a sé, ma come riesce abbastanza spesso e volentieri, il buon Vannacci.
0: Certo.
1: Sì. E ha detto: ma io preferisco, tra la gonna lunga e la gonna corta, io preferisco le donne senza gonne.
0: Anche lì, sempre che le donne preferiscono togliere.
1: E poi se la
0: comunque
1: prendevano
0: sono le 8:56.
1: No, ma poi se la prendevano con la commedia sexy anni 70, anni 80. Qua stiamo raschiando il barile del buon gusto.
0: E questi sono i politici.
1: Ragazzi, posso dire una cosa politically correct, ma che credo e che sostengo?
0: Sì.
1: Vivamente gonne, pantaloni, cioè andiamo alla sostanza e non all'estetica dell'uomo e della donna.
0: Ecco.
1: Detto questo, è arrivato il momento di parlare di pallone.
0: Ecco.
1: Come spesso facciamo il venerdì, a ridosso della domenica, abbiamo avuto la notizia che domenica la partita si svolgerà in serale alle ore 20 allo stadio Erasmo Iacovone.
0: Ed è corsa ai biglietti.
1: Taranto-Novoli. Pare che siano stati venduti, mi correggeranno se sbaglio, ma noi erriamo per essere corretti, 10.000 biglietti. sulla capienza dello Iacovone, che dovrebbe
0: di 21.000
1: aggirarsi sui 21.000. Non sapremo quanti biglietti saranno venduti, ci sarà sicuramente il sold out. Devo dire che io ho fatto un sopralluogo, sono andato a controllare, Vale. Ci tenevo a vedere come stava lo Iacovone dopo i giochi del Mediterraneo, tutte le polemiche che sappiamo, i ballerini, gli amici tuoi, quelli che hanno cantato, i musicisti.
0: Rockmilla.
1: 350.000 rocchettari. Sono andato a vedere lo stadio, sono andato a mezzogiorno.
0: Si è andato a controllare il manto erboso.
1: Il manto erboso, lo stadio col sole che calava. Ragazzi, è una cosa bellissima.
0: Ma ti sei portato la sdraio?
1: No, mi sono seduto proprio sul...
0: Per terra?
1: No, mi sono seduto sul seggiolino, quello rosso-blu.
0: Ah, okay.
1: No, mica sono andato in tribuna d'onore, dovevo fare lo stadio check. Ho checkato, è tutto pronto.
0: Ok.
1: Dobbiamo solamente dotarci di sciarpe.
0: Sciarpe. Magliette.
1: Siamo pronti a luculare finalmente in ritorno allo Iacovone dopo tanto tempo di assenza.
0: Tutte quelle belle canzoni.
1: Noi facciamo i chilometri, sì. Superiamo gli ostacoli per il Taranto. Quindi Taranto-Novoli. Peraltro credo che questa gara di eccellenza rappresenterà un dato storico per l'affluenza che ci sarà. Ci saranno, già che ci sono 10.000 persone allo stadio per una partita di eccellenza, Vale, tu che sei una pallonara esperta, grandissima esperta di calcio.
0: Una pallonara non so come prenderla.
1: Grandissima esperta di calcio.
0: Ecco.
1: Ok, no, va bene.
0: No, io vado allo stadio per imparare le parolacce. Mi diverto tantissimo. Tra l'altro, con quei colori e quella maglia strepitosa, noi saremo qui vicino a te.
1: Taranto, Taranto a lei. Amore mio.
0: Dai, non essere gelosa.
1: Siamo pronti. Allora, domenica sera alle 20, tutti allo stadio. Ciao Michael, è arrivato. Michael col nuovo taglio di capelli.
0: Michael arriva prima il venerdì solo per mangiare i cornetti che porti tu. Io l'ho detta sta roba.
1: Non ho portato i cornetti oggi. No, ci sono. Va bene. Allora, noi ci vediamo la settimana prossima. Passate un bel weekend. Domenica se posso, Vale. Oggi sono bello carico.
0: Fai anche i saluti, dai le segnalazioni.
1: No, quelle non le ho imparate. Domenica ultimo bagno, perché come piace a tanti, domenica potrebbe essere il 59 agosto.
0: Sì, infatti.
1: Il 69 agosto.
0: E allora noi ci fermiamo qui perché abbiamo finito questa settimana di Buongiorno Taranto. Grazie a Claudio Petrone per averci portato il tuo sapere e la tua allegria. Grazie a Piero Caffio per la parte tecnica. Io vi saluto, vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio su WhatsApp al 339-680-6868. L'informazione con Cittadella e Taranto TV prosegue con i giornali radio, se Federica è riuscita a farlo, e con il telegiornale. Ciao Claudio, ci vediamo venerdì prossimo.
1: Ciao a tutti e buon fine settimana.
0: E ciao invece con Buongiorno Taranto, a lunedì.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
1: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Aiuta!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo.
5: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro!
0: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
5: Don't you forget about me.
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
6: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
7: 2 settimane o 5 minuti?
8: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
9: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
8: Ma, signor Rockwell...
9: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
8: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
9: Che hai appena detto?
8: Scusi, signore.
9: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
10: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
11: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
10: $18 miliardi, signore.
12: C'è qualche altra brutta notizia?
13: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
12: Pazzo.
14: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
9: Adesso, cazzo, andiamo.

0: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
1: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
2: Ma è successo?
3: Madre natura ama vincere!
4: Tu salverai il mondo!
3: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
5: Sta bene, signor presidente?
3: Signor presidente? Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
1: Cazzo. Creiamo la storia.
2: La conoscono già, la storia.
1: Conoscono i fatti. La storia...
6: Cazzo!
1: Va ancora scritta.
3: Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così! Bang, bang, bang! Woo! Woo!
1: Bella sensazione, vero? Bravissima.
7: Perché è venuta da me oggi?
8: Non ho mai avuto un orgasmo.
7: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
8: Non funziona.
7: Imparare a lasciarsi andare.
9: Sì, sì, sì!
7: Lo dica forte e chiaro.
8: Io voglio godere.
7: E ne parli con suo marito.
10: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
8: No.
11: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
12: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
9: No!
12: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
13: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
12: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
8: Mi sta costruendo un sex toy.
14: È una battuta?
8: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
12: Vedi che succede se lo strofini?
8: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
9: No, tesoro, fa male!
15: Usa questo!
9: Metti subito giù qualcosa!
16: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
17: Concentrati su cosa piace a lei.
12: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
8: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
18: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
19: Si gira.
18: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
20: Cuori senza età, bello.
18: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
21: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
22: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
21: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
22: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
23: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
22: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
23: Tieni, sono per il college.
21: Perché continuare a rischiare?
22: Non lo fanno per i soldi.
21: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
24: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
22: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
24: Finiamo il lavoro.
22: C'è uno schema ricorrente.
21: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
22: Cos'è, un inseguimento?
21: No. Dobbiamo solo arrivare in fretta.
23: Scendi dall'auto!
18: Siete quelli di Come rapinare una banca?
23: Sì!
18: Io amo il vostro show!
23: Grazie che ci segui!
25: Solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
26: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
25: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
26: Spero che tu non sia rimasta a guardare.

0: ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
1: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
2: Vieni qui. E quello cos'è?
3: È un tappeto.
2: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
3: Oh mio Dio!
4: Giù, ti ricordi di Pineok?
2: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
5: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
2: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
4: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
5: Hai della tequila?
4: Metti un po' di musica.
2: Che musica ti piace, Oak?
5: Che genere è, Shady?
2: Che genere è,
5: Shady? Lei lo adora.
6: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
2: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
4: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
2: L'hai sentito in un podcast?
4: Sì, e allora?
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
6: Invitarci? A unirvi a noi.
4: Noi?
2: Anche io.
4: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Cosa sappiamo su Col Reed?
1: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
0: Che fine ha fatto?
1: Se ne sono perse le tracce.
2: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
3: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
4: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
5: Tu chi cazzo sei?
2: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
4: È in trappola.
2: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
3: Tu che cazzo vuoi?
2: Vendetta.
1: Chiamata di soccorso.
0: Il codice?
1: Attacco, signore.
0: Un attacco.
6: Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
7: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
6: No, per oggi sono a posto.
7: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
6: No, affari fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
8: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
6: Michelle,
2: ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
8: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
6: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
2: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero per

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. No. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Ti sei rubato il ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
9: Io di questa storia non so niente.
10: Se ti rivedo ti ammazzo!
11: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
12: Renzo Invernizzi,
13: detto il salamandra.
14: Guardi, collega, un'indagine molto delicata in corso.
15: E le la devo se è sotto copertura?
14: Quasi. Investigatore privato.
16: Mi manda il collocamento?
17: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
18: Diego Viani
19: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
20: Omicidio?
21: Non c'entro, non c'entro! Sono solo uno stagista!
22: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
23: Noi?
22: Noi.
23: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
24: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
25: Io con questa storia non c'entro.
26: Ma che è?
27: Mamma, adesso ti devo lasciare.
28: Io sarei il coglione.
29: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
30: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
31: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
32: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
33: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
34: Come hai fatto a trovarci?
31: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
35: Dove sono i 5?
36: No,
35: miliardi in lingotti d'oro!
29: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
30: Me la ricordo.
29: Dammela.
30: Eh no.
29: Dammi sta scatola.
30: L'ho nascosta.
29: Bel nascondiglio.
37: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Promessa mantenuta quella della Semat Engineering, azienda dell'appalto ex Ilva che ha effettuato i bonifici ai suoi dipendenti. Lo ricorderete, all'inizio della settimana c'è stata una protesta proprio per questo. Rimane comunque delicata la situazione all'interno dello stabilimento siderurgico ex Ilva. E intanto nella raffineria Eni viene sospeso un lavoratore dell'appalto della raffineria, gli si contesta di non aver rispettato le misure di sicurezza. E poi ancora raccogliamo nel nostro telegiornale la denuncia dell'associazione Babele in merito a la presunta mancanza della giusta accoglienza ai migranti sbarcati ieri sul nostro territorio. A tra poco.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL.

in possesso di tutte le certificazioni di qualità. Perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Ben ritrovati con la nostra informazione, un buon pomeriggio a voi tutti. In apertura le questioni dell'acciaieria, in particolare dell'appalto, promessa mantenuta perché sono in arrivo gli stipendi per i dipendenti della SEMAT. Intanto lo stabilimento sembra andare verso lo spegnimento.
1: Arrivano indiscrezioni nella direzione di un graduale blocco delle attività centrali dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva e quindi di un conseguente aumento dei numeri di cassa integrazione dei dipendenti diretti, cosa che certamente non sorprende in questa situazione e in questo momento. Le informazioni che trapelano parlano della prevedibile fermata nei primi 10 giorni di ottobre delle attività in determinati reparti, a partire dall'agglomerato dove si utilizza il materiale in giacenza che non viene rifornito e che quindi va ad esaurirsi in un inevitabile effetto domino andrebbe a rallentare via via l'attività in alto forno e poi in acciaieria. Impianti dunque in preriscaldo e lavoratori in stand-by con probabile nuovo ricorso ad ammortizzatori sociali che al momento interessano quasi 3.500 lavoratori di Acciaierie d'Italia. Questo in attesa delle due pronunce, quella del 30 settembre, quando la Corte d'Appello di Milano si esprimerà sulla nuova istanza di sospensione del provvedimento dello scorso luglio, che dispone la chiusura dell'area a caldo, e quella del 20 ottobre, quando la Corte di Cassazione si esprimerà sulla questione sollevata da Ilva e Acciaierie d'Italia sulla competenza relativa al ricorso presentato da genitori tarantini, e quindi si accogliere quanto sostiene l'azienda, optando per la competenza ai giudici amministrativi. Intanto, per quel che riguarda l'appalto ed in particolare la SEMAT Engineering, come promesso nella giornata di lunedì, l'azienda ha provveduto ad effettuare nella serata di giovedì bonifici a favore dei lavoratori. Era stata precedentemente annunciata l'impossibilità di corrispondere le mensilità di agosto, da qui il presidio delle organizzazioni sindacali tenuto all'inizio della settimana davanti alla portineria imprese. Resta chiaramente precaria la situazione di tutto l'appalto, oltre che ovviamente dei lavoratori diretti, la cui sorte è al momento sospesa. Si attende intanto che si dia seguito con i passaggi obbligati a quanto comunicato a Palazzo Chigi e riconfermato al Ministero del Lavoro da Calderone in merito alla cassa integrazione per i dipendenti dell'appalto al 70% da ottobre a febbraio.
0: Sempre la cronaca sindacale perché un lavoratore di una ditta dell'appalto della raffineria di Taranto è stato sospeso per 5 giorni, gli viene contestato il mancato rispetto delle misure di sicurezza. Sentiamo.
2: Stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardiaspalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio che stavo in costruzione e stava il preposto a fianco a me che mi stavo passando il 180. Ho attaccato il 180, il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta e ho attaccato il secondo. Sono passati i coordinatori del nostro RSPP nostro e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori ENI e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato.
1: Questa è la versione dei fatti del diretto interessato, un dipendente della Rendelin, azienda che si occupa di realizzazione e manutenzione ponteggi all'interno della raffineria ENI, che è stato sospeso dall'attività lavorativa per 5 giorni con decurtazione di 15 punti per applicazione del patto della sicurezza previsto all'interno del sito. Gli viene contestato di non aver osservato quanto previsto per la sua sicurezza.
3: Adesso la domanda che ci facciamo è questa: cioè, uno è come fa questo addetto nel mentre transitava con la macchina ad accorgersene che a 15 metri non era legato, l'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì

0: addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza.
1: Da qui la decisione di indire una manifestazione con assemblea sindacale davanti al varco 10 della raffineria di Taranto. L'iniziativa è stata organizzata da FIM e UILM dell'appalto metalmeccanico, che chiedono la reintegrazione del lavoratore e la restituzione dei 15 punti. In assenza di un riscontro positivo, dicono, sicuramente metteremo in atto altre iniziative sindacali a tutela del lavoro.

0: peggiora la situazione in via Lagoverde nel quartiere Salinella, un'arteria che collega strada vicinale Trullo e via Canale d'Otranto alla zona di Taranto 2 e che oggi si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Cumuli di spazzature e rifiuti ingombranti come armadi, divani, materassi e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno rendono difficoltoso, se non impossibile, il passaggio per le 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado già denunciata dai residenti che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata da più di 20 anni senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. La presenza costante di rifiuti, ha spiegato Simona Rega, residente da ormai 20 anni, inquina il paesaggio naturale e urbano e rappresenta un serio problema igienico-sanitario di sicurezza.
1: Essendo una strada, possiamo definirla di campagna perché è assolutamente abbandonata, ci sono anche degli scarichi che avvengono in maniera clandestina purtroppo e quindi ci troviamo comunque in una strada non decorosa. L'illuminazione di questa strada è completamente assente, non riusciamo a percorrerla in maniera sicura e tutto questo non ci fa vivere la cittadinanza in maniera attiva e responsabile.
0: A questo si aggiunge anche la difficoltà di utilizzare il nuovo servizio delle BRT. La fermata infatti è stata realizzata su via Scoglio del Tonno a pochi metri da via Lagoverde, un punto definito strategico dalle famiglie ma irraggiungibile per via del manto stradale dissestato e dalla presenza dei rifiuti.
1: Non possiamo arrivare alla strada principale a piedi, siamo costretti a utilizzare le macchine dobbiamo utilizzarle con una manutenzione straordinaria rispetto ad altri.
0: L'appello dei residenti è quindi rivolto all'amministrazione comunale per avviare formalmente la bonifica dell'intera area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati e la ripavimentazione della strada per far tornare a vivere una parte del quartiere ormai abbandonata a se stessa.
1: Ci sono tantissime famiglie che abitano in queste ville con bambini che non possono uscire di casa se non con la macchina insieme ai genitori perché appunto queste strade non sono sicure e per questo i bambini non possono vivere la quotidianità come fanno tantissime altre famiglie, quindi incontrarsi tra le varie famiglie delle altre ville, giocare insieme perché in queste strade non è possibile.
2: L'acquedotto pugliese sta effettuando lavori per il miglioramento del servizio nell'abitato di Taranto. Si tratta di lavori che riguardano l'inserimento di nuovi organi di manovra. Per consentire l'esecuzione dei lavori sarà necessario sospendere temporaneamente l'erogazione idrica il 30 settembre nel quartiere della Città Vecchia. La sospensione avrà la durata di 10 ore a partire dalle 8:30 con ripristino alle 18:30. Parliamo ora dei migranti, lo facciamo all'indomani dello sbarco di 130 persone provenienti dall'Africa. Sentite.
3: Delle oltre 130 persone arrivate a bordo della nave Solidaire, un primo gruppo di 40 migranti, tra donne e bambini sbarcati ieri a Taranto, è già stato trasferito in Campania. Restano invece all'interno dell'hotspot tarantino oltre 90 persone. In porto si è attivato subito la macchina dei controlli sanitari e delle procedure di polizia, con il coordinamento dei servizi sociali del comune centrato, in particolare sulla tutela di 36 minori giunti a bordo della nave dell'ONG tedesca. A sollevare forti dubbi sulle procedure all'interno della struttura è però Enzo Pilò dell'associazione Babele, che denuncia la mancanza di adeguate garanzie legali e informative per le persone trattenute.
4: Da quello che sappiamo noi, in primo luogo non c'era nessun ente internazionale che facesse l'informativa legale. In secondo luogo non esiste una lista degli avvocati a cui le persone si possono rivolgere per appunto impugnare eventuali provvedimenti di espulsione.
5: Sì.
4: E quindi tutto rimane nel vago e nella disinformazione assoluta.
3: Mentre i minori restano inseriti nella rete di protezione della città in attesa di essere collocati nelle strutture dedicate, la gestione dei trattenuti all'hotspot rimane al centro dell'attenzione delle realtà associative locali.
2: E intanto Valentina Castellaneta ha raggiunto con un videocollegamento il primo cittadino di Manduria per parlare della candidatura della cittadina a capitale della cultura.
3: Manduria ci prova e scommette sul patrimonio più

0: autentico, la città dei Messapi corre ufficialmente per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Un progetto ambizioso che mette al centro una cultura che si tocca, si beve e si ascolta, unendo le mura messapiche, il fonte pliniano e le distese dei vigneti del primitivo. Un'iniziativa che va oltre la semplice promozione turistica e punta a ripartire su basi solide dopo gli anni complessi del commissariamento straordinario causato dallo scioglimento della giunta comunale per infiltrazioni mafiose e le recenti inchieste della DDA di Lecce che ha portato a 21 arresti sgominando il clan del boss stranieri. La scommessa della giunta guidata dal sindaco Domenico San Marco è trasformare la cultura in un presidio sociale di legalità e in una leva di sviluppo permanente per tutto l'Alto Salento.
1: Abbiamo avuto un po' la pazzia e la fortuna di poter essere gli unici candidati pugliesi e quindi abbiamo raccolto nel progetto tutte le istanze di un territorio allargato, quindi l'Alto Salento ovviamente in particolare, ma abbiamo avuto davvero un'adesione incredibile da parte di tutta la regione che si è stretta intorno a questo progetto, perché in fondo questo vuole essere un ennesimo tassello in quella visione di Puglia quale calamita di tutta l'area del Mediterraneo.
0: Il piano pluriennale punta su un turismo 365 giorni l'anno, valorizzando i 18 chilometri di costa, la riapertura della storica biblioteca Marco Gatti nel vecchio municipio e il recupero del cineteatro cittadino. Indipendentemente dall'esito della selezione ministeriale, l'obiettivo dichiarato è lasciare alla comunità una rete solida di progetti e nuove opportunità per il futuro.
2: 700.000 euro a disposizione delle imprese delle terre del Primitivo.
3: Nuove opportunità per le terre del Primitivo. Il GAL, gruppo di azione locale, ha infatti lanciato un bando del valore complessivo di 700.000 euro per le imprese che intendono investire nelle terre del Primitivo. Dai prossimi giorni lo stesso GAL avvierà una serie di incontri informativi negli 11 comuni che fanno parte del gruppo di azione locale. A parlarne è il nuovo presidente del GAL, Tullio Mancino.
4: È il primo bando della nuova programmazione del Galter del Primitivo, che si riferisce a 11 comuni tra quelli dell'areale del Primitivo di Manduria e punta essenzialmente a finanziare nuove imprese e la diversificazione di imprese già esistenti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato. In buona sostanza puntiamo a finanziare con 20.000 euro totalmente a fondo perduto e 30.000 euro per le imprese già esistenti a valere sul 50% dell'investimento totale delle nuove iniziative che possano accrescere complessivamente l'attrattività del territorio e creare nuovi servizi che possano spingere la conoscenza del territorio e quella dei prodotti agroalimentari con in cima il prodotto principe, il Primitivo di Manduria, per raggiungere sempre più turisti e per migliorare il livello dei servizi.
3: Quanto è difficile sollecitare l'imprenditorialità nelle terre del Primitivo o comunque nella nostra provincia in genere?
4: Non credo sia difficile. C'è bisogno di tanta informazione, c'è bisogno di spiegare soprattutto ai più giovani che è possibile investire nel nostro territorio, non solo perché esistono degli strumenti come questi, che poi tra l'altro possono essere cumulati con altre misure regionali e nazionali, vedi Nidi piuttosto che Resto al Sud di Invitalia, ma anche perché il nostro territorio sta vivendo un momento di grande diversificazione economica che va proprio nella direzione di uno sviluppo turistico, e l'enogastronomia è la prima motivazione di viaggio del turista, sia quello di prossimità che quello internazionale, e dunque investire in questo settore, creare nuovi servizi nell'accoglienza, nel food, nella commercializzazione di prodotti tipici agroalimentari è certamente una delle strade migliori per poter costruire un futuro nel nostro territorio.
2: Intanto il consigliere regionale Giampaolo Vietri chiede che si ampli il limite di età per lo screening per il colon retto.
3: Estendere anche alla fascia di età compresa tra i 70 e i 74 anni il programma regionale di screening per la prevenzione del tumore del colon retto. E questa la richiesta contenuta nella mozione presentata in Consiglio regionale dal consigliere di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri. L'obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione oncologica. In Italia sono già 8 le regioni che hanno ampliato il programma di screening fino ai 74 anni, adeguando la propria programmazione alle evidenze scientifiche e all'evoluzione delle strategie di prevenzione oncologica, considerando che i tumori del colon retto rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Attualmente in Puglia il programma di screening è rivolto alla popolazione tra i 50 e i 69 anni, di cui la richiesta di Vietri di ampliare la fascia di età in linea con le più recenti indicazioni in materia di prevenzione, che confermano la rilevanza del rischio oncologico fino ai 74 anni. Nella stessa mozione, inoltre, si chiede di rafforzare le campagne informative e di sensibilizzazione che riguardano la prevenzione. Si stima infatti che circa il 40% dei tumori possa essere evitato adottando stili di vita sani e partecipando ai programmi di screening oncologici offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
5: Lo screening è uno strumento fondamentale perché consente di individuare precocemente eventuali problemi e di intervenire tempestivamente. E quindi la mia proposta va in questo senso: rafforzare la prevenzione per avere un'opportunità in più per tutelare la salute dei cittadini pugliesi.
2: Intanto dal convegno della Magna Grecia arriva un appello a destinare maggiori risorse alla cultura.
0: Tradizione e identità, ma soprattutto una lente di ingrandimento puntata sul futuro, si è aperto a Taranto il convegno degli studi della Magna Grecia, l'appuntamento scientifico internazionale che quest'anno mette al centro dell'attenzione l'agonismo e lo sport nell'antichità, un tema strettamente connesso all'attualità e alla storia della città. Dall'etimologia della parola agon, intesa come sforzo e sofferenza per raggiungere il traguardo, il parallelo tra passato e presente appare immediato.
6: Se pensiamo all'etimologia della parola agonismo, quindi agon dal greco, quindi agonia, quindi difficoltà, pathos, sofferenza per il raggiungimento dell'obiettivo che era quello della vincita, no, della gara, beh, in fondo anche oggi nel mondo dello sport la situazione non è cambiata. Per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno di sacrificio, c'è bisogno di determinazione, c'è bisogno esattamente di tutto quello che anche nell'antichità l'atleta si dotava.
0: Ma al di là del valore storico e simbolico, il convegno porta alla luce una questione cruciale per il territorio, la necessità ineludibile di investire risorse e fondi nel patrimonio culturale, stimolare l'economia e l'imprenditoria locale, soprattutto quella giovanile.
6: L'archeologia spazia in vari argomenti, dall'artigianato alla produzione, dal vino. Insomma, l'archeologia può essere quell'elemento che può stimolare anche l'imprenditoria, direi anche quella, soprattutto quella giovanile, in un momento in cui l'economia tarantina, insomma, non vive un momento positivo.
0: Una sfida che deve però fare i conti con la drammatica carenza di fondi destinati all'università e alla ricerca. Il grido d'allarme arriva dal professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto per gli Studi della Magna Grecia, che annuncia l'impatto dei tagli lineari sulla formazione delle nuove leve.
7: Molto spesso quando si parla si dice noi crediamo nella cultura, tutto il nostro progetto riguarda la cultura, ma dopo aver parlato, quando si tratta di concretizzare, realizzare, della cultura in effetti non è che la gente si interessi più di tanto.
0: Nonostante gli ostacoli economici, la comunità scientifica non si arrende. Custodire la storia non è un mero esercizio del passato, ma un dovere civico per consegnare ai giovani di domani le competenze ereditate da chi li ha preceduti.
2: Il mito incontra l'attualità con lo spettacolo Prometeo a Taranto, la Fabbrica Illuminata.
8: Le voci e le ferite di Taranto sono state raccontate sul palco del Tatà. Operai e cittadini hanno dato forma al coro parlante di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata.

0: illuminata. Lo spettacolo inserito nella rassegna del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, ha intrecciato la storica opera di Luigi Nono, trasformando le testimonianze dirette di chi lavora e vive all'ombra dell'acciaieria in un racconto collettivo ricco di forza e potenza. Per il regista e anche attore Joshua Zmarzlik, il teatro si fa così luogo politico di memoria e ascolto, dove la sofferenza della comunità si converte in coscienza ecologica e riscatto sociale.
1: Il progetto era, oppure è, di mettere insieme il mito di Prometeo con la situazione attuale, che dura già da decenni, di Taranto, perché Prometeo significa il portatore del fuoco, anche di una cultura del fuoco. Questa cultura in un senso ha anche creato l'acciaieria. E l'acciaieria ha creato questa situazione che la gente di Taranto vive ogni giorno.
0: Tra il fuoco del progresso e quello che divora la salute, lo spettacolo ha ricordato il sacrificio degli operai e dei cittadini, mettendo in discussione l'idea di un'industrializzazione senza limiti.
2: Siamo alla pagina sportiva con il Taranto che torna all'Erasmo Iacovone.
3: Il Taranto torna a casa, dunque domenica alle ore 20 i rossoblù affronteranno lo stadio Erasmo Iacovone e il Novoli per la sesta giornata del campionato di eccellenza. Sarà una partita a pubblico ridotto, infatti la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli al termine del sopralluogo effettuato nella giornata di ieri ha espresso parere favorevole, ma in via temporanea. La riapertura avverrà con una capienza ridotta, probabilmente 10.000 spettatori, con lo spostamento di alcuni abbonati in altri settori dello stadio. Soddisfazione da parte del club ionico, che ha definito quella del ritorno allo Iacovone una giornata impegnativa e intensa, sottolineando come fosse un risultato atteso da tutta la tifoseria, sottolineato anche dai 2.500 abbonati che negli scorsi mesi hanno voluto dar fiducia al club ionico in attesa di vedere la squadra arrivare nelle primissime posizioni di classifica. La società ha inoltre chiesto ai sostenitori comprensione e collaborazione per gli eventuali disagi e continuerà a lavorare con le istituzioni per arrivare, una volta completati tutti gli interventi, al pieno utilizzo dello stadio. Dunque la lunga attesa sta per terminare, lo Iacovone riaprirà i cancelli e ci sarà una presenza significativa sugli spalti, quella di Paola Raisi Iacovone, la moglie del compianto Erasmo, che così ha voluto invitare la tifoseria a essere presente nell'impianto sportivo domenica sera.
4: Vorrei annunciarvi la mia presenza allo stadio Iacovone il giorno 27 domenica e spero di potervi vedere in tantissimi dentro a quello stadio e soprattutto spero di vedere le famiglie, i bambini, insomma tutto quello che sarà possibile per poter rendere questo esordio in campo un evento davvero importante.
2: In promozione vediamo i risultati del primo turno di Coppa Italia.
3: Sono Ginosa e Manduria le due tarantine che avanzano al turno successivo di Coppa Italia di promozione. La formazione ginosina ha vinto 4-3 i calci di rigore contro la Real Virtus Grottaglie, che continua a pareggiare nei tempi regolamentari. 0-0 questa volta il risultato, con il successo della formazione ospite che avanza, così come il Manduria che supera 2-0 il Sava, ribaltando il 2-1 dell'andata. Adesso si concentreranno tutte e quattro le formazioni nel prossimo turno del campionato di promozione che scatterà domenica prossima.
2: Andiamo avanti con il futsal, in particolare con la New Taranto che a Campobasso si propone assolutamente di vincere.
3: Ancora in campo il terzo turno di Serie 2 d'Elite nel girone B con la formazione della New Taranto che giocherà in trasferta a Campobasso contro il CUS Molise, formazione che in classifica ha 3 punti guadagnati nelle prime 2 giornate di campionato, mentre per Taranto un solo punto, il pari per 4-4 contro la formazione di Messina. Serve dare un'accelerata e la formazione ionica nella giornata di domani dovrà fare

0: farlo. La giornata incomincerà nella serata di venerdì con i match tra Cosenza e Futura e Lazio contro Pescara. Il resto della giornata Formia contro CDM Futsal e, come detto, Cus Molise contro Taranto. A seguire invece Messina Real Fabbrica, Sulmona contro Eur, Russi contro Canicattì Calcio a 5.
1: E per il basket abbiamo l'RPNet che comincia domani contro Battipaglia.
0: Dopo settimane di preparazione e test amichevoli, la RPNet Dinamo Taranto farà il suo esordio in campionato, appuntamento sabato ore 18 al Palafium, dove la formazione di coach Palagiano affronterà la polisportiva Battipagliese. Una prima gara subito impegnativa per il nuovo gruppo rossoblu, profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione. Dall'altra parte ci sarà una Battipaglia giovane, ma con elementi che hanno già maturato esperienza nel settore delle nazionali giovanili italiane. Coach Palagiano si aspetta una gara intensa e mette in guardia le sue giocatrici dall'aggressività vita delle avversarie. Serviranno ritmo, fisicità ed esperienza, ma soprattutto calma e concentrazione nei momenti più delicati della partita. La squadra arriva all'appuntamento con entusiasmo e motivazione. Per il tecnico sarà anche l'occasione per capire come il gruppo, costruito praticamente da zero, saprà trasferire sul campo il lavoro svolto nelle settimane di preparazione. Stagione dunque alle porte, ingresso gratuito per la sfida di sabato ore 18 al Palafium. L'RPNet Dinamo Taranto affronta Battipaglia per cercare i primi due punti della stagione.
1: E siamo in chiusura di telegiornale, io vi ricordo come sempre la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-680-6868. Io vi invito a continuare a seguirci, perché subito dopo il nostro telegiornale abbiamo come sempre lo spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi ci occuperemo con Francesco Brigati della FIOM CGL della grande vertenza ex Ilva, quindi cercheremo di fare il punto della situazione. A tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Immagino che avrai delle domande.
3: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
4: Vuoi davvero saperlo?
5: Lei è Verdi.
4: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
5: Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta.
4: Tu sei l'unica che può farlo.
3: I suoi fan conoscono il suo stile. Direbbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Credi di sapere sulla storia della nostra famiglia? È una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice. Perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Cosa sappiamo su Colle Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra.

0: padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
1: Che fine ha fatto?
0: Se ne sono perse le tracce.
2: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
3: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
4: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
5: Tu chi cazzo sei?
2: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
4: È in trappola.
2: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa. Tu che cazzo vuoi? Vendetta.
0: Chiamata di soccorso.
1: Il codice?
0: Attacco, signore.
1: Un attacco.
6: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
7: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda.

0: Perché è venuta da me oggi?
1: Non ho mai avuto un orgasmo.
0: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
1: Non funziona.
0: Boh. Imparare a lasciarsi andare.
2: Sì, sì, sì!
0: Lo dica forte e chiaro.
1: Io voglio godere.
0: E ne parli con suo marito.
3: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
1: No.
4: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
5: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
6: No!
5: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
7: Odil Tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
5: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
1: Mi sta costruendo un sex toy.
8: È una battuta?
1: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
5: Vedi che succede se lo strofini?
1: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
6: No, tesoro, fa male!
7: Usa questo!
6: Metti subito giù qualcosa!
9: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
10: Concentrati su cosa piace a lei.
5: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
1: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
11: E quello cos'è?
0: È un tappeto.
11: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
0: Oh mio Dio!
12: Zoti, ricordi di Pineok?
11: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
13: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
11: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
12: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
13: Hai della tequila?
12: Metti un po' di musica.
11: Che musica ti piace, Oak?
13: Che genere è Shady?
11: Che genere è Shady?
13: Lei lo adora.
1: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
11: Che sta succedendo?

0: possiamo ricominciare da capo, per favore?
1: L'hai sentito in un podcast?
0: Sì, e allora?
2: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
0: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
1: Anche io.
0: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
3: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
4: 2 settimane o 5 minuti?
5: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
5: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
5: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
5: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
6: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
7: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
6: $18 miliardi, signore.
8: C'è qualche altra brutta notizia?
9: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
8: Cazzo. Porca! È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
10: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
11: Ma è successo.
3: Madre natura ama vincere.
12: Tu salverai il mondo.
8: Andiamo, forza, madre natura vuole combattere.
13: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Cazzo! Creiamo la storia.
14: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
14: Cazzo!
3: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così! Bang, bang, bang! Woo! Woo! Banana! Bella sensazione, vero? Bravissima.
15: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati, come previsto siamo nuovamente insieme con il dopo TG Oltre la Notizia, il nostro consueto spazio di approfondimento pomeridiano. Quest'oggi torniamo a parlare della grande vertenza, della vertenza dello stabilimento ex Ilva e lo facciamo con Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL di Puglia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Partiamo da notizie che circolano in queste ultime ore, da informazioni che arrivano dallo stabilimento. Gli impianti che rappresentano il cuore dell'area a caldo sembrerebbero essersi avviati verso lo spegnimento, questo a partire dall'agglomerato.

0: poi di conseguenza, secondo il ciclo produttivo, alto forno e acciaierie, corrisponde al vero, insomma, a riscontri brigati di questo?
1: Questa situazione la stiamo verificando ovviamente da quello che sta emergendo sugli impianti. Al momento non c'è stato nessun confronto con le organizzazioni sindacali ed è evidente che una delle prime cose che faremo è chiedere chiarimenti all'azienda e avere un focus e un approfondimento, tenendo presente ovviamente che l'elemento della scadenza della fermata degli impianti si dovrà realizzare entro il 26 di ottobre, quindi capiamo il fatto che l'azienda si stia preparando, diciamo, allo spegnimento degli impianti, ma è evidente che noi abbiamo la necessità di affrontare la questione sia dal punto di vista degli impianti, sia dal punto di vista ovviamente delle ripercussioni che ci sono, per i lavoratori che ovviamente sarebbero collocati in cassa integrazione. Quindi bisogna capire come questa fase viene gestita. Di sicuro ci sono state delle riunioni in questi giorni in direzione, pare ci sia una data che è quella tra l'8 e il 10 di ottobre in cui avverrà la fase non di spegnimento ma di preriscaldo, evidentemente in attesa da un lato da quello che emergerà il 30 di settembre sulla richiesta di istanza di sospensiva della Corte di Appello di Milano, inerente ovviamente a quello che riguarda la Corte di Cassazione riunita a sezioni unite prevista per il 20 di ottobre. Quindi questa condizione bisogna esattamente capire come si gestisce e soprattutto rispetto ad una questione che abbiamo denunciato da tempo anche come Fion CGIL sul fatto che comunque l'assenza di risorse finanziarie al netto di quello che è stato, diciamo, determinato dalla Corte d'Appello di Milano, dal decreto che è emerso il 27 di luglio, c'era un punto che abbiamo più volte denunciato, che l'assenza di risorse comunque avrebbe portato allo spegnimento degli impianti, tant'è che abbiamo appreso appunto che alcune navi di minerali che sarebbero dovuti arrivare al porto di Taranto sono state rispedite indietro perché evidentemente c'è da gestire la questione della chiusura, ma più in generale penso che ci sarebbe stato un problema perché le risorse messe a disposizione dal governo sarebbero state disponibili alla gestione commissariale fino ad ottobre, perché sempre a detta del governo, del ministro Urso, avremmo dovuto ultimare la questione legata al bando di vendita internazionale. Come sapete, è stata rinviata per la quinta volta, in questo caso al 15 di ottobre. Io credo e presumo che ci possa essere un ulteriore slittamento a seguito appunto di quello che si determinerà il 20 ottobre con la Corte di Cassazione.
0: Ecco, facciamo un passo indietro, poi magari torneremo a parlare anche della gara e di tutto ciò che si è detto anche nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi e poi al Ministero del Lavoro. Possiamo spiegare ai nostri telespettatori cos'è il preriscaldo? Ora, io immagino sia un regime minimo degli impianti.
1: Il preriscaldo sostanzialmente non è la fermata completa degli impianti ed è evidentemente nello schema che ha pensato l'azienda, ma ripeto, al momento sono notizie ufficiose che stiamo prendendo in queste ore, è una modalità che ti consenta, presumo, nell'eventualità in cui il 20, mi riferisco alla Corte di Cassazione, dia un parere diverso di quello della Corte di Appello di Milano rispetto alla vizi di forma, ma non sto a entrare troppo nel merito, in quel caso si potrebbe nuovamente ripartire, tenendo presente, come ricordavo prima, che comunque non ci sono le materie prime per poter continuare a produrre, quindi c'è anche questo elemento di grande difficoltà. Detto questo, ovviamente il preriscaldo è una delle fasi, e non si arriva evidentemente alla fermata perché poi c'è la sentenza della Corte di Cassazione che se dovesse confermare quanto detto dalla Corte di Appello di Milano, sono nelle condizioni poi evidentemente nei 6 giorni di fermare definitivamente gli impianti. Quindi è un modo per
0: Chiarissimo.
1: arrivare anche preparati o in un caso o nell'altro ad affrontare le due situazioni che si potrebbero verificare.
0: Certo, con i tempi necessari ovviamente per poi far ripartire come
1: Sì.
0: ci ha detto. A questo punto si prevede, immagino, nuova cassa integrazione. Quali sono i numeri attuali? Cosa si prevede invece per i diretti?
1: Adesso siamo dentro i numeri, parliamo a livello di tutti gli stabilimenti, i famosi 4.050 lavoratori in Ilva, in Acciaierie d'Italia, a Taranto, in questo momento siamo intorno ai 3.500 lavoratori in cassa integrazione. In questi giorni c'è stato un aumento vertiginoso dell'utilizzo della cassa integrazione. È evidente che comunque l'azienda non sarebbe nelle condizioni, se non attraverso una nuova procedura di cassa integrazione, che evidentemente riguarderà l'intero gruppo, tutti gli stabilimenti, con un numero di lavoratori ovviamente che in questo momento stanno lavorando e che verrebbero coinvolti dalla cassa, e penso all'area a caldo, dalla

0: CD, agglomerato, altoforno. Quindi si tratta di capire tutta una serie di elementi e di come evidentemente dovremmo gestire la questione della nuova procedura di cassa integrazione. Certo. Queste questioni sono state discusse sia a Palazzo Chigi sia al Ministero del Lavoro. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che c'è un elemento, diciamo, che in qualche modo il governo aveva presentato alle organizzazioni sindacali, salvo poi arrivare nella stessa giornata questa udienza a sezioni unite della Corte di Cassazione del 20, per cui si è sospesa, in cui prevedeva la Presidenza del Consiglio in quella data, in quell'incontro che abbiamo fatto, di presentare un decreto legge per gestire, diciamo, la questione che riguardava i lavoratori rispetto al tema dei lavoratori dell'appalto, per quanto riguarda dello stanziamento delle risorse sulla cassa integrazione in deroga, per quanto riguarda la questione invece dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, ma anche di Ilva in amministrazione straordinaria, a garantire la cassa integrazione, e la questione legata all'integrazione salariale che sarebbe, diciamo, disponibile fino a febbraio, fino al 31-12, con un periodo di ulteriori 2 mesi a febbraio, in attesa ovviamente che per il 2027 le risorse che saranno contenute all'interno della legge di stabilità possono trovare nella fase di conversione in Parlamento il tempo, appunto, e lo spazio per non arrivare senza integrazioni per l'anno 2027. Quindi hanno anche confermato per il 2027 diciamo, la questione legata all'integrazione salariale. Il punto vero è che non ci sono state le risposte a quel tavolo tecnico per quanto riguarda i temi sul prepensionamento, sulla, diciamo, delle misure straordinarie per i lavoratori per gestire una fase straordinaria come quella che stiamo attraversando. Parliamo di 7.900 lavoratori che sono in Acciaierie d'Italia, poi ci sono i 1.600 di Ilva che sono in cassa integrazione dal 1 gennaio 2026, abbiamo tutta la partita legata alla questione dei lavoratori dell'appalto, che con una chiusura ovviamente con una cassa integrazione a zero ore che consentirebbe comunque alle aziende di utilizzarla e non avere degli sgravi diciamo dal punto di vista contributivo, quindi sarebbe a costo zero, dovremmo e dobbiamo fare in modo che vengano appunto impediti i licenziamenti collettivi come aveva aperto nelle sue procedure per 2500 AIGI. E su questo penso che bisogna fare una discussione più ampia, più articolata, e per noi sono insoddisfacenti le misure che il governo ha messo in campo.
1: La interrompo un attimo, poi magari passiamo anche a sviscerare quelle che potrebbero essere le misure invece più concrete. Oggi diamo una buona notizia, sebbene assolutamente parziale, la SEMAT ha mantenuto la promessa, quindi sta pagando i suoi dipendenti. Solo qualche giorno fa aveva dichiarato di essere nell'impossibilità di corrispondere alle mensilità del mese di agosto. Da qui ricordo a chi ci segue che le organizzazioni sindacali avevano organizzato un presidio, una manifestazione proprio davanti alla portineria imprese lunedì mattina. Poi appunto interrotta questa manifestazione dietro promessa della SEMAT, che appunto ha mantenuto. I lavoratori della SEMAT stanno ricevendo gli stipendi di agosto. Al netto di questo, è chiaro che la situazione tra i dipendenti diretti, ancor più nell'appalto, lo ripetiamo ormai da tanto tempo, è l'anello più debole, la situazione continua ad essere assolutamente incerta. Le faccio una domanda che è un po' retorica, ma gliela faccio comunque: qual è lo stato d'animo dei lavoratori, cosa dicono in questi giorni, perché non siamo mai arrivati a una fase del genere?
0: Ma lo stato d'animo lo stiamo verificando nelle assemblee, perché noi in questi giorni stiamo ascoltando i lavoratori, stiamo riportando tutte le questioni che abbiamo affrontato sia a Palazzo Chigi sia al tavolo tecnico del Ministero del Lavoro. Ovviamente i lavoratori non vogliono finire, diciamo, nel calderone della cassa integrazione a tempo indefinito, perché sappiamo benissimo che a fronte della chiusura dell'area a caldo e rispetto a quella che eventuali progetti potrebbero mettere in campo sulla transizione ecologica e sul processo di decarbonizzazione, potrebbero passare anche 5 anni e forse anche di più, e in incertezza generale non possiamo pensare che i lavoratori possano in questi anni essere messi e collocati in cassa integrazione, l'unica soluzione sia l'integrazione salariale al 70%. Per questo, diciamo, c'è un clima di sconforto e soprattutto di mancanza di fiducia nei confronti di tutte le istituzioni, perché come sta gestendo in questo momento il governo, ma nessuno è escluso dalle responsabilità, ma come pensa di gestire il governo con misure, lasciatemi dire così, ordinarie, se penso a quello che ci hanno detto sul tema del prepensionamento, che sarebbe diciamo richiamato dentro regole e normative e legislazioni vigenti sul tema dei lavori usuranti, salvo ovviamente specificare il

0: caso che riguarda i lavoratori che sono all'interno dello stabilimento siderurgico, ma non sono soluzioni che devono invece essere trovate con misure straordinarie per una situazione assolutamente di emergenza come quella che evidentemente attraverseremo. Allora qua penso che c'è una sottovalutazione, i lavoratori sono molto arrabbiati, i lavoratori sono allo stesso tempo anche determinati, perché è chiaro, se dovessero essere confermate quelle poche misure messe a disposizione per una gestione così complessa, evidentemente, come ci siamo detti anche in assemblea, torneremo a mobilitarci, così come abbiamo fatto il 3 di agosto, così come abbiamo fatto in occasione delle procedure di licenziamento collettivo nei confronti dei lavoratori dell'appalto, perché è chiaro che abbiamo la necessità di ampliare la possibilità di dare maggiore garanzia ai lavoratori. E lasciatemelo dire, anche rispetto a quella che è la difficoltà, che non è solo legato all'amianto, legata all'amianto, ma è anche più in generale rispetto a in tutti questi anni alle questioni legate alle emissioni inquinanti, che ovviamente hanno colpito in primis i lavoratori. Quindi siamo in una fase straordinaria, ma non è perché, lasciatemi dire così, sta chiudendo e allora ripariamo al danno attraverso queste misure. Certo, questo è un elemento, ma i lavoratori vanno sicuramente riconosciuti il fatto che comunque hanno lavorato in condizioni determinate anche dall'ultimo decreto della Corte di Appello di Milano, che evidentemente ha bisogno di un maggiore approfondimento e di maggiori garanzie per quanto riguarda i lavoratori e questo territorio.
1: Ecco, decreto della Corte di Appello di Milano che mi pare abbia inserito per la prima volta tra gli inquinanti il riferimento proprio all'amianto, alla presenza dell'amianto, che sappiamo essere sia nell'aria a caldo che nell'aria a freddo dello stabilimento. Un'ultima domanda con una risposta davvero flash: le dichiarazioni della ministra Calderone più volte ha sottolineato che questi ammortizzatori sociali devono essere sganciati da una parte dal concetto della cessazione dell'attività, dall'altra dal concetto di assistenzialismo, e quindi le proposte, ciò che insomma il governo ha in animo di fare per uno sviluppo, diciamo così, alternativo, sviluppo economico alternativo per il territorio. Ci possiamo credere a queste dichiarazioni?
0: Io sto ai fatti, non servirebbe una risposta flash, ma la dico velocemente. Sto ai fatti: è stato definanziato il DRI e non abbiamo certezze rispetto alla decarbonizzazione. Rispetto alla diversificazione industriale, se penso alla questione dell'hub per quanto riguarda l'offshore eolico, sono state tolte altre risorse proprio in questa discussione. Allora, guardate, noi non ci crediamo ai piani fantomatici di ricollocazione di 10.000, 5.000, 3.000 lavoratori. Vogliamo vedere i fatti, e i fatti in questo momento devono parlare innanzitutto delle questioni delle condizioni in cui vivono i lavoratori, di un clima di incertezza, e insieme accostare la questione del piano industriale, del processo di decarbonizzazione e della diversificazione. Ma bisogna mettere in sicurezza i lavoratori. Assistenzialismo per me vuol dire anche che se devo stare in cassa per 5-7 anni in attesa che venga fatto il forno elettrico, per me è un problema dal punto di vista di chi rappresento e di quei lavoratori che in assemblea stanno chiaramente dicendo che non è possibile stare così tanto tempo con un quadro di incertezza. E se penso ad esempio ai lavoratori in amministrazione straordinaria, è già da 7 anni che sono in cassa, quanto altro tempo devono attendere? E perché i processi di diversificazione non sono partiti dai lavoratori in amministrazione straordinaria? Allora basta giocare con gli slogan, con le false assicurazioni, e vogliamo vedere adesso atti concreti che diano risposte serie ai lavoratori e a questo territorio.
1: Ecco, grazie Brigati, grazie al segretario della FIOM CGIL della Puglia, Francesco Brigati, per questo spazio. Noi ovviamente ci auguriamo che finalmente arrivino queste risposte tanto auspicate. Il confronto a Palazzo Chigi era previsto, se non ricordo male, per questa settimana, non c'è stata nessuna convocazione, si attende il prossimo confronto, sempre con il migliore augurio per le sorti dello stabilimento, ma soprattutto per tutto il territorio ionico. Grazie Brigati.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Un saluto e grazie per essere stati con noi e ai nostri telespettatori. Arrivederci.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Come

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri. Al microfono ci sono io, Net, Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica, la nostra dottoressa Grazia Benedetti.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
1: Eccoti qua. Allora, oggi il tema è le vaccinazioni, perché la scorsa volta abbiamo iniziato insomma a parlare di questo tema che è molto importante, e poi anche l'avvio della campagna antinfluenzale, giusto? Della campagna, sì, antinfluenzale.
2: Sì, sì.
1: Oggi è partito ieri l'autunno, il 23.
2: Ed è partito con il clima cambiato.
1: Con un clima cambiato.
2: Quindi,
1: già a fare su col nasino. Un po' così,
2: sì,
1: poi il vento complice. Un po'.
2: Tosse, gli allergici già con le tossi. Perché quando c'è vento, pioggia, le forme allergiche fanno sentire la loro presenza, e va bene, però le affrontiamo tutte con serenità.
1: Sì, ma poi anche come dire, il riabituarsi alla giacchettina, alla maglietta un po' più a maniche lunghe,
2: a vestirsi a cipolla, strati, no? La mattina
1: sì,
2: più pesanti. Poi all'uscita di scuola, mi raccomando, alleggerite i bimbi, perché poi il sole picchia quando esce.
1: E che quello è che la mattina quando usciamo fa freddo,
2: sì,
1: fa freschetto, ecco, freddo
2: freschetto.
1: Esagerato.
2: Anche la sera.
1: La sera fa freschetto, però quando escono da scuola,
2: quando
1: fa
2: escono
1: caldo.
2: Da scuola fa molto caldo, quindi è bene poi spogliarli, anche perché loro si fanno la corsettina, ed è bene che insomma si sfrenino un pochino, perché sempre noi parliamo della motricità, no? Che sia fondamentale da salvaguardare per i bambini.
1: Sì, è vero.
2: E sempre in ottica preventiva riprendiamo il discorso dei vaccini. Avevo invitato il dottor Conversano, purtroppo sarebbe venuto molto volentieri, purtroppo che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione di Taranto, centro di eccellenza.
1: Certo.
2: Devo dire che noi siamo ad alti livelli come prevenzione pediatrica, e non solo, e siamo chiamati spesso in varie commissioni regionali come esempio. Quindi volevo proprio che venisse Michele, anche per fare i complimenti a lui per quello che fa, e lo fa in sintonia anche con noi pediatri. C'è molta unione, lavoriamo
1: bello,
2: come una rete, per cui quello che loro lanciano noi lo sosteniamo, e soprattutto sensibilizziamo le famiglie. Allora, Michele è in commissione invalidi, quindi saluta tutti. Il dottor Conversano non è qui, però è qui con il col pensiero.
1: Bene, che salutiamo.
2: Mi ha autorizzato appunto a sollecitare tutti i genitori a fare un'adeguata prevenzione. Allora, io mi chiedevo, no, ma quando sarò nonna? E il mio bambino, il mio nipotino, nipotina, nascerà e avrà 2 mesi. Io avrò l'ansia di portarla al centro vaccinale, cioè dentro di me ci sarà il desiderio di proteggerla da tutto,

0: e soprattutto da quelle malattie che, pur diagnosticate come nonna, non garantirebbero la sua salvezza. Una di queste, cioè più di una, sono quelle contenute nell'esavalente, tipo cioè l'Haemophilus influenzae, che la volta scorsa vi raccontai che purtroppo Giorgio, mio bimbo, aveva fatto solo una dose la mamma, poi per motivi, anche per mancanza di tempo, per dimenticanza, non aveva fatto la seconda e tantomeno la terza, e quindi il bambino ha colto un Haemophilus influenzae in asilo e ha avuto una forma di meningite grave, è stato ricoverato 2 mesi e mezzo. Il bambino purtroppo in questi giorni è dovuto andare in un centro di eccellenza a San Giovanni Rotondo a mettere una protesi acustica, perché lui è rimasto sordo. Quindi questa è la cosa che è una delle migliori cose che possa capitare, perché c'è la mortalità, come è capitato in quel bimbo del quartiere che a 3 anni per un meningococco B è morto. Purtroppo queste malattie sono pericolosissime nei neonati. C'è un lavoro, il MET 58, che ha coinvolto il mondo, l'Europa e il mondo, e in America l'ha portato avanti, e hanno notato che i neonati sono molto esposti soprattutto ai meningococchi. E quindi il meningo quadrivalente AYWC, per esempio, un altro vaccino che di solito noi facciamo all'anno, stanno proponendo di farlo in cosomministrazione ai bambini piccoli. Già da 3 settimane si potrebbe, addirittura con uno schema di 2 dosi a distanza di 6 settimane l'una dall'altra, cioè la prima a 2 mesi, noi prima dei 2 mesi non cominciamo, appena compiono il secondo mese si va a fare il vaccino. Potrebbero cosomministrarlo facendo la punturina insieme con le altre 2. Lo so che voi mi dite: ma dottoressa, le punturine, ma i bambini alcune volte non se ne accorgono neanche. Certo. I medici che sono lì e gli infermieri sono bravissimi, perché fanno solo quello, tanto che molti mi dicono: dottoressa, ma lei non li può fare? Io dico: guardate, c'è gente che fa benissimo questo, fa solo quello, e io mi affiderei. Quando c'è stato il Covid, io da loro sono amica, me lo sono fatto io, mio marito l'ha fatto a me, sono proprio bravi, hanno una mano delicata di velluto, e i bambini spesso non se ne accorgono neanche, specialmente se la mamma li attacca al seno, cioè la mamma si porge sul lettino e dà la mammella mentre loro lo fanno, il bambino non se ne accorge neanche, ovviamente con la testa di lato, così non si può affogare se dovesse avere un singulto di pianto, e ne può fare 3 di punturine, una sulla coscia, una sull'altra e la terza a distanza di 2,5 centimetri dall'altra. Poi si fa per bocca il rotavirus, che vi dissi l'altra volta è un virus molto pericoloso, è un virus che si prende, si contrae in asilo da una diarrea sanguinolenta, e quindi va fatto contemporaneamente. Bene. Si è visto che farlo insieme aumenta l'efficacia ma non aumenta gli effetti collaterali.
1: Ah, benissimo, quindi non ha senso. È un dato importante, importantissimo. Ecco. Adesso noi facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cittadella, Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Eccoci di nuovo in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Siamo partiti parlando delle vaccinazioni, siamo partiti dicendo quanto sono importanti, no? Non solo le tempistiche, ma anche il numero delle vaccinazioni, sì, che si fanno. Non è che ne facciamo una e poi posto.
2: No, perché quella è la risposta, avvia la risposta primaria, una dose, ma se non c'è la risposta secondaria, che è quella che si crea con la seconda e la terza, non dura neanche un anno. Infatti poi a 5 si fa un ulteriore richiamo, perché si è visto che si esaurisce l'immunità nel giro di 5 anni, e quando si fa l'ulteriore richiamo, quello è per la vita. Questo succede per esempio per le malattie che facciamo, per cui facciamo il vaccino un anno, tetano difterite, pertosse, iniziamo da 2 mesi e finiamo un anno, il primo ciclo, e si fa richiamo poi a 5 anni e mezzo, insieme con morbillo, parotite, rosolia, varicella. Lo scopo è quello di farli sparire dal mondo. Perché noi quando eravamo piccoli li avevamo. Il problema è che adesso, siccome sono rare, quando vengono in bambini molto piccoli scatenano delle epidemie mortali, come è successo a Napoli, è successo a Matera, a Potenza. A Taranto per fortuna non abbiamo avuto questi casi. Abbiamo avuto quest'estate un'epidemia di varicella nella zona di Leporano del mare, portata da bambini del nord, venuti al mare, e quindi molti bimbi della zona di Leporano hanno avuto la varicella. Alcuni non l'hanno contratta perché avevano fatto il ciclo dell'anno e avevano potuto fare il richiamo a 5 anni, già a 5 anni e mezzo. Chi purtroppo si è trovato nella fase intermedia di età, in cui aveva solo una dose, l'ha presa però in maniera molto leggera, quindi comunque non è che non faccia proprio niente. Anche quel mio bimbo, forse proprio perché aveva fatto almeno una dose, quel bambino dell'Hemophilus di cui vi ho parlato prima, ha avuto una meningite magari attenuata, cioè ha potuto affrontare il ricovero, fare un sacco di cure, uscire dall'ospedale con le sue gambine.
1: Certo.
2: Quindi mi raccomando, non abbiamo paura. Io quando dico: signora, ma come mai, perché avevo paura? Ma devi avere paura delle malattie mortali.
1: Certo.
2: Vi raccontai la scorsa volta che un'amica di mia figlia, trentenne, bravissima, perché le più meritevoli alla Bocconi venivano mandate all'estero. Mia figlia fu mandata a New York e questa amica a Pechino. Ed erano ragazze che avevano il futuro davanti. La ragazza di Pechino è stata colpita da un meningo C, che è incluso nel vaccino che i bambini nostri per ora stanno facendo un anno, ma è troppo tardi, perché quello colpisce i bambini dei primissimi mesi di vita. E quella ragazza non è tornata viva.
1: Lei non aveva fatto il vaccino?
2: Lei non l'aveva fatto, perché lei è di Milano, e devo dire, noi, come vi dicevo prima, abbiamo un ottimo sistema. C'è la chiamata attiva, chiamano a casa le persone. Per esempio la dottoressa Cipriani col dottor Conversano mi hanno detto: grazie, visto che parli di vaccini, ricorda che stiamo facendo la cosomministrazione alla nascita per il meningo quadrivalente, che è molto pericoloso, ed è pericoloso proprio nei primi mesi di vita. Quando il dottor Conversano ci ha presentato i dati, no, i dati mondiali, le curve della mortalità del meningo B, del meningo AYWC, dell'Hemophilus erano così alte, poi si abbassava, c'era un plateau. Questo alto comprendeva da 0 mesi, vabbè, 1 mese, 2 mesi, perché a 0 mesi non usciamo di casa, no? Certo. E fino ai 5-6 mesi è pericolosissimo. Ecco perché iniziamo presto a fare i vaccini. Non abbiate timore. Il timore si deve avere nei confronti dell'ignoranza. Ho scoperto che molti infermieri anche non vaccinano i figli, e questa è una cosa gravissima.
1: Certo.
2: Io penso che ognuno di noi debba fidarsi delle persone che studiano solo questo. Studiano, e l'autismo non c'entra niente coi vaccini. Sfatiamo altre false idee. C'è un fatto genetico che porta a alcuni casi di autismo, infatti prevalente nel sesso maschile, e quindi c'è un gene che stanno cercando di isolare, di fare qualcosa sull'ingegneria genetica per ridurlo, perché sta aumentando. Ma l'autismo riconosce purtroppo soprattutto l'epigenetica dei metalli pesanti. E la nostra città ha tanti casi. Io sono qua da 34 anni e ho visto un aumento iperbolico a causa proprio dell'ILVA che ha prodotto. ILVA, e non solo, noi avevamo la Cement, Irleni, abbiamo di tutto. Vabbè. Non è solo, e anche le macchine, noi usiamo molto le auto. Ecco perché la BRT potrà essere utile. Il passare delle ruote sull'asfalto sviluppa e lascia molto, a parte che l'asfalto già ce l'ha il piombo, L'attrito sviluppa materiali plastici e quelli sono tossici, sviluppano diossine e soprattutto i SUV, quindi non riempiamo la città di SUV, perché i SUV sono più dannosi, come i camion, delle macchine con ruote più normali.
1: Certo.
2: Non sappiamo quante cose siano alla base dei vaccini, non è l'autismo. Addirittura io ho una famiglia in cui un bambino era autistico, la mamma non ha voluto fare alla seconda bambina i vaccini, io lì ho rispettato la sua volontà, non l'ho forzata. Ma la seconda bimba, anche lei ha uno screzio autistico, c'è proprio un fatto genetico di predisposizione, è più lieve del primo bimbo, che poi è un bambino meraviglioso, è un suonatore di pianoforte non normale, super dotato, ma la seconda bambina, anche lei ha avuto vari problemi dello spettro autistico. Quindi siamo arrivati all'anno, abbiamo detto 5 anni e mezzo di richiamo, ma a scuola vi sarà proposto ai bambini di fare il vaccino per l'HPV. Mi raccomando, aderite sia per i maschietti sia per le femminucce, perché ho persone a me vicine che hanno contratto questo germe, l'HPV, soprattutto alcune forme sono cancerogene, portano il tumore del collo dell'utero, e prima non esisteva questo vaccino, quindi signore che io conosco di una certa età stanno lottando tra conizzazioni, controlli continui, perché hanno delle forme nel collo dell'utero di metaplasia. Ora c'è la possibilità di avere i vaccinatori a scuola, quindi dovete solo aderire. Chi è malato in quel giorno si può poi fare all'ASL, e i maschietti lo devono fare perché proteggono le femminucce, perché loro sono veicoli e certo. Poi proteggono se stessi dal tumore testicolare.
1: Ecco, benissimo.
2: E allora, non dimentichiamo noi, e dico noi perché io sono sessantenne, di andare a fare il vaccino per lo zoster. C'è una mia amica che è da un mese a casa perché non ha fatto in tempo a farlo, io gliel'avevo suggerito, ma siccome è nonna si è un po' trascurata per seguire i nipotini, e ora ha contratto lo zoster, che è una malattia che col vaccino la eviti, ma quando ti viene, siccome è una forma paraneoplastica, può manifestare una particolare debolezza del tuo organismo che potrebbe essere predisposto a prendere altro, quindi vacciniamoci per lo zoster.
1: È importante, importante assolutamente. Dottoressa, come sempre grazie, non sappiamo mai come ringraziarla, se lo facciamo abbastanza, se lo facciamo bene, però grazie, noi ci rivediamo la prossima
2: grazie
1: puntata.
2: Grazie a voi.
1: Di Bimbi Maestri adesso accoglieremo il dottor Leonardo Mortato. Grazie.
2: Ciao,
1: grazie mille.
2: Buona giornata,
1: alla prossima.
2: A tutti.
1: Lì nella regia.
2: Ciao Annette. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
1: Eccoci di nuovo tornati in onda, Bimbi Maestri, questa volta insieme al dottor Leonardo Murtato. Ben trovato, Leonardo.
2: Grazie, ben trovati anche a te.

0: Ovviamente, e a tutto lo staff di Radio Cittadella che
1: grazie.
0: Ci dà questa possibilità, insomma,
1: di dire delle cose importanti per i bimbi, per le mamme, ma nonni, zii, tutta la famiglia, insomma, i vicini, insomma, per tutti quanti. Salutiamo Piera, io partirei proprio così oggi. Salutiamo la nostra Piera che ci segue, che è al lavoro, perché giustamente sei qua e quindi lei segue un po' le operazioni, nel senso che.
0: Già sta lavorando, stamattina mi hanno chiamato già dei pazienti che si sono messi in contatto prima con Piera. Poi.
1: Come sempre, noi la ringraziamo per il suo meraviglioso lavoro che fa, tu ci dici benissimo, molto bene, con una passione e una competenza incredibile, quindi noi siamo felici di questo, per questo salutiamo la nostra cara Piera. Allora, detto questo, noi con la dottoressa Grazia Benedetti abbiamo insomma aperto la puntata continuando a parlare delle vaccinazioni, quindi il tema delle vaccinazioni più l'antinfluenzale. Abbiamo detto quanto è importante fare dai primi mesi, poi richiami a 5 anni, a 6, adesso non so benissimo il calendario, però l'HPV virus e per le bambine e per i bambini, la possibilità che nelle scuole adesso c'è la maniera di aderire con i medici che arrivano a scuola, che possono fare, che quindi questo è importante. La dottoressa ha spiegato, diceva che i maschietti sono il veicolo che portano le femminucce questo virus, quindi proteggiamo sia le femminucce che i maschietti.
0: Sì, perché una volta c'era questa resistenza anche da parte di alcune mamme, dice, vabbè, posso capire l'HPV nelle donne dell'utero, ma invece, come ha detto Grazia,
1: arriva dall'uomo. Quindi
0: veicolo
1: No, però diceva poi, Grazia, che poi ci sono problemi per la salute anche dei maschietti per quello che riguarda i testicoli, quindi voglio dire, non è che sia proprio così immune il maschietto,
0: poi.
1: L'uomo, ecco, quindi detto questo è importante, più ci dava anche un appunto sull'herpes zoster, che è importante dai 60 anni in su.
0: Io per esempio l'ho fatto.
1: Fa ogni anno quello?
0: Sì. No, quello basta che ne fai due. Addirittura questo l'ultimo con una sola dose, io ho fatto anche il precedente veramente, poi mi sono immunizzato anche con questo, ho più di 65
1: così va fatto, quindi un consiglio importante,
0: è un consiglio
1: anche
0: importante,
1: perché
0: dire, noi dobbiamo cercare solo di sensibilizzare, di avvicinare quanto più possibile la gente verso le vaccinazioni. La vaccinazione, come dico sempre ai miei pazienti, ha cambiato tutta la storia.
1: Ci sono malattie che non esistono più.
0: Non esistono più. No, noi dobbiamo andare proprio verso la risoluzione di quelle malattie. Chi che mi diceva l'altro giorno, dottore, ma lei non ricorda, ma in una classe tanti anni fa erano più quelli che avevano la poliomielite
1: che non. Mamma mia.
0: Parliamo di 40 anni fa.
1: Sì.
0: Adesso la poliomielite non ne vediamo più.
1: No.
0: Siamo polio free.
1: Senza.
0: Possiamo essere free di morbillo free, rosolia free, ma tu dici, ma perché? Ma perché c'è anche il riflesso anche sui figli, sui nipoti, sulle gravidanze.
1: È importante,
0: diciamo, proprio sensibilizzarsi.
1: Ma una domanda, quando ad esempio c'è il richiamo, no? Si sa che i primi mesi sostanzialmente le mamme, i papà sono più seguiti, mi raccomando, quando si arriva a questa età, terzo mese, eccetera. Poi dopo all'anno, non so se c'è qualcos'altro, 2 anni, 3 anni. Quando si arriva già ai 5 anni.
0: Fino ai 2 anni adesso è contemplato, poi c'è un lasso di fino ai 5 anni e mezzo.
1: Poi dai 5 anni e mezzo, cosa succede? Il genitore riceve una telefonata dall'ASL?
0: C'è una chiamata diretta. In genere, diciamo, il dottor Conversano, che è il nostro responsabile, insomma, del Dipartimento di Prevenzione di Taranto e provincia, e lui proprio fa fare dei suoi.
1: Dai collaboratori parte la chiamata
0: diretta.
1: La chiamata diretta.
0: Come,
1: quindi questo è certo, perché magari uno non ci fa caso,
0: Passa. Vengono in studio per un bilancio tra il quinto e il sesto anno, siamo noi pediatri che magari dobbiamo essere attenti
1: a ricordare questa cosa.
0: Devono fare qui il richiamo.
1: Va bene, noi facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: CTS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: E bentrovati, siamo di nuovo in onda nell'ultima parte della nostra rubrica. Per oggi è nell'ultima parte della nostra rubrica Bimbi Maestri, dottor Leonardo Mortato al microfono insieme a me. Io sono Annette, come voi sapete, Gisberto Nicoletti la regia e alla parte tecnica. Adesso parleremo di una cosa che non so ripetere, perché me l'hai detta, però non so, è un po' difficile per me. Allora, di che cosa parliamo adesso?
2: Del virus respiratorio sincizziale.
1: Ok.
2: Pensa che ne fanno pubblicità anche alla radio.
1: Sì.
2: La Pellegrini.
1: Vabbè, cioè, e anche noi alla radio e alla TV facciamo
2: la
1: questa pubblicità.
2: Sulla Rai.
1: Sulla Rai, noi diciamo.
2: Rivolgetevi al vostro pediatra che vi dà.
1: Ah, rivolgetevi al vostro pediatra.
2: Oh, il pediatra.
1: Allora, ecco, cosa fa?
2: Il pediatra cosa fa? Adesso abbiamo visto, alla luce anche dei risultati che poi la pratica, no? Fino a quando non avevamo in mano questo vaccino, come lo vogliamo chiamare, che poi se dico epifasi non è un vaccino, perché è un anticorpo monoclonale che va a colpire direttamente il batterio.
1: Ah, perfetto, quindi un anticorpo monoclonale
2: non è
1: che va preciso.
2: Il vaccino in genere che fa, richiama il sistema immunitario, no?
1: Sì.
2: Dice alla cellula, guarda che ci sta sto virus o batterio, me lo devi
1: combattere,
2: annientare.
1: Ok.
2: E allora, perché dicevo? Perché fino a 2 anni fa,

0: i nostri ambulatori erano pieni, ma pieni di bambinetti da 0 a 2 anni che facevano il 99%, lo posso dire.
1: E qual era la malattia? Scusami l'ignoranza proprio pazzesca. Di cosa stiamo parlando?
0: Parliamo della bronchite, bronchiolite. Se vogliamo proprio essere.
1: Quindi c'è un.
0: Precisi.
1: Una, diciamo.
0: Perché noi lo avvertivamo attraverso l'esame obiettivo, no? Che facciamo. Quando mettiamo il fonendoscopio sul torace, sentiamo questi fischietti, questi rumori umidi. E quindi facciamo.
1: Era bronchiolite.
0: Facciamo la diagnosi. E che dicevamo alle mamme? Signora, adesso lo teniamo sotto controllo, lo monitoriamo, però il rischio che possa andare a finire in terapia intensiva purtroppo.
1: Mamma mia!
0: Troppo c'è. Adesso invece che diciamo? Facendo questo vaccino, ma al 100%, lo posso dire?
1: Sì, se è così, sì.
0: Non stiamo vedendo nessun ricovero, nessun paziente più che.
1: E anche il primario pediatra
0: di riferimento, il dottor Cecinati, per esempio, dice assolutamente sembra scomparsa sta malattia.
1: Ma come fanno le mamme e i papà? Cosa vi devono chiedere?
0: Allora, per legge adesso diciamo che noi facciamo richiesta fino da ottobre, da settembre, fino a settembre-ottobre facciamo richiesta e lo facciamo direttamente nei nostri ambulatori.
1: Ok, perfetto.
0: Da ottobre, quindi entriamo in un periodo di epidemia, nei punti nascita, perché si fa il punto nascita, i bambini devono partire già col vaccino.
1: Ah, ok. Quindi appena nati.
0: Pensa a quelle mamme che già c'erano paura a 3 mesi.
1: Ah, chiaro. Ma una domanda che voglio farti.
0: Noi facciamo, chiaramente c'è il consenso.
1: Certo, dei genitori, per forza.
0: Informato,
1: chiaro,
0: no?
1: chiaro.
0: È sempre una pratica che tu.
1: È giusto.
0: Non è che.
1: Quindi i bimbi lo possono fare dal pediatra fino a ottobre, ma fino a che età? Cioè, abbiamo capito, da 0 anni, quindi quando nascono.
0: Io dico da 0 a 2.
1: A 2. Quelli più grandi invece?
0: Quelli più grandi
1: non c'è bisogno.
0: Probabilmente
1: hanno sviluppato degli articoli.
0: Per cui, diciamo, grosse problematiche relative poi come sequele non ne hanno.
1: Benissimo.
0: Però chi invece l'abbiamo riscontrato, ha contratto questa bronchiolite. Le sequele sono, questo poi farà l'asma bronchiale, farà delle bronchiti ricorrenti, farà delle
1: può diventare cronico poi?
0: Sì,
1: peccato.
0: Sì.
1: Peccato.
0: Ecco perché questo vaccino, chiamo sempre vaccino, questi anticorpi monoclonali hanno proprio cambiato anche lì la storia.
1: Bellissimo, è una notizia molto importante, quindi tutti quelli che ci stanno ascoltando lo possono chiedere al proprio pediatra
0: tranquillamente
1: ed è una cosa molto facile, quindi già pensate che lo fanno i neonati, quindi penso che a un anno e mezzo, 2 anni si possa fare tranquillamente.
0: Certo.
1: Allora, noi penso che abbiamo finito, Gisberto, sì, è così. Dottore, io come sempre ti ringrazio perché facciamo questa opera di sensibilizzazione alle persone che ci ascoltano, alle persone che hanno delle curiosità, che ci scrivono le domande, mi raccomando.
0: Sì, loro sono qualsiasi domanda, anche posteriori, noi possiamo rispondere.
1: Certo, assolutamente, diciamo, in qualsiasi momento
0: siamo sempre disponibili.
1: È vero.
0: Perché dobbiamo lasciare
1: trovare dei medici disponibili non è facile oggi, quindi vi ringraziamo, sia te che grazie.
0: Lo facciamo nell'interesse del bambino.
1: Lo so, Leonardo, però non sempre così, quindi apprezziamo quello che abbiamo, quindi te grazie veramente con tanto affetto e tanta stima, assolutamente. Allora, noi grazie Leonardo, ci rivediamo alla prossima puntata di Bimbi Maestri e grazie per averci seguito. Ciao.
0: Ciao.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di Sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Ben ritrovati con la nostra informazione, un buon pomeriggio a voi tutti. In apertura alle questioni dell'acciaieria, in particolare dell'appalto, promessa mantenuta perché sono in arrivo gli stipendi per i dipendenti della SEMAT. Intanto lo stabilimento sembra andare verso lo spegnimento.
1: Arrivano indiscrezioni nella direzione di un graduale blocco delle attività centrali dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva e quindi di un conseguente aumento dei numeri di cassa integrazione dei dipendenti diretti, cosa che certamente non sorprende in questa situazione e in questo momento. Le informazioni che trapelano parlano della prevedibile fermata nei primi 10 giorni di ottobre delle attività in determinati reparti, a partire dall'agglomerato dove si utilizza il materiale in giacenza che non viene rifornito e che quindi va ad esaurirsi. In un inevitabile effetto domino andrebbe a rallentare via via l'attività in alto forno e poi in acciaieria. Impianti dunque in preriscaldo e lavoratori in stand-by con probabile nuovo ricorso ad ammortizzatori sociali che al momento interessano quasi 3.500 lavoratori di Acciaierie d'Italia. Questo in attesa delle due pronunce, quella del 30 settembre, quando la Corte d'Appello di Milano si esprimerà sulla nuova istanza di sospensione del provvedimento dello scorso luglio, che dispone la chiusura dell'area a caldo, e quella del 20 ottobre, quando la Corte di Cassazione si esprimerà sulla questione sollevata da Ilva e Acciaierie d'Italia sulla competenza relativa al ricorso presentato da genitori tarantini e quindi si accogliere quanto sostiene l'azienda, optando per la competenza ai giudici amministrativi. Intanto, per quel che riguarda l'appalto ed in particolare la SEMAT Engineering, come promesso nella giornata di lunedì, l'azienda ha provveduto ad effettuare nella serata di giovedì i bonifici a favore dei lavoratori. Era stata precedentemente annunciata l'impossibilità di corrispondere le mensilità di agosto, da qui il presidio delle organizzazioni sindacali tenuto all'inizio della settimana davanti alla portineria imprese. Resta chiaramente precaria la situazione di tutto l'appalto, oltre che ovviamente dei lavoratori diretti, la cui sorte è al momento sospesa. Si attende intanto che si dia seguito con i

0: Passaggi obbligati a quanto comunicato a Palazzo Chigi e riconfermato al Ministero del Lavoro da Calderone in merito alla cassa integrazione per i dipendenti dell'appalto al 70% da ottobre a febbraio. Sempre la cronaca sindacale perché un lavoratore di una ditta dell'appalto della raffineria di Taranto è stato sospeso per 5 giorni, gli viene contestato il mancato rispetto delle misure di sicurezza. Sentiamo.
1: Stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardiaspalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio che stavo in costruzione e stava il preposto a fianco a me che mi stava passando il 180. Ho attaccato il 180, il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta e ho attaccato il secondo. Sono passati i coordinatori del nostro RSPP nostro e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori ENI e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato.
0: Questa è la versione dei fatti del diretto interessato, un dipendente della Rendelin, azienda che si occupa di realizzazione e manutenzione ponteggi all'interno della raffineria ENI, che è stato sospeso dall'attività lavorativa per 5 giorni con decurtazione di 15 punti per applicazione del patto della sicurezza previsto all'interno del sito. Gli viene contestato di non aver osservato quanto previsto per la sua sicurezza.
2: Adesso la domanda che ci facciamo è questa, cioè uno è come fa questo addetto nel mentre transitava con la macchina ad accorgersene che a 15 metri non era legato, l'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza.
0: Da qui la decisione di indire una manifestazione con assemblea sindacale davanti al varco 10 della raffineria di Taranto. L'iniziativa è stata organizzata da FIM e UILM dell'appalto metalmeccanico che chiedono la reintegrazione del lavoratore e la restituzione dei 15 punti. In assenza di un riscontro positivo, dicono, sicuramente metteremo in atto altre iniziative sindacali a tutela del lavoratore. Sentiamo ora cosa ci raccontano i nostri concittadini, in particolare quelli del rione Salinella di via Lago Verde.
3: Peggiora la situazione in via Lago Verde nel quartiere Salinella, un'arteria che collega strada vicinale Trullo e via Canale d'Otranto alla zona di Taranto 2 e che oggi si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Cumuli di spazzature e rifiuti ingombranti come armadi, divani, materassi e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno rendono difficoltoso, se non impossibile, il passaggio per le 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado già denunciata dai residenti che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata da più di 20 anni senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. La presenza costante di rifiuti, ha spiegato Simona Rega, residente da ormai 20 anni, inquina il paesaggio naturale e urbano e rappresenta un serio problema igienico-sanitario di sicurezza.
4: Essendo una strada, possiamo definirla di campagna perché è assolutamente abbandonata, ci sono anche degli scarichi che avvengono in maniera clandestina purtroppo e quindi ci troviamo comunque in una strada non decorosa. L'illuminazione di questa strada è completamente assente, non riusciamo a percorrerla in maniera sicura e tutto questo diciamo, non ci fa vivere la cittadinanza in maniera attiva e responsabile.
3: A questo si aggiunge anche la difficoltà di utilizzare il nuovo servizio delle BRT. La fermata, infatti, è stata realizzata su via Scoglio del Tonno, a pochi metri da via Lago Verde, un punto definito strategico dalle famiglie, ma irraggiungibile per via del manto stradale dissestato e dalla presenza dei rifiuti.
4: Non possiamo arrivare alla strada principale a piedi, siamo costretti a utilizzare le macchine. Le macchine dobbiamo utilizzarle con una manutenzione straordinaria rispetto ad altri.
3: L'appello dei residenti è quindi rivolto all'amministrazione comunale per avviare formalmente la bonifica dell'intera area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati e la ripavimentazione della strada, per far tornare a vivere una parte del quartiere ormai abbandonata a se stessa.
4: Ci sono tantissime famiglie che abitano in queste ville con bambini, bambini che non possono uscire di casa se non con la macchina insieme ai genitori, perché appunto queste strade non sono sicure e per questo i bambini non possono vivere la quotidianità come fanno tantissime altre famiglie, quindi

0: tra le varie famiglie delle altre ville, giocare insieme perché in queste strade non è possibile.
1: L'acquedotto pugliese sta effettuando lavori per il miglioramento del servizio nell'abitato di Taranto. Si tratta di lavori che riguardano l'inserimento di nuovi organi di

0: avrà la durata di 10 ore a partire dalle 8:30 con ripristino alle 18:30. Parliamo ora dei migranti, lo facciamo all'indomani dello sbarco di 130 persone provenienti dall'Africa. Sentite.
1: Delle oltre 130 persone arrivate a bordo della nave Solidero, un primo gruppo di 40 migranti, tra donne e bambini sbarcati ieri a Taranto, è già stato trasferito in Campania. Restano invece all'interno dell'hotspot tarantino oltre 90 persone. In porto si è attivato subito la macchina dei controlli sanitari e delle procedure di polizia, con il coordinamento dei servizi sociali del comune centrato, in particolare sulla tutela di 36 minori giunti a bordo della nave dell'ONG tedesca. A sollevare forti dubbi sulle procedure all'interno della struttura è però Enzo Pilò dell'associazione Babele, che denuncia la mancanza di adeguate garanzie legali e informative per le persone trattenute.
2: Da quello che sappiamo noi, in primo luogo non c'era nessun ente internazionale che facesse l'informativa legale. In secondo luogo, non esiste una lista degli avvocati a cui le persone si possono rivolgere per appunto impugnare eventuali provvedimenti di espulsione. E quindi tutto rimane nel vago e nella disinformazione assoluta.
1: Mentre i minori restano inseriti nella rete di protezione della città in attesa di essere collocati nelle strutture dedicate, la gestione dei trattenuti all'hotspot rimane al centro dell'attenzione delle realtà associative locali.
0: E intanto Valentina Castellaneta ha raggiunto con un videocollegamento il primo cittadino di Manduria per parlare della candidatura della cittadina a capitale della cultura.
1: Manduria ci prova e scommette sul patrimonio più autentico. La città dei Messapi corre ufficialmente per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Un progetto ambizioso che mette al centro una cultura che si tocca, si beve e si ascolta, unendo le mura messapiche, il fonte pliniano e le distese dei vigneti del primitivo. Un'iniziativa che va oltre la semplice promozione turistica e punta a ripartire su basi solide dopo gli anni complessi del commissariamento straordinario, causato dallo scioglimento della giunta comunale per infiltrazioni mafiose e le recenti inchieste della DDA di Lecce, che ha portato a 21 arresti, sgominando il clan del boss stranieri. La scommessa della giunta guidata dal sindaco Domenico San Marco è trasformare la cultura in un presidio sociale di legalità e in una leva di sviluppo permanente per tutto l'Alto Salento.
3: Abbiamo avuto un po' la pazzia e la fortuna di poter essere gli unici candidati pugliesi, e quindi abbiamo raccolto nel progetto tutte le istanze di un territorio allargato, quindi l'Alto Salento ovviamente in particolare, ma abbiamo avuto davvero un'adesione incredibile da parte di tutta la regione, che si è stretta intorno a questo progetto, perché in fondo questo vuole essere un ennesimo tassello in quella visione di Puglia, quale calamita di tutta l'area del Mediterraneo.
1: Il piano pluriennale punta su un turismo 365 giorni l'anno, valorizzando i 18 chilometri di costa, la riapertura della storica biblioteca Marco Gatti nel vecchio municipio e il recupero del cineteatro cittadino. Indipendentemente dall'esito della selezione ministeriale, l'obiettivo dichiarato è lasciare alla comunità una rete solida di progetti e nuove opportunità per il futuro.
0: 700.000 euro a disposizione delle imprese delle terre del Primitivo.
4: Nuove opportunità per le terre del Primitivo. Il GAL, gruppo di azione locale, ha infatti lanciato un bando del valore complessivo di 700.000 euro per le imprese che intendono investire nelle terre del Primitivo. Dai prossimi giorni lo stesso GAL avvierà una serie di incontri informativi negli 11 comuni che fanno parte del gruppo di azione locale. A parlarne è il nuovo presidente del GAL, Tullio Mancino.
5: È il primo bando della nuova programmazione del Galter del Primitivo, che si riferisce a 11 comuni tra quelli dell'areale del Primitivo di Manduria, e punta essenzialmente a finanziare nuove imprese e la diversificazione di imprese già esistenti nei settori del commercio.

0: commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato. In buona sostanza, puntiamo a finanziare con 20.000 euro totalmente a fondo perduto e 30.000 euro per le imprese già esistenti a valere sul 50% dell'investimento totale, delle nuove iniziative che possano accrescere complessivamente l'attrattività del territorio e creare nuovi servizi che possano spingere la conoscenza del territorio e quella dei prodotti agroalimentari. Con in cima il prodotto principe, il primitivo di Manduria, per raggiungere sempre più turisti e per migliorare il livello dei servizi.
1: Quanto è difficile sollecitare l'imprenditorialità nelle terre del primitivo o comunque nella nostra provincia in genere?
0: Non credo sia difficile. C'è bisogno di tanta informazione, c'è bisogno di spiegare soprattutto ai più giovani che è possibile investire nel nostro territorio, non solo perché esistono degli strumenti come questi, che poi tra l'altro possono essere cumulati con altre misure regionali e nazionali, vedi Nidi piuttosto che Resto al Sud di Invitalia, ma anche perché il nostro territorio sta vivendo un momento di grande diversificazione economica che va proprio nella direzione di uno sviluppo turistico e l'enogastronomia è la prima motivazione di viaggio del turista, sia quello di prossimità che quello internazionale. E dunque investire in questo settore, creare nuovi servizi nell'accoglienza, nel food, nella commercializzazione di prodotti tipici agroalimentari è certamente una delle strade migliori per poter costruire un futuro nel nostro territorio.
2: Intanto il consigliere regionale Giampaolo Vietri chiede che si ampli il limite di età per lo screening per il colon retto.
1: Estendere anche alla fascia di età, compresa tra i 70 e i 74 anni, il programma regionale di screening per la prevenzione del tumore del colon retto. È questa la richiesta contenuta nella mozione presentata in Consiglio regionale dal consigliere di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri. L'obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione oncologica. In Italia sono già 8 le regioni che hanno ampliato il programma di screening fino ai 74 anni, adeguando la propria programmazione alle evidenze scientifiche e all'evoluzione delle strategie di prevenzione oncologica, considerando che i tumori del colon retto rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Attualmente in Puglia il programma di screening è rivolto alla popolazione tra i 50 e i 69 anni, di cui la richiesta di Vietri di ampliare la fascia di età in linea con le più recenti indicazioni in materia di prevenzione, che confermano la rilevanza del rischio oncologico fino ai 74 anni. Nella stessa mozione, inoltre, si chiede di rafforzare le campagne informative e di sensibilizzazione che riguardano la prevenzione. Si stima infatti che circa il 40% dei tumori possa essere evitato adottando stili di vita sani e partecipando ai programmi di screening oncologici offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
3: Lo screening è uno strumento fondamentale, perché consente di individuare precocemente eventuali problemi e di intervenire tempestivamente. E quindi la mia proposta va in questo senso: rafforzare la prevenzione per avere un'opportunità in più per tutelare la salute dei cittadini pugliesi.
2: Intanto dal convegno della Magna Grecia arriva un appello a destinare maggiori risorse alla cultura.
4: Tradizione e identità, ma soprattutto una lente di ingrandimento puntata sul futuro, si è aperto a Taranto il convegno degli studi della Magna Grecia, l'appuntamento scientifico internazionale che quest'anno mette al centro dell'attenzione l'agonismo e lo sport nell'antichità, un tema strettamente connesso all'attualità e alla storia della città, dall'etimologia della parola agon, intesa come sforzo e sofferenza per raggiungere il traguardo, il parallelo tra passato e presente appare immediato.
5: Pensiamo all'etimologia della parola agonismo, quindi agon dal greco, quindi agonia, quindi difficoltà, pathos, sofferenza per il raggiungimento dell'obiettivo che era quello della vincita, no, della gara. Beh, in fondo anche oggi nel mondo dello sport la situazione non è cambiata. Per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno di sacrificio, c'è bisogno di determinazione, c'è bisogno esattamente di tutto quello.

0: Quello che anche nell'antichità di cui l'atleta si dotava.
1: Ma al di là del valore storico e simbolico, il convegno porta alla luce una questione cruciale per il territorio, la necessità ineludibile di investire risorse e fondi nel patrimonio culturale, stimolare l'economia e l'imprenditoria locale, soprattutto quella giovanile.
0: L'archeologia spazia in vari argomenti, dall'artigianato alla produzione, dal vino. Insomma, l'archeologia può essere quell'elemento che può stimolare anche l'imprenditoria, direi anche quella, soprattutto quella giovanile, in un momento in cui l'economia tarantina, insomma, non vive un momento positivo.
1: Una sfida che deve però fare i conti con la drammatica carenza di fondi destinati all'università e alla ricerca. Il grido d'allarme arriva dal professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto per gli Studi della Magna Grecia, che annuncia l'impatto dei tagli lineari sulla formazione delle nuove leve.
2: Molto spesso quando si parla si dice noi crediamo nella cultura, tutto il nostro progetto riguarda la cultura, ma dopo aver parlato, quando si tratta di concretizzare, realizzare, della cultura in effetti non è che la gente si interessi più di tanto.
1: Nonostante gli ostacoli economici, la comunità scientifica non si arrende. Custodire la storia non è un mero esercizio del passato, ma un dovere civico per consegnare ai giovani di domani le competenze ereditate da chi li ha preceduti.
3: Il mito incontra l'attualità con lo spettacolo Prometeo a Taranto, la Fabbrica Illuminata.
4: Le voci e le ferite di Taranto sono state raccontate sul palco del Tatà. Operai e cittadini hanno dato forma al coro parlante di Prometeo a Taranto, la Fabbrica Illuminata. Lo spettacolo inserito nella rassegna del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, ha intrecciato la storica opera di Luigi Nono, trasformando le testimonianze dirette di chi lavora e vive all'ombra dell'acciaieria in un racconto collettivo ricco di forza e potenza. Per il regista e anche attore Joshua Zmarzlik, il teatro si fa così il luogo politico di memoria e ascolto, dove la sofferenza della comunità si converte in coscienza ecologica e riscatto sociale.
5: Il progetto era, oppure è, di mettere insieme il mito di Prometeo con la situazione attuale, che dura già da decenni, di Taranto, perché Prometeo significa il portatore del fuoco, anche di una cultura del fuoco. Questa cultura in un senso ha anche creato l'acciaieria, e l'acciaieria ha creato questa situazione che la gente di Taranto vive ogni giorno.
4: Tra il fuoco del progresso e quello che divora la salute, lo spettacolo ha ricordato il sacrificio degli operai e dei cittadini, mettendo in discussione l'idea di un'industrializzazione senza limiti.
3: Siamo alla pagina sportiva con il Taranto che torna all'Erasmo Iacovone.
6: Il Taranto torna a casa, dunque domenica alle ore 20 i rossoblù affronteranno lo stadio Erasmo Iacovone e il Novoli per la sesta giornata del campionato di eccellenza. Sarà una partita a pubblico ridotto, infatti la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli al termine del sopralluogo effettuato nella giornata di ieri ha espresso parere favorevole, ma in via temporanea. La riapertura avverrà con una capienza ridotta, probabilmente 10.000 spettatori, con lo spostamento di alcuni abbonati in altri settori dello stadio. Soddisfazione da parte del club ionico, che ha definito quella del ritorno allo Iacovone una giornata impegnativa e intensa, sottolineando come fosse un risultato atteso da tutta la tifoseria, sottolineato anche dai 2.500 abbonati che negli scorsi mesi hanno voluto dar fiducia al club ionico in attesa di vedere la squadra arrivare nelle primissime posizioni di classifica. La società ha inoltre chiesto ai sostenitori comprensione e collaborazione per gli eventuali disagi e continuerà a lavorare con le istituzioni per arrivare, una volta completati tutti gli interventi, al pieno utilizzo dello stadio. Dunque la lunga attesa sta per terminare, lo Iacovone riaprirà i cancelli e ci sarà una presenza significativa sugli spalti, quella di Paola Raisi Iacovone, la moglie del compianto Erasmo, che così ha voluto invitare la tifoseria a essere presente nell'impianto sportivo domenica sera.
7: Vorrei annunciarvi la mia presenza allo stadio Iacovone il giorno 27 domenica e spero di potervi vedere in tanti, in tantissimi dentro a quello stadio e soprattutto spero di vedere le famiglie, i bambini, insomma tutto quello che sarà possibile per poter rendere questo esordio in campo un evento davvero importante.
3: In promozione vediamo i risultati del primo turno di Coppa Italia.
6: Sono Ginosa e Manduria le due tarantine che avanzano al turno successivo di Coppa Italia di promozione. La formazione ginosina ha vinto 4-3 i calci di rigore contro la Real Virtus Grottaglie, che continua a pareggiare nei tempi regolamentari 0-0, questa volta il risultato, con il successo della formazione ospite che avanza, così come il Manduria che supera 2-0 il Sava, ribaltando il 2-1 dell'andata. Adesso si concentreranno tutte e quattro le formazioni nel prossimo turno del campionato di promozione che scatterà domenica prossima.
3: Andiamo avanti con il futsal, in particolare con la New Taranto che a Campobasso si propone assolutamente di vincere.
6: Ancora in campo il terzo turno di Serie 2 d'Elite nel girone B con la formazione della New Taranto che giocherà in trasferta a Campobasso contro il CUS Molise, formazione che in classifica ha 3 punti guadagnati nelle prime 2 giornate di campionato, mentre per Taranto un solo punto, il pari per 4-4 contro la formazione di Messina. Serve dare un'accelerata e la formazione ionica nella giornata di domani dovrà farlo. La giornata incomincerà nella serata di venerdì con i match tra Cosenza e Futura e Lazio contro Pescara. Il resto della giornata Formia contro CDM Futsal e, come detto, CUS Molise contro Taranto. A seguire invece Messina Real Fabbrica, Sulmona contro Eur, Russi contro Canicattì Calcio a 5.
3: E per il basket abbiamo l'RPNet che comincia domani contro Battipaglia.
6: Dopo settimane di preparazione e test amichevoli, la RPNet Dinamo Taranto farà il suo esordio in campionato, appuntamento sabato ore 18 al Palafium, dove la formazione di coach Palagiano affronterà la polisportiva Battipagliese. Una prima gara subito impegnativa per il nuovo gruppo rossoblu, profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione. Dall'altra parte ci sarà una Battipaglia giovane, ma con elementi che hanno già maturato esperienza nel settore delle nazionali giovanili italiane. Coach Palagiano si aspetta una gara intensa e mette in guardia le sue giocatrici dall'aggressività delle avversarie. Serviranno ritmo, fisicità ed esperienza, ma soprattutto calma e concentrazione nei momenti più delicati della partita. La squadra arriva all'appuntamento con entusiasmo e motivazione. Per il tecnico sarà anche l'occasione per capire come il gruppo, costruito praticamente da zero, saprà trasferire sul campo il lavoro svolto nelle settimane di preparazione. Stagione dunque alle porte, ingresso gratuito per la sfida di sabato ore 18 al Palafium. L'RPNet Dinamo Taranto affronta Battipaglia per cercare i primi 2 punti della stagione.
3: E siamo in chiusura di telegiornale, io vi ricordo come sempre la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-680-6868. Io vi invito a continuare a seguirci perché subito dopo il nostro telegiornale abbiamo come sempre lo spazio di approfondimento. Dopo il TG Oltre la Notizia, quest'oggi ci occuperemo con Francesco Brigati della FIOM CGL della grande vertenza ex Ilva, quindi cercheremo di fare il punto della situazione. A tra poco.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Aiuta!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
0: Avanti, andiamo!
5: Aspetta, cosa?

0: chiamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore? Il nostro primo incontro! Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa! Don't you
2: forget about me. No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
1: Modalità cane? Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
4: Immagino che avrai delle domande.
5: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
6: Vuoi davvero saperlo?
7: Lei è Verdi.
6: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
7: Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta.
6: Tu sei l'unica che può farlo.
5: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose e un po' terrificanti.

0: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
1: Io ero la sua droga. E lui la mia.
0: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
1: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
2: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
4: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
2: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
2: Scusate. Certo.
5: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
6: Ma che ore sono?
5: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
2: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
6: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
2: Io non c'entro niente.
3: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
5: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
7: I've been kept. È da pazzi!
5: Lo so!
2: Cos'è?
5: È per te. And the world still so
2: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati, come previsto siamo nuovamente insieme con il dopo TG Oltre la Notizia, il nostro consueto spazio di approfondimento pomeridiano. Quest'oggi torniamo a parlare della grande vertenza, della vertenza dello stabilimento ex Ilva e lo facciamo con Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL di Puglia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Partiamo da notizie che circolano in queste ultime ore, da informazioni che arrivano dallo stabilimento. Gli impianti che rappresentano il cuore dell'area a caldo sembrerebbero essersi avviati verso lo spegnimento, questo a partire dall'agglomerato, poi di conseguenza secondo il ciclo produttivo alto forno e acciaierie. Corrisponde al vero, insomma, a riscontri brigati di questo?
1: Questa situazione la stiamo verificando ovviamente da quello che sta emergendo sugli impianti. Al momento non c'è stato nessun confronto con le organizzazioni sindacali ed è evidente che una delle prime cose che faremo è chiedere chiarimenti all'azienda e avere un focus e un approfondimento, tenendo presente ovviamente che l'elemento della scadenza della fermata degli impianti si dovrà realizzare entro il 26 di ottobre, quindi capiamo il fatto che l'azienda si stia preparando diciamo allo spegnimento degli impianti, ma è evidente che noi abbiamo la necessità di affrontare la questione sia dal punto di vista degli impianti, sia dal punto di vista ovviamente delle ripercussioni che ci sono per i lavoratori che ovviamente sarebbero collocati in cassa integrazione. Quindi bisogna capire come questa fase viene gestita. Di sicuro ci sono state delle riunioni in questi giorni in direzione, pare ci sia una data che è quella tra l'8 e il 10 di ottobre, in cui avverrà la fase non di spegnimento ma di preriscaldo, evidentemente in attesa da un lato da quello che emergerà il 30 di settembre sulla richiesta di istanza di sospensiva della Corte di Appello di Milano, inerente ovviamente a quello che riguarda la Corte di Cassazione riunita a sezioni unite, prevista per il 20 di ottobre. Quindi questa condizione bisogna esattamente capire come si gestisce e soprattutto rispetto ad una questione che abbiamo denunciato da tempo anche come FIOM CGIL sul fatto che comunque l'assenza di risorse finanziarie al netto di quello che è stato, diciamo, determinato dalla Corte d'Appello di Milano, dal decreto che è emerso il 27 di luglio, c'era un punto che abbiamo più volte denunciato, che l'assenza di risorse comunque avrebbe portato allo spegnimento degli impianti, tant'è che abbiamo appreso appunto che alcune navi di minerali che sarebbero dovuti arrivare al porto di Taranto sono state rispedite indietro perché evidentemente c'è da gestire la questione della chiusura, ma più in generale penso che ci sarebbe stato un problema perché le risorse messe a disposizione dal governo sarebbero state disponibili alla gestione commissariale fino ad ottobre, perché sempre a detta del governo, del ministro Urso, avremmo dovuto ultimare la questione legata al bando di vendita internazionale. Come sapete, è stata rinviata per la quinta volta, in questo caso al 15 di ottobre. Io credo e presumo che ci possa essere un ulteriore slittamento a seguito appunto di quello che si determinerà il 20 ottobre con la Corte di Cassazione.
0: Ecco, facciamo un passo indietro, poi magari torneremo a parlare anche della gara e di tutto ciò che si è detto anche nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi e poi al Ministero del Lavoro. Possiamo spiegare ai nostri telespettatori cos'è il preriscaldo? Ora io immagino sia un regime minimo degli impianti.
1: Il preriscaldo sostanzialmente non è la fermata completa degli impianti ed è evidentemente nello schema che ha pensato l'azienda, ma ripeto, al momento sono notizie ufficiose che stiamo apprendendo in queste ore, è una modalità che ti consenta, presumo, nell'eventualità in cui il 20, mi riferisco alla Corte di Cassazione, dia un parere diverso di quello della Corte di Appello di Milano rispetto alla vizi di forma, ma non sto a entrare troppo nel merito, in quel caso si potrebbe nuovamente ripartire, tenendo presente, come ricordavo prima, che comunque non ci sono le materie prime per poter continuare a produrre, quindi c'è anche questo elemento di grande difficoltà. Detto questo, ovviamente il preriscaldo è una delle fasi, e non si arriva evidentemente alla fermata perché poi c'è la sentenza della Corte di Cassazione che, se dovesse confermare quanto detto dalla Corte di Appello di Milano, sono nelle condizioni poi evidentemente nei 6 giorni di fermare definitivamente gli impianti. Quindi è un modo per
0: Chiarissimo.
1: arrivare anche preparati o in un caso o nell'altro ad affrontare le due situazioni che si potrebbero verificare.
0: Certo, con i tempi necessari ovviamente per poi far ripartire come
1: Sì.
0: ci ha detto. A questo punto si prevede, immagino, nuova cassa integrazione. Quali sono i numeri attuali? Cosa si prevede invece per i diretti?
1: Adesso siamo dentro i numeri, parliamo a livello di tutti gli stabilimenti, i famosi 4.050 lavoratori, in Ilva, in Acciaierie d'Italia, a Taranto, in questo momento siamo intorno ai 3.500 lavoratori in cassa integrazione. In questi giorni c'è stato un aumento vertiginoso dell'utilizzo della cassa integrazione. È evidente che comunque l'azienda non sarebbe nelle condizioni, se non attraverso una nuova procedura di cassa integrazione, che evidentemente riguarderà l'intero gruppo, tutti gli stabilimenti, con un numero di lavoratori ovviamente che in questo momento stanno lavorando e che verrebbero coinvolti dalla cassa, e penso all'area a caldo, dall'acciaieria, agglomerato, altoforno. Quindi si tratta di capire tutta una serie di elementi e di come evidentemente dovremmo gestire la questione della nuova procedura di cassa integrazione.
0: Certo.
1: Queste questioni sono state discusse sia a Palazzo Chigi sia al Ministero del Lavoro. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che c'è un elemento, diciamo, che in qualche modo il governo aveva presentato alle organizzazioni sindacali, salvo poi arrivare nella stessa giornata questa udienza a sezioni unite della Corte di Cassazione del 20, per cui si è sospesa, in cui prevedeva la Presidenza del Consiglio, in quella data, in quell'incontro che abbiamo fatto, di presentare un decreto legge per gestire, diciamo, la questione che riguardava i lavoratori rispetto al tema dei lavoratori dell'appalto, per quanto riguarda dello stanziamento delle risorse sulla cassa integrazione in deroga, per quanto riguarda la questione invece dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, ma anche di Ilva in amministrazione straordinaria, a garantire la cassa integrazione, e la questione legata all'integrazione salariale, che sarebbe, diciamo, disponibile fino a febbraio, fino al 31-12, con un periodo di ulteriori 2 mesi a febbraio, in attesa ovviamente che per il 2027 le risorse che saranno contenute all'interno della legge di stabilità possono trovare nella fase di conversione in Parlamento il tempo, appunto, e lo spazio per non arrivare senza integrazioni per l'anno 2027. Quindi hanno anche confermato per il 2027 diciamo, la questione legata all'integrazione salariale. Il punto vero è che non ci sono state le risposte a quel tavolo tecnico per quanto riguarda i temi sul prepensionamento, diciamo, delle misure straordinarie per i lavoratori per gestire una fase straordinaria come quella che stiamo attraversando. Parliamo di 7.900 lavoratori che sono in Acciaierie d'Italia, poi ci sono i 1.600 di Ilvina S che sono in cassa integrazione dal 1 gennaio 2026. Abbiamo tutta la partita legata alla questione dei lavoratori dell'appalto, che con una chiusura, ovviamente con una cassa integrazione a 0 ore, che consentirebbe comunque alle aziende di utilizzarla e non avere degli sgravi, diciamo, dal punto di vista contributivo, quindi sarebbe a costo zero. Dovremmo e dobbiamo fare in modo che vengano, appunto, impediti i licenziamenti collettivi, come aveva aperto nelle sue procedure per 2500 AIGI. E su questo penso che bisogna fare una discussione più ampia, più
0: Brigati,
1: articolata, e per noi sono
0: io la
1: insoddisfacenti le misure che il governo ha messo in campo.
0: interrompo un attimo, poi magari passiamo anche a sviscerare quelle che potrebbero essere le misure invece più concrete. Oggi diamo una buona notizia, sebbene assolutamente parziale, la SEMAT ha mantenuto la promessa, quindi sta pagando i suoi dipendenti. Solo qualche giorno fa aveva dichiarato di essere nell'impossibilità di corrispondere alle mensilità del mese di agosto. Da qui ricordo a chi ci segue che le organizzazioni sindacali avevano organizzato un presidio, una manifestazione proprio davanti alla portineria imprese lunedì mattina. Poi appunto interrotta questa manifestazione dietro promessa della SEMAT, che appunto ha mantenuto. I lavoratori della SEMAT stanno ricevendo gli stipendi di agosto. Al netto di questo è chiaro che la situazione tra i dipendenti diretti, ancor più nell'appalto, lo ripetiamo ormai da tanto tempo, è l'anello più debole. La situazione continua ad essere assolutamente incerta. Le faccio una domanda che è un po' retorica, ma gliela faccio comunque. Qual è lo stato d'animo dei lavoratori? Cosa dicono in questi giorni? Perché non siamo mai arrivati a una fase del genere.
1: Ma lo stato d'animo lo stiamo verificando nelle assemblee, perché noi in questi giorni stiamo ascoltando i lavoratori, stiamo riportando tutte le questioni che abbiamo affrontato sia a Palazzo Chigi sia al tavolo tecnico del Ministero del Lavoro. Ovviamente i lavoratori non vogliono finire, diciamo, nel calderone della cassa integrazione a tempo indefinito, perché sappiamo benissimo che a fronte della chiusura dell'area a caldo e rispetto a quella che eventuali progetti potrebbero mettere in campo sulla transizione ecologica e sul processo di decarbonizzazione, potrebbero passare anche 5 anni e forse anche di più, e in incertezza generale non possiamo pensare che i lavoratori possano in questi anni essere messi e collocati in cassa integrazione e l'unica soluzione sia l'integrazione salariale al 70%. Per questo, diciamo, c'è un clima di sconforto e soprattutto di mancanza di fiducia nei confronti di tutte le istituzioni, perché come sta gestendo in questo momento il governo, ma nessuno è escluso dalle responsabilità, ma come pensa di gestire il governo con misure, lasciatemi dire così, ordinarie, se penso a quello che ci hanno detto sul tema del prepensionamento, che sarebbe diciamo, richiamato dentro regole e normative e legislazioni vigenti sul tema dei lavori usuranti, salvo ovviamente specificare il caso che riguarda i lavoratori che sono all'interno dello stabilimento siderurgico, ma non sono soluzioni che devono invece essere trovate con misure straordinarie per una situazione assolutamente di emergenza come quella che evidentemente attraverseremo. Allora, qua penso che c'è una sottovalutazione, i lavoratori sono molto arrabbiati, i lavoratori sono allo stesso tempo anche determinati, perché è chiaro, se dovessero essere confermate quelle poche misure messe a disposizione per una gestione così complessa, evidentemente, come ci siamo detti anche in assemblea, torneremo a mobilitarci così come abbiamo fatto il 3 di agosto, così come abbiamo fatto in occasione delle procedure di licenziamento collettivo nei confronti dei lavoratori dell'appalto, perché è chiaro che abbiamo la necessità di ampliare la possibilità di dare maggiore garanzia ai lavoratori. E lasciatemelo dire anche rispetto a quella che è la difficoltà, che non è solo legata all'amianto, ma è anche più in generale rispetto in tutti questi anni, alle questioni legate alle emissioni inquinanti che ovviamente hanno colpito in primis i lavoratori. Quindi siamo in una fase straordinaria, ma non è perché, lasciatemi dire così, sta chiudendo e allora ripariamo al danno attraverso queste misure. Certo, questo è un elemento, ma i lavoratori vanno sicuramente riconosciuti il fatto che comunque hanno lavorato in condizioni determinate anche dall'ultimo decreto della Corte di Appello di Milano, che evidentemente ha bisogno di un maggiore approfondimento e di maggiori garanzie per quanto riguarda i lavoratori e questo territorio.
0: Ecco, decreto della Corte d'Appello di Milano che mi pare abbia inserito per la prima volta tra gli inquinanti il riferimento proprio all'amianto, alla presenza dell'amianto che sappiamo essere sia nell'aria a caldo che nell'aria a freddo dello stabilimento. Un'ultima domanda con una risposta davvero flash. Le dichiarazioni della ministra Calderone più volte ha sottolineato che questi ammortizzatori sociali devono essere sganciati da una parte dal concetto della cessazione dell'attività, dall'altra dal concetto di assistenzialismo e quindi le proposte, ciò che insomma il governo ha in animo di fare per uno sviluppo, diciamo così, alternativo, sviluppo economico alternativo per il territorio. Ci possiamo credere a queste dichiarazioni?
1: Io sto ai fatti, non servirebbe una risposta flash, ma la dico velocemente. Sto ai fatti, è stato definanziato il DRI e non abbiamo certezze rispetto alla decarbonizzazione. Rispetto alla diversificazione industriale, se penso alla questione del lab, per quanto riguarda l'offshore eolico, sono state tolte altre risorse proprio in questa discussione. Allora, guardate, noi non ci crediamo ai piani fantomatici di ricollocazione di 10.000, 5.000, 3.000 lavoratori. Vogliamo vedere i fatti e i fatti in questo momento devono parlare innanzitutto delle questioni delle condizioni in cui vivono i lavoratori, di un clima di incertezza, e insieme accostare la questione del piano industriale, del processo di decarbonizzazione e della diversificazione. Ma bisogna mettere in sicurezza i lavoratori. Assistenzialismo per me vuol dire anche che se devo stare in cassa per 5-7 anni in attesa che venga diciamo fatto il forno elettrico, per me è un problema dal punto di vista di chi rappresento e di quei lavoratori che in assemblea stanno chiaramente dicendo che non è possibile stare così tanto tempo con un quadro di incertezza. E se penso ad esempio ai lavoratori in amministrazione straordinaria, è già da 7 anni che sono in cassa, quanto altro tempo devono attendere? E perché i processi di diversificazione non sono partiti dai lavoratori in amministrazione straordinaria? Allora basta giocare con gli slogan, con le false rassicurazioni, e vogliamo vedere adesso atti concreti che diano risposte serie ai lavoratori e a questo territorio.
0: Grazie Brigati, grazie al segretario della FIOM CGIL della Puglia, Francesco Brigati, per questo spazio. Noi ovviamente ci auguriamo che finalmente arrivino queste risposte tanto auspicate. Il confronto a Palazzo Chigi era previsto, se non ricordo male, per questa settimana, non c'è stata nessuna convocazione, si attende il prossimo confronto, sempre con il migliore augurio per le sorti dello stabilimento, ma soprattutto per tutto il territorio ionico. Grazie, Brigati.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Un saluto e grazie per essere stati con noi e ai nostri telespettatori. Arrivederci.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
1: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
11: Scusa, ho bisogno di parlarti.
12: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
11: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
13: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
11: Cazzo! Mi serve un lavoro.
14: Hai già lavorato in cucina?
11: Scusate. Certo.
14: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
15: Ma che ore sono?
14: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
11: Sa che posso anche cucinare.
15: Ha detto che è un cuoco, chef.
11: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
15: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
16: Ah, sì.
11: Io non c'entro niente.
12: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
14: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
11: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
5: I've been kept. È da pazzi!
14: Lo so!
11: Cos'è?
14: È per te. And the world still so.
11: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
17: Scusi, qual è il suo nome?
11: Anthony Bourdain.
18: Immagino che avrai delle domande.
19: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
18: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
19: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Fino al 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Il decreto ex Silva convertito in legge dal Senato con un finanziamento di 100 milioni per la continuità produttiva integrerà una norma per tutelare i crediti dell'indotto. I commissari straordinari potranno proseguire con i pagamenti indifferibili legati all'attività degli stabilimenti. La novità arriva dopo il pressing delle associazioni di categoria Confindustria Taranto, AIGI e Confapi, allarmate dalla clausola sulla restrizione prioritaria dei fondi pubblici a carico di Acciaierie d'Italia. Fonti locali confermano l'apertura di un tavolo per attivare gli anticipi di liquidità per i fornitori. Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, ribadisce che Palazzo Chigi e i ministeri sono al lavoro con i commissari per definire una specifica ad hoc. L'obiettivo dell'esecutivo è chiarire le modalità di pagamento ed evitare penalizzazioni per le aziende terze. Un nuovo protocollo video allarme antirapine è stato siglato a Taranto dal prefetto Ernesto Liguori insieme ai vertici provinciali di Confcommercio e Confesercenti. L'accordo permette di collegare direttamente le telecamere degli esercizi commerciali con le centrali operative di polizia e carabinieri, offrendo un intervento rapido contro rapine e reati predatori. L'iniziativa dà attuazione all'intesa nazionale tra Viminale e associazioni di categoria. Spostiamoci a Porto Cesareo. Sulla battigia della spiaggia libera di Torre Lapillo è stato ritrovato il corpo senza vita di un grande esemplare di tartaruga Caretta Caretta. A causarne il decesso sarebbe stata l'ingestione accidentale di un amo da pesca trovato ancora collegato a un filo di lenza. La triste scoperta ha attirato l'attenzione di numerosi passanti presenti sul litorale salentino. Sul posto

0: Sono state allertate tempestivamente le autorità competenti per avviare i rilievi del caso e rimuovere la carcassa dell'animale. Voltiamo pagina e passiamo alla cultura. Domani e domenica 27 il Parco Storico Naturalistico di Contrada Carelli a Lama ospiterà la 15ª edizione della Battaglia dell'XI secolo. La rievocazione storica, curata dall'Associazione Cavalieri delle Terre Tarantine, è sostenuta dal Ministero della Cultura, che farà rivivere gli scontri tra bizantini e normanni. L'evento propone un accampamento medievale con laboratori, tiro con l'arco, musica e street food. L'ingresso costa 8 euro per una giornata, 10 euro per il weekend ed è gratuito per i bambini sotto i 10 anni. Ora diamo uno sguardo al meteo, giornata all'insegna dell'instabilità a Taranto, con cieli nuvolosi e possibilità di deboli piogge sparse nelle ore centrali. Le temperature restano stabili, con una minima di 19 gradi centigradi e una massima che raggiungerà i 25 gradi. I venti soffieranno moderati da nord-ovest, mentre il mare si presenterà mosso. Ora lo sport con Francesco Friuli.
1: È ufficiale, il Taranto giocherà contro il Novo e lo Stadio Erasmo Iacovone, seppur con capienza ridotta a 10.000 spettatori. Ci sarà la presenza di Paola Raisi, la moglie del compianto Erasmo Iacovone, sugli spalti. Domani scatta il campionato di Serie B femminile di basket, esordio interno per le Repinette Dinamo Taranto, che alle 18 al Palafium affronterà Battipaglia. Domani anche il futsal maschile in campo, con la formazione della New Taranto che va a caccia della prima vittoria in esterna sul campo di Campobasso contro il Cus Molise.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella.
5: Cittadella.
4: New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Top Compilation. Tutte le novità e le hits del momento in rotazione.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in

0: aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Top Compilation. Tutte le novità e le hits del momento in rotazione.

0: Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Economia in primo piano, mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
2: La cronaca: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
3: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita.
2: Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite a seguito di attacchi con droni delle forze armate ucraine su due mercati nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. 4 invece le vittime a seguito di un attacco con droni russi ad un edificio per uffici a Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky annuncia che Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot.
3: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron e dalla premier Dame Brigitte sulla pista dopo l'arrivo del suo aereo all'aeroporto di Orly. Il pontefice ha sottolineato l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale e ha lanciato un appello alle autorità francesi affinché, di fronte ai tanti conflitti nel mondo, possano rilanciare la via diplomatica in Europa. Leone ha inoltre mandato un monito sulle fine vita e ha detto: non si può offrire una morte programmata.
2: Lo sport è con la Formula 1. George Russell si prende la pole a Baku, rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo, Kimi Antonelli commette un errore, nelle curve finali tocca il muro, uno pneumatico forato e la sospensione rotta, è il ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1 ma scatterà dalla 16ª posizione. Ascoltiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: Sono molto arrabbiato, è stato un errore abbastanza inutile subito, un errore che si poteva evitare molto facilmente, è un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit, in ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché Giorgio sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
2: Il GP di Azerbaijan andrà in scena domani alle 13.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Partecipiamo a Taranto.
6: Partecipiamo a Taranto.
5: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamento della città.
6: Partecipiamo a Taranto.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
6: Cittadella.
5: La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: no me muero.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: MTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.

que si Omar. Perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei Milano, tu non sei napoletano.

0: Il momento in rotazione su Cittadella la radio. La radio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Il decreto ex Ilva convertito in legge dal Senato con un finanziamento di 100 milioni per la continuità produttiva integrerà una norma per tutelare i crediti dell'indotto. I commissari straordinari potranno proseguire con i pagamenti indifferibili legati all'attività degli stabilimenti. La novità arriva dopo il pressing delle associazioni di categoria Confindustria Taranto, AIGI e Confapi, allarmate dalla clausola sulla restrizione prioritaria dei fondi pubblici a carico di Acciaierie d'Italia. Fonti locali confermano

0: Firmano l'apertura di un tavolo per attivare gli anticipi di liquidità per i fornitori. Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, ribadisce che Palazzo Chigi e i ministeri sono al lavoro con i commissari per definire una specifica ad hoc. L'obiettivo dell'esecutivo è chiarire le modalità di pagamento ed evitare penalizzazioni per le aziende terze. Un nuovo protocollo video allarme antirapine è stato siglato a Taranto dal prefetto Ernesto Liguori insieme ai vertici provinciali di Confcommercio e Confesercenti. L'accordo permette di collegare direttamente le telecamere degli esercizi commerciali con le centrali operative di polizia e carabinieri, offrendo un intervento rapido contro rapine e reati predatori. L'iniziativa dà attuazione all'intesa nazionale tra Viminale e associazioni di categoria. Spostiamoci a Porto Cesareo. Sulla battigia della spiaggia libera di Torre Lapillo è stato ritrovato il corpo senza vita di un grande esemplare di tartaruga Caretta Caretta. A causarne il decesso sarebbe stata l'ingestione accidentale di un amo da pesca trovato ancora collegato a un filo di lenza. La triste scoperta ha attirato l'attenzione di numerosi passanti presenti sul litorale salentino. Sul posto sono state allertate tempestivamente le autorità competenti per avviare i rilievi del caso e rimuovere la carcassa dell'animale. Voltiamo pagina e passiamo alla cultura. Domani e domenica 27 il Parco Storico Naturalistico di Contrada Carelli a Lama ospiterà la 15ª edizione della Battaglia dell'XI secolo. La rievocazione storica, curata dall'Associazione I Cavalieri delle Terre Tarantine, è sostenuta dal Ministero della Cultura, che farà rivivere gli scontri tra bizantini e normanni. L'evento propone un accampamento medievale con laboratori, tiro con l'arco, musica e street food. L'ingresso costa 8 euro per una giornata, 10 euro per il weekend ed è gratuito per i bambini sotto i 10 anni. Ora diamo uno sguardo al meteo. Giornata all'insegna dell'instabilità a Taranto, con cieli nuvolosi e possibilità di deboli piogge sparse nelle ore centrali. Le temperature restano stabili, con una minima di 19 gradi centigradi e una massima che raggiungerà i 25 gradi. I venti soffieranno moderati da nord-ovest, mentre il mare si presenterà mosso. Ora lo sport con Francesco Friuli.
1: È ufficiale, il Taranto giocherà contro il Novo e allo stadio Erasmo Iacovone. Seppur con capienza ridotta a 10.000 spettatori, ci sarà la presenza di Paola Raisi, la moglie del compianto Erasmo Iacovone, sugli spalti. Domani scatta il campionato di Serie B femminile di basket, esordio interno per le Repinette Dinamo Taranto, che alle 18 al Palafium affronterà Battipaglia. Domani

0: Firenze.
1: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È tutto pronto per il ritorno della nazionale. Dopo la cocente delusione di Bosnia e Italia e un mondiale visto dal divano, gli azzurri tornano protagonisti in Nations League. È tempo del Mancini bis. Fiducia all'ultimo CT ad aver alzato un trofeo sulla panchina tricolore. Era l'Europeo del 2021. Alle 20:45 Donnarumma e compagni sfideranno il Belgio all'Olimpico di Roma. Doppia torre offensiva per Mancini, Romano in regia e Cambiaghi. Certezze Donnarumma, Calafiori e Barella. Archiviata l'edizione Final Four vista negli ultimi 3 anni, la Supercoppa italiana torna in gara secca e soprattutto si giocherà in Italia dopo 4 edizioni consecutive in Arabia Saudita. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato che la sfida tra Inter, campione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia, e Lazio, finalista della Coppa Nazionale, si giocherà a San Siro il prossimo 22 dicembre. La Lega Serie A ha definito anche gli anticipi e i posticipi dalla 13esima alla 19esima giornata, la terza dell'anno solare 2027, oltre ad alcune variazioni orarie. Alla 12esima. I derby di Roma e Torino si giocheranno alle 12:30, mentre il big match Roma-Juventus andrà in scena sabato 19 dicembre alle 20:45. La Premier League, il Manchester City trema, il club inglese sarebbe stato riconosciuto colpevole di tutte, tranne una, delle 115 accuse di irregolarità finanziaria, per cui aspetta un verdetto da oltre 2 anni. Secondo quanto anticipa la stampa britannica, non sarebbero state ancora decise sanzioni contro il club, che avrebbe deciso di presentare appello. Tutte le opzioni di sanzioni rimarrebbero ancora sul piatto, da una multa all'espulsione dalla Premier League. La Formula 1, Turbo George, disastro Kimi, Mercedes a due facce nelle qualifiche di Baku. Da una parte il sorriso ritrovato di Russell, che torna in pole dopo 6 GP con un tempo lampo 1:42.526, irraggiungibile per il ferrarista Charles Leclerc, secondo e staccato di quasi 9 decimi. Dall'altra lo sguardo abbattuto di Antonelli, che parcheggia la sua Mercedes in anticipo rispetto al collega. Kimi fuori nel Q1 dopo aver toccato il muro in curva 1 nel corso del suo primo giro. Sospensione rotta, qualifica finita. Il leader del mondiale scatterà 16esimo. È stato un errore inutile il suo commento. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
2: Sono molto arrabbiato, è un errore che si poteva evitare molto facilmente. È un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit. In ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché Giorgio sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
1: Il podio lo completa Piastri, poi Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è ottavo, dietro di lui Sainz, a cui però viene inflitta una penalità di 5 posizioni perché non ha rallentato con la bandiera gialla. Si torna in pista domani alle 13 per il GP di Azerbaijan. America's Cup, esordio travagliato per la preliminare regatta di Napoli, iniziata con quasi 3 ore di ritardo a causa del poco vento. Dopo 2 gare sospese con le barche cadute dai foil, il terzo tentativo è stato quello giusto. Successo di Arc Team USA davanti a Luna Rossa Senior. La barca italiana ha dominato però la seconda regata e si è portata in testa alla classifica. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella Top Compilation.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Ben ritrovati, nuova puntata di Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. Taranto tra crisi e risorse è il tema che affronteremo questa sera, in questa puntata. Lo faremo con il nostro ospite in studio, il dottor Gaetano Mercinelli, medico, scrittore, autore di, come dire, di eventi culturali anche, e ne parleremo questa sera. E il dottor Mercinelli è qui in veste di opinionista, come tarantino, come cittadino, che sicuramente ha qualcosa di positivo e propositivo da dire per la città, oltre ovviamente ai rilievi critici che non possono mancare. Ma ne parliamo anche, e ci colleghiamo subito con lui, con il professor Vito Felice Uricchio, che è il commissario straordinario per le bonifiche. Buonasera, professor Uricchio.
3: Salve, buonasera, saluti a grande cordialità a tutti.
2: Dunque, allora io comincerei subito con il professor Uricchio, perché è in corso, come sappiamo, la notte dei ricercatori, che si concluderà a tarda serata, ma c'è un protagonista in questa notte dei ricercatori che è il Mar Piccolo di Taranto. E allora, al professor Uricchio, che ormai conosce molto bene la realtà tarantina, conosce benissimo il Mar Piccolo, una risorsa troppo a lungo trascurata e oggi finalmente stiamo cercando di valorizzarla. Professore, quanto vale il Mar Piccolo per Taranto? Quanto potrà valere il Mar Piccolo nel disegno di rinascita, di costruzione di una nuova prospettiva di sviluppo per la città?
3: Sì, allora il Mar Piccolo è assolutamente centrale anche nelle attività che stiamo portando avanti come struttura commissariale su 35 progetti. In questo momento sono 11 complessivamente progetti che stiamo portando avanti sul Mar Piccolo e affrontano tutta una serie di questioni. E devo dire che l'attività che è stata svolta dalla professoressa Casola con un intervento

0: evento di coprogettazione che ha coinvolto ben 205 stakeholder, è stato particolarmente significativo e importante perché ci ha consentito di raccogliere tutta una serie di stimoli da parte di ricercatori, cittadini, imprese, associazioni. E devo dire che attualmente, anche per tutte le attività che si stanno svolgendo, il bacino del Mar Piccolo, come sappiamo, è stato storicamente segnato dal pesante inquinamento industriale e militare, oggi è diventato un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per l'innovazione ambientale, per la biologia marina. E sicuramente il contributo della ricerca scientifica che oggi si celebra nella Notte Europea dei Ricercatori è veramente fondamentale proprio per poter portare avanti approcci non invasivi, approcci sostenibili dal punto di vista ambientale, che possono essere, che sono assolutamente ecocompatibili con l'economia locale, soprattutto quella della mitilicoltura. E quindi le varie progettualità che stiamo conducendo in questo periodo hanno essenzialmente questa forma. Stiamo sostenendo una serie di progetti anche sulla mitilicoltura. Stamattina, anche con l'assessore Cosa, con i mitilicoltori, con l'università, col CNR, abbiamo tenuto un'ultima riunione, ma sono tanti i confronti in questo senso. E la tutela delle mitiliculture è anche legata al fatto che riusciamo a effettuare un biorisanamento attraverso i mitili, un biorisanamento assolutamente sostenibile, perché i mitili sono nostri alleati e vanno tutelati anche in periodi particolarmente critici come quest'anno, no? Che ha visto una moria significativa
1: Ecco,
0: per
1: questo
0: effetto dei
1: a
0: cambiamenti
1: causa dell'alta
0: climatici.
1: temperatura delle acque, giusto?
0: Assolutamente. Abbiamo avuto temperature che hanno raggiunto il 31,8 gradi, quindi temperature mai raggiunte nel Mar Piccolo, che ovviamente generano moria dei mitili. Quindi questo assolutamente dobbiamo aiutare i mitili a sopravvivere anche in condizioni così critiche. Quindi con il progetto Mitica, con il progetto della valutazione della decontaminazione che abbiamo chiuso lo scorso 29 giugno, stiamo lavorando su questo e stiamo mettendo in campo anche nuovi progetti per aiutare i mitili e la mitilicoltura.
1: Ecco, professore, lei immagina il Mar Piccolo quindi come un laboratorio di ricerca e soprattutto come il nido delle cozze, per dirla in modo più brutale possibile, però più efficace.
0: Ma tanto altro ovviamente perché è uno scrigno straordinario di biodiversità. Immagini che ci sono 1.000 specie diverse e da quando abbiamo chiuso qualche anno fa, io all'epoca lo facevo come Consiglio Nazionale delle Ricerche, abbiamo chiuso assieme alla Guardia di Finanza 183 scarichi, sicuramente la biodiversità si è ulteriormente incrementata in maniera assolutamente sensibile e significativa. Ovviamente stiamo portando avanti anche tutta una serie di azioni di bonifiche, se vogliamo, più tradizionali. Mi riferisco a un ulteriore lotto del Marine Litter che stiamo mettendo in campo col Comune. Ovviamente nell'affrontare sfide complesse bisogna essere tutti uniti e tutti dalla stessa parte. E quindi col Comune ovviamente lavoriamo tantissimo, ma non solo, anche con tutte le altre istituzioni, con la Marina Militare, con l'Università del Mondo della Ricerca. E recentemente abbiamo chiuso una prima azione che ha portato alla rimozione di inquinanti anche di tutta una serie di illegalità che erano presenti
1: Ecco,
0: sulle Mar
1: professore,
0: Piccolo.
1: proprio su questo, nelle scorse settimane, appunto lei lo accennava, si è conclusa un'operazione di bonifica con lo smantellamento di alcuni manufatti abusivi sulla costa del Secondo Seno, eccetera. Ma in questo percorso che immaginiamo di sviluppo della città e di valorizzazione del Mar Piccolo, credo che andrebbe, fatta anche una, opera, andrebbe svolta un'opera di educazione alla legalità, anche nei confronti degli stessi operatori della mitilicoltura, perché talvolta c'è anche in alcuni di loro la complicità, forse anche involontaria, forse anche per mancanza di conoscenza di informazioni fondamentali, c'è anche in parte la loro complicità nel creare quelle situazioni di abusivismo, di illegalità che poi alla fine finiscono per inquinare una risorsa e pregiudicare una risorsa straordinaria come il Mar Piccolo.
0: Ha assolutamente ragione. In effetti è stato avviato anche un percorso in questa direzione con il Comune, con l'Università, col CNR.

E si sta puntando anche alla realizzazione di un centro di educazione ambientale a Taranto, che immagino non è mai stato realizzato, no? Da quando esiste il sistema infranazionale, quindi da oltre 30 anni. Ho avuto la possibilità di lavorare con la Regione Puglia per 11 anni su questi temi, e il centro di educazione ambientale a Taranto non c'è mai stato. Quindi ora lo si sta creando proprio per questo, anche per aiutare gli operatori economici a operare appunto in

0: sostenibile, anche ottenendo vantaggi, perché siamo nella casa comune. Ovviamente il mare è anche di interesse di chi lavora nel mare, quindi ovviamente va opportunamente tutelato e anche su questo si può lavorare insieme. Poi ovviamente anche sì,
1: Sì, no,
0: prego, prego.
1: dico, professore, facciamo un salto nel tempo. Tra 10 anni lei come immagina il Mar Piccolo?
0: Allora, sono in corso delle importantissime azioni e proprio in questi giorni stiamo chiudendo un progetto sempre finanziato dal Just Transition Fund, che è appunto il SIAB, no? In questo progetto di 53 milioni noi abbiamo una piccola quota, che non è neanche tanto piccola, che è di 13 milioni per la riqualificazione ambientale dell'arco nord del secondo seno del Mar Piccolo. Io immagino che il Mar Piccolo possa essere fruito nella sua interezza, perché è straordinariamente bello, ha un valore importantissimo, dicevo prima, dal punto di vista della biodiversità, ma non solo, perché il Mar Piccolo negli anni passati è stato anche utilizzato un po' come una discarica. Sono 4.000 anni che questo accade, che tutto quello che non occorreva veniva buttato nel Mar Piccolo. E 4.000 anni fa, tutto quello che è stato buttato 4.000 anni fa, ora lo ritroviamo nel Museo Marta. E troviamo tutta una serie di manufatti di straordinaria bellezza. E quindi anche passeggiando sulle coste del Mar Piccolo potrebbe essere possibile anche, con quello che ci concede la tecnologia, rimandare anche alle bellezze trovate nel secondo seno del Mar Piccolo e che oggi sono custodite e sono fruibili anche nel Marta. Io credo che fra 10 anni il Mar Piccolo possa essere anche bonificato utilizzando le tecnologie della natura. La natura è la più straordinaria tecnologia disponibile, perché è assolutamente sostenibile, perché non conosce rifiuti, perché tutela tutte le specie che la abitano. E noi dobbiamo puntare molto su questo. E quindi il biorisanamento realizzato attraverso i nitrili, attraverso le alghe. Questo è un altro progetto che anche abbiamo previsto nell'ambito di filiere verdi, che a mare speriamo possa essere ripreso quanto prima. Quindi utilizzare le alghe per poter bonificare, ma allo stesso tempo anche per poter produrre bioenergie di terza generazione, perché ovviamente non richiedono irrigazione, sono in acqua ovviamente, e però producono bioetanolo, che è particolarmente prezioso anche per produrre quei combustibili che possono essere utilizzati soprattutto per nel settore aeronautico. Quindi per ottenere i SAF.
1: Grazie, grazie professor Ricchio per questo, innanzitutto per la sua consueta disponibilità e poi per questo contributo di informazioni e anche per questa iniezione di fiducia che ci induce a guardare con più ottimismo al futuro non solo del Mar Piccolo, ma dell'intera città nel suo complesso. Grazie.
0: Grazie a voi, carissimi saluti, grazie.
1: Grazie professor Ricchio. E allora, dottor Mercinelli. Il Mar Piccolo come risorsa straordinaria, come ha confermato il professor Uricchio, è un ambiente ricco di biodiversità, si possono coltivare i mitili, ci sono in corso operazioni importanti di bonifica, è il cuore di Taranto il Mar Piccolo.
2: Intanto buonasera a
1: Buonasera,
2: tutte e
1: dottore.
2: grazie dell'invito. Le parole del professor Ricchio hanno scatenato una serie di suggestioni. La
1: Sentiamole queste
2: prima, molto
1: suggestioni.
2: personale: da qui a 10 anni vorrei provare a tornare a fare il bagno a Mar Piccolo, come lo facevo da bambino, e che è una cosa che poi è diventata impossibile. Ma questa è una suggestione molto personale, ma forse condivisa da altri concittadini. La seconda, riflettevo sulla notte dei ricercatori. Beh, che ci aiuti a uscire dalla notte di Taranto, ma non la notte di Taranto degli anni 40 durante la guerra, la notte della cultura, del buio, della povertà economica, sociale, ma anche
1: Culturale.
2: culturale. E su questo devo dire che qualcosa si sta muovendo. E tra l'altro anche i recenti giochi del Mediterraneo ci hanno dimostrato come sognare non solo è possibile, ma è doveroso, se stiamo uniti e guardiamo nella stessa direzione.
1: Ecco, dottore, proprio ieri nella nostra trasmissione abbiamo ospitato la professoressa Fiorella Fiore, storica dell'arte, docente all'Istituto di Design di Matera, la quale ci ha raccontato come attraverso l'iniziativa di piccole associazioni, un po' di anni fa, Matera ha cominciato a cambiare volto, perché tutto è nato dall'interesse

0: di un circolo culturale per il recupero dei sassi. E poi di là si sono innescati una serie di meccanismi che hanno portato prima alla dichiarazione dei sassi come patrimonio dell'UNESCO, poi Matera capitale della cultura nel 2019, se non vado errato, e poi adesso Matera capitale mediterranea della cultura. Una trasformazione che ha avuto come conseguenza il turismo.
1: Sì. Di
0: Ed è un esempio, credo, da tenere in grande considerazione, quello di Matera.
1: cultura si può mangiare e si può vivere, ma lo dico senza nessuna nota polemica, assolutamente. E Matera ha usufruito di questo. Taranto ci ha provato
0: È
1: qualche
0: stato un
1: anno fa.
0: percorso lungo, non
1: Assolutamente,
0: si va dall'oggi al domani, sì.
1: assolutamente,
0: Quindi
1: assolutamente.
0: entriamo anche noi in quest'ottica, che la prospettiva si costruisce nel corso del tempo,
1: Non
0: no?
1: abbiamo alternative.
0: Certo.
1: O guardiamo lontano, modificando il presente. O rimarremo ancorati ai ricordi di 2000 anni fa. Ricordo quando fu proposta Taranto, città della cultura. Si parlava molto città Taranto della Magna Grecia, e a un certo punto ero francamente un po' annoiato da queste discussioni, perché guardare troppo indietro, senza una prospettiva, raccontarcele tra di noi, persone anche abbastanza grandi, senza coinvolgere i giovani che vogliono, molti, lascio questa notizia, molti dei nostri figli vogliono tornare a Taranto. Molti sono già tornati e stanno creando cultura, impresa, start-up. Quindi dobbiamo avere fiducia, dobbiamo dare loro fiducia, ma non si può prescindere dalla cultura. Taranto, come tutta la Puglia, è una delle città, in quanto modesto scrittore me ne sono occupato, che legge meno in tutta l'Italia.
0: Non solo, mi permetto, dottore, di interromperla perché a questo punto occorre dare anche un dato che francamente è demoralizzante. Un dato emerso qualche mese fa nell'ambito di un volume pubblicato dalla sociologa Greco dell'Università di Bari, che ha condotto una ricerca su Taranto e risulta, ahinoi, che oltre la metà dei residenti a Taranto, il 52%, ha un titolo di studio che non supera la terza media. E questo è un dato col quale dobbiamo fare i conti.
1: E quelli che la superano abbiamo fatti andare via.
0: È così.
1: Ma non dobbiamo soltanto piangerci addosso, dobbiamo, ripeto, avere fiducia. Ho portato quell'esempio dei giochi, ma dobbiamo non discutere, criticare. Certo, la critica è fondamentale, la critica costruttiva senza, sarebbe un appiattimento, però non dobbiamo perdere la fiducia e dobbiamo lavorare su questo. Partendo da questo, da quello che abbiamo, valorizzarlo e non stancarci temendo che sono troppi gli anni di attesa. Vi ho fatto l'esempio di Matera, non si cambia niente in poco tempo. Dobbiamo recuperare, ecco, superare questa notte. De Filippo diceva da passare nottata.
0: Ecco, per superare la nottata però abbiamo necessità anche di ricucire una comunità che è profondamente lacerata e in queste settimane, negli ultimi mesi, diciamo, sono un po' riesplose le divisioni che avevamo vissuto nel 2012 quando deflagrò la grande crisi dell'Ilva. Adesso che siamo a un passo dalla chiusura o comunque da un drastico ridimensionamento dello stabilimento, queste divisioni sono tornate a fare molto rumore e questo credo che faccia male e che non contribuisca a costruire quella prospettiva che invece tutti vorremmo riuscire a costruire.
1: Assolutamente, non possiamo adesso non pensare alla gente che ha e avrà ancora più difficoltà economiche, non possiamo andarci superficialmente su questo, ma dobbiamo comunque guardare come comunità, dobbiamo provare a leggere oltre il nostro sguardo, oltre la nostra ombra e andare a vedere un pochino quello che ci servirà da qui ai prossimi 10 anni o anche oltre. Per i nostri figli, per i nostri nipoti, dobbiamo lasciare qualcosina di meglio di quello che abbiamo trovato.
0: A proposito di giovani, torniamo alla notte dei ricercatori, perché la nostra Valentina Castellaneta ha intervistato uno dei giovani ricercatori. Vediamo il servizio.
2: Giovanni Chimianti, delegato alla comunicazione scientifica di Uniba, quanto è importante la notte dei ricercatori e come sta andando questa edizione tarantina?
3: La notte dei ricercatori è un appuntamento importantissimo di dialogo tra la comunità della ricerca scientifica con la comunità locale, in questo caso a Taranto, sta avvenendo contemporaneamente a Bari, sempre a cura dell'Università di Bari, nonché in tantissime altre città europee. È un appuntamento europeo il 25 settembre di ogni anno e anche quest'anno diventa una

0: appuntamento fondamentale di dialogo appunto con la comunità, con le istituzioni, per scoprire quello che è il mondo della ricerca, qualcosa che le ricercatrici e i ricercatori delle nostre università vivono tutti i giorni, le domande a cui provano a rispondere, un dialogo assieme alla comunità che ci dice che la ricerca molto spesso non mette soluzioni sul tavolo già pronte, ma è disposta a dialogare con gli altri stakeholder, con la comunità, per trovare insieme le soluzioni migliori. E quale cornice migliore rispetto a quella della città di Taranto, in cui emergono una serie di domande, una serie di situazioni da risolvere che richiedono necessariamente l'integrazione di più realtà.
1: È un lavoro quotidiano che risponde alle necessità quotidiane di tutti, in ogni campo possibile dello scimile umano. Che ricerche importanti ci sono in questo momento tra Taranto e Bari?
0: Beh, qui alla Notte della Ricerca a Taranto stiamo vedendo diversi risultati scientifici in ambito, ad esempio, biologico, di biologia marina, del resto collegato appunto alla naturale vocazione marittima di Taranto, con i due mari chiaramente, quindi risultati scientifici sia molto positivi che ahimè a volte negativi, legati agli impatti sulla flora e sulla fauna marina, ma anche diversi progetti legati alla salute umana, alla qualità della vita, alla robotica, alla tecnologia, allo stile di vita e come i cambiamenti climatici lo stanno influenzando e molto altro. Quindi davvero un panorama assolutamente eterogeneo che ci fa emergere le diverse sfaccettature legate non solo alla ricerca scientifica ma anche alla vita della città di Taranto.
1: Di ricerca si può vivere?
0: Assolutamente sì, lei sta parlando prima di tutto con un ricercatore, quindi assolutamente sì, personalmente lo ritengo il mestiere più bello del mondo, è una situazione a volte difficile, soprattutto nel nostro paese, ma assolutamente sì, di ricerca si può vivere, anzi le dirò di più, qualunque paese che si rispetti ha bisogno di ricercatrici e ricercatori che lavorano non solo per risolvere i problemi, ma che lavorano con tantissima curiosità, perché alcune delle soluzioni più innovative sono state trovate semplicemente grazie alla curiosità delle ricercatrici e ricercatori che studiavano, a volte anche per caso, quindi non necessariamente con quell'obiettivo specifico, ma sicuramente di ricerca non si vive, ma di ricerca bisogna assolutamente vivere, è necessaria sia per lo sviluppo di un paese che per il benessere, insomma, anche della comunità stessa.
1: Grazie.
2: Dottore, questo giovane ricercatore ha detto due cose fondamentali. Primo, che Taranto, proprio per la sua complessità, è l'ambiente ideale per la ricerca. È un laboratorio, sì. È un laboratorio vivente Taranto. E poi ha detto anche un'altra cosa importante. Anche la ricerca ha bisogno di dialogare con la comunità. E torniamo al discorso di prima, la necessità di relazioni, di costruire relazioni in questa città.
3: Torniamo al discorso di prima, esattamente. La ricerca è fondamentale, deve dialogare col lavoro, ma non è l'alternanza scuola-lavoro semplice che c'è nelle scuole, che per carità può andare bene, è un passo in più, è qualcosa che deve essere valorizzato ulteriormente. Ha detto alla fine una cosa, di ricerca non si vive.
2: Si vive,
3: però si può non vivere per come vengono retribuiti i ricercatori.
2: Ah certo, sì, sì.
3: In Italia. E questo è uno scandalo, perché...
2: Perché noi parliamo dei giovani tarantini che vanno via, ma ci sono tanti giovani italiani che vanno all'estero perché ci sono opportunità e soprattutto gratificazioni economiche ben diverse.
3: Non è un problema solo tarantino questo qui, è un problema proprio... delle priorità che si è dato la nostra nazione da un po' di tempo, e Taranto è uno specchio fedele, se vogliamo, in basso rispetto ad altre regioni. Tornando al discorso di prima della cultura, non si può prescindere dalla ricerca, non si può prescindere dallo studio, perché poi la ricerca diventa lavoro, la ricerca diventa tecnologia, la ricerca diventa sanità, è tutto lì.
2: Dottore, questa città ha vissuto, diciamo, dei momenti altalenanti, no? Dagli anni 60 fino a metà abbondante degli anni 80, Taranto è stata una delle città più ricche dal punto di vista economico, grande benessere, uno sviluppo molto disordinato, soprattutto dal punto di vista urbanistico, abbiamo una superficie enorme, sì. Più grande di tante città, molto più popolose della nostra. E quindi poi con tutte le difficoltà poi di garantire servizi ovunque, no? In tutti i quartieri satellite che

0: ruotano intorno al centro, al borgo. Oggi anche il borgo sta diventando una sorta di periferia perché si sta svuotando di abitanti, di funzioni e anche di attività commerciali. Poi diciamo, siamo stati costretti a fare i conti con uno Stato che in qualche modo ha detto basta. Prima la privatizzazione dello stabilimento siderurgico, anche diciamo, le attività dell'arsenale non sono più quelle di una volta, e Taranto soffre proprio di questa difficoltà che ha avuto nel corso degli anni ad emanciparsi dalla dipendenza dallo Stato, è d'accordo?
1: Assolutamente. Taranto prima città di pescatori, poi città degli arsenalotti come venivano definiti, poi città dell'Ilva, anzi dell'Italsider dovremmo dire per la precisione. Io ricordo a metà degli anni 70, giustamente Taranto era la seconda città di tutto il centro-sud per reddito pro capite, cosa che detta adesso dice no, qua stanno scherzando, era così. Ma anche sotto l'aspetto culturale, sportivo, gli internazionali tennis, cioè c'era una realtà veramente che lasciava sperare.
0: Però la stessa Italsider era motore di attività culturali,
1: allora
0: artistiche,
1: sì. Allora
0: e sportive come l'internazionale
1: allora
0: di
1: tennis. Sì. Poi ci sono rimaste le scorie e non c'è stato un ritorno di nessun altro genere. E non siamo stati lì noi bravi anche a puntare i piedi, noi, la nostra classe politica, che poi la nostra classe politica...
0: È lo specchio della città, no?
1: Siamo noi, è inutile stare a puntare il dito, siamo noi. E non siamo stati capaci di puntare i piedi, e perciò adesso probabilmente davvero siamo un laboratorio nazionale fertile per poter ottenere qualcosa, per attirare ricercatori tarantini e non... come negli anni 60 e 70 che venivano i professionisti dal nord, dalla Liguria soprattutto, ma non solo, ingegneri, quant'altro, poi sono i giapponesi, eccetera, ma tornare un pochino a respirare in maniera più ampia, ecco, respirare anche meglio poi.
0: Voglio ricordare quegli anni di grande entusiasmo, ecco, era una città che credeva nel futuro, oggi invece... siamo un po' smarriti, no? Abbiamo paura forse di affrontare...
1: Quasi rassegnati.
0: Ecco, invece quegli erano anni in cui si credeva nel futuro, pensavamo di poter diventare davvero una grande città, e io ricordo come quegli anni hanno caratterizzato, anche dal punto di vista sociale, una sorta di avanguardia culturale. In che senso? Noi in quegli anni... proprio per la presenza del polo siderurgico, del polo industriale, che attirava famiglie provenienti da tutto il Mezzogiorno o anche dal Nord, come giustamente sottolineava, Taranto è stato un laboratorio di contaminazioni, di
1: assolutamente.
0: Usi, costumi, culture differenti che qui avevano trovato un crogiolo dove poter convivere molto bene.
1: C'era stata anche un'impennata demografica.
0: Esatto.
1: E adesso siamo al calo progressivo, ma non voglio pensare che debba essere irreversibile, assolutamente. Se siamo qui anche stasera, penso che anche lo spirito di queste trasmissioni è proprio invertire la rotta, puntare i piedi, tenere il punto su certe situazioni e aggiungerei una cosa, credere nei tarantini. Questo vezzo del nemo profeta in patria sembra che noi l'abbiamo assunto a uno slogan, a un mantra, tipicamente ionico, ma anche queste non sono cose a cui ci si deve rassegnare, si deve andare avanti, non perché un ricercatore è tarantino, non perché un atleta è tarantino, non perché un professionista, un medico, uno scrittore è tarantino, non debba essere all'altezza, non debba essere riconosciuto. Proviamo a svecchiare questo tipo di ragionamento.
0: E qui appunto cioè, è un processo culturale che va innescato. No?
1: Torniamo sempre lì.
0: È il vero punto dolente è proprio questo.
1: No? Sì, l'università.
0: L'università, che abbiamo avuto con grande ritardo, con corsi gemmati da Bari, invece abbiamo necessità di maggiore autorevolezza e autonomia universitaria. Le classi dirigenti si formano all'università.
1: Assolutamente.
0: Bari, Lecce hanno classi dirigenti oggettivamente più incisive, più autorevoli della nostra, perché hanno una radice universitaria molto profonda.
1: Sì, ma lo vediamo con i nostri figli che magari hanno vissuto, anche io ho vissuto gli anni passati fuori, anche se sono rimasto in Puglia come università, ma chi ha l'occasione, non tutte le famiglie possono permettersi di mandare i figli fuori, quando poi tornano, avendo respirato un asset culturale differente, hanno quasi difficoltà a confrontarsi di nuovo, ma non per un disprezzo di chi ha dimenticato la propria terra. È un dato, purtroppo parlavamo del livello culturale, siamo sempre al 50%. Adesso vengono i dati che in Italia poco più del 50% paga l'IRPEF. Qui meno del 50% ha superato la terza media. Veramente dobbiamo invertire la rotta. A costo di sembrare ripetitivi, dobbiamo essere attenti, sentinelle in questo percorso.
0: Dottore, dobbiamo dare per qualche minuto la linea alla regia, poi torniamo qui in studio per la seconda parte di Rosso di Sera. Continueremo a parlare di questo controverso rapporto fra le risorse che Taranto ha e la crisi che però vive la città da un po' di anni a questa parte. Linea al nostro Gisberto Nicoletti in regia.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioni edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.

0: Seconda parte di Rosso di Sera, nostro ospite in studio, il dottor Gaetano Mercinelli, che oltre ad essere medico, apprezzatissimo medico,
1: lasciamo dire agli altri,
0: lo posso dire io, anche apprezzato scrittore. L'ultimo libro, l'ultimo suo lavoro, ci riportava Taranto indietro nella storia.
1: Sì, Terra Madre, appunto, Terra e Madre, è un giallo storico ambientato a Taranto con un rimbalzare gli eventi tra l'anno 1000 e i giorni d'oggi. Quindi un giallo che nasce nel 1054 per la precisione e trova il suo epilogo nei giorni d'oggi.
0: Perché questa scelta di collocare l'ambientazione nell'anno 1000?
1: Allora, è complicato spiegarlo senza svelare, non uso il termine spoilerare, no, che non mi piace, è tanto bello svelare, togliere il velo, come il Cristo velato, no? E perché lì ci sono degli eventi molto particolari, c'è la scissione tra la Chiesa romana d'Occidente e la Chiesa d'Oriente di Costantinopoli, viene trovato il corpo di San Cataldo, quindi c'è più di qualcosa che ha stimolato, io uso dire sempre questo termine, che mi ha fatto partire un embolo di creatività, spero, e pare abbastanza apprezzata in questo romanzo.
0: Torneremo a parlare tra poco delle attività artistico-letterarie del dottor Mercinelli, ma intanto abbiamo in collegamento Valerio Dalò, segretario della FIM CISL, segretario nazionale della FIM CISL. Buonasera,
2: segretario. Buonasera, buonasera. Ben trovati. Salve.
0: Ci sente?
2: Io sento, voi?
0: Sì, ok, perfetto. Perfetto. Allora, Dalò, nel nostro telegiornale oggi abbiamo dato un po' di informazioni riguardo a quello che starebbe accadendo all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, e cioè le scorte di materie prime sono in esaurimento, quindi non si starebbe procedendo all'acquisto di nuove forniture in attesa delle decisioni della magistratura, attese una per il 30 settembre, Corte d'Appello di Milano, l'altra per il 20 ottobre, Corte di Cassazione. Nel frattempo l'azienda è prudente e quindi sta evitando di procedere a nuovi acquisti di materie prime. Questo significa che già dai primi di ottobre, insomma, gli impianti resterebbero in cosiddetto preriscaldo, una sorta di un limbo, insomma, in attesa di capire cosa potrà accadere dopo le decisioni della magistratura. È un quadro che a lei risulta?
2: È un quadro assolutamente attendibile, è stato uno dei problemi che abbiamo evidenziato a Palazzo Chigi, ovvero l'idea di doversi fermare ha fatto sì che l'azienda utilizzasse le risorse che, come sapete, sono limitate a quelle che il governo ogni volta inietta nella gestione corrente, e ovviamente non hanno proceduto ad acquistare materie prime proprio in vista della fermata. Noi abbiamo sottolineato che qualora la richiesta di sospensiva fosse andata in porto, il problema 2 sarebbe stato proprio come lavorare, perché le scorte che abbiamo porterebbero l'attività fino al 20 di ottobre circa, quindi l'idea di mettere in preriscaldo è assolutamente attendibile. Questo tema però non smina il problema che c'è poi su tutte le aziende di appalto. Infatti, se vi ricordate, noi abbiamo discusso con il governo i contenuti di un decreto che vedrebbe la sua luce proprio qualora si verificasse questo scenario di negatività che avete presentato. In questa circostanza, è chiaro che bisogna attivare quella serie di ammortizzatori che abbiamo pensato e strutturato insieme al governo, al Ministero del Lavoro, per poter dare la copertura di cassa integrazione alle aziende d'appalto in maniera diversa da come è conosciuto oggi lo strumento. Però ovviamente questo non basta, perché sappiamo bene tutti che utilizzare la cassa integrazione, soprattutto nel mondo degli appalti, non vuol dire continuità. Bisogna appoggiare a questo il vero piano industriale, che debba andare anche oltre quello che può succedere al 20 di ottobre con la Corte di Cassazione, eccetera. Perché che i tempi siano quelli conosciuti o che siano dilatati nel tempo o un po' più avanti, di sicuro non si può passare dal fatto che quegli impianti vanno decarbonizzati e quindi vanno utilizzati i forni elettrici. Ecco, qui nasce la domanda: se il forno elettrico lo vogliamo fare davvero e quindi utilizzare

0: utilizzare le risorse di DRI Italia, che tra l'altro saranno aumentate, ci dicono, nella prossima legge di bilancio, oppure ci sono altre idee, ma a cui noi non saremo assolutamente favorevoli, tipo una mini ILVA o uno spezzatino tra stabilimenti del nord e del sud.
1: Ecco, questo però da nel quale ovviamente siamo bloccati. Sì, al momento però l'ipotesi della mini ILVA sembra quella più praticabile, almeno a giudicare anche dalle dichiarazioni che arrivano dalla cosiddetta cordata italiana, cioè dei forni elettrici non si parla, si sembra che ci sia maggiore attenzione per la cosiddetta aria a freddo, e insomma la prospettiva di un'ILVA con tutto l'impianto di lavoratori attuali sembra abbastanza remota, o no?
0: Ma allora qui c'è un po' un paradosso delle comunicazioni che vengono fatte anche dal governo. Perché intendo questo? Perché da una parte è esattamente come state raccontando, nel senso che la cordata italiana non ha mai palesato la volontà di investire sul forno elettrico a oggi, ma a dire la verità non conosciamo il piano se non per le uscite stampa e queste notizie che scappano a destra e a sinistra. Però d'altra parte il governo dice che non solo abbiamo 800 milioni nella società di RI Italia pronti per essere utilizzati, ma siamo pronti a finanziare ulteriormente questa società. Per cui finanziare DRI Italia per far realizzare il preridotto, se non abbiamo poi il forno elettrico, non avrebbe senso. Uno degli argomenti che noi stiamo portando con forza al governo è che bisogna, nonostante andato un po' più di tempo alla cordata italiana per presentare il piano, capire davvero chi prende ILVA. Poi qui è chiaro, parliamo molto dell'emergenza, ma si sta parlando un po' meno del progetto industriale, senza il quale tutto quello che si sta studiando non avrebbe senso, neanche un decreto di emergenza di copertura, perché in effetti dal forno elettrico, dai forni elettrici, passa il futuro dello stabilimento.
1: Ma ieri una dichiarazione, abbiamo raccolto una dichiarazione di Antonio Gozzi, il presidente di Federacciai, diceva andiamoci piano, insomma sembrava molto prudente, dobbiamo capire la sostenibilità dell'investimento, quindi dice stiamo facendo i conti, poi presenteremo un progetto compiuto. Questo significa che davvero ci sono ancora ampi margini di incertezza rispetto al futuro di questo stabilimento?
0: Sì, ci sono ampi margini di incertezza e vanno raccontati proprio per quello che era. È brutto dover dire noi lo sapevamo già, nel senso che se riavvolgete il nastro delle puntate in cui ho partecipato alle vostre trasmissioni, questa cosa l'ho detta sempre in maniera chiara, attirandomi anche tante critiche. È vero, l'aria a freddo non parte con un click, ha bisogno di investimenti perché quegli impianti, parlo di Taranto, sono stati cannibalizzati anche nei bulloni che mantengono i rulli, perché nei momenti in cui non c'erano pezzi di ricambio, vi ricordate questa nostra denuncia, venivano presi anche da quegli impianti. Ecco, per cui il freddo non è attualmente competitivo come lo si immagina e come lo si vuole vendere. E l'idea dell'ILVA sostenibile è chiaro che passa di là. Capiamo la prudenza della cordata italiana, capiamo un po' meno il fatto che con noi ancora non ci si sia confrontati su questo piano. Per cui sì, gli allarmi ci sono tutti, assolutamente, sia nell'emergenza attuale appunto della copertura, soprattutto delle imprese d'appalto, qualora arrivi una fermata, ma anche e soprattutto su quello che è l'idea di rilancio.
1: E questo significa che già dalle prossime settimane potrebbe esserci un'impennata della cassa integrazione.
0: Ma ci sarà anche un'impennata della mobilitazione, perché noi abbiamo dato un segnale fortissimo alle istituzioni locali e nazionali che l'allarme che lanciavamo di quei lavoratori d'appalto che tutti hanno descritto come disinteressati e che con il doppio lavoro nelle campagne non è così, ma la loro disperazione si è riversata per le strade. A quei lavoratori non basterà mica dire c'è la cassa integrazione, perché sanno bene che la cassa integrazione senza un piano industriale vuol dire un licenziamento portato più avanti nel tempo. È un piano che noi non possiamo accettare. All'emergenza e alle tutele va affiancato immediatamente un piano. Noi abbiamo sempre detto al governo: non parlateci solamente del decreto con gli ammortizzatori sociali, se non riuscite a metterci a fianco qual è il reale destino dello stabilimento e quindi di tutta la filiera che segue.
1: Dallo, un'ultima domanda, parlando più in generale delle prospettive di Taranto, e quando parlo di Taranto intendo anche il territorio provinciale, perché ecco, forse a volte si compie l'errore di credere che la questione ILVA sia una questione municipale, invece la questione ILVA è molto più

0: più estesa, molto più ampia e coinvolge almeno tutta la provincia di Taranto. Ma a proposito di questo, spesso vi si muove la critica, questa critica, di essere un po' ancorati ad una visione superata dello sviluppo. Vi sentite responsabili di questa visione, che secondo alcuni sarebbe superata? Cioè di una visione legata alla siderurgia, quando invece Taranto avrebbe bisogno di emanciparsi dalla dipendenza esclusiva dallo stabilimento siderurgico?
1: Io prendo al volo il verbo che hai utilizzato, visione superata. Porrei la domanda da cosa? Dai giochi del Mediterraneo, che non hanno lasciato gettito di occupazione stabile, di qualità? Ripeto, bisognerebbe entrare anche in questi termini. O vogliamo parlare dei quasi 3 miliardi di euro in fondi che sono arrivati o arriveranno sul territorio? Vogliamo capire quanto occupazione stabile di qualità lasceranno ai cittadini di Taranto? Parliamoci chiaro, se il gettito generato sono contratti a termini di lavoro povero, è chiaro che questo non è superare un'economia per darne un'altra. Noi abbiamo sempre detto una cosa, ed era il 2012 quando lo dicevamo: portateci un piano che occupi in maniera stabile e dignitosa nel salario le 10-15 mila persone che ci sono, e noi saremo assolutamente d'accordo. Ma dal 2012 noi abbiamo visto investitori che arrivano, capiscono quali sono le condizioni e scappano. Ma la cosa che ci stupisce è che noi veniamo visti come quelli ancorati al, ma nel momento in cui sottolineiamo che Renexia è scappata, Ferretti è scappato, sull'eolico offshore che si sta sentendo parlare tanto ora vengono tolti i fondi, ma mi domando, sicuro che siamo noi quelli che non stanno nella realtà?
0: Perché scappano? Perché scappano gli investitori?
1: Ma sicuramente per lo stesso motivo che è successo in siderurgia. Noi non siamo in grado di dare condizioni stabili e attrattive, come succede da altre parti. Se si parla di un problema addirittura nella gestione delle bonifiche dei terreni, dei punti in cui bisogna fare gli investimenti, siamo proprio all'anno zero. Non è che gli stabilimenti che sono stati dismessi sono stati bonificati, penso a Cementir e altri, e quindi le condizioni che noi non siamo riusciti a dare all'investimento siderurgico, ovvero un quadro normativo stabile di riferimento, poter sapere che il piano industriale che impongo in qualsiasi settore e che magari abbraccia 5-10 anni non debba vivere delle influenze e degli umori politici di chi in quel momento deve vivere della sua campagna elettorale. Noi siamo stato questo a Taranto, e non solo a Taranto, ma sottolineo Taranto, per cui ci rimarremo sempre ancorati che oggi è bianco, ma io che ho investito sul bianco domani mi diventa nero, beh, capirete bene che è chiaro che scappano, ma fanno anche bene.
0: Grazie Valerio Dalò, grazie per la consueta grazie disponibilità e per la schiettezza del contributo di opinione che ha portato. Grazie Valerio Dalò.
1: Grazie a voi.
0: Dottore, e qui è la voce dei lavoratori, no?
2: Assolutamente. Non ho la presunzione di entrare nel merito dei dettagli tecnici, forni elettrici e quant'altro. Il problema è reale ed è grosso, lo accennavamo prima, e va visto e va sviluppato e affrontato nella sua interezza, perché è chiaro che si dà una risposta, quella che non si è data in tutti questi anni. È come quando uno c'ha un destino, lo vede come ineluttabile, ma non fa nulla fino al giorno che il problema poi si presenta. E non parlo adesso delle maestranze, dei lavoratori, parlo in generale, parlo della politica, troppo spesso in campagna elettorale, troppo spesso ancorata a schemi, a lacciuoli magari, ecco. E quindi sicuramente va affrontato, sicuramente va data una prospettiva non a corto respiro, ma comunque com'era non può andare avanti, non può comunque rimanere tutto com'era, assolutamente.
0: E poi bisogna comprendere, credo una volta per tutte, finalmente, che un problema così complesso non si risolve con soluzioni semplicistiche.
2: Con gli slogan non si risolve
0: nulla. Esatto, in questi anni abbiamo sentito tanti slogan, c'era chi voleva chiudere l'Ilva in 2 settimane, fare il parco giochi, insomma abbiamo sentito raffiche di scemenze in questi anni. Non è così, perché queste sono cose che poi finiscono per intossicare il dibattito e il dialogo e compromettere il dialogo all'interno della città, perché se davvero qualcuno dice

0: dice: arrivo io e spengo l'Ilva e vivremo solo di turismo, che diciamo è l'assioma che più ha prevalso in questi anni, significa davvero ingannare i cittadini, soprattutto i cittadini meno strutturati culturalmente per comprendere la complessità della situazione.
1: Assolutamente, era stato creato qualche anno fa, non ricordo da quale governo, il Ministero della Semplificazione. Ma qua c'è la semplificazione culturale, quei problemi complessi sono difficili per i tecnici e le persone del campo. Voler pensare di semplificare o di ridurre a slogan o a settimane veramente è un prendere in giro. Sapendo di stare prendendo in giro la gente. E poi si arriva a questo. La cosa che dobbiamo evitare, comunque, l'abbiamo detto prima, è lo scontro, è la famosa guerra tra poveri, la salute contro l'occupazione e quanto di più becero ci possa essere.
0: Ieri abbiamo raccolto lo sfogo proprio di un operaio di una ditta dell'appalto, no? Che diceva: ci stanno portando alla guerra tra poveri.
1: Sì, è una realtà è sotto questo aspetto, e nemmeno da poco tempo veramente. Ricordiamo quando c'è stato il tentativo di referendum, anche un referendum che è fallito. Ricordiamo, io direi anche questo, io ho partecipato a delle marce anche negli anni dopo il 2012-2013, anche l'eccesso di sigle che c'erano. Che in critica all'inquinamento per le morti legate a tumori, legate all'inquinamento, polveri sottili, bambini. Cioè, non si riusciva nemmeno tra chi era contro questo tipo di sistema ad essere uniti. Io le contai allora, erano decine di sigle.
0: Perché poi emergono anche i personalismi, le
1: Assolutamente,
0: rivalità anche all'interno
1: assolutamente.
0: della stessa galassia, diciamo.
1: Laddove quei distinguo che a volte non cogli nemmeno dov'è. Portano a una disunità e non fai un
0: Ma
1: termine brutto, davvero massa critica, questo termine che non mi piace, ma lo utilizzo.
0: il 17 ottobre ci sarà una manifestazione che è stata annunciata di gruppi ambientalisti. Ebbene, c'è stata la presentazione di questo corteo che ci sarà, eccetera, e c'è stato chi ha detto: no, ma noi alcune sigle non le vogliamo. No? E quindi si parte già col piede divisorio.
1: Sì, ma questa è una realtà che depaupera l'impegno, depaupera poi la possibilità di arrivare al dunque. Io ricordo un'altra volta, questa era per l'inquinamento, ma proprio per come siamo noi divisi. Anche ci fu una lotta quando c'erano le morti in mare dei migranti, eccetera. Mi presi la briga di contare quante associazioni c'erano in quella manifestazione. 64. Tra associazioni, consigli comunali, gruppi, 64. E per gelosie non c'erano manco tutte. E laddove il problema è uno, quindi anche per l'inquinamento, per la lotta, ma anche tra i lavoratori, poi anche per chi deve salvaguardare il posto, dobbiamo fare un passo indietro, un passo di lato, chiamiamolo come vogliamo, ai nostri personalismi. E torniamo, ripeto, sembra quasi che torniamo lì, avere uno sguardo che va oltre il particolare, oltre l'interesse personale. Non dobbiamo avere necessariamente un tornaconto politico.
0: Purtroppo ci sono tanti protagonisti delle vicende di questi anni che mi sembra vadano più in cerca di visibilità personale che di una soluzione davvero
1: Purtroppo sì.
0: comune per tutta la città. E, a proposito degli effetti della crisi, abbiamo ascoltato il direttore della Confcommercio, Tullio Mancino. Quindi direi al nostro Gisberto Nicoletti di mandare in onda l'intervista che abbiamo realizzato con Mancino.
2: È l'auspicio di Confcommercio che abbiamo tra l'altro riportato all'attenzione del governo proprio la scorsa settimana quando insieme al nostro presidente Giuseppe Spadafino abbiamo rappresentato le nostre istanze, quelle del nostro settore, al tavolo che è stato coordinato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano. Tutti siamo ben consapevoli che ormai l'aria a caldo sia un fatto superato e però abbiamo la identica consapevolezza che c'è bisogno finalmente di uno scatto di reni del territorio e di un impegno concreto da parte del governo per una riconversione.

0: transizione, per una ambientalizzazione del sistema. C'è bisogno di fare anche i conti con quelli che sono i contraccolpi, come la chiamiamo noi, con l'indotto dell'indotto, che siamo noi, che sono le imprese di prossimità che risentono della perdita del potere d'acquisto delle famiglie che sono in una situazione di emarginazione sociale o che diciamo, si candidano ad esserlo, e mi riferisco naturalmente ai licenziamenti che sono stati reiterati dalle organizzazioni che rappresentano l'indotto, ma mi riferisco anche complessivamente ad una situazione di grande incertezza, situazione che dobbiamo necessariamente superare. Non ci fa bene il fatto di ritornare a parlare in termini non propriamente definiti del tema ex Ilva subito dopo un grande evento come i Giochi del Mediterraneo, che ci ha dato una enorme visibilità e che finalmente ha slegato il concetto di Ilva, che trasuda divisione e conflittualità con Taranto, con il territorio tarantino. Ma insomma, è nostra intenzione continuare a seguire questo percorso e rimarcare che il terziario, il sistema di prossimità e quel sistema turistico di cui parlavamo, che può diventare una grande opportunità per il territorio, non possono continuare a patire una confusione e una difficoltà di individuazione di politiche che debbono finalmente trovare delle soluzioni per il territorio.
1: Dottore Di Giovamancino, bisogna fare i conti con i contraccolpi della crisi. I primi poi a subirne le conseguenze siamo noi, cioè il settore del commercio, perché poi avvertiamo la perdita del potere d'acquisto dei cittadini. Ecco, il timore è che una parte della città non abbia voglia di fare i conti con questa situazione.
2: Ma penso che sia già in essere questa situazione. C'è una crisi di consumi, una crisi di reddito medio, c'è già. E quindi ovviamente ci sono delle ricadute negative che sono iniziate ormai, abbiamo parlato prima, c'è stato un lento declino dagli anni 70 in poi, è chiaro, ultimamente questo è stato più vistoso, più marcato. E probabilmente fosse stato affrontato, come diciamo poco fa, in maniera più organica e decisa prima, non saremmo arrivati a questo, però dobbiamo affrontare questo momento è la notte, abbiamo detto all'inizio, no? Proprio abbiamo fatto questa metafora della notte, e affrontare questo sicuramente non è un periodo facile, ce ne rendiamo conto per tutti, io nella mia professione, ma chiunque si incontra e che ha a che fare con la gente, con l'utenza, con i clienti, abbiamo un calo, c'è stato un calo notevole in tutti i campi.
1: Apriamo un'altra parentesi, chiudiamo, abbiamo soltanto 2 minuti adesso a disposizione. Sta preparando un evento ispirato alla figura di San Francesco. Di cosa si
2: Mi fa
1: tratta?
2: molto piacere parlarne perché sono sempre stato affascinato dalla figura di Francesco d'Assisi. E proprio nella prossima settimana, il 3 ottobre, ricadono gli 800 anni, gli 8 secoli dalla morte del santo patrono d'Italia. E ho voluto mettere giù un testo che inizieremo a portare in giro dal 1 ottobre, in cui il titolo è Nudo, in cui provo a mettere, diciamo, a nudo un aspetto molto umano di Francesco, le sue perplessità, provate a immaginare, basandomi sulle fonti ovviamente, le sue perplessità, le sue sofferenze, i suoi momenti di crisi, i suoi momenti di difficoltà, i suoi momenti di solitudine in cui si trova solo a dover prendere delle decisioni. E inizieremo dalla settimana prossima, per la verità c'è stata già un'anteprima a luglio, ma lo porteremo per tutta la provincia di Taranto, anche
1: Ecco,
2: andremo a
1: il primo
2: Bari.
1: appuntamento.
2: Il primo appuntamento è a Massafra l'1 ottobre, poi continueremo nella provincia, a Taranto saremo il 15 e 17, il 24 a Bari, continueremo fino a fine mese, ma sta avendo un successo di consensi e di aspettative, ci stanno arrivando sempre nuove richieste, vedremo di far fronte a tutte perché non immaginavamo di dover avere un seguito del genere, ma fa piacere ovviamente.
1: Il dottor Mercinelli tornerà nei nostri studi a parlare di questo lavoro ispirato alla figura di San Francesco. Intanto, grazie.

0: Grazie per la sua partecipazione a Rosso di Sera e per il suo contributo pacato e lucido sulla condizione della città e sulle prospettive che ci sono, ma dobbiamo imparare a costruirle insieme. Senza divisioni, per quanto possibile. Grazie a voi per l'attenzione e grazie a Gisberto Nicoletti che ci ha guidati dalla regia.
1: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Arrivano indiscrezioni nella direzione di un graduale blocco delle attività centrali dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva e quindi di un conseguente aumento dei numeri di cassa integrazione dei dipendenti diretti, cosa che certamente non sorprende in questa situazione e in questo momento. Le informazioni che trapelano parlano della prevedibile fermata nei primi 10 giorni di ottobre delle attività in determinati reparti, a partire dall'agglomerato dove si utilizza il materiale in giacenza che non viene rifornito e che quindi va ad esaurirsi. In un inevitabile effetto domino andrebbe a rallentare via via l'attività in altoforno e poi in acciaieria. Impianti dunque in preriscaldo e lavoratori in stand-by con probabile nuovo ricorso ad ammortizzatori sociali che al momento interessano quasi 3.500 lavoratori di Acciaierie d'Italia. Questo in attesa delle due pronunce, quella del 30 settembre quando la Corte d'Appello di Milano si esprimerà sulla nuova istanza di sospensione del provvedimento dello scorso luglio che dispone la chiusura dell'area a caldo e quella del 20 ottobre quando la Corte di Cassazione si esprimerà sulla questione sollevata da Ilva e Acciaieri d'Italia sulla competenza relativa al ricorso presentato da genitori tarantini e quindi si accogliere quanto sostiene l'azienda, optando per la competenza ai giudici amministrativi. Intanto per quel che riguarda l'appalto ed in particolare la Semat Engineering, come promesso nella giornata di lunedì, l'azienda ha provveduto ad effettuare nella serata di giovedì bonifici a favore dei lavoratori. Era stata precedentemente annunciata l'impossibilità di corrispondere le mensilità di agosto, da qui il presidio delle organizzazioni sindacali tenuto all'inizio della settimana davanti alla Portineria Imprese. Resta chiaramente precaria la situazione di tutto l'appalto, oltre che ovviamente dei lavoratori diretti, la cui sorte è al momento sospesa. Si attende intanto che si dia seguito con i passaggi obbligati a quanto comunicato a Palazzo Chigi e riconfermato al Ministero del Lavoro da Calderone in merito alla cassa integrazione per i dipendenti dell'appalto al 70% da ottobre a febbraio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella
5: Magazine. Stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardiaspalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio che stavo in costruzione e stava il preposto a fianco a me che mi stava passando il 180. Ho attaccato il 180, il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta e ho attaccato il secondo. Sono passati i coordinatori del nostro RSPP nostro e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori ENI e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato.
4: Questa è la versione dei fatti del diretto interessato, un dipendente della Rendelin, azienda che si occupa di realizzazione e manutenzione ponteggi all'interno della raffineria ENI, che è stato sospeso dall'attività lavorativa per 5 giorni con decurtazione di 15 punti per applicazione del patto della sicurezza previsto all'interno del sito. Gli viene contestato di non aver osservato quanto previsto per la sua sicurezza.
6: Adesso la domanda che ci facciamo è questa. Cioè, uno è come fa questo addetto nel mentre transitava con la macchina ad accorgersene che a 15 metri non era legato. L'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza.
4: Da qui la decisione di indire una manifestazione con assemblea sindacale davanti al varco 10 della raffineria di Taranto. L'iniziativa è stata organizzata da FIM e WILM dell'appalto metalmeccanico che chiedono la reintegrazione del lavoratore e la restituzione dei 15 punti. In assenza di un riscontro positivo,

0: collettivo, dicono sicuramente metteremo in atto altre iniziative sindacali a tutela del lavoratore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Peggiora la situazione in via Lagoverde nel quartiere Salinella, un'arteria che collega strada vicinale Trullo e via Canale d'Otranto alla zona di Taranto 2 e che oggi si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Cumuli di spazzature e rifiuti ingombranti come armadi, divani, materassi e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno rendono difficoltoso, se non impossibile, il passaggio per le 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado già denunciata dai residenti che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata da più di 20 anni senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. La presenza costante di rifiuti, ha spiegato Simona Rega, residente da ormai 20 anni, inquina il paesaggio naturale e urbano e rappresenta un serio problema igienico-sanitario di sicurezza.
3: Essendo una strada, possiamo definirla di campagna perché è assolutamente abbandonata, ci sono anche degli scarichi che avvengono in maniera clandestina purtroppo e quindi ci troviamo comunque in una strada non decorosa. L'illuminazione di questa strada è completamente assente, non riusciamo a percorrerla in maniera sicura e tutto questo non ci fa vivere la cittadinanza in maniera attiva e responsabile.
2: A questo si aggiunge anche la difficoltà di utilizzare il nuovo servizio delle BRT. La fermata infatti è stata realizzata su via Scoglio del Tonno a pochi metri da via Lagoverde, un punto definito strategico dalle famiglie ma irraggiungibile per via del manto stradale dissestato e dalla presenza dei rifiuti.
3: Non possiamo arrivare alla strada principale a piedi, siamo costretti a utilizzare le macchine. Le macchine dobbiamo utilizzarle con una manutenzione straordinaria rispetto ad altri.
2: L'appello dei residenti è quindi rivolto all'amministrazione comunale per avviare formalmente la bonifica dell'intera area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati e la ripavimentazione della strada per far tornare a vivere una parte del quartiere ormai abbandonata a se stessa.
3: Ci sono tantissime famiglie che abitano in queste ville con bambini che non possono uscire di casa se non con la macchina insieme ai genitori. Perché appunto queste strade non sono sicure e per questo i bambini non possono vivere la quotidianità come fanno tantissime altre famiglie, quindi incontrarsi tra le varie famiglie delle altre ville, giocare insieme, perché in queste strade non è possibile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Delle oltre 130 persone arrivate a bordo della nave Solidero, un primo gruppo di 40 migranti, tra donne e bambini sbarcati ieri a Taranto, è già stato trasferito in Campania. Restano invece all'interno dell'hotspot tarantino oltre 90 persone. In porto si è attivato subito la macchina dei controlli sanitari e delle procedure di polizia, con il coordinamento dei servizi sociali del comune centrato, in particolare sulla tutela di 36 minori giunti a bordo della nave dell'ONG tedesca. A sollevare forti dubbi sulle procedure all'interno della struttura è però Enzo Pilò dell'associazione Babele, che denuncia la mancanza di adeguate garanzie legali e informative per le persone trattenute.
5: Da quello che sappiamo noi, in primo luogo non c'era nessun ente internazionale che facesse l'informativa legale. In secondo luogo non esiste una lista degli avvocati a cui le persone si possono rivolgere per appunto impugnare eventuali provvedimenti di espulsione.
6: Sì.
5: E quindi tutto rimane nel vago e nella disinformazione assoluta.
4: Mentre i minori restano inseriti nella rete di protezione della città in attesa di essere collocati nelle strutture dedicate, la gestione dei trattenuti all'hotspot rimane al centro dell'attenzione delle realtà associative locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Manduria ci prova e scommette sul patrimonio più autentico. La città dei Messapi corre ufficialmente per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Un progetto ambizioso che mette al centro una cultura che si tocca, si beve e si ascolta, unendo le mura messapiche, il fonte pliniano e le distese dei vigneti del primitivo. Un'iniziativa che va oltre la semplice promozione turistica e punta a ripartire su basi solide, dopo gli anni complessi del commissariamento straordinario. sommario causato dallo scioglimento della giunta comunale per infiltrazioni mafiose e le recenti inchieste della DDA di Lecce, che ha portato a 21 arresti sgominando il clan del boss stranieri. La scommessa della giunta guidata dal sindaco Domenico San Marco è trasformare la cultura in un presidio sociale di legalità e in una leva di sviluppo permanente per tutto l'Alto Salento.
6: Abbiamo avuto un po' la pazzia e la fortuna di poter essere gli unici candidati pugliesi, e quindi abbiamo raccolto nella, diciamo, nel, poi nella, nella

0: avuto davvero un'adesione incredibile da parte di tutta la regione, che si è stretta intorno a questo progetto, perché in fondo questo vuole essere un ennesimo tassello in quella visione di Puglia, quale calamita di tutta l'area del Mediterraneo.
1: Il piano pluriennale punta su un turismo 365 giorni l'anno, valorizzando i 18 chilometri di costa, la riapertura della storica biblioteca Marco Gatti nel vecchio municipio e il recupero del cineteatro cittadino. Indipendentemente dall'esito della selezione ministeriale, l'obiettivo dichiarato è lasciare alla comunità una rete solida di progetti e nuove opportunità per il futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nuove opportunità per le terre del Primitivo. Il GAL, gruppo di azione locale, ha infatti lanciato un bando del valore complessivo di 700.000 euro per le imprese che intendono investire nelle terre del Primitivo. Dai prossimi giorni lo stesso GAL avvierà una serie di incontri informativi negli 11 comuni che fanno parte del gruppo di azione locale. A parlarne è il nuovo presidente del GAL, Tullio Mancino.
4: È il primo bando della nuova programmazione del Galter del Primitivo che si riferisce a 11 comuni tra quelli dell'areale del Primitivo di Manduria e punta essenzialmente a finanziare nuove imprese e la diversificazione di imprese già esistenti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato. In buona sostanza, puntiamo a finanziare con 20.000 euro totalmente a fondo perduto e 30.000 euro per le imprese già esistenti a valere sul 50% dell'investimento totale, delle nuove iniziative che possano accrescere complessivamente l'attrattività del territorio e creare nuovi servizi che possano spingere la conoscenza del territorio e quella dei prodotti agroalimentari, con in cima il prodotto principe, il primitivo di Manduria, per raggiungere sempre più turisti e per migliorare il livello dei servizi.
3: Quanto è difficile sollecitare l'imprenditorialità nelle terre del Primitivo o comunque nella nostra provincia in genere?
4: Non credo sia difficile. C'è bisogno di tanta informazione, c'è bisogno di spiegare soprattutto ai più giovani che è possibile investire nel nostro territorio, non solo perché esistono degli strumenti come questi, che poi tra l'altro possono essere cumulati con altre misure regionali e nazionali, vedi Nidi piuttosto che Resto al Sud di Invitalia, ma anche perché il nostro territorio sta vivendo un momento di grande diversificazione economica che va proprio nella direzione di uno sviluppo turistico, e l'enogastronomia è la prima motivazione di viaggio del turista, sia quello di prossimità che quello internazionale. E dunque investire in questo settore, creare nuovi servizi nell'accoglienza, nel food, nella commercializzazione di prodotti tipici agroalimentari, è certamente una delle strade migliori per poter costruire un futuro nel nostro territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Estendere anche alla fascia di età, compresa tra i 70 e i 74 anni, il programma regionale di screening per la prevenzione del tumore del colon retto. È questa la richiesta contenuta nella mozione presentata in Consiglio regionale dal consigliere di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri. L'obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione oncologica. In Italia sono già 8 le regioni che hanno ampliato il programma di screening fino ai 74 anni, adeguando la propria programmazione alle evidenze scientifiche e all'evoluzione delle strategie di prevenzione oncologica, considerando che i tumori del colon retto rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Attualmente in Puglia il programma di screening è rivolto alla popolazione tra i 50 e i 69 anni, di cui la richiesta di Vietri di ampliare la fascia di età in linea con le più recenti indicazioni in materia di prevenzione, che confermano la rilevanza del rischio oncologico fino ai 74 anni. Nella stessa mozione, inoltre, si chiede di rafforzare le campagne informative e di sensibilizzazione che riguardano la prevenzione. Si stima infatti che circa il 40% dei tumori possa essere evitato adottando stili di vita sani e partecipando ai programmi di screening oncologici offerti gratuitamente dal

0: Servizio Sanitario Nazionale.
1: Lo screening è uno strumento fondamentale perché consente di individuare precocemente eventuali problemi e di intervenire tempestivamente. E quindi la mia proposta va in questo senso: rafforzare la prevenzione per avere un'opportunità in più per tutelare la salute dei cittadini pugliesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Tradizione e identità, ma soprattutto una lente di ingrandimento puntata sul futuro, si è aperto a Taranto il convegno degli studi della Magna Grecia, l'appuntamento scientifico internazionale che quest'anno mette al centro dell'attenzione l'agonismo e lo sport nell'antichità, un tema strettamente connesso all'attualità e alla storia della città. Dall'etimologia della parola agon, intesa come sforzo e sofferenza per raggiungere il traguardo, il parallelo tra passato e presente appare immediato.
4: Pensiamo all'etimologia della parola agonismo, quindi agon dal greco, quindi agonia, quindi difficoltà, pathos, sofferenza per il raggiungimento dell'obiettivo che era quello della vincita, no, della gara. Beh, in fondo anche oggi nel mondo dello sport la situazione non è cambiata. Per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno di sacrificio, c'è bisogno di determinazione, c'è bisogno esattamente di tutto quello che anche nell'antichità l'atleta si dotava.
3: Ma al di là del valore storico e simbolico, il convegno porta alla luce una questione cruciale per il territorio, la necessità ineludibile di investire risorse e fondi nel patrimonio culturale, stimolare l'economia e l'imprenditoria locale, soprattutto quella giovanile.
4: L'archeologia spazia in vari argomenti, dall'artigianato alla produzione, dal vino. Insomma, l'archeologia può essere quell'elemento che può stimolare anche l'imprenditoria, direi anche quella, soprattutto quella giovanile, in un momento in cui l'economia tarantina, insomma, non vive un momento positivo.
3: Una sfida che deve però fare i conti con la drammatica carenza di fondi destinati all'università e alla ricerca. Il grido d'allarme arriva dal professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto per gli Studi della Magna Grecia, che annuncia l'impatto dei tagli lineari sulla formazione delle nuove leve.
5: Molto spesso quando si parla si dice noi crediamo nella cultura, tutto il nostro progetto riguarda la cultura, ma dopo aver parlato, quando si tratta di concretizzare, realizzare, della cultura in effetti non è che la gente si interessi più di tanto.
3: Nonostante gli ostacoli economici, la comunità scientifica non si arrende. Custodire la storia non è un mero esercizio del passato, ma un dovere civico per consegnare ai giovani di domani le competenze ereditate da chi li ha preceduti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Le voci e le ferite di Taranto sono state raccontate sul palco del Tatà. Operai e cittadini hanno dato forma al coro parlante di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata. Lo spettacolo inserito nella rassegna del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, ha intrecciato la storica opera di Luigi Nono, trasformando le testimonianze dirette di chi lavora e vive all'ombra dell'acciaieria in un racconto collettivo ricco di forza e potenza. Per il regista e anche attore Joshua Zmarzlik, il teatro si fa così luogo politico di memoria e ascolto, dove la sofferenza della comunità si converte in coscienza ecologica e riscatto sociale.
7: Il progetto era, oppure è, di mettere insieme il mito di Prometeo con la situazione attuale, che dura già da decenni, di Taranto, perché Prometeo significa il portatore del fuoco, anche di una cultura del fuoco. Questa cultura in un senso ha anche creato l'acciaieria, e l'acciaieria ha creato questa situazione che la gente di Taranto vive ogni giorno.
6: Tra il fuoco del progresso e quello che divora la salute, lo spettacolo ha ricordato il sacrificio degli operai e dei cittadini, mettendo in discussione l'idea di un'industrializzazione senza limiti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Il Taranto torna a casa, dunque domenica alle ore 20 i rossoblù affronteranno lo stadio Erasmo Iacovone e il Novoli per la sesta giornata del campionato di eccellenza. Sarà una partita a pubblico ridotto. Infatti la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, al termine del sopralluogo effettuato nella giornata di ieri, ha espresso parere favorevole, ma in via temporanea. La riapertura avverrà con una capienza ridotta, probabilmente 10.000 spettatori, con lo spostamento di alcuni abbonati in altri settori dello stadio. Soddisfazione da parte del club ionico, che ha definito quella del ritorno allo Iacovone una giornata impegnativa e intensa, sottolineando come fosse un risultato atteso da tutta la tifoseria, sottolineato anche dai 2.500 abbonati che negli scorsi mesi hanno voluto dar fiducia al club ionico in attesa di vedere la squadra arrivare nelle primissime posizioni di classifica. La società ha inoltre chiesto ai sostenitori comprensione e collaborazione per gli eventuali disagi e continuerà a lavorare con le istituzioni per arrivare, una volta completati tutti gli interventi, al pieno utilizzo dello stadio. Dunque, la lunga attesa sta per terminare, lo Iacovone riaprirà i cancelli e ci sarà una presenza significativa sugli spalti, quella di Paola Raisi Iacovone, la moglie del compianto Erasmo, che così ha voluto invitare la tifoseria a essere presente nell'impianto sportivo domenica sera.
9: Vorrei annunciarvi la mia presenza allo stadio Iacovone il giorno 27, domenica, e spero di potervi vedere in tantissimi dentro a quello stadio, e soprattutto spero di vedere le famiglie, i bambini, insomma tutto quello che sarà possibile per poter rendere questo esordio in campo un evento davvero importante.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Sono Ginusa e Manduria le due tarantine che avanzano al turno successivo di Coppa Italia di promozione. La formazione ginosina ha vinto 4-3 i calci di rigore contro la Real Virtus Grottaglie, che continua a pareggiare nei tempi regolamentari 0-0, questa volta il risultato, con il successo della formazione ospite che avanza, così come il Manduria che supera 2-0 il Sava, ribaltando il 2-1 dell'andata. Adesso si concentreranno tutte e quattro le formazioni nel prossimo turno del campionato di promozione che scatterà domenica prossima.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Ancora in campo il terzo turno di Serie 2 d'Elite nel girone B, con la formazione della New Taranto che giocherà in trasferta a Campobasso contro il CUS Molise, formazione che in classifica ha 3 punti guadagnati nelle prime due giornate di campionato, mentre per Taranto un solo punto, il pari per 4-4 contro la formazione di Messina. Serve dare un'accelerata e la formazione ionica nella giornata di domani dovrà farlo. La giornata comincerà nella serata di venerdì con i match tra Cosenza e Futura e Lazio contro Pescara. Il resto della giornata, Formia contro CDM Futsal e, come detto, CUS Molise contro Taranto. A seguire invece Messina Real Fabbrica, Sulmona contro Eur, Russi contro Canicattì calcio a 5.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Dopo settimane di preparazione e test amichevoli, la RPNet Dinamo Taranto farà il suo esordio in campionato, appuntamento sabato alle 18 al Palafium, dove la formazione di coach Palagiano affronterà la polisportiva Battipagliese. Una prima gara subito impegnativa per il nuovo gruppo rossoblu, profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione. Dall'altra parte ci sarà una Battipaglia giovane, ma con elementi che hanno già maturato esperienza nel settore delle nazionali giovanili italiane. Coach Palagiano si aspetta una gara intensa e mette in guardia le sue giocatrici dall'aggressività delle avversarie. Serviranno ritmo, fisicità ed esperienza, ma soprattutto calma e concentrazione nei momenti più delicati della partita. La squadra arriva all'appuntamento con entusiasmo e motivazione. Per il tecnico sarà anche l'occasione per capire come il gruppo, costruito praticamente da zero, saprà trasferire sul campo il lavoro svolto nelle settimane di preparazione. Stagione dunque alle porte, ingresso gratuito per la sfida di sabato ore 18 al Palafium. Le Repinette Dinamo Taranto affronta Battipaglia per cercare i primi due punti della stagione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile. Un suono più nitido. Per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica. Con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Ben ritrovati, come previsto, siamo nuovamente insieme con il Dopo TG Oltre la Notizia, il nostro consueto spazio di approfondimento pomeridiano. Quest'oggi torniamo a parlare della grande vertenza, della vertenza dello stabilimento ex Ilva, e lo facciamo con Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL di Puglia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Partiamo da notizie che circolano in queste ultime ore, da informazioni che arrivano dallo stabilimento. Gli impianti che rappresentano il cuore dell'area a caldo sembrerebbero essersi avviati verso lo spegnimento, questo a partire dall'agglomerato, poi di conseguenza secondo il ciclo produttivo alto forno e acciaierie. Corrisponde al vero, insomma, a riscontri brigati di questo?
1: Questa situazione la stiamo verificando ovviamente da quello che sta emergendo sugli impianti. Al momento non c'è stato nessun confronto con le organizzazioni sindacali ed è evidente che una delle prime cose che faremo è chiedere chiarimenti all'azienda e avere un focus e un approfondimento, tenendo presente ovviamente che l'elemento della scadenza della fermata degli impianti si dovrà realizzare entro il 26 di ottobre, quindi capiamo il fatto che l'azienda si stia preparando diciamo allo spegnimento degli impianti, ma è evidente che noi abbiamo la necessità di affrontare la questione sia dal punto di vista degli impianti, sia dal punto di vista ovviamente delle ripercussioni che ci sono per i lavoratori che ovviamente sarebbero collocati in cassa integrazione. Quindi bisogna capire come questa fase viene gestita. Di sicuro ci sono state delle riunioni in questi giorni in direzione, pare ci sia una data che è quella tra l'8 e il 10 di ottobre, in cui avverrà la fase non di spegnimento ma di preriscaldo, evidentemente in attesa da un lato da quello che emergerà il 30 di settembre sulla richiesta di istanza di sospensiva della Corte di Appello di Milano, inerente ovviamente a quello che riguarda la Corte di Cassazione riunita a sezioni unite, prevista per il 20 di ottobre. Quindi questa condizione bisogna esattamente capire come si gestisce e soprattutto rispetto ad una questione che abbiamo denunciato da tempo anche come FIOM CGIL sul fatto che comunque l'assenza di risorse finanziarie al netto di quello che è stato, diciamo, determinato dalla Corte d'Appello di Milano, dal decreto che è emerso il 27 di luglio, c'era un punto che abbiamo più volte denunciato, che l'assenza di risorse comunque avrebbe portato allo spegnimento degli impianti, tant'è che abbiamo appreso appunto che alcune navi di minerali che sarebbero dovute arrivare al porto di Taranto sono state rispedite indietro perché evidentemente c'è da gestire la questione della chiusura, ma più in generale penso che ci sarebbe stato un problema perché le risorse messe a disposizione dal governo sarebbero state disponibili alla gestione commissariale fino ad ottobre, perché sempre a detta del governo, del ministro Urso, avremmo dovuto ultimare la questione legata al bando di vendita internazionale. Come sapete, è stata rinviata per la quinta volta, in questo caso al 15 di ottobre. Io credo e presumo che ci possa essere un ulteriore slittamento a seguito appunto di quello che si determinerà il 20 ottobre con la Corte di Cassazione.
0: Ecco, facciamo un passo indietro, poi magari torneremo a parlare anche della gara e di tutto ciò che si è detto anche nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi e poi al Ministero del Lavoro. Possiamo spiegare ai nostri telespettatori cos'è il preriscaldo? Ora, io immagino sia un regime minimo degli impianti.
1: Il preriscaldo sostanzialmente non è la fermata completa degli impianti ed è evidentemente nello schema che ha pensato l'azienda, ma ripeto, al momento sono notizie ufficiose che stiamo prendendo in queste ore, è una modalità che ti consenta, presumo, nell'eventualità in cui il 20, mi riferisco alla Corte di Cassazione, dia un parere diverso di quello della Corte di Appello di Milano rispetto alla vizi di forma, ma non sto a entrare troppo nel merito, in quel caso si potrebbe nuovamente ripartire, tenendo presente, come ricordavo prima, che comunque non ci sono le materie prime per poter continuare a produrre, quindi c'è anche questo elemento di grande difficoltà. Detto questo, ovviamente il preriscaldo è una delle fasi e non si arriva evidentemente alla fermata perché poi c'è la sentenza della Corte di Cassazione che, se dovesse confermare quanto detto dalla Corte di Appello di Milano, sono nelle condizioni poi evidentemente nei 6 giorni di fermare definitivamente gli impianti. Quindi è un modo per
0: Chiarissimo.
1: arrivare anche preparati o in un caso o nell'altro ad affrontare le due situazioni che si potrebbero verificare.
0: Certo, con i tempi necessari ovviamente per poi far ripartire come ci ha detto. A questo punto si prevede, immagino, nuova cassa integrazione. Quali sono i numeri attuali? Cosa si prevede invece per i diretti?
1: Adesso siamo dentro i numeri, parliamo a livello di tutti gli stabilimenti, i famosi 4.050 lavoratori, in Ilva, in Acciaierie d'Italia, a Taranto, in questo momento siamo intorno ai 3.500 lavoratori in cassa integrazione. In questi giorni c'è stato un aumento vertiginoso dell'utilizzo della cassa integrazione. È evidente che comunque l'azienda non sarebbe nelle condizioni, se non attraverso una nuova procedura di cassa integrazione, che evidentemente riguarderà l'intero gruppo, tutti gli stabilimenti, con un numero di lavoratori ovviamente che in questo momento stanno lavorando e che verrebbero coinvolti dalla cassa, e penso l'area a caldo, dall'acciaieria, agglomerato, altoforno. Quindi si tratta di capire tutta una serie di elementi e di come evidentemente dovremmo gestire la questione della nuova procedura di cassa integrazione.
0: Certo.
1: Queste questioni sono state discusse sia a Palazzo Chigi sia al Ministero del Lavoro. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che c'è un elemento, diciamo, che in qualche modo il governo aveva presentato alle organizzazioni sindacali, salvo poi arrivare nella stessa giornata questa udienza a sezioni unite della Corte di Cassazione del 20, per cui si è sospesa, in cui prevedeva la Presidenza del Consiglio, in quella data, in quell'incontro che abbiamo fatto, di presentare un decreto legge per gestire, diciamo, la questione che riguardava i lavoratori rispetto al tema dei lavoratori dell'appalto, per quanto riguarda dello stanziamento delle risorse sulla cassa integrazione in deroga, per quanto riguarda la questione invece dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, ma anche di Ilva in amministrazione straordinaria, garantire la cassa integrazione, e la questione legata all'integrazione salariale, che sarebbe, diciamo, disponibile fino a febbraio, fino al 31-12, con un periodo di ulteriori 2 mesi a febbraio, in attesa ovviamente che per il 2027 le risorse che saranno contenute all'interno della legge di stabilità possono trovare nella fase di conversione in Parlamento il tempo, appunto, e lo spazio per non arrivare senza integrazioni per l'anno 2027. Quindi hanno anche confermato per il 2027 diciamo, la questione legata all'integrazione salariale. Il punto vero è che non ci sono state le risposte a quel tavolo tecnico per quanto riguarda i temi sul prepensionamento, diciamo, delle misure straordinarie per i lavoratori per gestire una fase straordinaria come quella che stiamo attraversando. Parliamo di 7.900 lavoratori che sono in Acciaierie d'Italia, poi ci sono i 1.600 di Ilva ES che sono in cassa integrazione dal 1 gennaio 2026. Abbiamo tutta la partita legata alla questione dei lavoratori dell'appalto, che con una chiusura ovviamente con una cassa integrazione a 0 ore, che consentirebbe comunque alle aziende di utilizzarla e non avere degli sgravi, diciamo, dal punto di vista contributivo, quindi sarebbe a costo zero. Dovremmo e dobbiamo fare in modo che vengano, appunto, impediti i licenziamenti collettivi, come aveva aperto nelle sue procedure per 2.500 AIGI. E su questo penso che bisogna fare una discussione più ampia, più
0: Brigatti,
1: articolata, e per noi sono insoddisfacenti le misure che il governo ha messo in campo.
0: la interrompo un attimo, poi magari passiamo anche a sviscerare quelle che potrebbero essere le misure invece più concrete. Oggi diamo una buona notizia, sebbene assolutamente parziale. La Semat ha mantenuto la promessa, quindi sta pagando i suoi dipendenti. Solo qualche giorno fa aveva dichiarato di essere nell'impossibilità di corrispondere alle mensilità del mese di agosto. Da qui ricordo a chi ci segue che le organizzazioni sindacali avevano organizzato un presidio, una manifestazione proprio davanti alla portineria imprese lunedì mattina. Poi appunto interrotta questa manifestazione dietro promessa della Semat, che appunto ha mantenuto. I lavoratori della Semat stanno ricevendo gli stipendi di agosto. Al netto di questo è chiaro che la situazione tra i dipendenti diretti, ancor più nell'appalto, lo ripetiamo ormai da tanto tempo, è l'anello più debole. La situazione continua ad essere assolutamente incerta. Le faccio una domanda che è un po' retorica, ma gliela faccio comunque. Qual è lo stato d'animo dei lavoratori? Cosa dicono in questi giorni? Perché non siamo mai arrivati a una fase del genere.
1: Ma lo stato d'animo lo stiamo verificando nelle assemblee, perché noi in questi giorni stiamo ascoltando i lavoratori, stiamo riportando tutte le questioni che abbiamo affrontato sia a Palazzo Chigi sia al tavolo tecnico del Ministero del Lavoro. Ovviamente i lavoratori non vogliono finire, diciamo, nel calderone della cassa integrazione a tempo indefinito, perché sappiamo benissimo che a fronte della chiusura dell'area a caldo e rispetto a quella che eventuali progetti potrebbero mettere in campo sulla transizione ecologica e sul processo di decarbonizzazione, potrebbero passare anche 5 anni e forse anche di più, e in incertezza generale non possiamo pensare che i lavoratori possano in questi anni essere messi e collocati in cassa integrazione e l'unica soluzione sia l'integrazione salariale al 70%. Per questo, diciamo, c'è un clima di sconforto e soprattutto di mancanza di fiducia nei confronti di tutte le istituzioni, perché come sta gestendo in questo momento il governo, ma nessuno è escluso dalle responsabilità, ma come pensa di gestire il governo con misure, lasciatemi dire così, ordinarie, se penso a quello che ci hanno detto sul tema del prepensionamento che sarebbe diciamo richiamato dentro regole e normative e legislazioni vigenti sul tema dei lavori usuranti, salvo ovviamente specificare il caso che riguarda i lavoratori che sono all'interno dello stabilimento siderurgico, ma non sono soluzioni che devono invece essere trovate con misure straordinarie per una situazione assolutamente di emergenza come quella che evidentemente attraverseremo. Allora, qua penso che c'è una sottovalutazione, i lavoratori sono molto arrabbiati, i lavoratori sono allo stesso tempo anche determinati, perché è chiaro, se dovessero essere confermate quelle poche misure messe a disposizione per una gestione così complessa, evidentemente, come ci siamo detti anche in assemblea, torneremo a mobilitarci così come abbiamo fatto il 3 di agosto, così come abbiamo fatto in occasione delle procedure di licenziamento collettivo nei confronti dei lavoratori dell'appalto, perché è chiaro che abbiamo la necessità di ampliare la possibilità di dare maggiore garanzia ai lavoratori. E lasciatemelo dire anche rispetto a quella che è la difficoltà, che non è solo legata all'amianto, ma è anche più in generale rispetto a, in tutti questi anni, alle questioni legate alle emissioni inquinanti che ovviamente hanno colpito in primis i lavoratori. Quindi siamo in una fase straordinaria, ma non è perché, lasciatemi dire così, sta chiudendo e allora ripariamo al danno attraverso queste misure. Certo, questo è un elemento, ma i lavoratori vanno sicuramente riconosciuti il fatto che comunque hanno lavorato in condizioni determinate anche dall'ultimo decreto della Corte di Appello di Milano, che evidentemente ha bisogno di un maggiore approfondimento e di maggiori garanzie per quanto riguarda i lavoratori e questo territorio.
0: Ecco, decreto della Corte d'Appello di Milano che mi pare abbia inserito per la prima volta tra gli inquinanti il riferimento proprio all'amianto, alla presenza dell'amianto che sappiamo essere sia nell'aria a caldo che nell'aria a freddo dello stabilimento. Un'ultima domanda con una risposta davvero flash. Le dichiarazioni della ministra Calderone più volte ha sottolineato che questi ammortizzatori sociali devono essere sganciati da una parte dal concetto della cessazione dell'attività, dall'altra dal concetto di assistenzialismo e quindi le proposte, ciò che insomma il governo ha in animo di fare per uno sviluppo, diciamo così, alternativo, sviluppo economico alternativo per il territorio. Ci possiamo credere a queste dichiarazioni?
1: Io sto ai fatti, non servirebbe una risposta flash, ma la dico velocemente. Sto ai fatti, è stato definanziato il DRI e non abbiamo certezze rispetto alla decarbonizzazione. Rispetto alla diversificazione industriale, se penso alla questione del hub per quanto riguarda l'offshore eolico, sono state tolte altre risorse proprio in questa discussione. Allora, guardate, noi non ci crediamo ai piani fantomatici di ricollocazione di 10.000, 5.000, 3.000 lavoratori. Vogliamo vedere i fatti, e i fatti in questo momento devono parlare innanzitutto delle questioni delle condizioni in cui vivono i lavoratori, di un clima di incertezza, e insieme accostare la questione del piano industriale, del processo di decarbonizzazione e della diversificazione. Ma bisogna mettere in sicurezza i lavoratori. Assistenzialismo per me vuol dire anche che se devo stare in cassa per 5-7 anni in attesa che venga diciamo fatto il forno elettrico, per me è un problema dal punto di vista di chi rappresento e di quei lavoratori che in assemblea stanno chiaramente dicendo che non è possibile stare così tanto tempo con un quadro di incertezza. E se penso ad esempio ai lavoratori in amministrazione straordinaria, è già da 7 anni che sono in cassa, quanto altro tempo devono attendere? E
0: Certo.

0: Perché i processi di diversificazione non sono partiti dai lavoratori di ben amministrazione straordinaria? Allora, basta giocare con gli slogan, con le false rassicurazioni e vogliamo vedere adesso atti concreti che diano risposte serie ai lavoratori e a questo territorio.
1: Ecco, grazie Brigati, grazie al segretario della FIOM CGIL della Puglia, Francesco Brigati, per questo spazio. Noi ovviamente ci auguriamo che finalmente arrivino queste risposte tanto auspicate. Il confronto a Palazzo Chigi era previsto, se non ricordo male, per questa settimana, non c'è stata nessuna convocazione, si attende il prossimo confronto sempre con il migliore augurio per le sorti dello stabilimento, ma soprattutto per tutto il territorio ionico. Grazie, Brigati.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Un saluto e grazie per essere stati con noi e ai nostri telespettatori. Arrivederci.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
2: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
1: Beh, neanche io. Andiamo.
3: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
2: La tua Lola è fortissima.
4: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
5: Fatti gli affari tuoi!
4: No!
1: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
3: Non si trova l'isola dei ricordi.
1: Aiuta!
5: Amiche per la vita!
3: Lei trova voi.
5: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
2: Non ci credo.

0: siamo?
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa! Don't you
2: forget about me. No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
5: Modalità cane!
4: Modalità cane?
3: Oh no! Ross, sei lì dentro, bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso

0: Diventasse di dominio pubblico.
1: Che succede, amico?
0: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
2: È tutto ok, era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
3: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
2: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
3: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
2: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
4: Non ci credo, l'hai preso.
2: Noi non moriremo là fuori.
4: Ci sono io.
5: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo.
6: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
7: Io di questa storia non so niente.
8: Se ti rivedo ti ammazzo!
9: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
10: Renzo Invernizzi,
11: detto il salamandra.
12: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
13: È della Diego, se è sotto copertura?
12: Quasi. Investigatore privato.
14: Mi manda il collocamento?
15: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
16: Diego Viani
17: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
18: Omicidio?
19: Lo c'entro! Sono lo stagista!
20: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
21: Noi.
22: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
23: un vilipendio di cadavere.
24: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
25: Io con questa storia non c'entro.
26: Ma che è?
27: Mamma, adesso ti devo lasciare.
28: Io sarei il coglione?
29: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
30: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
31: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
32: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
33: Un attimo. Pronto, mamma?
34: Ti posso richiamare io?
33: Come hai fatto a trovarci?
31: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
35: Dove sono i 5?
36: No.
35: Miliardi in lingotti d'oro!
29: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
30: Me la ricordo.
29: Dammela.
30: Eh no.
29: Dammi sta scatola.
30: L'ho nascosta.
29: Bella scondiglia.
37: Come si sente oggi?
38: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani.

0: modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda.
5: Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.

0: Due?
1: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
0: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
1: Il tuo mento può arare un campo.
0: Hai le gambe strane.
1: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
0: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
1: Che ti è successo all'occhio?
0: Allergia.
1: Ah, sì?
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate, certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
4: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
5: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
6: Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
6: I was lost, I've been kept.
0: È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te.

0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.
5: Come

0: Virtual Radio TV. Amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri. Al microfono ci sono io, Net Gisberto, Nicoletti, la regia, la parte tecnica, la nostra dottoressa Grazia Benedetti.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
0: Eccoti qua. Allora, oggi il tema è le vaccinazioni, perché la scorsa volta abbiamo iniziato insomma a parlare di questo tema che è molto importante, e poi anche l'avvio della campagna anti-influenzale, giusto? Della campagna, sì, anti-influenzale.
1: Sì, sì.
0: Oggi è partito ieri l'autunno, il 23.
1: Ed è quindi partito con il clima cambiato.
0: Con un clima cambiato,
1: quindi,
0: già a fare su col nasino. Un po' così,
1: sì,
0: poi il vento complice. Un po'.
1: Tosse, gli allergici già con le tossi. Perché quando c'è vento, pioggia, le forme allergiche fanno sentire la loro presenza, e va bene, però le affrontiamo tutte con serenità.
0: Sì, ma poi anche, come dire, il riabituarsi alla giacchettina, alla maglietta un po' più a maniche lunghe.
1: A vestirsi a cipolla, a strati, no? La mattina
0: sì, più
1: pesanti, poi all'uscita di scuola mi raccomando alleggerite i bimbi, perché poi il sole picchia quando esce.
0: E che quello è che la mattina quando usciamo fa freddo,
1: sì,
0: fa freschetto, ecco, freddo
1: freschetto.
0: Esagerato.
1: Anche la sera.
0: La sera fa freschetto, però quando escono
1: sì,
0: da scuola
1: quando
0: fa caldo.
1: Quando escono da scuola fa molto caldo, quindi è bene poi spogliarli, anche perché loro si fanno la corsettina, ed è bene che insomma si sfrenino un pochino, perché sempre noi parliamo della motricità, no? Che sia fondamentale da salvaguardare per i bambini.
0: Sì, è vero.
1: E sempre in ottica preventiva, riprendiamo il discorso dei vaccini. Avevo invitato il dottor Conversano, purtroppo sarebbe venuto molto volentieri, purtroppo che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione di Taranto, centro di eccellenza.
0: Certo.
1: Devo dire che noi siamo ad alti livelli come prevenzione pediatrica, e non solo, e siamo chiamati spesso in varie commissioni regionali come esempio. Quindi volevo proprio che venisse Michele, anche per fare i complimenti a lui per quello che fa, e lo fa in sintonia anche con noi pediatri. C'è molta unione, lavoriamo
0: bello,
1: come una rete, per cui quello che loro lanciano noi lo sosteniamo, e soprattutto sensibilizziamo le famiglie. Allora, Michele è in commissione invalidi, quindi saluta tutti. Il dottor Conversano non è qui, però è qui con il col pensiero.
0: Bene, che salutiamo.
1: Mi ha autorizzato appunto a sollecitare tutti i genitori a fare un'adeguata prevenzione. Allora, io mi chiedevo, no, ma quando sarò nonna? E il mio bambino, il mio nipotino, nipotina, nascerà e avrà 2 mesi. Io avrò l'ansia di portarla al centro vaccinale, cioè dentro di me ci sarà il desiderio di proteggerla da tutto, e soprattutto da quelle malattie che, pur diagnosticate come nonna, non garantirebbero la sua salvezza. Una di queste, cioè più di una, sono quelle contenute nell'esavalente, tipo cioè l'hemophilus influenzae, che la volta scorsa vi raccontai che purtroppo Giorgio, mio bimbo, aveva fatto solo una dose la mamma, poi per motivi, anche per mancanza di tempo, per dimenticanza, non aveva fatto la seconda e tantomeno la terza, e quindi il bambino ha colto un hemophilus influenzae in asilo e ha avuto una forma di meningite grave, è stato ricoverato 2 mesi e mezzo. Il bambino purtroppo in questi giorni è dovuto andare in un centro di eccellenza a San Giovanni Rotondo a mettere una protesi acustica, perché lui è rimasto sordo. Quindi questa è la cosa che è una delle migliori cose che possa capitare, perché c'è la mortalità, come è capitato in quel bimbo del quartiere che a 3 anni per un meningococco B è morto. Purtroppo queste malattie sono pericolosissime nei neonati. C'è un lavoro, il MET 58, che ha coinvolto il mondo, l'Europa e il mondo, e in America l'ha portato avanti, e hanno notato che i neonati sono molto esposti soprattutto ai meningococchi, e quindi il meningo quadrivalente AYWC, per esempio, un altro vaccino che di solito noi facciamo all'anno, stanno proponendo di farlo in cosomministrazione ai bambini piccoli già da 3 settimane, si potrebbe addirittura, con uno schema di 2 dosi a distanza di 6 settimane l'una dall'altra, cioè la prima a, diciamo, a 2 mesi, noi prima dei 2 mesi non cominciamo, appena compiono il secondo mese si va a fare il vaccino. Potrebbero cosomministrarlo facendo la punturina insieme con le altre due. Lo so che voi mi dite, ma dottoressa, le punturine, ma i bambini alcune volte non se ne accorgono neanche. Certo. I medici che sono lì e gli infermieri sono bravissimi perché fanno solo quello, tanto che molti mi dicono, dottoressa, ma lei non li può fare. Io dico, guardate, c'è gente che fa benissimo questo, fa solo quello, e io mi affiderei. Quando c'è stato il Covid, io da loro sono amica, me lo sono fatto io, mio marito l'ha fatto a me, sono proprio bravi, hanno una mano delicata di velluto, e i bambini spesso non se ne accorgono neanche, specialmente se la mamma li attacca al seno, cioè la mamma si porge sul lettino e dà la mammella mentre loro lo fanno, il bambino non se ne accorge neanche, ovviamente con la testa di lato, così non si può affogare se dovesse avere un singulto di pianto, e ne può fare tre di punturine, una sulla coscia, una sull'altra e la terza a distanza di 2,5 centimetri dall'altra. Poi si fa per bocca il rotavirus, che vi dissi l'altra volta è un virus molto pericoloso, è un virus che si prende, si contrae in asilo da una diarrea sanguinolenta, e quindi va fatto contemporaneamente. Bene. Si è visto che farlo insieme aumenta l'efficacia ma non aumenta gli effetti collaterali.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul benessere.

0: Driving. Driving, il Drive Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: y la tribu de Taranto.
1: Eccoci di nuovo in onda, bimbi maestri, la nostra rubrica insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Siamo partiti parlando delle vaccinazioni, siamo partiti dicendo quanto sono importanti, no? Non solo le tempistiche, ma anche il numero delle vaccinazioni, sì, che si fanno. Non è che ne facciamo una e poi posto.
2: No, perché quella è la risposta, avvia la risposta primaria, una dose, ma se non c'è la risposta secondaria, che è quella che si crea con la seconda e la terza, non dura neanche un anno. Infatti poi a 5 si fa un ulteriore richiamo, perché si è visto che si esaurisce l'immunità nel giro di 5 anni, e quando si fa l'ulteriore richiamo, quello è per la vita. Questo succede per esempio per le malattie che facciamo, per cui facciamo il vaccino un anno, tetano difterite, pertosse, iniziamo da 2 mesi e finiamo un anno, il primo ciclo, e si fa richiamo poi a 5 anni e mezzo, insieme con morbillo, parotite, rosolia, varicella. Lo scopo è quello di farli sparire dal mondo.
1: Sì.
2: Perché noi quando eravamo piccoli li avevamo. Il problema è che adesso, siccome sono rare, quando vengono in bambini molto piccoli scatenano delle epidemie mortali, come è successo a Napoli, è successo a Matera, a Potenza. A Taranto per fortuna non abbiamo avuto questi casi. Abbiamo avuto quest'estate un'epidemia di varicella nella zona di Leporano del mare, portata da bambini del nord, venuti al mare, e quindi molti bimbi della zona di Leporano hanno avuto la varicella. Alcuni non l'hanno contratta perché avevano fatto il ciclo dell'anno e avevano potuto fare il richiamo a 5 anni, già a 5 anni e mezzo. Chi purtroppo si è trovato nella fase intermedia di età, in cui aveva solo una dose, l'ha presa però in maniera molto leggera. Quindi comunque non è che non

0: faccia proprio niente. Anche quel mio bimbo, forse proprio perché aveva fatto almeno una dose, quel bambino dell'Hemophilus di cui vi ho parlato prima, ha avuto una meningite magari attenuata, cioè ha potuto affrontare il ricovero, fare un sacco di cure e uscire dall'ospedale con le sue gambine.
1: Certo.
0: Quindi mi raccomando, non abbiamo paura. Io quando dico: signora, ma come mai, perché avevo paura? Ma devi avere paura delle malattie mortali.
1: Certo.
0: Vi raccontai la scorsa volta che un'amica di mia figlia, trentenne, bravissima, perché le più meritevoli alla Bocconi venivano mandate all'estero. Mia figlia fu mandata a New York e questa amica a Pechino. Ed erano ragazze che avevano il futuro davanti. La ragazza di Pechino è stata colpita da un meningo C, che è incluso nel vaccino che i bambini nostri per ora stanno facendo un anno, ma è troppo tardi, perché quello colpisce i bambini dei primissimi mesi di vita. E quella ragazza non è tornata viva.
1: Lei non aveva fatto il vaccino?
0: Lei non l'aveva fatto, perché lei è di Milano e devo dire, noi, come vi dicevo prima, abbiamo un ottimo sistema. C'è la chiamata attiva, chiamano a casa le persone. Per esempio, la dottoressa Cipriani col dottor Conversano mi hanno detto: grazie, visto che parli di vaccini, ricorda che stiamo facendo la cosomministrazione alla nascita per il meningo quadrivalente, che è molto pericoloso, ed è pericoloso proprio nei primi mesi di vita. Quando il dottor Conversano ci ha presentato i dati, no, i dati mondiali, le curve della mortalità del meningo B, del meningo AYWC, dell'Hemophilus erano così alte, poi si abbassava, c'era un plateau. Questo alto comprendeva da zero mesi, vabbè, un mese, due mesi, perché a zero mesi non usciamo di casa, no? Certo. E fino ai 5-6 mesi è pericolosissimo. Ecco perché iniziamo presto a fare i vaccini. Non abbiate timore. Il timore si deve avere nei confronti dell'ignoranza. Ho scoperto che molti infermieri anche non vaccinano i figli, e questa è una cosa gravissima.
1: Certo.
0: Io penso che ognuno di noi debba fidarsi delle persone che studiano solo questo. Studiano, e l'autismo non c'entra niente coi vaccini. Sfatiamo altre false idee. C'è un fatto genetico che porta a alcuni casi di autismo, infatti prevalente nel sesso maschile, e quindi c'è un gene che stanno cercando di isolare, di fare qualcosa sull'ingegneria genetica per ridurlo, perché sta aumentando. Ma l'autismo riconosce purtroppo soprattutto l'epigenetica dei metalli pesanti. E la nostra città ha tanti casi. Io sono qua da 34 anni e ho visto un aumento iperbolico a causa proprio dell'ILVA che ha prodotto. ILVA, e non solo, noi avevamo la Cement, Irleni, abbiamo di tutto. Vabbè. Non è solo, e anche le macchine, noi usiamo molto le auto. Ecco perché la BRT potrà essere utile. Il passare delle ruote sull'asfalto sviluppa e lascia molto, a parte che l'asfalto già ce l'ha il piombo, l'attrito sviluppa materiali plastici, e quelli sono tossici, sviluppano diossine, e soprattutto i SUV. Quindi non riempiamo la città di SUV, perché i SUV sono più dannosi, come i camion, delle macchine con ruote più normali.
1: Certo.
0: Non sappiamo quante cose siano alla base dei vaccini. Non è l'autismo. Addirittura io ho una famiglia in cui un bambino era autistico, la mamma non ha voluto fare alla seconda bambina i vaccini. Io lì ho rispettato la sua volontà, non l'ho forzata. Ma la seconda bimba, anche lei ha uno screzio autistico, c'è proprio un fatto genetico di predisposizione. È più lieve del primo bimbo, che poi è un bambino meraviglioso, è un suonatore di pianoforte non normale, super dotato. Ma la seconda bambina, anche lei ha avuto vari problemi dello spettro autistico. Quindi siamo arrivati all'anno, abbiamo detto 5 anni e mezzo di richiamo, ma a scuola vi sarà proposto ai bambini di fare il vaccino per l'HPV. Mi raccomando, aderite, sia per i maschietti sia per le femminucce, perché ho persone a me vicine che hanno contratto questo germe, l'HPV, soprattutto alcune forme sono cancerogene, portano il tumore del collo dell'utero, e prima non esisteva questo vaccino. Quindi signore che io conosco di una certa età stanno lottando tra conizzazioni, controlli continui, perché hanno delle forme nel collo dell'utero di metaplasia. Ora c'è la possibilità di avere i vaccinatori a scuola, quindi dovete solo aderire, perché chi è malato in quel giorno si può poi fare l'ASL, e i maschietti lo devono fare perché proteggono le femminucce, perché loro sono veicoli e certo, poi proteggono se stessi dal tumore testicolare.
1: Ecco, benissimo.
0: E allora, non dimentichiamo noi, e dico noi perché io sono sessantenne, di andare a fare il vaccino per lo zoster.

0: tester. C'è una mia amica che è da un mese a casa perché non ha fatto in tempo a farlo. Io gliel'avevo suggerito, ma siccome è nonna si è un po' trascurata per seguire i nipotini, e ora ha contratto lo zoster, che è una malattia che col vaccino la eviti, ma quando ti viene, siccome è una forma paraneoplastica, può manifestare una particolare debolezza del tuo organismo che potrebbe essere predisposto a prendere altro. Quindi vacciniamoci per lo zoster.
1: È importante, importante assolutamente. Dottoressa, come sempre, grazie. Non sappiamo mai come ringraziarla, se lo facciamo abbastanza, se lo facciamo bene, però grazie. Noi ci rivediamo la prossima
0: grazie
1: puntata.
0: A voi.
1: Di Bimbi Maestri, adesso accoglieremo il dottor Leonardo Mortato. Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie
0: mille. Buona giornata,
1: alla prossima.
0: A tutti.
1: Lì nella regia.
0: Ciao Annette.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Cittadella, Visual Radio TV. Your radio.
1: Eccoci di nuovo tornati in onda, Bimbi Maestri, questa volta insieme al dottor Leonardo Murtato. Ben trovato, Leonardo.
2: Grazie, grazie, ben trovati anche a te, Annette, e a tutto lo staff di Radio Cittadella che
1: grazie.
2: Ci dà questa possibilità, insomma,
1: di dire delle cose importanti per i bimbi, per le mamme, i nonni, i zii, tutta la famiglia, insomma, i vicini, insomma, per tutti quanti. Salutiamo Piera, io partirei proprio così oggi. Salutiamo la nostra Piera, che ci segue, che è al lavoro, perché giustamente sei qua e quindi lei segue un po' le operazioni, nel senso che
2: già sta lavorando. Stamattina mi hanno chiamato già dei pazienti che si sono messi in contatto prima con Piera, poi
1: come sempre noi la ringraziamo per il suo meraviglioso lavoro che fa, tu ci dici benissimo, molto bene, con una passione e una competenza incredibile, quindi noi siamo felici di questo, per questo salutiamo la nostra cara Piera. Allora, detto questo, noi con la dottoressa Grazia Benedetti abbiamo insomma aperto la puntata continuando a parlare delle vaccinazioni, quindi il tema delle vaccinazioni più l'antinfluenzale. Abbiamo detto quanto è importante fare dai primi mesi, poi richiami a 5 anni, a 6, adesso non so benissimo il calendario, però l'HPV virus e per le bambine e per i bambini, la possibilità che nelle scuole adesso c'è la maniera di aderire con i medici che arrivano a scuola, che possono fare, che quindi questo è importante. La dottoressa ha spiegato, diceva che i maschietti sono il veicolo che portano le femminucce questo virus, quindi proteggiamo sia le femminucce che i maschietti.
2: Sì, perché una volta c'era questa resistenza anche da parte di alcune mamme, dice, posso capire l'HPV nelle donne dell'utero, ma invece, come ha detto Grazia,
1: arriva dall'uomo. Quindi
2: il veicolo è
1: No, però diceva Grazia che poi ci sono problemi per la salute anche dei maschietti per quello che riguarda i testicoli, quindi voglio dire, non è che sia
2: tutto,
1: proprio cioè, così immune il maschietto,
2: poi.
1: L'uomo, ecco, quindi detto questo è importante, più ci dava anche un appunto sull'herpes zoster, che è importante dai 60 anni in su.
2: Io per esempio l'ho fatto, no?
1: Fa ogni anno quello?
2: Sì. No, quello basta che ne fai due, addirittura questo l'ultimo con una sola dose, io ho fatto anche il precedente veramente, poi mi sono immunizzato anche con questo, ho più di 65
1: così va fatto, quindi un consiglio importante,
2: noi dobbiamo cercare solo di sensibilizzare, di avvicinare quanto più possibile la gente verso le vaccinazioni. La vaccinazione, come dico sempre ai miei pazienti, ha cambiato tutta la storia.
1: Ci sono malattie che non esistono più.
2: No, noi dobbiamo andare proprio verso la risoluzione di quelle malattie. Chi che mi diceva l'altro giorno, dottore, ma lei non ricorda, ma in una classe tanti anni fa erano più quelli che avevano la poliomielite
1: mamma mia.
2: Parliamo di 40 anni fa.
1: Sì.
2: Adesso la poliomielite non ne vediamo più.
1: No.
2: Siamo polio free.
1: Senza...
2: Non essere free di morbillo free. Rosolia free, ma tu dici, ma perché? Ma perché c'è anche il riflesso anche sui figli, sui nipoti, sulle gravidanze.
1: È importante,
2: diciamo, proprio sensibilizzarsi.
1: Ma una domanda, quando ad esempio c'è il richiamo, no? Si sa che i primi mesi sostanzialmente le mamme, il papà sono più seguiti, mi raccomando, quando si arriva a questa età, terzo mese, eccetera. Poi dopo all'anno, non so se c'è qualcos'altro, 2 anni, 3 anni. Quando si arriva già ai 5 anni.
2: Fino ai 2 anni adesso è contemplato, poi c'è un lasso di fino ai 5 anni e mezzo.
1: Poi dai 5 anni e mezzo, cosa succede? Il genitore riceve una telefonata dall'ASL?
2: C'è una chiamata diretta. In genere, diciamo, il dottor Conversano, che è il nostro responsabile, insomma, del Dipartimento di Prevenzione di Taranto e provincia, e lui proprio fa fare dei collaboratori
1: parte la chiamata
2: diretta.
1: La chiamata diretta. Quindi questo è certo, perché magari uno non ci fa caso, il tempo passa.
2: Vengono in studio per un bilancio del quinto e sesto anno, siamo nei pediatri che magari dobbiamo essere attenti
1: a ricordare
2: questa cosa. Devono fare quel richiamo.
1: Va bene, noi facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Giorno di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: E bentrovati, siamo di nuovo in onda nell'ultima parte della nostra rubrica. Per oggi, nell'ultima parte della nostra rubrica Bimbi Maestri, dottor Leonardo Mortato al microfono insieme a me. Io sono Annette, come voi sapete, Gisberto Nicoletti e la regia. E alla parte tecnica. Adesso parleremo di una cosa che non so ripetere, perché me l'hai detta, però non so, è un po' difficile per me. Allora, di che cosa parliamo adesso?
2: Del virus respiratorio sincizziale.
1: Ok.
2: Pensa che ne fanno pubblicità anche alla radio.
1: Sì.
2: La Pellegrini.
1: E anche noi alla radio e alla TV facciamo
2: la
1: questa
2: Pellegrini
1: pubblicità.
2: Sulla Rai.
1: Sulla Rai, noi diciamo.
2: Rivolgetevi al vostro pediatra che vi dà.
1: Rivolgetevi al vostro pediatra.
2: Oh, il pediatra.
1: Allora, ecco, cosa fa?
2: Il pediatra cosa fa? Adesso abbiamo visto, alla luce anche dei risultati che poi la pratica, no? Fino a quando non avevamo in mano questo vaccino, come lo vogliamo chiamare, che poi dico, non è un vaccino, perché è un anticorpo monoclonale che va a colpire direttamente il batterio.
1: Ah, perfetto, quindi un anticorpo monoclonale
2: non è
1: va preciso.
2: Il vaccino in genere che fa, richiama il sistema immunitario, no?
1: Sì.
2: Dice alla cellula, guarda che ci sta sto virus o batterio, me lo devi
1: combattere,
2: annientare.
1: Ok.
2: E allora, perché dicevo? Perché fino a 2 anni fa i nostri ambulatori erano pieni di bambinetti da 0 a 2 anni che facevano il 99%, lo posso dire.
1: E qual era la malattia? Scusami l'ignoranza proprio pazzesca. Di cosa stiamo parlando?
2: Parliamo della bronchite, bronchiolite. Se vogliamo proprio essere
1: quindi c'è un
2: precisi.
1: Una, diciamo.
2: Perché noi lo avvertivamo attraverso l'esame obiettivo, no? Che facciamo.
1: Quando
2: mettiamo il fonendoscopio sul torace, sentiamo questi fischietti, questi rumori umidi. E quindi facciamo
1: era bronchiolite.
2: Facciamo la diagnosi. E che dicevamo alle mamme? Signora, adesso lo teniamo sotto controllo, lo monitoriamo, però il rischio che possa andare a finire in terapia intensiva purtroppo.
1: Mamma mia!
2: Troppo c'è. Adesso invece che diciamo? Facendo questo vaccino, ma al 100%, lo posso dire?
1: Sì, se è così, sì.
2: Non stiamo vedendo nessun ricovero, nessun paziente più che.
1: E anche, si
2: e
1: fa?
2: Anche il
1: che
2: primario pediatra di riferimento, il dottor Cecinati, per esempio, dice assolutamente sembra scomparsa sta malattia.
1: Ma come fanno le mamme e i papà? Cosa vi devono chiedere?
2: Allora, per legge adesso diciamo che noi facciamo richiesta. Fino da ottobre, da settembre, fino a settembre-ottobre facciamo richiesta e lo facciamo direttamente nei nostri ambulatori.
1: Ok, perfetto.
2: Da ottobre, quindi entriamo in un periodo di epidemia, nei punti nascita, perché si fa il punto nascita, i bambini devono partire già col vaccino.
1: Ah, ok. Quindi appena nati.
2: Pensa a quelle mamme che già c'erano paura a 3 mesi.
1: Chiaro. Ma una domanda che voglio farti.
2: Noi facciamo, chiaramente c'è il consenso.
1: Certo, dei genitori, per forza.
2: Informato,
1: chiaro,
2: no?
1: chiaro.
2: È sempre una pratica che
1: è giusto.
2: Non è che.
1: Quindi i bimbi lo possono fare dal pediatra fino a ottobre. Ma fino a che età? Cioè, abbiamo capito, da 0 anni, quindi quando nascono.
2: Io dico da 0 a 2.
1: A 2. Quelli più grandi invece?
2: Quelli più grandi
1: non c'è bisogno.
2: Probabilmente
1: hanno sviluppato degli
2: articoli. Per cui, diciamo, grosse problematiche relative poi come sequele non ne hanno.
1: Benissimo.
2: Però chi invece l'abbiamo riscontrato, ha contratto questa bronchiolite. Le sequele sono che questo poi farà l'asma bronchiale, farà delle bronchiti ricorrenti, farà delle
1: può diventare patologie. Cronico poi?
2: Sì, peccato. Ecco perché questo vaccino, chiamo sempre vaccino, vabbè, questi anticorpi monoclonali hanno proprio cambiato anche lì la storia.
1: Bellissimo, è una notizia molto importante, quindi tutti quelli che ci stanno ascoltando lo possono chiedere al proprio pediatra
2: tranquillamente
1: ed è una cosa molto facile, quindi già pensate che lo fanno i neonati.

0: quindi penso che a un anno e mezzo, due anni si possa fare tranquillamente. Certo. Allora, noi penso che abbiamo finito, Gisberto. Sì, è così. Dottore, io come sempre ti ringrazio perché facciamo questa opera di sensibilizzazione alle persone che ci ascoltano, alle persone che hanno delle curiosità, che ci scrivono le domande. Mi raccomando.
1: Sì, lo possono qualsiasi domanda, anche a posteriori, noi possiamo rispondere.
0: Certo, assolutamente, siamo, in qualsiasi momento.
1: Siamo sempre disponibili,
0: è vero.
1: Perché dobbiamo
0: e trovare dei medici disponibili non è facile oggi, quindi vi ringraziamo, sia te che grazie.
1: Lo facciamo nell'interesse del bambino.
0: Lo so, questo dovrebbe essere per tutti.
1: Facciamo questa
0: lo so, Leonardo, però non sempre quello. Così, quindi apprezziamo quello che abbiamo, quindi te, grazie, veramente con tanto affetto e tanta stima, assolutamente. Allora, noi, grazie Leonardo, ci rivediamo alla prossima puntata di Bimbi Maestri e grazie per averci seguito. Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Rosso di sera.
1: Rosso di sera.
0: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Fatti del giorno.
0: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
1: Rosso di sera.
0: L'informazione della sera su Cittadella.
1: Su Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiata pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate.

0: Jason.
1: Ciao.
0: L'ho conosciuto in fila al bagno.
2: Cosa?
0: Sì.
2: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh,
2: scusa.
3: Sono Owen.
2: Ali.
3: E noi due?
2: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
2: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
2: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
2: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
2: Ah, sì?
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
5: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
6: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
6: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
5: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Arrivano indiscrezioni nella direzione di un graduale blocco delle attività centrali dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva e quindi di un conseguente aumento dei numeri di cassa integrazione dei dipendenti diretti, cosa che certamente non sorprende in questa situazione e in questo momento. Le informazioni che trapelano parlano della prevedibile fermata nei primi 10 giorni di ottobre delle attività in determinati reparti, a partire dall'agglomerato dove si utilizza il materiale in giacenza che non viene rifornito e che quindi va ad esaurirsi. In un inevitabile effetto domino andrebbe a rallentare via via l'attività in alto forno e poi in acciaieria. Impianti dunque in preriscaldo e lavoratori in stand-by con probabile nuovo ricorso ad ammortizzatori sociali che al momento interessano quasi 3.500 lavoratori di Acciaierie d'Italia. Questo in attesa delle due pronunce, quella del 30 settembre, quando la Corte d'Appello di Milano si esprimerà sulla nuova istanza di sospensione del provvedimento dello scorso luglio, che dispone la chiusura dell'area a caldo, e quella del 20 ottobre, quando la Corte di Cassazione si esprimerà sulla questione sollevata da Ilva e Acciaierie d'Italia sulla competenza relativa al ricorso presentato da genitori tarantini e quindi si accogliere quanto sostiene l'azienda, optando per la competenza ai giudici amministrativi. Intanto, per quel che riguarda l'appalto ed in particolare la Semat Engineering, come promesso nella giornata di lunedì, l'azienda ha provveduto ad effettuare nella serata di giovedì i bonifici a favore dei lavoratori. Era stata precedentemente annunciata l'impossibilità di corrispondere le mensilità di agosto. Da qui il presidio delle organizzazioni sindacali tenuto all'inizio della settimana davanti alla Portineria Imprese. Resta chiaramente precaria la situazione di tutto l'appalto, oltre che ovviamente dei lavoratori diretti, la cui sorte è al momento sospesa. Si attende intanto che si dia seguito, con i passaggi obbligati a quanto comunicato a Palazzo Chigi e riconfermato al Ministero del Lavoro da Calderone in merito alla cassa integrazione per i dipendenti dell'appalto al 70% da ottobre a febbraio.
7: Cittadella Magazine. Cittadella
10: Magazine. Stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardiaspalla. Stavo attaccato sulla piantana del ponteggio che stavo in costruzione e stava il preposto a fianco a me che mi stava passando il 180. Ho attaccato il 180, il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta e ho attaccato il secondo. Sono passati i coordinatori del nostro RSPP nostro e stavo attaccato, sono passati altri collaboratori ENI e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato.
9: Questa è la versione dei fatti del diretto interessato, un dipendente della Rendelin, azienda che si occupa di realizzazione e manutenzione ponteggi all'interno della raffineria ENI, che è stato sospeso dall'attività lavorativa per 5 giorni con decurtazione di 15 punti per applicazione del patto della sicurezza previsto all'interno del sito. Gli viene contestato di non aver osservato quanto previsto per la sua sicurezza.
11: Adesso la domanda che ci facciamo è questa. Cioè, uno è come fa questo addetto nel mentre transitava con la macchina ad accorgersene che a 15 metri non era legato. L'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza.
9: Da qui la decisione di indire una manifestazione con assemblea sindacale davanti al varco 10 della raffineria di Taranto. L'iniziativa è stata organizzata da FIM e WILM dell'appalto metalmeccanico, che chiedono la reintegrazione del lavoratore e la restituzione dei 15 punti. In assenza di un riscontro positivo, dicono, sicuramente metteremo in atto altre iniziative sindacali a tutela del lavoratore.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Peggiora la situazione in via Lagoverde nel quartiere Salinella, un'arteria che collega strada vicinale Trullo e via Canale d'Otranto alla zona di Taranto 2 e che oggi si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Cumuli di spazzature e rifiuti ingombranti come armadi, divani, materassi e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno rendono difficoltoso, se non impossibile, il passaggio per le 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado già denunciata dai residenti, che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata da più di 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. La presenza costante di rifiuti, ha spiegato Simona Rega, residente da ormai 20 anni, inquina il paesaggio naturale e urbano e rappresenta un serio problema igienico-sanitario di sicurezza.
13: Essendo una strada, possiamo definirla di campagna perché assolutamente abbandonata, ci sono anche degli scarichi che avvengono in maniera clandestina purtroppo e quindi ci troviamo comunque in una strada non decorosa. L'illuminazione di questa strada è completamente assente, non riusciamo a percorrerla in maniera sicura e tutto questo non ci fa vivere la cittadinanza in maniera attiva e responsabile.
12: A questo si aggiunge anche la difficoltà di utilizzare il nuovo servizio delle BRT. La fermata infatti è stata realizzata su via Scoglio del Tonno, a pochi metri da via Lagoverde, un punto definito strategico dalle famiglie ma irraggiungibile per via del manto stradale dissestato e dalla presenza dei rifiuti.
13: Non possiamo arrivare alla strada principale a piedi, siamo costretti a utilizzare le macchine. Le macchine dobbiamo utilizzarle con una manutenzione straordinaria rispetto ad altri.
12: L'appello dei residenti è quindi rivolto all'amministrazione comunale per avviare formalmente la bonifica dell'intera area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati e la ripavimentazione della strada per far tornare a vivere una parte del quartiere ormai abbandonata a se stessa.
13: Ci sono tantissime famiglie che abitano in queste ville con bambini che non possono uscire di casa se non con la macchina insieme ai genitori. Perché appunto queste strade non sono sicure e per questo i bambini non possono vivere la quotidianità come fanno tantissime altre famiglie, quindi incontrarsi tra le varie famiglie delle altre ville, giocare insieme, perché in queste strade non è possibile.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Delle oltre 130 persone arrivate a bordo della nave Solidair, un primo gruppo di 40 migranti, tra donne e bambini sbarcati ieri a Taranto, è già stato trasferito in Campania. Restano invece all'interno dell'hotspot tarantino oltre 90 persone. In porto si è attivato subito la macchina dei controlli sanitari e delle procedure di polizia, con il coordinamento dei servizi sociali del comune, centrato in particolare sulla tutela di 36 minori giunti a bordo della nave dell'ONG tedesca. A sollevare forti dubbi sulle procedure all'interno della struttura è però Enzo Pilò dell'associazione Babele, che denuncia la mancanza di adeguate garanzie legali e informative per le persone trattenute.
15: Da quello che sappiamo noi, in primo luogo non c'era nessun ente internazionale che facesse l'informativa legale. In secondo luogo non esiste una lista degli avvocati a cui le persone si possono rivolgere per appunto impugnare eventuali provvedimenti di espulsione.
16: Sì.
15: E quindi tutto rimane nel vago e nella disinformazione assoluta.
14: Mentre i minori restano inseriti nella rete di protezione della città in attesa di essere collocati nelle strutture dedicate, la gestione dei trattenuti all'hotspot rimane al centro dell'attenzione delle realtà associative locali.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Manduria ci prova e scommette sul patrimonio più autentico. La città dei Messapi corre ufficialmente per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Un progetto ambizioso che mette al centro una cultura che si tocca, si beve e si ascolta, unendo le mura messapiche, il fonte pliniano e le distese dei vigneti del

primitivo, un'iniziativa che va oltre la semplice promozione turistica e punta a ripartire su basi solide dopo gli anni complessi del commissariamento straordinario causato dallo scioglimento della giunta comunale per infiltrazioni mafiose e le recenti inchieste della DDA di Lecce che ha portato a 21 arresti sgominando il clan del boss stranieri. La scommessa della giunta guidata dal sindaco Domenico San Marco è trasformare la cultura in un presidio sociale di legalità e in una leva di

0: gli unici candidati pugliesi, e quindi abbiamo raccolto nel progetto tutte le istanze di un territorio allargato. Quindi l'Alto Salento ovviamente in particolare, ma abbiamo avuto davvero un'adesione incredibile da parte di tutta la regione, che si è stretta intorno a questo progetto, perché in fondo questo vuole essere un ennesimo tassello in quella visione di Puglia, quale calamita di tutta l'area del Mediterraneo.
1: Il piano pluriennale punta su un turismo 365 giorni l'anno, valorizzando i 18 chilometri di costa, la riapertura della storica biblioteca Marco Gatti nel vecchio municipio e il recupero del cineteatro cittadino. Indipendentemente dall'esito della selezione ministeriale, l'obiettivo dichiarato è lasciare alla comunità una rete solida di progetti e nuove opportunità per il futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nuove opportunità per le terre del Primitivo. Il GAL, gruppo di azione locale, ha infatti lanciato un bando del valore complessivo di 700.000 euro per le imprese che intendono investire nelle terre del Primitivo. Dai prossimi giorni lo stesso GAL avvierà una serie di incontri informativi negli 11 comuni che fanno parte del gruppo di azione locale. A parlarne è il nuovo presidente del GAL, Tullio Mancino.
4: È il primo bando della nuova programmazione del Galter del Primitivo, che si riferisce a 11 comuni tra quelli dell'areale del Primitivo di Manduria, e punta essenzialmente a finanziare nuove imprese e la diversificazione di imprese già esistenti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato. In buona sostanza, puntiamo a finanziare con 20.000 euro totalmente a fondo perduto e 30.000 euro per le imprese già esistenti a valere sul 50% dell'investimento totale, delle nuove iniziative che possano accrescere complessivamente l'attrattività del territorio e creare nuovi servizi che possano spingere la conoscenza del territorio e quella dei prodotti agroalimentari, con in cima il prodotto principe, il primitivo, di Manduria, per raggiungere sempre più turisti e per migliorare il livello dei servizi.
3: Quanto è difficile sollecitare, l'imprenditorialità nelle terre del Primitivo o comunque nella nostra provincia in genere?
4: Non credo sia difficile. C'è bisogno di tanta informazione, c'è bisogno di spiegare soprattutto ai più giovani che è possibile investire nel nostro territorio, non solo perché esistono degli strumenti come questi, che poi tra l'altro possono essere cumulati con altre misure regionali e nazionali, vedi Nidi piuttosto che Resto al Sud di Invitalia, ma anche perché il nostro territorio sta vivendo un momento di grande diversificazione economica che va proprio nella direzione di uno sviluppo turistico, e l'enogastronomia è la prima motivazione di viaggio del turista, sia quello di prossimità che quello internazionale. E dunque investire in questo settore, creare nuovi servizi nell'accoglienza, nel food, nella commercializzazione di prodotti tipici agroalimentari, è certamente una delle strade migliori per poter costruire un futuro nel nostro territorio.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine. Estendere anche alla fascia di età, compresa tra i 70 e i 74 anni, il programma regionale di screening per la prevenzione del tumore del colon retto. È questa la richiesta contenuta nella mozione presentata in Consiglio regionale dal consigliere di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri. L'obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione oncologica. In Italia sono già 8 le regioni che hanno ampliato il programma di screening fino ai 74 anni, adeguando la propria programmazione alle evidenze scientifiche e all'evoluzione delle strategie di prevenzione oncologica, considerando che i tumori del colon retto rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Attualmente in Puglia il programma di screening è rivolto alla popolazione tra i 50 e i 69 anni, di cui la richiesta di Vietri di ampliare la fascia di età in linea con le più recenti indicazioni in materia di prevenzione, che confermano la rilevanza del rischio oncologico fino ai 74 anni. Nella stessa mozione, inoltre,

0: si chiede di rafforzare le campagne informative e di sensibilizzazione che riguardano la prevenzione. Si stima infatti che circa il 40% dei tumori possa essere evitato adottando stili di vita sani e partecipando ai programmi di screening oncologici offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
1: Lo screening è uno strumento fondamentale perché consente di individuare precocemente eventuali problemi e di intervenire tempestivamente. E quindi la mia proposta va in questo senso: rafforzare la prevenzione per avere un'opportunità in più per tutelare la salute dei cittadini pugliesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tradizione e identità, ma soprattutto una lente di ingrandimento puntata sul futuro, si è aperto a Taranto il convegno degli studi della Magna Grecia, l'appuntamento scientifico internazionale che quest'anno mette al centro dell'attenzione l'agonismo e lo sport nell'antichità, un tema strettamente connesso all'attualità e alla storia della città. Dall'etimologia della parola agon, intesa come sforzo e sofferenza per raggiungere il traguardo, il parallelo tra passato e presente appare immediato.
4: Se pensiamo all'etimologia della parola agonismo, quindi agon dal greco, quindi agonia, quindi difficoltà, pathos, sofferenza per il raggiungimento dell'obiettivo che era quello della vincita, no, della gara. Beh, in fondo anche oggi nel mondo dello sport la situazione non è cambiata. Per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno di sacrificio, c'è bisogno di determinazione, c'è bisogno esattamente di tutto quello che anche nell'antichità di cui l'atleta si dotava.
3: Ma al di là del valore storico e simbolico, il convegno porta alla luce una questione cruciale per il territorio, la necessità ineludibile di investire risorse e fondi nel patrimonio culturale, stimolare l'economia e l'imprenditoria locale, soprattutto quella giovanile.
4: L'archeologia spazia in vari argomenti, dall'artigianato alla produzione, dal vino. Insomma, l'archeologia può essere quell'elemento che può stimolare anche l'imprenditoria, direi anche quella, soprattutto quella giovanile, in un momento in cui l'economia tarantina, insomma, non vive un momento positivo.
3: Una sfida che deve però fare i conti con la drammatica carenza di fondi destinati all'università e alla ricerca. Il grido d'allarme arriva dal professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto per gli Studi della Magna Grecia, che annuncia l'impatto dei tagli lineari sulla formazione delle nuove leve.
5: Molto spesso quando si parla si dice noi crediamo nella cultura, tutto il nostro progetto riguarda la cultura, ma dopo aver parlato, quando si tratta di concretizzare, realizzare, della cultura in effetti non è che la gente si interessi più di tanto.
3: Nonostante gli ostacoli economici, la comunità scientifica non si arrende. Custodire la storia non è un mero esercizio del passato, ma un dovere civico per consegnare ai giovani di domani le competenze ereditate da chi li ha preceduti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Le voci e le ferite di Taranto sono state raccontate sul palco del Tatà. Operai e cittadini hanno dato forma al coro parlante di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata. Lo spettacolo inserito nella rassegna del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, ha intrecciato la storica opera di Luigi Nono, trasformando le testimonianze dirette di chi lavora e vive all'ombra dell'acciaieria in un racconto collettivo ricco di forza e potenza. Per il regista e anche attore Joshua Zmarzlik, il teatro si fa così luogo politico di memoria e ascolto, dove la sofferenza della comunità si converte in coscienza ecologica e riscatto sociale.
7: Il progetto era, oppure è, di mettere insieme il mito di Prometeo con la situazione attuale, che dura già da decenni, di Taranto, perché Prometeo significa il portatore del fuoco, anche di una cultura del fuoco. Questa cultura in un senso ha anche creato l'acciaieria, e l'acciaieria ha creato questa situazione che la gente di Taranto vive ogni giorno.
6: E Tra il fuoco del progresso e quello che divora la salute, lo spettacolo ha ricordato il sacrificio degli operai e dei cittadini, mettendo in discussione l'idea di un'industrializzazione senza limiti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il Taranto torna a casa, dunque domenica alle ore 20 i rossoblù affronteranno lo stadio Erasmo Iacovone e il Novoli per la sesta giornata del campionato di eccellenza. Sarà una partita a pubblico ridotto, infatti la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli al termine del sopralluogo effettuato nella giornata di ieri ha espresso parere favorevole, ma in via temporanea. La riapertura avverrà con una capienza ridotta, probabilmente 10.000 spettatori, con lo spostamento di alcuni abbonati in altri settori dello stadio. Soddisfazione da parte del club ionico che ha definito quella del ritorno allo Iacovone una giornata impegnativa e intensa, sottolineando come fosse un risultato atteso da tutta la tifoseria, sottolineato anche dai 2.500 abbonati che negli scorsi mesi hanno voluto dar fiducia al club ionico in attesa di vedere la squadra arrivare nelle primissime posizioni di classifica. La società ha inoltre chiesto ai sostenitori comprensione e collaborazione per gli eventuali disagi e continuerà a lavorare con le istituzioni per arrivare, una volta completati tutti gli interventi, al pieno utilizzo dello stadio. Dunque la lunga attesa sta per terminare, lo Iacovone riaprirà i cancelli e ci sarà una presenza significativa sugli spalti, quella di Paola Raisi Iacovone, la moglie del compianto Erasmo, che così ha voluto invitare la tifoseria a essere presente nell'impianto sportivo domenica sera.
2: Vorrei annunciarvi la mia presenza allo stadio Iacovone il giorno 27 domenica e spero di potervi vedere in tantissimi dentro a quello stadio e soprattutto spero di vedere le famiglie, i bambini, insomma tutto quello che sarà possibile per poter rendere questo esordio in campo un evento davvero importante.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Sono Ginosa e Manduria le due tarantine che avanzano al turno successivo di Coppa Italia di promozione. La formazione ginosina ha vinto 4-3 i calci di rigore contro la Real Virtus Grottaglie, che continua a pareggiare nei tempi regolamentari 0-0, questa volta il risultato, con il successo della formazione ospite che avanza, così come il Manduria che supera 2-0 il Sava, ribaltando il 2-1 dell'andata. Adesso si concentreranno tutte e quattro le formazioni nel prossimo turno del campionato di promozione che scatterà domenica prossima.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Ancora in campo il terzo turno di Serie 2 d'Elite nel girone B con la formazione della New Taranto che giocherà in trasferta a Campobasso contro il CUS Molise, formazione che in classifica ha 3 punti guadagnati nelle prime due giornate di campionato, mentre per Taranto un solo punto, il pari per 4-4 contro la formazione di Messina. Serve dare un'accelerata e la formazione ionica nella giornata di domani dovrà farlo. La giornata comincerà nella serata di venerdì con i match tra Cosenza e Futura e Lazio contro Pescara. Il resto della giornata Formia contro CDM Futsal e, come detto, CUS Molise contro Taranto. A seguire invece Messina Real Fabbrica, Sulmona contro Eur, Russi contro Canicattì calcio a 5.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dopo settimane di preparazione e test amichevoli, la RPNet Dinamo Taranto farà il suo esordio in campionato, appuntamento sabato ore 18 al Palafium, dove la formazione di coach Palagiano affronterà la polisportiva Battipagliese. Una prima gara subito impegnativa per il nuovo gruppo rossoblù, profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione. Dall'altra parte ci sarà una Battipaglia giovane, ma con elementi che hanno già maturato esperienza nel settore delle nazionali giovanili italiane. Coach Palagiano si aspetta una gara intensa e mette in guardia le sue giocatrici dall'aggressività delle avversarie. Serviranno ritmo, fisicità ed esperienza, ma soprattutto calma e concentrazione nei momenti più delicati della partita. La squadra arriva all'appuntamento con entusiasmo e motivazione. Per il tecnico sarà anche l'occasione per capire come il gruppo, costruito praticamente da zero, saprà trasferire sul campo il lavoro svolto nelle settimane di preparazione. Stagione dunque alle porte, ingresso gratuito per la sfida di sabato ore 18 al Palafium. L'RPNet Dinamo Taranto affronta Battipaglia per cercare i primi due punti della stagione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

0: Ben ritrovati, come previsto siamo nuovamente insieme con il dopo TG Oltre la Notizia, il nostro consueto spazio di approfondimento pomeridiano. Quest'oggi torniamo a parlare della grande vertenza, della vertenza dello stabilimento ex Ilva e lo facciamo con Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL di Puglia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Partiamo da notizie che circolano in queste ultime ore, da informazioni che arrivano dallo stabilimento. Gli impianti che rappresentano il cuore dell'area a caldo sembrerebbero essersi avviati verso lo spegnimento, questo a partire dall'agglomerato, poi di conseguenza secondo il ciclo produttivo alto forno e acciaierie. Corrisponde al vero, insomma, a riscontri brigati di questo?
1: Questa situazione la stiamo verificando ovviamente da quello che sta emergendo sugli impianti. Al momento non c'è stato nessun confronto con le organizzazioni sindacali ed è evidente che una delle prime cose che faremo è chiedere chiarimenti all'azienda e avere un focus e un approfondimento, tenendo presente ovviamente che l'elemento della scadenza della fermata degli impianti si dovrà realizzare entro il 26 di ottobre, quindi capiamo il fatto che l'azienda si stia preparando diciamo allo spegnimento degli impianti, ma è evidente che noi abbiamo la necessità di affrontare la questione sia dal punto di vista degli impianti, sia dal punto di vista ovviamente delle ripercussioni che ci sono per i lavoratori che ovviamente sarebbero collocati in cassa integrazione. Quindi bisogna capire come questa fase viene gestita. Di sicuro ci sono state delle riunioni in questi giorni in direzione, pare ci sia una data che è quella tra l'8 e il 10 di ottobre, in cui avverrà la fase non di spegnimento ma di preriscaldo, evidentemente in attesa da un lato da quello che emergerà il 30 di settembre sulla richiesta di istanza di sospensiva della Corte di Appello di Milano, inerente ovviamente a quello che riguarda la Corte di Cassazione riunita a sezioni unite, prevista per il 20 di ottobre. Quindi questa condizione bisogna esattamente capire come si gestisce e soprattutto rispetto ad una questione che abbiamo denunciato da tempo anche come FIOM CGIL sul fatto che comunque l'assenza di risorse finanziarie al netto di quello che è stato, diciamo, determinato dalla Corte d'Appello di Milano, dal decreto che è emerso il 27 di luglio, c'era un punto che abbiamo più volte denunciato, che l'assenza di risorse comunque avrebbe portato allo spegnimento degli impianti, tant'è che abbiamo appreso appunto che alcune navi di minerali che sarebbero dovuti arrivare al porto di Taranto sono state rispedite indietro perché evidentemente c'è da gestire la questione della chiusura, ma più in generale penso che ci sarebbe stato un problema perché le risorse messe a disposizione dal governo sarebbero state disponibili alla gestione commissariale fino ad ottobre, perché sempre a detta del governo, del ministro Urso, avremmo dovuto ultimare la questione legata al bando di vendita internazionale. Come sapete, è stata rinviata per la quinta volta, in questo caso al 15 di ottobre. Io credo e presumo che ci possa essere un ulteriore slittamento a seguito appunto di quello che si determinerà il 20 ottobre con la Corte di Cassazione.
0: Ecco, facciamo un passo indietro, poi magari torneremo a parlare anche della gara e di tutto ciò che si è detto anche nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi e poi al Ministero del Lavoro. Possiamo spiegare ai nostri telespettatori cos'è il preriscaldo? Ora, io immagino sia un regime minimo degli impianti.
1: Il preriscaldo sostanzialmente non è la fermata completa degli impianti ed è evidentemente nello schema che ha pensato l'azienda, ma ripeto, al momento sono notizie ufficiose che stiamo apprendendo in queste ore, è una modalità che ti consenta, presumo, nell'eventualità in cui il 20, mi riferisco alla Corte di Cassazione, dia un parere diverso di quello della Corte di Appello di Milano rispetto alla vizi di forma, ma non sto a entrare troppo nel merito, in quel caso si potrebbe nuovamente ripartire, tenendo presente, come ricordavo prima, che comunque non ci sono le materie prime per poter continuare a produrre, quindi c'è anche questo elemento di grande difficoltà. Detto questo, ovviamente il preriscaldo è una delle fasi, e non si arriva evidentemente alla fermata perché poi c'è la sentenza della Corte di Cassazione che, se dovesse confermare quanto detto dalla Corte di Appello di Milano, sono nelle condizioni poi evidentemente nei 6 giorni di fermare definitivamente gli impianti. Quindi è un modo per
0: Chiarissimo.
1: arrivare anche preparati o in un caso o nell'altro ad affrontare le due situazioni che si potrebbero verificare.
0: Certo, con i tempi necessari ovviamente per poi far ripartire come
1: Sì.
0: ci ha detto. A questo punto si prevede, immagino, nuova cassa integrazione. Quali sono i numeri attuali? Cosa si prevede invece per i diretti?
1: Adesso siamo dentro i numeri, parliamo a livello di tutti gli stabilimenti, i famosi 4.050 lavoratori, in Ilva, in Acciaierie d'Italia, a Taranto, in questo momento siamo intorno ai 3.500 lavoratori in cassa integrazione. In questi giorni c'è stato un aumento vertiginoso dell'utilizzo della cassa integrazione. È evidente che comunque l'azienda non sarebbe nelle condizioni, se non attraverso una nuova procedura di cassa integrazione che evidentemente riguarderà l'intero gruppo, tutti gli stabilimenti, con un numero di lavoratori ovviamente che in questo momento stanno lavorando e che verrebbero coinvolti dalla cassa, e penso all'area a caldo, dall'acciaieria, agglomerato, altoforno. Quindi si tratta di capire tutta una serie di elementi e di come evidentemente dovremmo gestire la questione della nuova procedura di cassa integrazione.
0: Certo.
1: Queste questioni sono state discusse sia a Palazzo Chigi sia al Ministero del Lavoro. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che c'è un elemento, diciamo, che in qualche modo il governo aveva presentato alle organizzazioni sindacali, salvo poi arrivare nella stessa giornata questa udienza a sezioni unite della Corte di Cassazione del 20, per cui si è sospesa, in cui prevedeva la Presidenza del Consiglio, in quella data, in quell'incontro che abbiamo fatto, di presentare un decreto legge per gestire, diciamo, la questione che riguardava i lavoratori rispetto al tema dei lavoratori dell'appalto, per quanto riguarda dello stanziamento delle risorse sulla cassa integrazione in deroga, per quanto riguarda la questione invece dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, ma anche di Ilva in amministrazione straordinaria, a garantire la cassa integrazione, e la questione legata all'integrazione salariale che sarebbe, diciamo, disponibile fino a febbraio, fino al 31-12, con un periodo di ulteriori 2 mesi a febbraio, in attesa ovviamente che per il 2027 le risorse che saranno contenute all'interno della legge di stabilità possono trovare nella fase di conversione in Parlamento il tempo, appunto, e lo spazio per non arrivare senza integrazioni per l'anno 2027. Quindi hanno anche confermato per il 2027 diciamo, la questione legata all'integrazione salariale. Il punto vero è che non ci sono state le risposte a quel tavolo tecnico per quanto riguarda i temi sul prepensionamento, diciamo, delle misure straordinarie per i lavoratori per gestire una fase straordinaria come quella che stiamo attraversando. Parliamo di 7.900 lavoratori che sono in Acciaierie d'Italia, poi ci sono i 1.600 di Ilvina S che sono in cassa integrazione dal 1 gennaio 2026. Abbiamo tutta la partita legata alla questione dei lavoratori dell'appalto, che con una chiusura, ovviamente con una cassa integrazione a 0 ore, che consentirebbe comunque alle aziende di utilizzarla e non avere degli sgravi, diciamo, dal punto di vista contributivo, quindi sarebbe a costo zero. Dovremmo e dobbiamo fare in modo che vengano appunto impediti i licenziamenti collettivi, come aveva aperto nelle sue procedure per 2500 AIGI. E su questo penso che bisogna fare una discussione più ampia, più
0: Brigati,
1: articolata, e per noi sono insoddisfacenti le misure che il governo ha messo in campo.
0: la interrompo un attimo, poi magari passiamo anche a sviscerare quelle che potrebbero essere le misure invece più concrete. Oggi diamo una buona notizia, sebbene assolutamente parziale, la Semat ha mantenuto la promessa, quindi sta pagando i suoi dipendenti. Solo qualche giorno fa aveva dichiarato di essere nell'impossibilità di corrispondere alle mensilità del mese di agosto. Da qui ricordo a chi ci segue che le organizzazioni sindacali avevano organizzato un presidio, una manifestazione proprio davanti alla portineria imprese lunedì mattina. Poi appunto interrotta questa manifestazione dietro promessa della Semat, che appunto ha mantenuto. I lavoratori della Semat stanno ricevendo gli stipendi di agosto. Al netto di questo, è chiaro che la situazione tra i dipendenti

0: Diretti ancor più nell'appalto, lo ripetiamo ormai da tanto tempo, è l'anello più debole. La situazione continua ad essere assolutamente incerta. Le faccio una domanda che è un po' retorica, ma gliela faccio comunque. Qual è lo stato d'animo dei lavoratori? Cosa dicono in questi giorni? Perché non siamo mai arrivati a una fase del genere.
1: Ma lo stato d'animo lo stiamo verificando nelle assemblee perché noi in questi giorni stiamo ascoltando i lavoratori, stiamo riportando tutte le questioni che abbiamo affrontato sia a Palazzo Chigi sia al tavolo tecnico del Ministero del Lavoro. Ovviamente i lavoratori non vogliono finire, diciamo, nel calderone della cassa integrazione a tempo indefinito perché sappiamo benissimo che a fronte della chiusura dell'area a caldo e rispetto a quella che eventuali progetti potrebbero mettere in campo sulla transizione ecologica e sul processo di decarbonizzazione potrebbero passare anche 5 anni e forse anche di più, e in incertezza generale non possiamo pensare che i lavoratori possano in questi anni essere messi e collocati in cassa integrazione e l'unica soluzione sia l'integrazione salariale al 70%. Per questo, diciamo, c'è un clima di sconforto e soprattutto di mancanza di fiducia nei confronti di tutte le istituzioni, perché come sta gestendo in questo momento il governo, ma nessuno è escluso dalle responsabilità, ma come pensa di gestire il governo con misure, lasciatemi dire così, ordinarie, se penso a quello che ci hanno detto sul tema del prevenzionamento che sarebbe diciamo richiamato dentro regole e normative e legislazioni vigenti sul tema dei lavori usuranti, salvo ovviamente specificare il caso che riguarda i lavoratori che sono all'interno dello stabilimento siderurgico, ma non sono soluzioni che devono invece essere trovate con misure straordinarie per una situazione assolutamente di emergenza come quella che evidentemente attraverseremo. Allora, qua penso che c'è una sottovalutazione, i lavoratori sono molto arrabbiati, i lavoratori sono allo stesso tempo anche determinati, perché è chiaro, se dovessero essere confermate quelle poche misure messe a disposizione per una gestione così complessa, evidentemente, come ci siamo detti anche in assemblea, torneremo a mobilitarci così come abbiamo fatto il 3 di agosto, così come abbiamo fatto in occasione delle procedure di licenziamento collettivo nei confronti dei lavoratori dell'appalto, perché è chiaro che abbiamo la necessità di ampliare la possibilità di dare maggiore garanzia ai lavoratori. E lasciatemelo dire anche rispetto a quella che è la difficoltà che non è solo legato all'amianto, legata all'amianto, ma è anche più in generale rispetto a in tutti questi anni alle questioni legate alle emissioni inquinanti che ovviamente hanno colpito in primis i lavoratori. Quindi siamo in una fase straordinaria, ma non è perché, lasciatemi dire così, sta chiudendo e allora ripariamo al danno attraverso queste misure. Certo, questo è un elemento, ma i lavoratori vanno sicuramente riconosciuti il fatto che comunque hanno lavorato in condizioni determinate anche dall'ultimo decreto della Corte di Appello di Milano, che evidentemente ha bisogno di un maggiore approfondimento e di maggiori garanzie per quanto riguarda i lavoratori e questo territorio.
0: Ecco, decreto della Corte d'Appello di Milano che mi pare abbia inserito per la prima volta tra gli inquinanti il riferimento proprio all'amianto, alla presenza dell'amianto che sappiamo essere sia nell'aria a caldo che nell'aria a freddo dello stabilimento. Un'ultima domanda con una risposta davvero flash. Le dichiarazioni della ministra Calderone più volte ha sottolineato che questi ammortizzatori sociali devono essere sganciati da una parte dal concetto della cessazione dell'attività, dall'altra dal concetto di assistenzialismo e quindi le proposte, ciò che insomma il governo ha in animo di fare per uno sviluppo, diciamo così, alternativo, sviluppo economico alternativo per il territorio. Ci possiamo credere a queste dichiarazioni?
1: Io sto ai fatti, non servirebbe una risposta flash, ma la dico velocemente. Sto ai fatti, è stato definanziato il DRI e non abbiamo certezze rispetto alla decarbonizzazione. Rispetto alla diversificazione industriale, se penso alla questione del hub, per quanto riguarda l'offshore eolico, sono state tolte altre risorse proprio in questa discussione. Allora, guardate, noi non ci crediamo ai piani fantomatici di ricollocazione di 10.000, 5.000, 3.000 lavoratori. Vogliamo vedere i fatti e i fatti in questo momento devono parlare. In innanzitutto delle questioni delle condizioni in cui vivono i lavoratori, di un clima di incertezza, e insieme accostare la questione del piano industriale, del processo di decarbonizzazione e della diversificazione. Ma bisogna mettere in sicurezza i lavoratori. Assistenzialismo per me vuol dire anche che se devo stare in cassa per 5-7 anni in attesa che venga fatto il forno elettrico, per

0: me è un problema dal punto di vista di chi rappresento e di quei lavoratori che in assemblea stanno chiaramente dicendo che non è possibile stare così tanto tempo con un quadro di incertezza. E se penso ad esempio ai lavoratori di Irvine in amministrazione straordinaria, è già da 7 anni che sono in cassa, quanto altro tempo devono attendere? E perché i processi di diversificazione non sono partiti dai lavoratori di Irvine in amministrazione straordinaria? Allora basta giocare con gli slogan, con le false rassicurazioni, e vogliamo vedere adesso atti concreti che diano risposte serie ai lavoratori e a questo territorio.
1: Ecco, grazie Brigati, grazie al segretario della FIOM CGIL della Puglia, Francesco Brigati, per questo spazio. Noi ovviamente ci auguriamo che finalmente arrivino queste risposte tanto auspicate. Il confronto a Palazzo Chigi era previsto, se non ricordo male, per questa settimana, non c'è stata nessuna convocazione, si attende il prossimo confronto, sempre con il migliore augurio per le sorti dello stabilimento, ma soprattutto per tutti il territorio ionico. Grazie, Brigati.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Un saluto e grazie per essere stati con noi e ai nostri telespettatori. Arrivederci.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
4: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
3: No, per oggi sono a posto.
4: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
3: Affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
5: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
3: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
5: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
3: Ma dai, sto lavorando! Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato.

0: Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
1: Sono anni che ti occupi dei casi contro la Acme.
2: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
1: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
2: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
3: Acme! Acboy!
2: Non c'è niente da vedere.
4: Non abbiamo in mano niente.
5: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
6: Che succede, amico?
5: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
7: Ti sei rubato del ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
8: Io di questa storia non so niente.
9: Se ti rivedo ti ammazzo!
10: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
11: Renzo Invernizzi,
12: detto il salamandra.
13: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
14: È della Devos, è sotto copertura.
13: Quasi, investigatore privato.
15: Mi manda il collocamento.
16: Sei qui per lo stage, bene. Qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
17: Diego Viani,
18: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
19: Omicidio?
20: Lo c'entro, sono solo lo stagista.
21: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
22: Noi.
23: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
24: un vilipendio di cadavere.
25: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
26: Io con questa storia non c'entro.
27: Ma che è?
28: Mamma, adesso ti devo lasciare.
29: Io sarei il coglione.
30: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
31: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
32: No, guardate, avete già fatto abbastanza.
33: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
34: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
35: Come hai fatto a trovarci?
32: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
36: Dove sono i 5?
37: No,
36: miliardi in lingotti d'oro!
30: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
31: Me la ricordo.
30: Dammela.
31: Eh no.
30: Dammi sta scatola.
31: L'ho nascosta.
30: Bella scondiglia.
38: Come si sente oggi?
39: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo?

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiata pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
5: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
5: Cosa?
6: Sì.
5: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh,
5: scusa.
3: Sono Owen.
5: Ali.
3: E noi due?
5: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
5: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
5: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
5: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
5: Ah, sì?
8: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
1: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
1: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Rosso di sera.
8: Rosso di sera.
7: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
9: Ben ritrovati, nuova puntata di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. Taranto tra crisi e risorse è il tema che affronteremo questa sera, in questa puntata. Lo faremo con il nostro ospite in studio, il dottor Gaetano Mercinelli, medico, scrittore, autore di, come dire, di eventi culturali anche, e ne parleremo questa sera. E il dottor Mercinelli è qui in veste di opinionista, come tarantino, come cittadino, che sicuramente ha qualcosa di positivo e propositivo da dire per la città, oltre ovviamente ai rilievi critici che non possono mancare. Ma ne parliamo anche e ci colleghiamo subito con lui, con il professor Vito Felice Uricchio, che è il commissario straordinario per le bonifiche. Buonasera, professor Uricchio.
10: Salve, buonasera, saluti a grande cordialità a tutti.
9: Dunque, allora io comincerei subito con il professor Uricchio, perché è in corso, come sappiamo, la notte dei ricercatori, che si concluderà a tarda serata, ma c'è un protagonista in questa notte dei ricercatori che è il Mar Piccolo di Taranto. E allora, al professor Uricchio, che ormai conosce molto bene la realtà tarantina, conosce benissimo il Mar Piccolo, una risorsa troppo a lungo trascurata e oggi finalmente stiamo cercando di valorizzarla. Professore, quanto vale il Mar Piccolo per Taranto? Quanto potrà valere il Mar Piccolo nel disegno di rinascita, di costruzione di una nuova prospettiva di sviluppo per la città?
10: Sì, allora il Mar Piccolo è assolutamente centrale anche nelle attività che stiamo portando avanti come struttura commissariale su 35 progetti. In questo momento sono 11 complessivamente progetti che stiamo portando avanti sul Mar Piccolo e affrontano tutta una serie di questioni. E devo dire che l'attività che è stata svolta dalla professoressa Casola con un intervento di coprogettazione che ha coinvolto ben 205 stakeholder è stato particolarmente significativo e importante, perché ci ha consentito di raccogliere tutta una serie di stimoli da parte di ricercatori, cittadini, imprese, associazioni. E devo dire che attualmente, anche per tutte le attività che si stanno svolgendo, il bacino del Mar Piccolo, come sappiamo, è stato storicamente segnato dal pesante inquinamento industriale e militare, oggi è diventato un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per l'innovazione ambientale, per la biologia marina. E sicuramente il contributo della ricerca scientifica, che oggi si celebra nella notte europea dei ricercatori, è veramente fondamentale proprio per poter portare avanti approcci non invasivi, approcci sostenibili dal punto di vista ambientale, che possono essere, che sono assolutamente ecocompatibili con l'economia locale, soprattutto quella della mitilicoltura. E quindi le varie progettualità che stiamo conducendo in questo periodo hanno essenzialmente questa forma. Stiamo sostenendo una serie di progetti anche sulla mitilicoltura. Stamattina anche con l'assessore Cosa, con i mitilicoltori, con l'università, con il CNR abbiamo tenuto un'ultima riunione, ma sono tanti i confronti in questo senso. E la tutela delle mitilicolture è anche legata al fatto che riusciamo a effettuare un biorisanamento attraverso i mitili, un biorisanamento assolutamente sostenibile, perché i mitili sono nostri alleati e vanno tutelati anche in periodi particolarmente critici come quest'anno, no? Che ha visto una moria significativa.
9: Ecco, questo a causa dell'alta temperatura delle acque, giusto?
10: Assolutamente. Abbiamo avuto temperature che hanno raggiunto il 31,8 gradi, quindi temperature mai raggiunte nel Mar Piccolo, che ovviamente generano moria dei mitili. Quindi questo assolutamente dobbiamo aiutare i mitili a sopravvivere anche in condizioni così critiche. Quindi con il progetto Mitica, con il progetto della valutazione della decontaminazione che abbiamo chiuso lo scorso 29 giugno, stiamo lavorando su questo e stiamo mettendo in campo anche nuovi progetti per aiutare i mitili e la mitilicoltura.
9: Ecco professore, lei immagina il Mar Piccolo quindi come un laboratorio di ricerca e soprattutto come

0: il nido delle cozze, per dirla in modo più brutale possibile, però più
1: Ah,
0: efficace.
1: questo, ma tanto altro ovviamente, perché è uno scrigno straordinario di biodiversità. Immagini che ci sono 1.000 specie diverse e da quando abbiamo chiuso qualche anno fa, io all'epoca lo facevo come Consiglio Nazionale delle Ricerche, abbiamo chiuso assieme alla Guardia di Finanza 183 scarichi, sicuramente la biodiversità è ulteriormente, si è naturalmente incrementata in maniera assolutamente sensibile e significativa. Ovviamente stiamo portando avanti anche tutta una serie di azioni di bonifiche, se vogliamo, più tradizionali. Mi riferisco a un ulteriore lotto del Marine Litter che stiamo mettendo in campo col comune. Ovviamente nell'affrontare sfide complesse bisogna essere tutti uniti e tutti dalla stessa parte. E quindi col comune ovviamente lavoriamo tantissimo, ma non solo, anche con tutte le altre istituzioni, con la Marina Militare, con l'Università del Mondo della Ricerca. E recentemente abbiamo chiuso una prima azione che ha portato alla rimozione di inquinanti anche di tutta una serie di illegalità che erano presenti
0: Ecco,
1: sulle
0: professore,
1: macchie.
0: proprio su questo, nelle scorse settimane, appunto lei lo accennava, si è conclusa un'operazione di bonifica con lo smantellamento di alcuni manufatti abusivi sulla costa del Secondo Seno, eccetera. Ma in questo percorso che immaginiamo di sviluppo della città e di valorizzazione del Mar Piccolo, credo che andrebbe fatta anche una opera, andrebbe svolta un'opera di educazione alla legalità, anche nei confronti degli stessi operatori della mitilicoltura, perché talvolta c'è anche in alcuni di loro la complicità, forse anche involontaria, forse anche per mancanza di conoscenza di informazioni fondamentali, c'è anche in parte la loro complicità nel creare quelle situazioni di abusivismo, di illegalità che poi alla fine finiscono per inquinare una risorsa e pregiudicare una risorsa straordinaria come il Mar Piccolo.
1: Assolutamente ragione. In effetti è stato avviato anche un percorso in questa direzione con il Comune, con l'Università, col CNR e si sta puntando anche alla realizzazione di un centro di educazione ambientale a Taranto, che immagini non è mai stato realizzato, no? Da quando esiste il sistema infranazionale, quindi da oltre 30 anni ho avuto la possibilità di lavorare con la Regione Puglia per 11 anni su questi temi e il centro di educazione ambientale a Taranto non c'è mai stato. Quindi ora lo si sta creando proprio per questo, anche per aiutare gli operatori economici a operare appunto in maniera più sostenibile, anche ottenendo vantaggi, perché siamo nella casa comune, ovviamente il mare è anche di interesse di chi lavora nel mare, quindi ovviamente va opportunamente tutelato e anche su questo si può lavorare insieme. Poi ovviamente anche sì,
0: Sì, no,
1: prego, prego.
0: dico, professore, facciamo un salto nel tempo. Tra 10 anni lei come immagina il Mar Piccolo?
1: Allora, sono in corso delle importantissime azioni e proprio in questi giorni stiamo chiudendo un progetto sempre finanziato dal Just Transition Fund, che è appunto il SIAB, no? In questo progetto di 53 milioni noi abbiamo una piccola quota, che non è neanche tanto piccola, che è di 13 milioni per la riqualificazione ambientale dell'arco nord del secondo seno del Mar Piccolo. Io immagino che il Mar Piccolo possa essere fruito nella sua interezza, perché è straordinariamente bello, ha un valore importantissimo, dicevo prima, dal punto di vista della biodiversità, ma non solo, perché il Mar Piccolo negli anni passati è stato anche utilizzato un po' come una discarica. Sono 4.000 anni che questo accade, che tutto quello che non occorreva veniva buttato nel Mar Piccolo. E 4.000 anni fa, tutto quello che è stato buttato 4.000 anni fa, ora lo ritroviamo nel Museo Marta. E troviamo tutta una serie di manufatti di straordinaria bellezza. E quindi anche passeggiando sulle coste del Mar Piccolo potrebbe essere possibile anche con quello che ci concede la tecnologia, rimandare anche alle bellezze, trovate nel secondo seminario del Mar Piccolo e che oggi sono custodite e sono fruibili anche nel Marta. Io credo che fra 10 anni il Mar Piccolo possa essere anche bonificato utilizzando le tecnologie della natura. La natura è la più straordinaria tecnologia disponibile, perché è assolutamente sostenibile, perché non conosce i rifiuti, perché tutela tutte

specie che la abitano. E noi dobbiamo puntare molto su questo e quindi il biorisanamento realizzato attraverso i mitili, attraverso le alghe, questo è un altro progetto che anche abbiamo previsto nell'ambito di filiere verdi che a mare speriamo possa essere ripreso quanto prima. Quindi utilizzare le alghe.

0: diciamo, nel settore aeronautico, quindi per ottenere i SAF.
1: Grazie, grazie professor Ricchio per questo, innanzitutto per la sua consueta disponibilità e poi per questo contributo di informazioni e anche per questa iniezione di fiducia che ci induce a guardare con più ottimismo al futuro non solo del Mar Piccolo, ma dell'intera città nel suo complesso. Grazie.
0: Grazie a voi, carissimi saluti, grazie.
1: Grazie professor Ricchio. E allora, dottor Mercinelli. Il Mar Piccolo come risorsa straordinaria, come ha confermato il professor Uricchio, è un ambiente ricco di biodiversità, si possono coltivare i mitili, ci sono in corso operazioni importanti di bonifica, è il cuore di Taranto il Mar Piccolo.
2: Intanto buonasera
1: Buonasera,
2: a tutte e
1: dottore.
2: grazie dell'invito. Le parole del professor Ricchio hanno scatenato una serie di suggestioni. La
1: Sentiamole queste
2: prima, molto
1: suggestioni.
2: personale, da qui a 10 anni vorrei provare a tornare a fare il bagno a Mar Piccolo, come lo facevo da bambino, che è una cosa che poi è diventata impossibile, ma questa è una suggestione molto personale, ma forse condivisa da altri concittadini. La seconda, riflettevo sulla notte dei ricercatori. Beh, che ci aiuti a uscire dalla notte di Taranto, ma non la notte di Taranto degli anni 40 durante la guerra, la notte della cultura, del buio, della povertà economica, sociale, ma anche
1: Culturale.
2: culturale. E su questo devo dire che qualcosa si sta muovendo. E tra l'altro anche i recenti giochi del Mediterraneo ci hanno dimostrato come sognare non solo è possibile, ma è doveroso, se stiamo uniti e guardiamo nella stessa direzione.
1: Ecco, dottore, proprio ieri nella nostra trasmissione abbiamo ospitato la professoressa Fiorella Fiore, storica dell'arte, docente all'Istituto di Design di Matera, la quale ci ha raccontato come attraverso l'iniziativa di piccole associazioni, un po' di anni fa, Matera ha cominciato a cambiare volto, perché tutto è nato dall'interesse di un circolo culturale per il recupero dei sassi. E poi di là si sono innescati una serie di meccanismi che hanno portato prima alla dichiarazione dei sassi come patrimonio dell'UNESCO, poi Matera capitale della cultura nel 2019, se non vado errato, e poi adesso Matera capitale mediterranea della cultura. Una trasformazione che ha avuto come conseguenza il turismo. Ed è un esempio, credo, da tenere in grande considerazione, quello di Matera.
2: Di cultura si può mangiare e si può vivere, ma lo dico senza nessuna nota polemica, assolutamente. E Matera ha usufruito di questo, Taranto ci ha provato
1: È
2: qualche
1: stato un
2: anno fa.
1: percorso lungo, non
2: Assolutamente,
1: si fa dall'oggi al domani. Sì.
2: assolutamente,
1: Quindi
2: assolutamente.
1: entriamo anche noi in quest'ottica, che la prospettiva si costruisce nel corso del tempo.
2: Non
1: No?
2: abbiamo alternative.
1: Certo.
2: O guardiamo lontano, modificando il presente, o rimarremo ancorati ai ricordi di 2000 anni fa. Ricordo quando fu proposta Taranto, città della cultura. Si parlava molto città Taranto della Magna Grecia, e a un certo punto ero francamente un po' annoiato da queste discussioni, perché guardare troppo indietro, senza una prospettiva, raccontarcele tra di noi, persone anche abbastanza grandi, senza coinvolgere i giovani che vogliono, molti, lascio questa notizia, molti dei nostri figli vogliono tornare a Taranto. Molti sono già tornati e stanno creando cultura, impresa, start-up. Quindi dobbiamo avere fiducia, dobbiamo dare loro fiducia, ma non si può prescindere dalla cultura. Taranto, come tutta la Puglia, è una delle città, in quanto modesto scrittore me ne sono occupato, che legge meno in tutta l'Italia.
1: Non solo, mi permetto, dottore, di interromperla perché a questo punto occorre dare anche un dato che francamente è demoralizzante. Un dato emerso qualche mese fa nell'ambito di un volume pubblicato dalla sociologa Greco dell'Università di Bari, che ha condotto una ricerca su Taranto e risulta, ahinoi, che oltre la metà dei residenti a Taranto, il 52%, ha un titolo di studio che non supera la terza media. E questo è un dato col quale dobbiamo fare i conti.
2: E quelli che la superano abbiamo fatti andare via.
1: È così.
2: Ma non dobbiamo soltanto piangerci addosso, dobbiamo, ripeto, avere fiducia. Ho portato quell'esempio dei giochi, ma dobbiamo non discutere, criticare. Certo, la critica è fondamentale.

0: fondamentale. La critica costruttiva sarebbe un appiattimento, però non dobbiamo perdere la fiducia e dobbiamo lavorare su questo, partendo da questo, da quello che abbiamo, valorizzarlo e non stancarci temendo che sono troppi gli anni di attesa. Vi ho fatto l'esempio di Matera, non si cambia niente in poco tempo, dobbiamo recuperare, ecco, superare questa notte. De Filippo diceva da passare la nottata.
1: Ecco, per superare la nottata però abbiamo necessità anche di ricucire una comunità che è profondamente lacerata. Sì. E in queste settimane, negli ultimi mesi, diciamo, sono un po' riesplose le divisioni che avevamo vissuto nel 2012 quando deflagrò la grande crisi dell'Ilva. Adesso che siamo a un passo dalla chiusura o comunque da un drastico ridimensionamento dello stabilimento, queste divisioni sono tornate a fare molto rumore e questo credo che faccia male e che non contribuisca a costruire quella prospettiva che invece tutti vorremmo riuscire a costruire.
0: Non possiamo adesso non pensare alla gente che ha e avrà ancora più difficoltà economiche, non possiamo andarci superficialmente su questo, ma dobbiamo comunque guardare come comunità, dobbiamo provare a leggere oltre il nostro sguardo, oltre la nostra ombra e andare a vedere un pochino quello che ci servirà da qui ai prossimi 10 anni o anche oltre, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Dobbiamo lasciare qualcosina di meglio di quello che abbiamo trovato.
1: A proposito di giovani, torniamo alla notte dei ricercatori, perché la nostra Valentina Castellaneta ha intervistato uno dei giovani ricercatori. Vediamo il servizio.
2: Giovanni Chimianti, delegato alla comunicazione scientifica di Uniba, quanto è importante la notte dei ricercatori e come sta andando questa edizione tarantina?
3: La notte dei ricercatori è un appuntamento importantissimo di dialogo tra la comunità della ricerca scientifica con la comunità locale, in questo caso a Taranto, sta avvenendo contemporaneamente a Bari, sempre a cura dell'Università di Bari, nonché in tantissime altre città europee. È un appuntamento europeo, il 25 settembre di ogni anno, e anche quest'anno diventa un appuntamento fondamentale di dialogo appunto con la comunità, con le istituzioni, per scoprire quello che è il mondo della ricerca, qualcosa che le ricercatrici e i ricercatori della nostra università vivono tutti i giorni, le domande a cui provano a rispondere, un dialogo assieme alla comunità che ci dice che la ricerca molto spesso non mette soluzioni sul tavolo già pronte, ma è disposta a dialogare con gli altri stakeholder, con la comunità, per trovare insieme le soluzioni migliori. E quale cornice migliore rispetto a quella della città di Taranto, in cui emergono una serie di domande, una serie di situazioni da risolvere che richiedono necessariamente l'integrazione di più realtà.
2: È un lavoro quotidiano che risponde alle necessità quotidiane di tutti, in ogni campo possibile dello scibile umano. Che ricerche importanti ci sono in questo momento tra Taranto e Bari?
3: Beh, qui alla notte della ricerca a Taranto stiamo vedendo diversi risultati scientifici in ambito ad esempio biologico, di biologia marina, del resto collegato appunto alla naturale vocazione marittima di Taranto, con i due mari chiaramente, quindi risultati scientifici sia molto positivi che ahimè a volte negativi, legati agli impatti sulla flora e sulla fauna marina, ma anche diversi progetti legati alla salute umana, alla qualità della vita, alla robotica, alla tecnologia, allo stile di vita e come i cambiamenti climatici lo stanno influenzando e molto altro. Quindi davvero un panorama assolutamente eterogeneo che ci fa emergere le diverse sfaccettature legate alla, non solo alla ricerca scientifica, ma anche alla vita della città di Taranto.
2: Di ricerca si può vivere?
3: Assolutamente sì, lei sta parlando prima di tutto con un ricercatore, quindi assolutamente sì, personalmente lo ritengo il mestiere più bello del mondo, è una situazione a volte difficile, soprattutto nel nostro paese, ma assolutamente sì, di ricerca si può vivere, anzi le dirò di più, qualunque paese che si rispetti ha bisogno di ricercatrici e ricercatori che lavorano non solo per risolvere i problemi, ma che lavorano con tantissima curiosità, perché alcune delle soluzioni più innovative sono state trovate semplicemente grazie alla curiosità delle ricercatrici e ricercatori che studiavano, a volte anche per caso, quindi non necessariamente con quell'obiettivo specifico, ma sicuramente di ricerca non si vive, ma di ricerca bisogna assolutamente vivere, è necessaria sia per lo sviluppo di un paese che per la

0: che per il benessere, insomma, anche della comunità stessa.
1: Grazie.
2: Dottore, questo giovane ricercatore ha detto due cose fondamentali. Primo, che Taranto, proprio per la sua complessità, è l'ambiente ideale per la ricerca. È un laboratorio, sì. È un laboratorio vivente, Taranto. E poi ha detto anche un'altra cosa importante. Anche la ricerca ha bisogno di dialogare con la comunità. E torniamo al discorso di prima, la necessità di relazioni, di costruire relazioni in questa città.
3: Torniamo al discorso di prima, esattamente. La ricerca è fondamentale, deve dialogare col lavoro, ma non è l'alternanza scuola-lavoro semplice che c'è nelle scuole, che per carità può andare bene, è un passo in più, è qualcosa che deve essere valorizzato ulteriormente. Ha detto alla fine una cosa, di ricerca non si vive.
2: Si vive.
3: Però si può non vivere per come vengono retribuiti i ricercatori.
2: Ah certo, sì, sì.
3: In Italia. E questo è uno scandalo perché
2: noi parliamo dei giovani tarantini che vanno via, ma ci sono tanti giovani italiani che vanno all'estero perché ci sono opportunità e soprattutto gratificazioni economiche ben diverse.
3: Non è un problema solo tarantino questo qui, è un problema proprio delle priorità che si è dato la nostra nazione da un po' di tempo, e Taranto è uno specchio fedele, se vogliamo, in basso rispetto ad altre regioni. Tornando al discorso di prima della cultura, non si può prescindere dalla ricerca, non si può prescindere dallo studio, perché poi la ricerca diventa lavoro, la ricerca diventa tecnologie, la ricerca diventa sanità, è tutto lì.
2: Dottore, questa città ha vissuto, diciamo, dei momenti altalenanti, no? Dagli anni 60 fino a metà abbondante degli anni 80, Taranto è stata una delle città più ricche dal punto di vista economico, grande benessere, uno sviluppo molto disordinato, soprattutto dal punto di vista urbanistico. Abbiamo una superficie enorme, sì. Più grande di tante città, molto più popolose della nostra. E quindi poi con tutte le difficoltà poi di garantire servizi ovunque, no? In tutti i quartieri satellite che ruotano intorno al centro, al borgo. Oggi anche il borgo sta diventando una sorta di periferia perché si sta svuotando di abitanti, di funzioni e anche di attività commerciali. Poi diciamo, siamo stati costretti a fare i conti con uno Stato che in qualche modo ha detto basta, no? Prima la vendita, la privatizzazione dello stabilimento siderurgico, anche diciamo le attività dell'arsenale non sono più quelle di una volta, e Taranto soffre proprio di questa difficoltà che ha avuto nel corso degli anni ad emanciparsi dalla dipendenza dallo Stato, è d'accordo?
3: Assolutamente. Taranto, prima città di pescatori, poi città degli arsenalotti, come vengono definiti, poi città dell'Ilva, anzi dell'Italsider, dovremmo dire per la precisione. Io ricordo a metà degli anni 70, giustamente, Taranto era la seconda città di tutto il centro-sud per reddito pro capite, cosa che detta adesso dice no, qua stanno scherzando, era così. Ma anche sotto l'aspetto culturale, sportivo, gli internazionali di tennis, cioè, c'era una realtà veramente che lasciava sperare.
2: Però la stessa Italsider era motore di attività culturali e artistiche
3: allora sì.
2: E sportive come l'internazionale
3: allora
2: di tennis.
3: Sì. Poi ci sono rimaste le scorie e non c'è stato un ritorno di nessun altro genere. E non siamo stati lì noi bravi anche a puntare i piedi, noi, la nostra classe politica, che poi la nostra classe politica
2: è lo specchio della città, no?
3: Siamo noi, è inutile stare a puntare il dito, siamo noi. E non siamo stati capaci di puntare i piedi, e perciò adesso probabilmente davvero siamo un laboratorio nazionale fertile per poter ottenere qualcosa, per attirare ricercatori tarantini e non, come negli anni 60 e 70 che venivano i professionisti dal nord, dalla Liguria soprattutto, ma non solo, ingegneri, quant'altro, poi sono i giapponesi, eccetera, ma tornare un pochino a respirare in maniera più ampia, ecco, respirare anche meglio poi.
2: Voglio ricordare quegli anni di grande entusiasmo, ecco, era una città che credeva nel futuro, oggi invece siamo un po' smarriti, no? Abbiamo paura forse di affrontare.
3: Quasi rassegnati.
2: Ecco, invece quelli erano anni in cui si credeva nel futuro, pensavamo di poter diventare davvero una grande città. E io ricordo come quegli anni hanno caratterizzato, anche dal punto di vista sociale, una sorta di avanguardia culturale. In che senso? Noi in quegli anni, proprio per la presenza del polo siderurgico, del polo industriale, che attirava famiglie provenienti da tutto il Mezzogiorno o anche dal Nord, come giustamente sottolineava, Taranto è stato un laboratorio di contaminazioni, di
3: assolutamente
2: usi, costumi, culture differenti che qui avevano trovato un crogiolo dove poter convivere molto bene.
3: C'era stata anche un'impennata demografica.
2: Esatto.
3: E adesso siamo al calo progressivo, ma non voglio pensare che debba essere irreversibile, assolutamente. Se siamo qui anche stasera, penso che anche lo spirito di queste trasmissioni è proprio invertire la rotta, puntare i piedi, tenere il punto su certe situazioni e aggiungerei una cosa, credere nei tarantini. Questo vezzo del nemo profeta in patria sembra che noi l'abbiamo assunto a uno slogan, a un mantra tipicamente ionico, ma anche queste non sono cose a cui ci si deve rassegnare, si deve andare avanti. Non perché un ricercatore è tarantino, non perché un atleta è tarantino, non perché un professionista, un medico, uno scrittore è tarantino, non debba essere all'altezza, non debba essere riconosciuto. Proviamo a svecchiare questo tipo di ragionamento.
2: E qui appunto cioè, è un processo culturale che va innescato. No?
3: Torniamo sempre lì.
2: È il vero punto dolente è proprio questo.
3: No? Eh sì, l'università.
2: L'università, che abbiamo avuto con grande ritardo, con corsi gemmati da Bari, invece abbiamo necessità di maggiore autorevolezza e autonomia universitaria. Le classi dirigenti si formano all'università.
3: Assolutamente.
2: Bari, Lecce hanno classi dirigenti oggettivamente più incisive, più autorevoli della nostra perché hanno una radice universitaria molto profonda.
3: Sì, ma lo vediamo con i nostri figli che magari hanno vissuto, anche io ho vissuto gli anni passati fuori, anche se sono rimasto in Puglia come università, ma chi ha l'occasione, non tutte le famiglie possono permettersi di mandare i figli fuori, quando poi tornano, avendo respirato un asset culturale differente, hanno quasi difficoltà a confrontarsi di nuovo, ma non per un disprezzo di chi ha dimenticato la propria terra, è un dato. Purtroppo parlavamo del livello culturale, siamo sempre al 50%, adesso vengono i dati che in Italia poco più del 50% paga l'IRPEF, qui meno del 50% ha superato la terza media, veramente dobbiamo invertire la rotta, a costo di sembrare ripetitivi, dobbiamo essere attenti, sentinelle in questo percorso.
2: Dottore, dobbiamo dare per qualche minuto la linea alla regia, poi torniamo qui in studio per la seconda parte di Rosso di Sera, continueremo a parlare di questo controverso rapporto fra le risorse che Taranto ha e la crisi che però vive la città da un po' di anni a questa parte. Linea al nostro Gisberto Nicoletti in regia.
1: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service.

Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Seconda parte di Rosso di sera. Nostro ospite in studio, il dottor Gaetano Mercinelli, che oltre ad essere medico, apprezzatissimo medico,
3: lasciamolo dire agli altri.
2: Lo posso dire io? E anche apprezzato scrittore. L'ultimo libro, l'ultimo suo lavoro, ci riportava Taranto indietro nella storia.
3: Sì, Terra Madre, appunto, Terra e Madre, è un giallo storico ambientato a Taranto con un rimbalzare gli eventi tra l'anno 1000 e i giorni d'oggi. Quindi un giallo che nasce nel 1054 per la precisione e trova il suo epilogo nei giorni d'oggi.
2: Perché questa scelta di collocare l'ambientazione nell'anno 1000?
3: Allora, è complicato spiegarlo senza svelare, non uso il termine spoilerare, no, che non mi piace, è tanto bello svelare, togliere il velo, come il Cristo velato, no? E perché lì ci sono degli eventi molto particolari, c'è la scissione tra la Chiesa romana d'Occidente e la Chiesa d'Oriente di Costantinopoli, viene trovato il corpo di San Cataldo, quindi c'è più di qualcosa che ha stimolato, io uso dire sempre questo termine, che mi ha fatto partire un embolo di creatività, spero, e pare abbastanza apprezzata in questo romanzo.
2: Torneremo a parlare tra poco delle attività artistico-letterarie del dottor Mercinelli, ma intanto abbiamo in collegamento Valerio Dalò, segretario della FIM CISL, segretario nazionale della FIM CISL. Buonasera,
4: segretario. Buonasera, Dalò, buonasera. Ben trovati. Salve.
2: Ci sente?
4: Io sento, voi?
2: Sì, ok, perfetto. Perfetto. Allora Dalò, nel nostro telegiornale oggi abbiamo dato un po' di informazioni riguardo a quello che starebbe accadendo all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, e cioè le scorte di materie prime sono in esaurimento, quindi non si starebbe procedendo all'acquisto di nuove forniture in attesa delle decisioni della magistratura, attese una per il 30 settembre, Corte d'Appello di Milano, l'altra per il 20 ottobre, Corte di Cassazione. Nel frattempo l'azienda è prudente, quindi sta evitando di procedere a nuovi acquisti di materie prime. Questo significa che già dai primi di ottobre, insomma, gli impianti resterebbero in cosiddetto preriscaldo, una sorta di un limbo, insomma, in attesa di capire cosa potrà accadere dopo le decisioni della magistratura. È un quadro che a lei risulta?
4: È un quadro assolutamente attendibile, è stato uno dei problemi che abbiamo evidenziato a Palazzo Chigi, ovvero l'idea di doversi fermare ha fatto sì che l'azienda utilizzasse le risorse che, come sapete, sono limitate a quelle che il governo ogni volta inietta nella gestione corrente, e ovviamente non hanno proceduto ad acquistare materie prime proprio in vista della fermata. Noi abbiamo sottolineato che qualora la richiesta di sospensiva fosse andata in porto, il problema 2 sarebbe stato proprio come lavorare, perché le scorte che abbiamo porterebbero l'attività fino al 20 di ottobre circa, quindi l'idea di mettere in preriscaldo è assolutamente attendibile. Questo tema però non smina il problema che c'è poi su tutte le aziende di appalto. Infatti, se vi ricordate, noi abbiamo discusso con il governo i contenuti di un decreto che vedrebbe la sua luce proprio qualora si verificasse questo scenario di negatività che avete presentato. In questa circostanza, è chiaro che bisogna attivare quella serie di ammortizzatori che abbiamo pensato e strutturato insieme al governo, al Ministero del Lavoro, per poter dare la copertura di cassa integrazione alle aziende d'appalto in maniera diversa da come è conosciuto oggi lo strumento. Però ovviamente questo non basta, perché sappiamo bene tutti che utilizzare la cassa integrazione, soprattutto nel mondo degli appalti, non vuol dire continuità. Bisogna appoggiare a questo il vero piano industriale, che debba andare anche oltre quello che può succedere al 20 di ottobre con la Corte di Cassazione, eccetera. perché che i tempi siano quelli conosciuti o che siano dilatati nel tempo o un po' più avanti, di sicuro non si può passare dal fatto che quegli impianti vanno decarbonizzati e quindi vanno utilizzati i forni elettrici. Ecco, qui nasce la domanda: se il forno elettrico lo vogliamo fare davvero e quindi utilizzare le risorse di DRI Italia, che tra l'altro saranno aumentate, ci dicono, nella prossima legge di bilancio, oppure ci sono altre idee, ma a cui noi non saremo assolutamente favorevoli, tipo una mini ILVA o uno spezzatino tra stabilimenti del nord e del sud.
2: Ecco, questo però da lo, al momento
4: siamo bloccati.
2: Sì, al momento però l'ipotesi della mini ILVA sembra quella più praticabile, almeno a giudicare anche dalle dichiarazioni che arrivano dalla cosiddetta cordata italiana, cioè dei forni elettrici non si parla, si sembra che ci sia maggiore attenzione per la cosiddetta aria a freddo. E insomma, la prospettiva di un'ILVA con tutto l'impianto di lavoratori attuali sembra abbastanza remota, o no?
4: Ma allora, qui c'è un po' un paradosso delle comunicazioni che vengono fatte anche dal governo. Perché intendo questo? Perché da una parte è esattamente come state raccontando, nel senso che la cordata italiana non ha mai palesato la volontà di investire sul forno elettrico a oggi, ma a dire la verità non conosciamo il piano se non per le uscite stampa e queste notizie che scappano a destra e a sinistra. Però d'altra parte il governo dice che non solo abbiamo 800 milioni nella società di RI Italia pronti per essere utilizzati, ma siamo pronti a finanziare ulteriormente questa società. Per cui finanziare DRI Italia per far realizzare il preridotto, se non abbiamo poi il forno elettrico, non avrebbe senso. Uno degli argomenti che noi stiamo portando con forza al governo è che bisogna, nonostante andato un po' più di tempo alla cordata italiana per presentare il piano, capire davvero chi prende ILVA. Poi qui è chiaro, parliamo molto dell'emergenza, ma si sta parlando un po' meno del progetto industriale senza il quale tutto quello che si sta studiando non avrebbe senso, neanche un decreto di emergenza di copertura, perché in effetti dal forno elettrico, dai forni elettrici, passa il futuro dello stabilimento.
2: Ma ieri una dichiarazione, abbiamo raccolto una dichiarazione di Antonio Gozzi, il presidente di Federacciai, diceva andiamoci piano, insomma sembrava molto prudente, dobbiamo capire la sostenibilità dell'investimento, quindi dice stiamo facendo i conti, poi presenteremo un progetto compiuto. Questo significa che davvero ci sono ancora ampi margini di incertezza rispetto al futuro di questo stabilimento.
4: Sì, ci sono ampi margini di incertezza e vanno raccontati proprio per quello che era. È brutto dover dire noi lo sapevamo già, nel senso che se riavvolgete il nastro delle puntate in cui ho partecipato alle vostre trasmissioni, questa cosa l'ho detta sempre in maniera chiara, attirandomi anche tante critiche. È vero, l'aria a freddo non parte con un click, ha bisogno di investimenti perché quegli impianti, parlo di Taranto, sono stati cannibalizzati anche nei bulloni che mantengono i rulli, perché nei momenti in cui non c'erano pezzi di ricambio, vi ricordate questa nostra denuncia, venivano prese anche da quegli impianti. Ecco, per cui e il freddo non è attualmente competitivo come lo si immagina e come lo si vuole vendere. E l'idea dell'ILVA sostenibile è chiaro che passa di là. Capiamo la prudenza della cordata italiana, capiamo un po' meno il fatto che con noi ancora non ci si sia confrontati su questo piano. Per cui sì, gli allarmi ci sono tutti, assolutamente, sia nell'emergenza attuale appunto della copertura, soprattutto delle imprese d'appalto, qualora arrivi una fermata, ma anche e soprattutto su quello che è l'idea di rilancio.
2: E questo significa che già dalle prossime settimane potrebbe esserci un'impennata della cassa integrazione.
4: Ma ci sarà anche un'impennata della mobilitazione, perché noi abbiamo dato un segnale fortissimo alle istituzioni locali e nazionali che l'allarme che lanciavamo di quei lavoratori d'appalto che tutti hanno descritto come disinteressati e che con il doppio lavoro nelle campagne non è così, ma la loro disperazione si è riversata per le strade. A quei lavoratori non basterà mica dire c'è la cassa integrazione, perché sanno bene che la cassa integrazione senza un piano industriale vuol dire un licenziamento portato più avanti nel tempo. È un piano che noi non possiamo accettare. All'emergenza e alle tutele va affiancato immediatamente un piano. Noi abbiamo sempre detto al governo non parlateci solamente del decreto con gli ammortizzatori sociali, se non riuscite a metterci a fianco qual è il reale destino dello stabilimento e quindi di tutta la filiera che segue.
2: Dallo, un'ultima domanda. Parlando più in generale delle prospettive di Taranto, e quando parlo di Taranto intendo anche il territorio provinciale, perché ecco, forse a volte si compie l'errore di credere che la questione Ilva sia una questione municipale, invece la questione Ilva è molto più estesa, molto più ampia e coinvolge almeno tutta la provincia di Taranto. Ma a proposito di questo, spesso vi si muove la critica, questa critica, di essere un po' ancorati ad una visione superata dello sviluppo. Vi sentite responsabili di questa visione, che secondo alcuni sarebbe superata? Cioè di una visione legata alla siderurgia, quando invece Taranto avrebbe bisogno di emanciparsi dalla dipendenza esclusiva dallo stabilimento siderurgico?
4: Io prendo al volo il verbo che hai utilizzato, visione superata. Porrei la domanda da cosa? Dai giochi del Mediterraneo che non hanno lasciato gettito di occupazione stabile e di qualità? Ripeto, bisognerebbe entrare anche in questi termini. O vogliamo parlare dei quasi 3 miliardi di euro in fondi che sono arrivati o arriveranno sul territorio? Vogliamo capire quanto occupazione stabile e di qualità lasceranno ai cittadini di Taranto? Parliamoci chiaro, se il gettito generato sono contratti a termini di lavoro povero, è chiaro che questo non è superare un'economia per darne un'altra. Noi abbiamo sempre detto una cosa, ed era il 2012 quando lo dicevamo: portateci un piano che occupi in maniera stabile e dignitosa nel salario le 10-15 mila persone che ci sono e noi saremo assolutamente d'accordo. Ma dal 2012 noi abbiamo visto investitori che arrivano, capiscono quali sono le condizioni e scappano. Ma la cosa che ci stupisce è che noi veniamo visti come quelli ancorati al, ma nel momento in cui sottolineiamo che Renexia è scappata, Ferretti è scappato, sull'eolico offshore che si sta sentendo parlare tanto ora vengono tolti i fondi, ma mi domando, sicuro che siamo noi quelli che non stanno nella realtà?
2: Perché
4: poi
2: scappano?
4: Per il resto
2: perché
4: siamo pronti
2: scappano?
4: A discutere di
2: tutto. Perché scappano gli investitori?
4: Ma sicuramente per lo stesso motivo che è successo in siderurgia. Noi non siamo in grado di dare condizioni stabili e attrattive, come succede da altre parti. Se si parla di un problema addirittura nella gestione delle bonifiche dei terreni, dei punti in cui bisogna fare gli investimenti, siamo proprio all'anno zero. Non è che gli stabilimenti che sono stati dismessi sono stati bonificati, penso a Cementir e altri. E quindi le condizioni che noi non siamo riusciti a dare all'investimento siderurgico, ovvero un quadro normativo stabile di riferimento, poter sapere che il piano industriale che impongo in qualsiasi settore e che magari abbraccia 5-10 anni non debba vivere delle influenze e degli umori politici di chi in quel momento deve vivere della sua campagna elettorale. Noi siamo stato questo a Taranto, e non solo a Taranto, ma sottolineo Taranto, per cui ci rimarremo sempre ancorati che oggi è bianco, ma io che ho investito sul bianco domani mi diventa nero, beh, capirete bene che è chiaro che scappano, ma fanno anche bene.
2: Grazie Valerio Dalò, grazie per la consueta
4: grazie
2: disponibilità e per la schiettezza del contributo di opinione che ha portato. Grazie Valerio Dalò.
4: Grazie a voi.
2: Dottore, e qui è la voce dei lavoratori, no?
3: Assolutamente. Non ho la presunzione di entrare nel merito dei dettagli tecnici, forni elettrici e quant'altro. Il problema è reale ed è grosso, lo accennavamo prima. E va visto e va sviluppato e affrontato nella sua interezza, perché è chiaro che si deve dare una risposta, quella che non si è data in tutti questi anni. È come quando uno c'ha un destino, lo vede come ineluttabile, ma non fa nulla fino al giorno che il problema poi si presenta. E non parlo adesso delle maestranze, dei lavoratori, parlo in generale, parlo della politica, troppo spesso in campagna elettorale, troppo spesso ancorata a schemi, a lacciuoli magari, ecco. E quindi sicuramente va affrontato, sicuramente va data una prospettiva non a corto respiro, ma comunque com'era non può andare avanti, non può comunque rimanere tutto com'era assolutamente.
2: E poi bisogna comprendere, credo una volta per tutte, finalmente, che un problema così complesso non si risolve con soluzioni semplicistiche.
3: Con gli slogan non si risolve.
2: Esatto,
3: nulla.
2: In questi anni abbiamo sentito tanti slogan, c'era chi voleva chiudere l'Ilva in 2 settimane, fare il parco giochi, insomma abbiamo sentito raffiche di scemenze in questi anni. E non è così, perché queste sono cose che poi finiscono per intossicare il dibattito e il dialogo, e compromettere il dialogo all'interno della città. Perché se davvero qualcuno dice arrivo io e spengo l'Ilva e vivremo solo di turismo, che diciamo è l'assioma che più ha prevalso in questi anni, significa davvero ingannare i cittadini, soprattutto i cittadini meno strutturati culturalmente per comprendere la complessità della situazione.
3: Assolutamente, era stato creato qualche anno fa, non ricordo da quale governo, il Ministero della Semplificazione. Ma qua c'è la semplificazione culturale, quei problemi complessi sono difficili per i tecnici e le persone del campo. Voler pensare di semplificare o di ridurre a slogan o a settimane veramente è un prendere in giro, sapendo di stare prendendo in giro la gente. E poi si arriva a questo. La cosa che dobbiamo evitare, comunque, l'abbiamo detto prima, è lo scontro, è la famosa guerra tra poveri, la salute contro l'occupazione, e quanto di più becero ci possa essere.
2: Ieri abbiamo raccolto lo sfogo proprio di un operaio di una ditta dell'appalto, no? Che diceva ci stanno portando alla guerra tra poveri.
3: Sì, è una realtà, è sotto questo aspetto, e nemmeno da poco tempo veramente. Ricordiamo quando c'è stato il tentativo di referendum, anche un referendum che è fallito. Ricordiamo, io direi anche questo. Io ho partecipato a delle marce anche negli anni dopo il 2012-2013, anche l'eccesso di sigle che c'erano che in critica all'inquinamento per le morti legate a tumori, legate all'inquinamento, polveri sottili, bambini. Cioè non si riusciva nemmeno tra chi era contro questo tipo di sistema ad essere uniti. Io le contai allora, erano decine di sigle.
2: Perché poi emergono anche i personalismi, le rivalità anche all'interno della stessa galassia.
3: Laddove,
2: diciamo,
3: quei distinguo che a volte non cogli nemmeno dov'è, portano a una disunità e non fai, un termine brutto, davvero, massa critica, questo termine che non mi piace, ma
2: Il 17 ottobre ci sarà una manifestazione che è stata annunciata di gruppi ambientalisti. Ebbene, c'è stata la presentazione di questo corteo che ci sarà, eccetera, e c'è stato chi ha detto no, ma noi alcune sigle non le vogliamo, no? E quindi si parte già col piede divisorio.
3: Sì, ma è

0: questa è una realtà che depaupera l'impegno, depaupera poi la possibilità di arrivare al dunque. Io ricordo un'altra volta, questo era per l'inquinamento, ma proprio per come siamo noi divisi. Anche ci fu una lotta quando c'erano le morti in mare dei migranti, eccetera. Mi presi la briga di contare quante associazioni c'erano in quella manifestazione. 64. Tra associazioni, consigli comunali, gruppi, 64. E per gelosie non c'erano manco tutte. E laddove il problema è uno, quindi anche per l'inquinamento, per la lotta, ma anche tra i lavoratori, poi anche per chi deve salvaguardare il posto, dobbiamo fare un passo indietro, un passo di lato, chiamiamolo come vogliamo, ai nostri personalismi. Ma e torniamo, ripeto, sembra quasi che torniamo lì, avere uno sguardo che va oltre il particolare, oltre l'interesse personale. Non dobbiamo avere necessariamente un tornaconto
1: Purtroppo,
0: politico.
1: purtroppo ci sono tanti protagonisti delle vicende di questi anni che mi sembra vadano più in cerca di visibilità personale che di una soluzione davvero
0: Purtroppo sì.
1: comune per tutta la città. E, a proposito degli effetti della crisi, abbiamo ascoltato il direttore della Confcommercio, Tullio Mancino. Quindi direi al nostro Gisberto Nicoletti di mandare in onda l'intervista che abbiamo realizzato con Mancino.
2: È l'auspicio di Confcommercio che abbiamo tra l'altro riportato all'attenzione del governo proprio la scorsa settimana quando insieme al nostro presidente Giuseppe Spadafino abbiamo rappresentato le nostre istanze, quelle del nostro settore, al tavolo che è stato coordinato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano. Tutti siamo ben consapevoli che ormai l'aria a caldo sia un fatto superato e però abbiamo la identica consapevolezza che c'è bisogno finalmente di uno scatto di reni del territorio e di un impegno concreto da parte del governo per una riconversione, per una ambientalizzazione del sistema. C'è bisogno di fare anche i conti con quelli che sono i contraccolpi, come la chiamiamo noi con l'indotto dell'indotto, che siamo noi, che sono le imprese di prossimità che risentono della perdita del potere d'acquisto delle famiglie che sono in una situazione di emarginazione sociale o che diciamo, si candidano ad esserlo, e mi riferisco naturalmente ai licenziamenti che sono stati reiterati dalle organizzazioni che rappresentano l'indotto, ma mi riferisco anche complessivamente ad una situazione di grande incertezza, situazione che dobbiamo necessariamente superare. Non ci fa bene il fatto di ritornare a parlare in termini non propriamente definiti del tema ex Ilva subito dopo un grande evento come i Giochi del Mediterraneo che ci ha dato una enorme visibilità e che finalmente ha slegato il concetto di Ilva che trasuda divisione e conflittualità con Taranto, con il territorio tarantino. Ma insomma, è nostra intenzione continuare a seguire questo percorso e rimarcare che il terziario, il sistema di prossimità e quel sistema turistico di cui parlavamo, che può diventare una grande opportunità per il territorio, non possono continuare a patire una confusione e una difficoltà di individuazione di politiche che debbono finalmente trovare delle soluzioni per il territorio.
1: Dottore Di Giovanni Mancino, bisogna fare i conti con i contraccolpi della crisi. Dice, i primi poi a subirne le conseguenze siamo noi, cioè il settore del commercio, perché poi avvertiamo la perdita del potere d'acquisto dei cittadini. Ecco, il timore è che una parte della città non abbia voglia di fare i conti con questa situazione.
0: Ma penso che sia già in essere questa situazione. C'è una crisi di consumi, una crisi di reddito medio, c'è già. E quindi ovviamente ci sono delle ricadute negative che sono iniziate ormai, abbiamo parlato prima, c'è stato un lento declino dagli anni 70 in poi, è chiaro ultimamente questo è stato più vistoso, più marcato. E probabilmente fosse stato affrontato come

0: diciamo poco fa in maniera più organica e decisa, prima non saremmo arrivati a questo, però dobbiamo affrontare questo momento è la notte, abbiamo detto all'inizio, no? Proprio abbiamo fatto questa metafora della notte e affrontare questo sicuramente non è un periodo facile, ce ne rendiamo conto per tutti, io nella mia professione, ma chiunque si incontra e che ha a che fare con la gente, con l'utenza, con i clienti, abbiamo un calo, c'è stato un calo notevole in tutti i campi.
1: Apriamo un'altra parentesi, chiudiamo, abbiamo soltanto 2 minuti adesso a disposizione. Sta preparando un evento ispirato alla figura di San Francesco. Di cosa si
0: Mi fa
1: tratta?
0: molto piacere parlarne perché sono sempre stato affascinato dalla figura di Francesco d'Assisi. E proprio nella prossima settimana, il 3 ottobre, ricadono gli 800 anni, gli 8 secoli dalla morte del santo patrono d'Italia. E ho voluto mettere giù un testo che inizieremo a portare in giro dal 1 ottobre, in cui il titolo è Nudo, in cui provo a mettere, diciamo, a nudo un aspetto molto umano di Francesco, le sue perplessità, provate a immaginare, basandomi sulle fonti ovviamente, le sue perplessità, le sue sofferenze, i suoi momenti di crisi, i suoi momenti di difficoltà, i suoi momenti di solitudine in cui si trova solo a dover prendere delle decisioni. E inizieremo dalla settimana prossima, per la verità c'è stata già un'anteprima a luglio, ma lo porteremo per tutta la provincia di Taranto, anche
1: Ecco,
0: andremo a
1: il primo
0: Bari.
1: appuntamento.
0: Primo appuntamento è a Massafra l'1 ottobre, poi continueremo nella provincia, a Taranto saremo il 15 e 17, il 24 a Bari, continueremo fino a fine mese, ma sta avendo un successo di consensi e di aspettative, ci stanno arrivando sempre nuove richieste, vedremo di far fronte a tutte perché non immaginavamo di dover avere un seguito del genere, ma fa piacere ovviamente.
1: Il dottor Mercinelli tornerà nei nostri studi a parlare di questo lavoro ispirato alla figura di San Francesco. Intanto grazie per la sua
0: Grazie a voi.
1: partecipazione a Rosso di Sera e per il suo contributo pacato e lucido sulla condizione della città e sulle prospettive che ci sono, ma dobbiamo imparare a costruirle insieme,
0: Insieme.
1: senza divisioni, per quanto possibile. Grazie a voi per l'attenzione e grazie a Gisberto Nicoletti che ci ha guidati dalla regia.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Arrivano indiscrezioni nella direzione di un graduale blocco delle attività centrali dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva e quindi di un conseguente aumento dei numeri di cassa integrazione dei dipendenti diretti, cosa che certamente non sorprende in questa situazione e in questo momento. Le informazioni che trapelano parlano della prevedibile fermata nei primi 10 giorni di ottobre delle attività in determinati reparti, a partire dall'agglomerato dove si utilizza il materiale in giacenza che non viene rifornito e che quindi va ad esaurirsi. In un inevitabile effetto domino andrebbe a rallentare via via l'attività in alto forno e poi in acciaieria. Impianti dunque in preriscaldo e lavoratori in stand-by con probabile nuovo ricorso ad ammortizzatori sociali che al momento interessano quasi 3.500 lavoratori di Acciaierie d'Italia. Questo in attesa delle due pronunce, quella del 30 settembre, quando la Corte d'Appello di Milano si esprimerà sulla nuova istanza di sospensione del provvedimento dello scorso luglio, che dispone la chiusura dell'area a caldo, e quella del 20 ottobre, quando la Corte di Cassazione si esprimerà sulla questione sollevata da Ilva e Acciaierie d'Italia sulla competenza relativa al ricorso presentato da genitori tarantini e quindi si accogliere quanto sostiene l'azienda, optando per la competenza ai giudici amministrativi. Intanto, per quel che riguarda l'appalto ed in particolare la Semat Engineering, come promesso nella giornata di lunedì, l'azienda ha provveduto ad effettuare nella serata di giovedì bonifici a favore dei lavoratori. Era stata precedentemente annunciata l'impossibilità di corrispondere le mensilità di agosto. Da qui il presidio delle organizzazioni sindacali tenuto all'inizio della settimana davanti alla Portineria Imprese. Resta chiaramente precaria la situazione di tutto l'appalto, oltre che ovviamente dei lavoratori diretti, la cui sorte è al momento sospesa. Si attende intanto che si dia seguito con i passaggi obbligati a quanto comunicato a Palazzo Chigi e riconfermato al Ministero del Lavoro da Calderone in merito alla cassa integrazione per i dipendenti dell'appalto al 70% da ottobre a febbraio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
5: Magazine. Stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardiaspalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio che stavo in costruzione e stava il preposto a fianco a me che mi stava passando il 180. Ho attaccato il 180, il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta e ho attaccato il secondo. Sono passati i coordinatori del nostro RSPP nostro e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori ENI e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato.
4: Questa è la versione dei fatti del diretto interessato, un dipendente della Rendelin, azienda che si occupa di realizzazione e manutenzione ponteggi all'interno della raffineria ENI, che è stato sospeso dall'attività lavorativa per 5 giorni con decurtazione di 15 punti per applicazione del patto della sicurezza previsto all'interno del sito. Gli viene contestato di non aver osservato quanto previsto per la sua sicurezza.
6: Adesso la domanda che ci facciamo è questa. Cioè, uno è come fa questo addetto nel mentre transitava con la macchina ad accorgersene che a 15 metri non era legato. L'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza.
4: Da qui la decisione di indire una manifestazione con assemblea sindacale davanti al varco 10 della raffineria di Taranto. L'iniziativa è stata organizzata da FIM e UILM dell'appalto metalmeccanico, che chiedono la reintegrazione del lavoratore e la restituzione dei 15 punti. In assenza di un riscontro positivo, dicono, sicuramente metteremo in atto altre iniziative sindacali a tutela del lavoratore.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Peggiora la situazione in via Lagoverde nel quartiere Salinella, un'arteria che collega strada vicinale Trullo e via Canale d'Otranto alla zona di Taranto 2 e che oggi si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Cumuli di spazzature e rifiuti ingombranti come armadi, divani, materassi e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno rendono difficoltoso, se non impossibile, il passaggio per le 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado già denunciata dai residenti, che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata da più di 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. La presenza costante di rifiuti, ha spiegato Simona Rega, residente da ormai 20 anni, inquina il paesaggio naturale e urbano e rappresenta un serio problema igienico-sanitario di sicurezza.
8: Essendo una strada, possiamo definirla di campagna perché assolutamente abbandonata, ci sono anche degli scarichi che avvengono in maniera clandestina purtroppo e quindi ci troviamo comunque in una strada non decorosa. L'illuminazione di questa strada è completamente assente, non riusciamo a percorrerla in maniera sicura e tutto questo non ci fa vivere la cittadinanza in maniera attiva e responsabile.
7: A questo si aggiunge anche la difficoltà di utilizzare il nuovo servizio delle BRT. La fermata infatti è stata realizzata su via Scoglio del Tonno a pochi metri da via Lagoverde, un punto definito strategico dalle famiglie ma irraggiungibile per via del manto stradale dissestato e dalla presenza dei rifiuti.
8: Non possiamo arrivare alla strada principale a piedi, siamo costretti a utilizzare le macchine dobbiamo utilizzarle con una manutenzione straordinaria rispetto ad altri.
7: L'appello dei residenti è quindi rivolto all'amministrazione comunale per avviare formalmente la bonifica dell'intera area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati e la ripavimentazione della strada per far tornare a vivere una parte del quartiere ormai abbandonata a se stessa.
8: Ci sono tantissime famiglie che abitano in queste ville con bambini, bambini che non possono uscire di casa se non con la macchina insieme ai genitori, perché appunto queste strade non sono sicure e per questo i bambini non possono vivere la quotidianità come fanno tantissime altre famiglie, quindi incontrarsi tra le varie famiglie delle altre ville, giocare insieme, perché in queste strade non è possibile.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Delle oltre 130 persone arrivate a bordo della nave Solidair, un primo gruppo di 40 migranti, tra donne e bambini sbarcati ieri a Taranto, è già stato trasferito in Campania. Restano invece all'interno dell'hotspot tarantino oltre 90 persone. In porto si è attivato subito la macchina dei controlli sanitari e delle procedure di polizia, con il coordinamento dei servizi sociali del comune, centrato in particolare sulla tutela di 36 minori giunti a bordo della nave dell'ONG tedesca. A sollevare forti dubbi sulle procedure all'interno della struttura è però Enzo Pilò dell'associazione Babele, che denuncia la mancanza di adeguate garanzie legali e informative per le persone trattenute.
10: Da quello che sappiamo noi, in primo luogo non c'era nessun ente internazionale che facesse l'informativa legale. In secondo luogo non esiste una lista degli avvocati a cui le persone si possono rivolgere per appunto impugnare eventuali provvedimenti di espulsione.
11: Sì.
10: E quindi tutto rimane nel vago e nella disinformazione assoluta.
9: Mentre i minori restano inseriti nella rete di protezione della città in attesa di essere collocati nelle strutture dedicate, la gestione dei trattenuti all'hotspot rimane al centro dell'attenzione delle realtà associative locali.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Manduria ci prova e scommette sul patrimonio più autentico. La città dei Messapi corre ufficialmente per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Un progetto ambizioso che mette al centro una cultura che si tocca, si beve e si ascolta, unendo le mura messapiche, il fonte pliniano e le distese dei vigneti del primitivo. Un'iniziativa che va oltre la semplice promozione turistica e punta a ripartire su basi solide dopo gli anni complessi del commissariamento straordinario causato dallo scioglimento della giunta comunale per infiltrazioni mafiose e le recenti inchieste della DDA di Lecce, che ha portato a 21 arresti sgominando il clan del boss stranieri. La scommessa della giunta guidata dal sindaco Domenico San Marco è trasformare la cultura in un presidio sociale di legalità e in una leva di sviluppo permanente per tutto l'Alto Salento.
12: Abbiamo avuto un po' la pazzia e la fortuna di poter essere gli unici candidati pugliesi e quindi abbiamo raccolto nel progetto tutte le istanze di un territorio allargato, quindi l'Alto Salento ovviamente in particolare, ma abbiamo avuto davvero un'adesione incredibile da parte di tutta la regione che si è stretta intorno a questo progetto, perché in fondo questo vuole essere un ennesimo tassello in quella visione di Puglia quale calamita di tutta l'area del Mediterraneo.
9: Il piano pluriennale punta su un turismo 365 giorni l'anno, valorizzando i 18 chilometri di costa, la riapertura della storica biblioteca Marco Gatti nel vecchio municipio e il recupero del cineteatro cittadino. Indipendentemente dall'esito della selezione ministeriale, l'obiettivo dichiarato è lasciare alla comunità una rete solida di progetti e nuove opportunità per il futuro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Nuove opportunità per le terre del primitivo. Il GAL, gruppo di azione locale, ha infatti lanciato un bando del valore complessivo di 700.000 euro per le imprese che intendono investire nelle terre del primitivo. Dai prossimi giorni lo stesso GAL avvierà una serie di incontri informativi negli 11 comuni che fanno parte del gruppo di azione locale. A parlarne è il nuovo presidente del GAL, Tullio Mancino.
14: È il primo bando della nuova programmazione del Galter del Primitivo, che si riferisce a 11 comuni tra quelli dell'areale del Primitivo di Manduria e punta essenzialmente a finanziare nuove imprese e la diversificazione di imprese già esistenti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato. In buona sostanza puntiamo a finanziare con 20.000 euro totalmente a fondo perduto e 30.000 euro per le imprese già esistenti a valere sul 50% dell'investimento totale delle nuove iniziative che possano

accrescere complessivamente l'attrattività del territorio e creare nuovi servizi che possano spingere la conoscenza del territorio e quella dei prodotti agroalimentari, con in cima il prodotto principe, il primitivo di Manduria, per raggiungere sempre più turisti e per

0: nelle terre del primitivo o comunque nella nostra provincia in genere?
1: Non credo sia difficile. C'è bisogno di tanta informazione, c'è bisogno di spiegare soprattutto ai più giovani che è possibile investire nel nostro territorio, non solo perché esistono degli strumenti come questi, che poi tra l'altro possono essere cumulati con altre misure regionali e nazionali, vedi Nidi piuttosto che Resto al Sud di Invitalia, ma anche perché il nostro territorio sta vivendo un momento di grande diversificazione economica che va proprio nella direzione di uno sviluppo turistico, e l'enogastronomia è la prima motivazione di viaggio del turista, sia quello di prossimità che quello internazionale, e dunque investire in questo settore, creare nuovi servizi nell'accoglienza, nel food, nella commercializzazione di prodotti tipici agroalimentari, è certamente una delle strade migliori per poter costruire un futuro nel nostro territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Estendere anche alla fascia di età compresa tra i 70 e i 74 anni il programma regionale di screening per la prevenzione del tumore del colon retto. È questa la richiesta contenuta nella mozione presentata in Consiglio regionale dal consigliere di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri. L'obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione oncologica. In Italia sono già 8 le regioni che hanno ampliato il programma di screening fino ai 74 anni, adeguando la propria programmazione alle evidenze scientifiche e all'evoluzione delle strategie di prevenzione oncologica, considerando che i tumori del colon retto rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Attualmente in Puglia il programma di screening è rivolto alla popolazione tra i 50 e i 69 anni, di cui la richiesta di Vietri di ampliare la fascia di età in linea con le più recenti indicazioni in materia di prevenzione, che confermano la rilevanza del rischio oncologico fino ai 74 anni. Nella stessa mozione, inoltre, si chiede di rafforzare le campagne informative e di sensibilizzazione che riguardano la prevenzione. Si stima infatti che circa il 40% dei tumori possa essere evitato adottando stili di vita sani e partecipando ai programmi di screening oncologici offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
3: Lo screening è uno strumento fondamentale perché consente di individuare precocemente eventuali problemi e di intervenire tempestivamente. E quindi la mia proposta va in questo senso: rafforzare la prevenzione per avere un'opportunità in più per tutelare la salute dei cittadini pugliesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Tradizione e identità, ma soprattutto una lente di ingrandimento puntata sul futuro, si è aperto a Taranto il convegno degli studi della Magna Grecia, l'appuntamento scientifico internazionale che quest'anno mette al centro dell'attenzione l'agonismo e lo sport nell'antichità, un tema strettamente connesso all'attualità e alla storia della città. Dall'etimologia della parola agon, intesa come sforzo e sofferenza per raggiungere il traguardo, il parallelo tra passato e presente appare immediato.
5: Se pensiamo all'etimologia della parola agonismo, quindi agon dal greco, quindi agonia, quindi difficoltà, pathos, sofferenza per il raggiungimento dell'obiettivo che era quello della vincita, no, della gara. Beh, in fondo anche oggi nel mondo dello sport la situazione non è cambiata. Per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno di sacrificio, c'è bisogno di determinazione, c'è bisogno esattamente di tutto quello che anche nell'antichità di cui l'atleta si dotava.
4: Ma al di là del valore storico e simbolico, il convegno porta alla luce una questione cruciale per il territorio, la necessità ineludibile di investire risorse e fondi nel patrimonio culturale, stimolare l'economia e l'imprenditoria locale, soprattutto quella giovanile.
5: L'archeologia spazia in vari argomenti, dall'artigianato alla produzione, dal vino. Insomma, l'archeologia può essere quell'elemento che può stimolare anche l'imprenditoria, direi anche quella, soprattutto quella giovanile, in un momento in cui l'economia tarantina, insomma, non vive un momento positivo.
4: Una sfida che deve però fare i conti con la drammatica carenza di fondi destinati all'università e alla ricerca. Il grido d'allarme arriva dal professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto per gli Studi della Magna Grecia, che annuncia l'impatto dei

0: tagli lineari sulla formazione delle nuove leve.
1: Molto spesso quando si parla si dice noi crediamo nella cultura, tutto il nostro progetto riguarda la cultura, ma dopo aver parlato, quando si tratta di concretizzare, realizzare, della cultura in effetti non è che la gente si interessi più di tanto.
0: Nonostante gli ostacoli economici, la comunità scientifica non si arrende. Custodire la storia non è un mero esercizio del passato, ma un dovere civico per consegnare ai giovani di domani le competenze ereditate da chi li ha preceduti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Le voci e le ferite di Taranto sono state raccontate sul palco del Tatà. Operai e cittadini hanno dato forma al coro parlante di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata. Lo spettacolo inserito nella rassegna del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, ha intrecciato la storica opera di Luigi Nono, trasformando le testimonianze dirette di chi lavora e vive all'ombra dell'acciaieria in un racconto collettivo ricco di forza e potenza. Per il regista e anche attore Joshua Zmarzlik, il teatro si fa così luogo politico di memoria e ascolto, dove la sofferenza della comunità si converte in coscienza ecologica e riscatto sociale.
4: Il progetto era, oppure è, di mettere insieme il mito di Prometeo con la situazione attuale, che dura già da decenni, di Taranto, perché Prometeo significa il portatore del fuoco, anche di una cultura del fuoco. Questa cultura in un senso ha anche creato l'acciaieria, e l'acciaieria ha creato questa situazione che la gente di Taranto vive ogni giorno.
3: Tra il fuoco del progresso e quello che divora la salute, lo spettacolo ha ricordato il sacrificio degli operai e dei cittadini, mettendo in discussione l'idea di un'industrializzazione senza limiti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il Taranto torna a casa, dunque domenica alle ore 20 i rossoblù affronteranno lo stadio Erasmo Iacovone e il Novoli per la sesta giornata del campionato di eccellenza. Sarà una partita a pubblico ridotto, infatti la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli al termine del sopralluogo effettuato nella giornata di ieri ha espresso parere favorevole, ma in via temporanea. La riapertura avverrà con una capienza ridotta, probabilmente 10.000 spettatori, con lo spostamento di alcuni abbonati in altri settori dello stadio. Soddisfazione da parte del club ionico, che ha definito quella del ritorno allo Iacovone una giornata impegnativa e intensa, sottolineando come fosse un risultato atteso da tutta la tifoseria, sottolineato anche dai 2.500 abbonati che negli scorsi mesi hanno voluto dar fiducia al club ionico in attesa di vedere la squadra arrivare nelle primissime posizioni di classifica. La società ha inoltre chiesto ai sostenitori comprensione e collaborazione per gli eventuali disagi e continuerà a lavorare con le istituzioni per arrivare, una volta completati tutti gli interventi, al pieno utilizzo dello stadio. Dunque, la lunga attesa sta per terminare, lo Iacovone riaprirà i cancelli e ci sarà una presenza significativa sugli spalti, quella di Paola Raisi Iacovone, la moglie del compianto Erasmo, che così ha voluto invitare la tifoseria a essere presente nell'impianto sportivo domenica sera.
6: Vorrei annunciarvi la mia presenza allo stadio Iacovone il giorno 27, domenica, e spero di potervi vedere in tantissimi dentro a quello stadio, e soprattutto spero di vedere le famiglie, i bambini, insomma tutto quello che sarà possibile per poter rendere questo esordio in campo un evento davvero importante.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sono Ginosa e Manduria le due tarantine che avanzano al turno successivo di Coppa Italia di promozione. La formazione ginosina ha vinto 4-3 i calci di rigore contro la Real Virtus Grottaglie, che continua a pareggiare nei tempi regolamentari 0-0, questa volta il risultato, con il successo della formazione ospite che avanza, così come il Manduria che supera 2-0 il Sava, ribaltando il 2-1 dell'andata. Adesso si

0: concentreranno tutte e quattro le formazioni nel prossimo turno del campionato di promozione che scatterà domenica prossima.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ancora in campo il terzo turno di Serie 2 d'Elite nel girone B con la formazione della New Taranto che giocherà in trasferta a Campobasso contro il CUS Molise, formazione che in classifica ha 3 punti guadagnati nelle prime 2 giornate di campionato, mentre per Taranto un solo punto, il pari per 4-4 contro la formazione di Messina. Serve dare un'accelerata e la formazione ionica nella giornata di domani dovrà farlo. La giornata comincerà nella serata di venerdì con i match tra Cosenza e Futura e Lazio contro Pescara. Il resto della giornata Formia contro CDM Futsal e, come detto, CUS Molise contro Taranto. A seguire invece Messina Real Fabrica, Sulmona contro EUR, Russi contro Canicattì Calcio a 5.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Dopo settimane di preparazione e test amichevoli, la RPNet Dinamo Taranto farà il suo esordio in campionato, appuntamento sabato ore 18 al Palafium, dove la formazione di coach Palagiano affronterà la polisportiva Battipagliese. Una prima gara subito impegnativa per il nuovo gruppo rossoblu, profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione. Dall'altra parte ci sarà una Battipaglia giovane, ma con elementi che hanno già maturato esperienza nel settore delle nazionali giovanili italiane. Coach Palagiano si aspetta una gara intensa e mette in guardia le sue giocatrici dall'aggressività delle avversarie. Serviranno ritmo, fisicità ed esperienza, ma soprattutto calma e concentrazione nei momenti più delicati della partita. La squadra arriva all'appuntamento con entusiasmo e motivazione. Per il tecnico sarà anche l'occasione per capire come il gruppo, costruito praticamente da zero, saprà trasferire sul campo il lavoro svolto nelle settimane di preparazione. Stagione dunque alle porte, ingresso gratuito per la sfida di sabato ore 18 al Palafium. L'RPNet Dinamo Taranto affronta Battipaglia per cercare i primi 2 punti della stagione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia, la parte tecnica, un'altra puntata insieme, piena di tante cose, di bellezze, di storie, di notizie, di informazioni e di musica, come sempre. Oggi è la volta anche del nostro Jazz Pocket, vi presenterò un bellissimo artista incredibile, ma poi ancora parleremo con il nostro professor Antonio Fornaro tra pochissimo, e lui arriva adesso proprio all'inizio, perché ci sono delle cose da raccontare rispetto alla cultura, alle tradizioni del nostro territorio, come sempre chiamiamo lui, e tante cose. Voi, come al solito, fate così, scrivetemi al 339-70-78, c'è tanta gente che mi ha scritto ieri, oggi prometto che andrò a vedere e vi risponderò, quindi sicuramente mi occuperò di questa cosa, insomma, mentre va la pubblicità, in buona sostanza. Detto questo, partiamo con la New Hit.
2: Cittadella, New Hit.

0: mix di cose nella testa, perché My Sharona sembra quello, poi insomma Cremonini che suona il sax. Amici, bello, è simpatico, perché lui ha deciso scientemente di imparare a suonare, l'ha suonato nel suo disco. Oh, il disco di chi è? È di Cremonini? E può suonare il sassofono? Certo, è un sassofonista? No, però fa lo stesso, è simpaticissimo. Poi non so se avete notato un po' la linea di basso, no? Che rievoca un pochino My Sharona, ci avevate pensato? No? Beh, non si fa così, si pensa alle cose, va bene. 339-680-6868, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, canale 94, Puglia e Basilicata. Noi adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, poi facciamo una piccola pausa, mi raccomando, restate con noi.
1: Driving, i grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il Drive Time di Cittadella. La

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto Brief, questo è il pezzo, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Net, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica, ed è arrivato il momento di parlare delle nostre tradizioni, della nostra anche spiritualità, ed è per questo motivo che io vorrei anche parlare di un appuntamento che torna dopo un po' di tempo, ed è la Stella Maris, ma voglio parlarne insieme al professor Antonio Fornaro. Eccoci professore, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, ad onor del vero anche domani c'è un appuntamento tradizionale molto importante ed è la festa dei Santi Medici.
0: Dei Santi Medici, quindi parleremo anche dei Santi Medici, va bene professore?
1: Va bene, cominciamo. Grazie. Allora da che cosa? Dalla Stella Maris.
0: Sì.
1: La Stella Maris ritorna dopo 6 anni di assenza da Taranto. Questa assenza è stata dovuta inizialmente al Covid, poi si è trascinata. Finalmente quest'anno riprende la processione, ma è una processione che ha ancora da migliorare negli anni a venire, perché quest'anno regolarmente ci sarà alle 17 nella cappellina della stazione ferroviaria, dove si trova dal 1989 la statua della Stella Maris, la messa, poi ci sarà la processione che sarà curata dai pescatori in abito di rito con i loro figli che avranno le reti in mano, e per l'occasione sono state invitate anche tutte le confraternite di Taranto con una rappresentanza di almeno 2 confratelli. Poi ci sarà questa processione accompagnata dalla banda Bolognino Città di Crispiano, e sarà poi istata la statua sul peschereccio che è stato estratto a sorte, si tratta della nuova tonia di un pescatore, e quindi qui ci sarà la processione a mare della durata più o meno di 2 ore. Praticamente la processione attraverserà Mar Grande, poi Mar Piccolo, poi farà ritorno di nuovo a Mar Grande per sbarcare, questa volta sempre alla franchina
0: alla banchina del Piazzale Democrate, quella lì?
1: No, non è quella di Piazzale Democrate, è alla banchina. Ogni tanto c'è
0: la Torpediniere.
1: No, non è Torpediniere, è quella dove ci sta la piazzetta Sant'Eligio, di fronte alla piazzetta Sant'Eligio.
0: Di fronte alla piazzetta Sant'Eligio e c'è.
1: Lì è. Madonna.
0: Vabbè,
1: Santa.
0: Ci verrà in mente tra poco. Dai, mentre parliamo ci tornerà in mente.
1: Allora, perché questa ripresa? Perché è una ripresa che praticamente ha 2 assenze, l'assenza dei fuochi di artificio che non ci saranno, e non c'è nemmeno la sagra della cozza e del pesce tarantino. Hanno promesso che dal prossimo anno faranno in modo che tutto possa essere ripreso, però questa è una bella tradizione.
0: Sì.
1: Del resto l'anno prossimo, 2027, si celebrerà l'80° anniversario della presenza di questa bellissima statua realizzata a Ortisei dallo scultore Suflesser, appunto della Stella Maris, che è molto molto venerata dai tarantini, ma soprattutto dai pescatori, e non solo dai pescatori. È una processione voluta dal comitato che si è costituito, che speriamo il prossimo anno possa regalarci ancora qualcosa di bello. Per quanto riguarda invece i Santi Medici, si sa che a Taranto sono 3 le processioni, domani 3 processioni dei Santi Medici, pensate. La prima, dopo la messa delle 9:30 dell'arcivescovo, che sarà celebrata all'interno del cortile della parrocchia di San Giuseppe, ci sarà la lunga processione dei torcianti dei Santi Medici, quelli che sono i più noti e più venerati dai tarantini per tradizione, accompagnata dalle 2 bande del maestro Giuseppe Gregucci, e sarà accompagnata anche dalla banda del maestro Lemma. E poi questa rientrerà nel primo pomeriggio. Poi nel tardo pomeriggio, dalle 18, dopo la messa dell'arcivescovo Monsignor Miro, ci sarà la processione a via Lago di Scanno, dove c'è la parrocchia proprio intitolata ai Santi Medici. Anche qui ci sono delle statue pesantissime che vengono portate a, a spalla dei confratelli della confraternita dei Santi Medici, così si chiama, sì. E poi quest'anno ci sarà anche una confraternita esterna che si unirà e che è stata invitata a prendere parte a questa processione. La terza processione si svolgerà sempre dopo le 17 alle Cutrane, che è una frazione di Talzano. Come vedete è grandissima la devozione dei tarantini verso i Santi Medici, che digiunano, vanno anche scalzi con grossi ceri dietro alla processione dei Santi Medici. È stato cancellato moltissimo rispetto al passato, non ci sono più le tradizioni di una volta, ma ne è rimasta una sola, quella del tarallino, che viene offerto il tarallino con l'immagine dei Santi Medici e con la preghiera per gli ammalati, perché ricordiamo che i Santi Medici vengono invocati da tutti gli ammalati, anche se nella lunga casistica dei santi, i santi da invocare ce ne sarebbero tantissimi.
0: Tanti, assolutamente, eccetera. Assolutamente. Va bene, sì, professore, sì. Intanto la ringraziamo per queste informazioni, come sempre. Grazie mille, le auguriamo una felice giornata, un buon weekend e ci risentiamo alla prossima, va bene? Grazie mille, professor Antonio
1: Fornari.
0: D'accordo
1: Fornale. A lei, grazie, tante
0: grazie,
1: belle cose.
0: Grazie, grazie, grazie, ciao. Professore. Che bello, quando mi dice tante belle cose sono troppo felice, perché è una cosa molto bella. Adesso diamo la linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.

0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

hit di questa settimana, questo bellissimo pezzo dei Simple Minds, Beginner Boys. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Pirocaffio, la regia e la parte tecnica. Scriveteci 339-70-768 e adesso ci spostiamo a Martina Franca, perché ci sarà il concerto di fine estate, una rassegna di giovani musicisti per salutare una stagione densa di eventi. Sarà l'evento musicale che poi di fatto chiuderà una lunga stagione di appuntamenti a Martina Franca, ed è organizzato dai giovani delle ACLI e delle ACLI provinciali di Taranto. Sì, si avvale del patrocinio dell'assessorato alle attività culturali e spettacolo del comune di Martina Franca, e ad esibirsi sabato 26 settembre alle ore 20:30 nella rinnovata Piazza della Sanità una band, i Moon Days, costituita da 5 giovanissimi musicisti, da un duo, Frank Claude, e 2 solisti, ambidestro e Cosimo Tartarella. La manifestazione cosa vuole fare? Vuole dare visibilità ai giovani musicisti del territorio. Questo ci spiega la presidente. Sì, ok, benissimo, arrivo subito, perché faccio questa cosa rapidissima. Sì, assolutamente, questo è perché pensate quanto è bello quando i giovani sono impegnati, no, a fare una cosa molto bella che è quella della musica, e poi di svolgerla tutti quanti insieme, e quindi di fare

finalmente poi un concerto, perché io non so, adesso lo chiederemo alla presidente di Martina Franca, alla presidente delle ACLI di Martina Franca, e le chiederemo insomma un po' il percorso di questi ragazzi, che cosa fanno. Sicuramente c'è una stagione che li ha visti, no, protagonisti in qualcosa. E proprio lei, la presidente del circolo ACLI di Martina Franca, Silvana Venerito, l'avvocato Silvana Venerito, ha fatto questo percorso artistico insieme ai ragazzi proprio attraverso la valorizzazione, che poi è un frutto di grande passione per la musica. Io sono molto molto felice quando parliamo di musica, perché è bello anche quando noi facciamo insomma un po' di cose importanti. Detto questo, noi cerchiamo di collegarci con la Silvana, che non riusciamo a raggiungere. Sì, ma raggiungeremo tra pochissimo. Quando voi avete a che fare con i giovani, no? È una cosa molto bella quella di poter fare musica insieme ai ragazzi, poterli vedere poi sul palco, no? Durante l'esibizione, durante il concerto. Quindi questa è una cosa molto importante. Quindi il 26, che è sabato, dalle ore 20:30, nella Piazza della Sanità, che è nuova e rinnovata, riusciamo ad essere in collegamento. Ciao Silvana, buongiorno, benvenuta. Non riusciamo a trovare, allora facciamo così, noi andiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica, la ribecchiamo dopo, va bene? Proviamo a risentirla dopo. Adesso ci ascoltiamo un pochino di musica, mi raccomando, restate con noi.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo

0: raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Quello che sentite è Vincente Amigo, è un artista incredibile, straordinario. Questa è la rubrica che da anni è qui, da sempre, per parlare delle stelle del jazz, della musica un po' particolare. Oggi ci spostiamo un po', parliamo di flamenco, di un linguaggio universale che diventa così proprio grazie anche a Vincente Amigo, perché ci sono dei musicisti, secondo me, che custodiscono una tradizione, e poi ci sono musicisti che invece, partendo da quella tradizione, riescono a trasformarla e certe volte a reinventarla fino a renderla contemporanea e universale. E Vincente Amigo appartiene proprio a questa categoria. È nato a Guadalcanal in Andalusia, poi è cresciuto a Cordoba. Vincente Amigo è uno dei grandi, no, protagonisti della chitarra flamenca negli ultimi decenni, ed un artista che, come dicevo prima, proprio ha saputo raccogliere quell'eredità dei giganti del flamenco, e faccio riferimento a Paco de Lucía, ovviamente il maestro soprano Paco de Lucía, e poi anche Manolo Sanlúcar. Però ne potrei menzionare la sua ispirazione è partita da questa, e anzi mi riservo, apro parentesi e chiudo parentesi, di dirvi che qui c'è stato un flamenco vero in carne ed ossa, lo abbiamo avuto qua ospite, De Miguel Zepedias, che poi io chiamerò di nuovo a venire qua, perché vorrei tanto che lui ci parlasse un po' di queste storie del flamenco, che sono un po' la sua specializzazione, insieme a tutte le storie bellissime della musica sudamericana. E quindi vi prometto che lo inviterò ancora qua di nuovo da noi in radio, in TV, a parlarci di questa musica. Noi oggi, chiedendo il permesso, parliamo di questo artista incredibile che avete sentito, e questa chitarra, insomma, ha la sua voce, il suo stile si distingue proprio per questa straordinaria qualità melodica, e dietro la complessità tecnica, perché la sentiamo, no? Non c'è mai un semplice virtuosismo, c'è la ricerca di dire qualcosa, di una frase, di un'emozione. E ne voglio parlare insieme ad Alberto Graziani, che è qui in collegamento con noi. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Alberto, mi senti?
1: Sì, ti sento. Voi mi sentite?
0: Benissimo, adesso ti sentiamo bene. Allora, Vincente Amigo, so che non è il tuo, diciamo, preciso. Infatti ho detto, chiameremo Miguel, il nostro amico Miguel Zepedias, per parlare di flamenco, per approfondire tutti questi aspetti. Però oggi, proprio così nel Jazz Pocket, Vincente Amigo secondo me ci stava benissimo. È un fine settimana autunnale, e quindi ascoltare questa musica che ci riscalda un po' il cuore va bene, va benissimo. Insomma, e lo adoriamo, io lo adoro, tu suppongo anche tu adori Vincente Amigo.
1: Assolutamente, assolutamente. Un chitarrista straordinario. Ecco, lo hai descritto, l'hai definito perfettamente nelle sue caratteristiche, e anche, diciamo, nella sua carattura, no? Essendo oggi uno degli studenti più importanti, possiamo dire in certo senso, riconosciuto come più importante della chitarra.
0: Allora facciamo una cosa, noi ti chiamiamo al telefono, Alberto, perché purtroppo non si sente bene, ti richiamiamo subito, e adesso io continuo ovviamente a parlare di Vincente Amigo, che è una cosa pazzesca, amici. Allora, dicevo, questo incredibile artista, questa carriera che ovviamente è costellata di riconoscimenti internazionali e poi di opere che hanno contribuito proprio a portare la chitarra flamenca verso nuovi territori espressivi, ma questo, al di là dei premi e della notorietà, e una precisa idea, no, della musica. Cioè, quello che voglio dire è che questo artista, ha un'arte profonda, che è quella che è la capacità di conservare le proprie radici mentre si cercano nuove strade. E quindi questa è una cosa bellissima di questo artista incredibile. Ma io vi consiglio tanti album di Vincente Amigo, adesso c'è questo di quello che abbiamo sentito noi, che è questo brano molto molto molto bello, che è Tre Notas para Decir Te Quiero, però ce ne sono tanti altri bellissimi, tanti album. Se non sbaglio c'è l'album Terra, che è molto bello e che vi consiglio, e come detto ovviamente noi chiederemo al nostro maestro Miguel Zepedias di venire qua, perché oltre, insomma, a suonare, a essere un compositore, un docente di chitarra flamenca ovviamente sudamericana, è anche un esperto di flamenco, e quindi gli chiederemo veramente questo piacere, questo sarebbe per noi un onore averlo qua di nuovo in radio e in TV. Alberto, mi senti?
1: Vi sento bene, voi vi sentite?
0: Adesso perfettamente. Allora, dicevamo di Vincente okay. Amigo, io ho fatto un po' l'introduzione perché sto studiando sì. in questo periodo storico della mia vita questo tipo di cose insieme al maestro Miguel certo. Zepedias, come tu sai, certo. che ho invitato qua e ho detto: Miguel, con tutto il rispetto, ti invitiamo qua a parlare di questa musica, però le emozioni che ti trasmette questo artista, Alberto, secondo te?
1: Ma allora, guarda, io penso che non lo si può descrivere meglio di come hai fatto tu. Io quello che posso aggiungere è una sorta di inquadramento generale relativo al percorso che la chitarra flamenco ha avuto nella musica mondiale del Novecento.
0: Certo.
1: Diciamo che il flamenco è, a mio modo di vedere, la massima espressione chitarristica, cioè io sono un chitarrista e riconosco nel flamenco come dire, lo stile più alto, dove un chitarrista riesce a tirar fuori una gamma espressiva più ampia dello strumento. Però dobbiamo dire che fino all'inizio del Novecento è rimasta una musica folclorica legata sì. al territorio. Tu hai citato un artista chiave che è stato Paco de Lucia,
0: sì,
1: è stato colui che ha portato il flamenco nel mondo. Ma non solo questo, non lo definirei in questi termini. Io direi che è stato colui che ha contaminato il flamenco con la musica del mondo e con la world music a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90. Le collaborazioni di Paco de Lucia sono moltissime, ovviamente citiamo il trio con John McLaughlin e Aldi Meola,
0: sì,
1: che ha fatto storia, no?
0: Assolutamente.
1: Diciamo che Vicente Amigo è in qualche modo un erede in questo senso. Le sue collaborazioni sono altrettanto interessanti, per esempio mi sono informato e ho visto che ha suonato musica nord europea, musica irlandese con alcuni componenti dai Dire Straits, tanto per dire, e veramente è un mashup molto molto ricco e molto interessante, no? Per far capire come una musica che ha un carattere regionale e molto specifico possa diventare la musica del mondo in un contesto che in quegli anni veniva definito la world music.
0: Certo.
1: Oggi siamo in piena world music, anche se non c'è più questa etichetta, perché in realtà la rete e le comunicazioni globali consentono legami fra musicisti che erano impensabili anche fino a qualche decennio fa.
0: Certo, assolutamente. Adesso sto cercando di capire se mi ricordo bene un brano, voglio appunto supportare la tua conversazione dicendo che, se non sbaglio, lui era uscito un po', diciamo, da quello che dici tu, no? Da quello che era la tradizione, da quello che era, andando anche nel mondo e nella caratterialità. Ad esempio,
1: certo.
0: c'è una sua collaborazione in un pezzo che è meraviglioso, che io amo, che si chiama Corazón Partido, e lui ha collaborato con Alejandro Sanz, che è un cantante certo. insomma del Sud America. Tante sono le certo. collaborazioni di Vicente Amigo con tanti altri dischi, anche altri cantanti, le collaborazioni, la bellezza e la emozione che ci trasmette Vicente Amigo, come al solito diciamo, andate a vedere, leggere le biografie, andate ad ascoltare i dischi, se avete l'opportunità andate a vedere i concerti. Io ho avuto una fortuna grandissima proprio quest'estate, Alberto, ti ricordi che ti ho mandato il video, di vedere Aldi
1: certo.
0: Meola, Aldi Meola dal vivo
1: certo,
0: a Matera, e
1: certo.
0: mi auguro di vedere Vicente Amigo. Ahimè, non sono riuscita mai a vedere Paco de Lucia, avrei voluto tanto. Non...
1: Io sì, ti devo
0: Dai,
1: dire di sì, nel 2001, sì certo, al Castello Visconteo di Pavia, e ti assicuro che è stato un concerto incredibile. Però ti darò una chicca: io l'ho accompagnato in macchina dall'albergo al castello perché facevo parte dello staff dell'organizzazione. Sì.
0: No, ma dai, tu lo dici con te, tu hai accompagnato in macchina a Paco de Lucia e lo dici così.
1: Sì.
0: No, dai, è una roba pazzesca, è una roba.
1: Assolutamente sì.
0: Ah, mamma mia, pensa che mi suggerisce, perché ovviamente Miguel Zepedias ci sta scrivendo, ci segue, grazie per le sue parole. Dice: lui è il poeta di flamenco, così dicono gli studiosi del flamenco. Ragazzi.
1: Sì, certamente.
0: È la verità, sì. E Miguel ci dice, ecco, sì, hai il poster di a casa? Ah, c'è il poster firmato da Paco De Lucia, Madonna ragazzi. E qui scopriamo delle cose bellissime. Allora Michele, visto che ci stai seguendo, ti invito ufficialmente a tornare qua, così parliamo di queste belle cose, della musica del Sud America, della musica flamenca. Comunque Alberto, veramente, bellissimo. Grazie, grazie, un abbraccio, ci rivediamo prossima settimana. Ciao ciao.
1: Alla prossima, ciao ciao.
0: Linea alla regia amici, a tra poco.
2: Partecipiamo Taranto. Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi.

0: Rosa, Madam, amica, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. E adesso, come dicevo prima, Martina Franca, concerto di fine estate ed entro in collegamento, in video collegamento con l'avvocata Silvana Venerito, che è la presidente del circolo Acli di Martina Franca. Ciao Silvana, buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, buona giornata a voi.
0: Grazie a te per essere qua. Allora, c'è una manifestazione che vuole dare visibilità ai giovani musicisti del territorio e tu sei la presidente del Circolo Acli di Martina Franca e proprio stai facendo questo, la valorizzazione del loro percorso artistico, perché insomma c'è questa grande passione che è la musica. Quindi sabato, giusto, 26 settembre alle 20:30, ci dici dove?
1: Perfetto.
0: E ci racconti un po' qual è il percorso che hanno fatto i ragazzi.
1: Allora sì, in realtà la nostra associazione Le Acli è anche una componente giovanile, motivo per il quale proprio, diciamo, sosteniamo effettivamente le iniziative dei giovani, in realtà sono quelle che ci piacciono di più e preferiamo di più. Un nostro membro, Rosangela Mastrocinque, che in realtà è proprio membro di una band che si esibirà sabato in Piazza della Sanità, ci ha proposto questa iniziativa e questo evento. L'abbiamo accolta veramente con grande entusiasmo, perché sono tutti giovani che in realtà studiano, frequentano il liceo e l'università e che nel tempo libero si dedicano proprio alla loro passione. E quindi perché non sostenere quindi questi giovani, che in realtà la scelta di sostenere le band giovanili non è soltanto una scelta culturale, ma è un dovere verso la nostra comunità, perché lo sappiamo benissimo che comunque ogni grande rockstar, ogni cantatore in realtà è iniziato proprio così, quindi canta in garage con 3 accordi e un sogno nel cassetto. Quindi vogliamo proprio che il sogno di questi ragazzi piano che effettivamente diventi una grande realtà, motivo per il quale proprio in sinergia con l'amministrazione comunale, con la nostra associazione, con le altre provinciali di Taranto, abbiamo organizzato questo evento, questo concerto

0: in fine estate, che in realtà va in linea effettivamente con tutte le attività che sono state organizzate dalla missione generale. Quindi sabato si esibiranno 5 band giovanili in Piazza della Trinità alle 7:30 e vi aspettiamo perché sarà veramente un bellissimo evento.
1: Benissimo, allora Piazza della Sanità, 5 band, giovanissimi musicisti, sabato 26 settembre alle 20:30, questo, tutto questo a Martina Franca. Grazie a Silvana Venerito per questa intervista e a presto, buon lavoro a tutti quanti voi, alla prossima, ciao, grazie.
0: Grazie, arrivederci, buona giornata.
1: Bene amici, allora detto questo, sabato ci spostiamo a Martina Franca e per un bel concerto con una bella giacchettina, però mi raccomando che è già freschetta l'aria, immagini, figurati a Martina. Amici, a tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving, i grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il Drive Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Mamma mia, Simply Red, amici, li volete vedere? Noi li abbiamo visti, io e Piero Caffio, avendo una certa età, nel 400 li abbiamo visti, già che suonavano allo Jacobone. Non era il 400, ma era il 2000? Se non ricordo male, 2000, lì nei dintorni degli anni 2000, 99 o 2001, era lì più o meno, non ricordo, forse 2022, non lo so, amici, non ricordo, ma se volete vedere Simply Red, saranno i protagonisti della 23esima edizione del Locus Festival, Fiera del Levante Bari, 28 luglio 2027, per la prima volta. Mick Agnall e la sua band porteranno in scena i Simply Red Summer Funk Tour 2027, soul, pop, funk, oltre 4 decenni di carriera. Amici, lo spettacolo ovviamente proporrà alcuni dei brani più celebri del gruppo e poi ovviamente una formazione incredibile, pazzesca, e loro hanno anche dichiarato: non vediamo l'ora di tornare in tour nell'estate 2027 per esibirci in alcune incredibili venue storiche del Regno Unito e in Europa. Potete aspettarvi un set pieno dei successi più coinvolgenti dei Simply Red per alzarvi in piedi e divertirvi sotto il sole con amici e famiglia. Questo l'ha detto Mick. Ho detto Mick, l'ho detto lui. Bene, quindi, oh ragazzi, i biglietti sono già disponibili. Adesso vediamo, non mi ricordo se li ho trovati già su... Sono su Ticket One, va bene? Li trovate su Ticket One, quindi alle ore 21 il 28 luglio del 2027 a Bari, i Simply Red su Ticket One, ripeto, Ticket One. Detto questo, amici, e poi su altri, però adesso il Ticket One è quello più veloce. Detto questo, io saluto Sabrina che mi scrive: Anette, visto ieri parlavamo di... Buongiorno a tutti, buongiorno a te Sabrina. A proposito del discorso di ieri, che parlavamo dell'autunno che sta arrivando, noi parlavamo dell'autunno in maniera un po' romantica anche, no? Delle cose che ci sono da fare. Oggi siamo in pieno autunno, fa freschetto, io adesso non so che temperatura c'è, vediamo se il mio telefono... Ci sono 22 gradi? È possibile. È possibile che ci siano 22 gradi là fuori. Tra una massima di 23 e una minima di 15 a Taranto. A Martina no, sarà più freschetto. Figurati a Martina. Allora, amici, detto questo, a proposito, stamattina parlavamo proprio con Michael, con gli altri ragazzi, eccetera. Parlavamo dell'ordine, perché io stamattina quando esco, no, sistemo un po', metto in ordine, perché quando rientro mi piace trovare la casa in ordine. Allora raccontavo, insomma, i ragazzi in redazione, sarà montaggio, tutti quanti, noi siamo uno staff incredibile, perché non è che sono solo io, cioè, o solo Piero, ci sono tutti gli altri, c'è tutta la redazione, tutti i tecnici, eccetera. Si fanno due chiacchiere e proprio parlavamo di questo, e Michael mi confermava che anche lui ama mettere in ordine la sua cameretta. Dice: no, anche io con la mia stanza devo metterla in ordine. Beato Michael, che è molto giovane, che mette in ordine la sua stanza. A me piace mettere in ordine tutta la casa, pensate un po', che fortuna. No, comunque, a parte gli scherzi, mi piace. E poi dicevo di questa bellissima sensazione di quando si torna a casa, che si entra, si apre la porta, che bello, che è già tutto in ordine. Voi immaginate di trovare la casa nel caos pieno, e questo aumenta lo stress. Ci sono degli studi, lo dico io lo dico perché, come si dice, o vai dal saputo o vai dal patuto. Io lo dico perché non sono un'esperta, ma sicuramente mi dà fastidio, quindi so che mi dà fastidio. Però ci sono degli studi, infatti uno studio del 2025, pubblicato proprio su una rivista di psicologia, ha coinvolto 501 adulti, e chi riportava più disordine domestico tendeva anche a riferire minore soddisfazione di vita, più emozioni negative e benessere più basso, ok? Quindi lo studio cosa ha fatto? Era anche trasversale, perché fotografa un legame, non stabilisce quale fattore venga prima. Ad esempio, il disordine in casa conta anche come lo percepiamo, ed è qui che arriva la parte più interessante di questo studio. Un'altra ricerca del 2021, condotta su 1111 persone, ha mostrato che il clutter ha una forte componente soggettiva. In pratica, la stessa stanza può sembrare insopportabile
a qualcuno è perfettamente vissuta a qualcun altro. E anche lo studio del 2025 suggerisce che la bellezza percepita della casa possa spiegare in parte il rapporto tra clutter e benessere. Quindi no, non serve trasformare il salotto in uno showroom, anche se quello che a me sembra ogni volta che sistemo il mio salotto mi piace da morire, mi piace tutte le linee precise, l'ordine, perché io nell'ordine sto bene. Quindi detto questo, ordine e pulizia per me proprio deve essere, è fondamentale, amici, pensate proprio così. Quindi detto questo, oltre a mettere, poi c'è il famoso tema di sto cortisolo che ogni volta dice il cortisolo, adesso è la moda del cortisolo, poi c'è la moda dei, vabbè, non voglio parlare che sennò faccio danno. Nel 2010 una ricerca su 60 coniugi di coppie a doppio reddito osservò che le donne che descrivevano la casa come più stressante mostravano un andamento giornaliero del cortisolo più piatto e un peggioramento dell'umore poi nel corso della giornata. Questo non significa che una pila di magliette faccia automaticamente salire il cortisolo, anche se ve la sconsiglio, veramente, arriviamo a 2-3 massimo, poi via, mettiamole a posto. Il campione era piccolo e quindi lo studio è, diciamo, ancora osservazionale. Il punto quindi è molto più semplice: se il tuo spazio ti pesa, renderlo più gestibile ovviamente può aiutarti a vivere meglio, senza seguire la perfezione, chiaro, va bene, però se riusciamo a sistemarci bene siamo più felici e questa è la cosa bella. Detto questo, continuiamo. Ah, bello, bello questo pezzo. Michiko, Michiko e Michiko, lo sentiamo, amici, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella la radio, partecipiamo Taranto 96.5 FM, streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, canale 94 Cittadella TV, mi raccomando, restate con noi.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: John Legend, Daylight, amici, che bello, ci piace John Legend e caspita se ci piace, poi questo pezzo nuovo Daylight, vabbè, sforna successi a ripetizione, a profusione, a noi piace moltissimo, infatti una new hit di questa settimana su Città della Radio. Amici, adesso ci spostiamo qui nel nostro quartiere a Paolo VI perché è stato inaugurato il nuovo centro polivalente Don Bosco. Io voglio parlarne proprio con la responsabile, Suor Maria Rita, buongiorno, bentrovata.
1: Ciao Annette, buongiorno, ben trovata a te e al vostro staff.
0: Allora, intanto noi siamo felici perché io vedo dalla vostra pagina social OCG L'Aquilone Vides Paolo VI che insomma è partita questa grande avventura. Non è una novità, nel senso che voi quotidianamente svolgete tante, mille attività, però raccontaci tutto di questo centro nuovo, questo nuovo centro polivalente.
1: Ecco, l'11 settembre lo abbiamo inaugurato con una esperienza molto bella che ha coinvolto sia alcuni personaggi della politica di Taranto, assessori e consiglieri, anche due esperti, la sindaca di Mastro, la dottoressa Zarda e la dottoressa Saccomanni. Adesso questa tavola rotonda e anche grazie delle performance dei ragazzi abbiamo inaugurato il centro, che è iniziato a vivere il 1 settembre. E la bellezza di questa esperienza che naturalmente ha permesso a 20 famiglie del quartiere di poter fruire dei buoni servizi della regione Puglia è stata maturata nel corso degli anni, dove

0: oltre a tutti gli adempimenti normativi, abbiamo creato all'interno un'esperienza educativa che potesse essere lo zoccolo relazionale, questa nuova esperienza pastorale e sociale. La cosa mi rimane nel cuore come gioia grande è che sono stati assunti giovani, cinque nostri giovani che hanno frequentato in questi anni l'oratorio, si sono messi in discussione da un punto di vista educativo e hanno iniziato dei percorsi di studio necessari poi per il ruolo che ho di svolgere.
1: Ho capito, bello, molto bello. Quindi ragazzi che per anni hanno collaborato con voi, quindi con l'oratorio, oggi fanno parte, quindi ci significa che lavorano, che hanno avuto un posto di lavoro, nel senso di assunzione e tutto quanto, quindi fanno proprio parte del centro polivalente, l'Aquilone, è così?
0: Sì, è così,
1: E sono
0: Annette.
1: ragazzi che stanno nel quartiere, che vivono nel quartiere o in città, a Taranto?
0: No, vivono nel quartiere.
1: Perfetto.
0: E questo penso che sia una cosa molto bella. Diciamo una sorta di piccolo polmone di impresa, dove c'è tutta una promozione umana che non riguarda solo i destinatari del centro, ma anche coloro che hanno deciso di dedicarsi e di dedicare il lavoro a questa esperienza educativa
1: Assolutamente.
0: interessante.
1: Allora vi faccio una carrellata perché voi dal 1 settembre avete riaperto, quindi l'oratorio è riaperto e c'è lo spazio compiti, danza e calcio, poi i pomeriggi orarotiani con i laboratori di musica, arte, manualità, fotografia, cucina, clownerie, teatro, chitarra, insomma tanto tanto altro. E quindi questa è una cosa molto bella perché da anni, no? Come sempre, i ragazzi sono i bimbi, anche i bambini più piccoli, sono abituati a venire all'oratorio per svolgere le loro attività, dai compiti ad attività di arte, musica e tante altre cose belle. Quindi questo è un grande risultato. Buon lavoro a te, Suor Maria Rita, che come sempre sei la responsabile di tanto. Come ringraziarti? Io non lo so come possiamo ringraziarti, però so che tu hai il cuore grande e che quindi accogli con tutta la gioia che poi rimandi a tutti quanti noi questi ringraziamenti che noi ti facciamo. E congratulazioni ai nuovi ragazzi che hanno ottenuto il lavoro, quindi questa è una cosa molto importante. Siamo felici per questi nuovi ragazzi che iniziano un percorso di tipo lavorativo proprio qua nel loro quartiere ed è una roba fantastica. Poi insieme ai bambini aiutare a fare tutte le cose che bisogna fare, perché educare è questione di cuore, diceva San Giovanni Bosco, è corretto?
0: Sì, è corretto. Ci tengo a sottolineare una cosa. Tutto questo è stato possibile grazie all'aiuto di una comunità di suore, che sono le suore tedesche, di una comunità di laici che sono molto impegnati e soprattutto di Don Bosco e Madre Mazzarello.
1: Benissimo, grazie a Suor Maria Rita, presto, buon lavoro a tutti quanti voi, ci vediamo presto.
0: Grazie.
1: Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Bene, amici, detto questo, noi diamo linea alla regia, mi raccomando, restate con noi.

0: 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Styles, mamma mia, just stop you crying, it's a sign of the times, smetti di piangere, è il segno dei tempi, insomma invita ad accettare le difficoltà e i momenti bui con coraggio e insomma un'espressione un po' di un'epoca, no? Di cambiamenti difficili. Si spinge alla riflessione, insomma, sulla resilienza umana, anche questa parola ormai abusata, però alla capacità di resistere, ecco, davanti alle tragedie, alle cose brutte della nostra vita. I tempi sono così. Amici, detto questo, grazie per questo brano, perché anche se ha quella, no, quella roba lì, quel retrogusto amaro, ci piace moltissimo perché Harry Styles è un grande artista. Amici, detto questo, vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it 339-680-6868 è il nostro numero WhatsApp. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Io ringrazio Piero Caffio, la regia e la parte tecnica, ringrazio tutti voi che mi scrivete sempre al 339-680-6868. Vi auguro di passare un felice weekend. La prima volta che non vi dico cerchiamo di andare al mare, ma sì, ma anche per una passeggiata possiamo andare al mare, amici, perché no? Facciamolo. Oppure stiamo sotto la copertina, va bene? Ci vediamo lunedì, buon weekend, ciao ciao! Let's go.